0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
2: Salve, amico!
0: Salve, amico!
2: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ah, ma la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker, è stato un piacere, arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?

0: ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
1: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi, l'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampa?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... Sai, credo...

0: Abita qui, Vicky Lester?
1: Sì.
0: Qui c'è un pacco per lei.
1: Ah, firmo io.
0: Chi è lei?
1: Sono suo marito.
0: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Ah, già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Hm? Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, oh, così emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopri che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi, brava! Un discorso
7: favore,
6: davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua. Questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale. Una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette. Per le tre peggiori interpretazioni dell'anno. Perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di' all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?

0: Norman, tesoro. Vieni, andiamoci a sedere.
1: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
2: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
0: Ti ringrazio.
2: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
2: Ecco. Forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti

0: impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
1: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Eh? Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Ah, noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
0: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
1: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
0: Ciao, Norman.
1: Grazie per la visita.
0: È stato un piacere.
1: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Molto carino.
1: Ehi, Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
1: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
5: Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
1: Salve.
6: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
1: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
1: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
1: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
1: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
1: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
1: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
1: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
1: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
8: Avanti, figliolo.
9: Ehi, un momento, un momento.
8: Fuori di qui.
9: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
9: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
1: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
0: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
0: Pronto? No, sono Oliver.

0: River Niles. Cosa? Dove? Grazie.
1: Cosa c'è?
0: Niente, niente.
1: Oliver, dimmi.
0: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
1: vengo
0: fuori.
1: Vengo anch'io.
0: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
1: che
0: sui giornali...
1: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
2: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
1: Sei riuscito a fare qualcosa?
0: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
2: Pronti, vostro onore.
3: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi cinque.
2: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
3: William Gregory.
4: Eccomi qua, sono io.
5: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
3: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
4: Non mi sento molto bene.
3: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
4: Colpevole, credo.
3: Quando sei uscito l'ultima volta?
4: 2 giorni prima di Natale.
3: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
5: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
3: Quanti anni hai, Rails?
6: 17, signore.
3: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
6: Sì, signore.
3: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
6: No, signore.
3: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
6: Giudice, io...
3: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Main.
5: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
3: Come si dichiara?
7: Colpevole.
3: Lei è Norman Main l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
1: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
3: Sì, la riconosco, signorina Lester.
1: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
3: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
1: Certo.
3: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
1: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
3: José Rodriguez.
5: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main, seconda trasgressione.
3: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
3: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no!
1: Stampa.
2: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.

0: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
1: Sono molto affezionato a entrambi.
0: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
1: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
0: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
1: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
0: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
1: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
0: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
1: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly
2: Hills. Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate! Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa. Ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare. Il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta. Ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui. Denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.

0: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
1: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno. Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie.
3: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicki Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
0: Oh no, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione. Proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì. Arrivederci, Silvia, grazie.
4: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
4: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
4: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Allora, madame, ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de lampe.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì.

0: 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiedeva a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
5: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
5: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
5: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
5: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
5: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
5: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
5: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
5: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
5: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
5: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
5: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
5: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
5: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
5: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
5: Molto piacere.
6: Grazie. Dunque, signora Bass...
5: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
6: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
5: Ma questo è Charles?
6: Sì.
5: È molto giovane, quando è stata fatta?
6: 1944. E quegli altri?
5: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
6: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
5: No.
6: Vuole un po' di vino?
5: No, grazie.
6: Avanti un altro.
5: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
6: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
5: No.
6: Ora guardi l'ultimo.
5: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
6: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
5: No, grazie al cielo.
6: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
5: Perché dovrei correre un grosso rischio?
6: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
5: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
6: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
5: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
6: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
5: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
6: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
5: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
6: È nostro. Oh. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
5: Ma io non ce li ho.
6: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
5: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
6: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
5: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
6: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero. Di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
5: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
5: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
5: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
5: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
5: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
5: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
5: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
5: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
5: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
7: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
5: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
2: Cosa? E lei?
5: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente!
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace!
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Sono completamente pazzo!
2: Che le prende?
0: Ah.
2: Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una...

0: donna.
1: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
2: Dove?
1: Nella strada dove abita.
2: Perché non facciamo altri due passi?
1: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
2: Non vuole entrare per un momento?
1: No, non voglio.
2: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
1: Le farebbe piacere una sculacciata?
2: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
1: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
2: Lo sa qual è il suo difetto?
1: No, quale?

0: i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fatelo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: Cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: Alle Halle?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto, cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo, anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero, era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.
2: Oh,

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Eh?
4: Sei tu?
5: Sì.
4: Apri dalla tua parte.
5: Sì, aspetta un minuto.
4: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
5: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
4: Oh. Scobi!
5: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
4: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
5: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
4: Seduto.
5: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
4: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
5: Lo credo. Oh, si è strappato qualcosa?
4: No.
5: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
4: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
5: Che cosa?
4: Ti fa male.
5: No, oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
4: Sei veramente il fratello di Carson Dale?
5: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
4: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
5: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
4: Sì.
5: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
4: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
5: Alexander.
4: Ok, Alexander. Ho finito.
5: Bene.
4: Sei un uomo nuovo.
5: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
4: Esiste una signora Dale?
5: Sì, ma siamo divorziati.
4: Questo lo diceva Peter Joshua.
5: Anch'io sono un pessimo marito come lui.

0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri e bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni, che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lampert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lampert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
5: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
5: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
5: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
5: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
5: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
5: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirei in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
0: No.
5: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
4: È lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì.
0: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.

0: Mi compri uno di quelli?
1: Uno di quali?
0: Io credo che sia stato Tex. Ah. Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
1: Perché credi che sia stato Tex?
0: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
1: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
0: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
1: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
0: Credo che ci venga spontaneo.
1: Eh? Chi?
0: A noi donne.
1: Ah.
0: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
1: Come Scobie?
0: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in Un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
1: Ah.
0: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
1: Oh. No, grazie.
0: Oh.
1: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
0: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
1: Sì, lo so.
0: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
1: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
0: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero.
3: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
2: Cosa? Assassinare qualcuno?
3: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
1: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
0: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
1: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
0: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
1: Lo sai che sei una peste?
0: Fai entrare.
1: No, devo fare il bagno.
0: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
1: Perché?
0: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
0: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
0: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: è impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia

0: La fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato. Ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di 250.000 dollari?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nelaol. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.

0: Cosa?
1: Il dentifricio.
0: E allora?
1: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
0: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
1: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
0: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
1: Ti amo, Adam.
0: Sì, me lo hai detto.
1: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
0: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Attenta, ora parli il delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
0: Sei in trasmissione?
1: No, adesso no. Che succede, Adam?
0: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
1: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
0: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
1: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
0: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
1: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
0: Con chi? Dove?
1: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
0: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
1: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
0: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
1: Certo che c'è.
0: C'è?
1: Sì.
0: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
1: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
0: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
0: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: è assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Sono stati più furbi di noi.
1: Di cosa stai parlando?
0: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis!
3: Régie! Régie!
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis! Chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite!
4: Là-bas!
2: Andiamo!
3: Oh, ma se n'è andato?
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blue. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam. Adam.

0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
2: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
3: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene.
4: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda!
1: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
4: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
1: Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ah, no!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina
0: signore.
3: Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.
4: Di tutti gli imbroglioni, truffatori, i bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto.

0: Vedo ricordandovi
1: Bartolomeo.
0: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
1: A cominciare dal suo.
0: Dammi francobolli, coraggio.
1: Come ti devo chiamare oggi?
0: Brian
1: Cruyshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
0: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
2: Esiste una signora Cruyshank?
0: Sì.
1: Ma siamo divorziati.
0: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
1: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruyshank.
0: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
1: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
0: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
1: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
0: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
1: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
0: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da

0: un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti per esempio della tecnologia con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante. Perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo,

0: Prima con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrona. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale. Allora questa terra pugliese, con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era Ottima la presenza della vostra regione

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri

Brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi S.P.A., prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro.

0: le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. Quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza.

Senza dimandare, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono ormai, prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi, cioè, chi, ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece

0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi

0: 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire.

0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
1: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo. Un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
0: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle.

0: che si cerca di chiamare non risponde. Ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia, e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano, a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima.

0: Ma davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante, controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente, e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata, laddove indicata, un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 chilometri è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che, presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati?

0: che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco.
1: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
0: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'autorità nazionale di regolazione dei trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato.

0: finché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione, un

0: organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. L'istituzione ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito.

0: Rimaniamo, come SIS 118, a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, arrivano altri 100 milioni di euro via libera dal Senato. E poi gli arresti a Manduria avvenuti ieri, a collaborare un boss che tutti credevano scomparso. E ancora affronteremo anche il tema dell'eolico offshore, fondi dimezzati per Taranto, in attesa 307 lavoratori portuali. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire

0: castello.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad altri 100 milioni e mezzo di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva di ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato a sgominare un clan che teneva sotto scacco Manduria, 21 gli arresti all'alba ieri. A dare supporto alle indagini anche un ex boss collaboratore di giustizia che tutti credevano scomparso, il deputato Dario Iaia, componente della commissione antimafia, e la vittoria dello Stato. Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. L'Agenzia del Lavoro Portuale e l'indennità percepita dai lavoratori scadranno a fine anno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad oltre 100 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale, amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne l'attuazione del piano ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche ex Ilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo 25 settembre. Nella mattinata di ieri il presidio di FIM CISL, FIM CGL e WILM si era spostato dalla portineria imprese alla direzione. La notizia giunta nel primo pomeriggio ha portato i sindacati a decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le aspettanze degli oltre 150 lavoratori della Semat in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero però è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo, infatti, cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni

0: azioni dell'interesse italiano.
1: La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciaia ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto.
2: La carta che fa saltare il banco nell'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, l'ex esponente della criminalità organizzata, scomparso nel dicembre scorso e creduto morto, aveva invece scelto di collaborare con la giustizia. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, Dario Iai, ha sottolineato l'importanza dei collaboratori di giustizia e della presenza dello Stato sul territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: La carta che spariglia l'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, ex esponente della criminalità organizzata e oggi collaboratore di giustizia. Scomparso il 12 dicembre 2025, non sarebbe stato vittima di un regolamento di conti né costretto da qualcuno a nascondersi. Dietro la sua improvvisa sparizione ci sarebbe stata la scelta di collaborare con la magistratura. Lo rivela l'ordinanza firmata dal GIP di Lecce Marcello Rizzo, che dopo 9 mesi chiarisce il mistero che aveva tenuto Manduria con il fiato sospeso, alimentando anche il sospetto di una possibile lupara bianca. La decisione di Campeggio sarebbe maturata mentre si trovava in libertà e, secondo il giudice, sarebbe quindi priva di finalità utilitaristiche. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia Dario Iai ha sottolineato innanzitutto l'importanza della normativa sui collaboratori di giustizia, una legge che consente di scardinare dall'interno le organizzazioni criminali e di ricostruirne ruoli, rapporti e attività.
2: Dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento delle mafie? Insomma, come siamo messi?
4: Diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente, anche dal punto di vista giornalistico, è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato, collaborando, rappresentando insomma determinati fatti, le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori rispetto a quelli di qualche anno fa, chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1992 e 93. E quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
3: Iai ha poi definito l'operazione condotta dalla Polizia di Stato un segnale forte e concreto della presenza delle istituzioni sul territorio, un intervento che avrebbe ridimensionato sensibilmente la capacità del presunto sodalizio di condizionare l'intera Manduria. Il parlamentare ha infine richiamato la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle periferie e sulle fasce sociali più fragili, sostenendo il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura.
2: È una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte ovviamente del paese e paura nei confronti di questo sodalizio.
4: Si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, avendo modo anche grazie al mio ruolo di poter frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan.
2: Quindi, diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, a, appunto al 118 e tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie?
4: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica. Ci occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone isolate rispetto al resto della città, chiaramente le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento, di debolezza che vivono queste famiglie.
2: Ancora cronaca, brutto incidente ieri pomeriggio a Taranto, un motociclista si è scontrato con un mezzo di Kima Mobilità in via Cesare Battisti, riportando gravi ferite. Fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta.
5: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Taranto per un brutto incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristosseno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, uno scooter si trovava affiancato ad un autobus di Kima Mobilità, fermo al semaforo rosso. Alla ripartenza il motociclista avrebbe tentato di superare il mezzo pubblico sulla sinistra, urtando però il cordolo che separa la corsia riservata agli autobus da quella destinata agli altri veicoli. L'impatto avrebbe fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, provocandone la caduta sull'asfalto proprio mentre l'autobus riprendeva la marcia. Il motociclista è stato così investito dal mezzo pubblico. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dall'ASL locale, avrebbe riportato diverse ferite significative, tra cui alcune fratture. Fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti, tra cui una TAC, per valutare nel dettaglio le sue condizioni. Sotto shock anche l'autista dell'autobus accompagnato in ospedale a scopo precauzionale. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118 e agli agenti di polizia, anche la polizia locale, che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico a partire da via Fratelli Mellone e fino all'area interessata dal sinistro, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira, per verificare personalmente quanto avvenuto.
2: Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente, che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi rimasti. Non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di imprese interessate allo scalo ionico. C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione, che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale e ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia l'indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.
2: Aprono ufficialmente alla cittadinanza i campi da basket 3x3 della Villa Peripato dopo le polemiche degli ultimi giorni. Maria Laura Paletta ha contattato per

0: noi l'amministrazione comunale per fare chiarezza sulle condizioni della struttura e sulla sua disponibilità ai tarantini. Vediamo.
1: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della Villa Peripato sono ufficialmente aperti alla cittadinanza. L'evento internazionale è terminato 20 giorni fa e l'amministrazione comunale ha dovuto prima attendere i tempi di riconsegna della struttura da parte del comitato organizzatore. Come si ricorderà, infatti, i campetti sono stati utilizzati come campo di riscaldamento in occasione delle competizioni che si sono svolte per i giochi. Successivamente sono state posizionate delle transenne per permettere al comune di terminare alcuni lavori al loro interno, il che, si precisa da parte dell'amministrazione Bitetti, non equivale alla mancanza di collaudo della struttura, per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residui, quindi i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità, come il Borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale. La villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto, l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini, che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post-giochi da effettuare in tutta la città.
0: Geopolitica e situazione internazionale. Ieri, nella prima giornata organizzata dalla Camera di Commercio di Bari per parlare di Mezzogiorno a 360 gradi, per noi c'era Ilaria Lia.
2: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del Mezzogiorno organizzata dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89ª Fiera del Levante.
3: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente i punti fondamentali dai quali oggi partirà la discussione sulla geopolitica, la crisi e le opportunità.
2: Nonostante le tensioni internazionali, i porti del Mediterraneo mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea, innovazione e futuro del Mezzogiorno.
4: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà, appunto, non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno, e di conseguenza, ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico, quindi ecco anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine, sono fondamentali per i porti.
5: Penso che, diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera, non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici. Siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi l'Italia dovrebbe agire, non dico di più perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.
0: E rimaniamo a Bari, torna in Puglia. Dopo diversi anni la Commissione Politiche Agricole riunita alla Fiera del Levante con gli assessori regionali. Al centro

0: del confronto, due settori strategici a forte rischio di perdite, l'olivicoltura e la pesca, sempre Ilaria Lia.
1: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni è tornata a riunirsi in Puglia, alla Fiera del Levante. Ai lavori ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, Patrizio La Pietra. Al centro dell'incontro, due emergenze che stanno mettendo in difficoltà importanti comparti dell'economia agricola e ittica. La crisi della molluschicoltura e quella del settore olivicolo. Per vongole e michili, le regioni chiedono al governo interventi straordinari per sostenere gli operatori colpiti dalle morie, legate anche all'aumento delle temperature delle acque. Tra le richieste, l'utilizzo del Fondo di Solidarietà e delle risorse europee FEAMPA, ma anche più ricerca e monitoraggio dei mari. Particolare attenzione al settore olivicolo, alle prese con elevate giacenze e problemi di liquidità. Le regioni hanno chiesto una moratoria sui finanziamenti e la possibilità di sospendere per 12-18 mesi il rimborso della quota capitale con garanzie pubbliche. Sul piano europeo si propone anche l'attivazione dell'ammasso privato dell'olio e l'utilizzo della riserva di crisi agricola per ridurre le pressioni sul mercato. Il governo ha confermato il proprio impegno sul comparto, con 300 milioni di euro previsti dal piano Coltivi Italia, 150 milioni per il ricambio generazionale e altri 40 milioni destinati ai frantoiani in vista della nuova campagna olearia.
2: La crisi dell'olio, su questo stiamo lavorando già da diverse settimane, su provvedimenti che già il Ministero ha messo in atto, ma ulteriori richieste su moratorie delle esposizioni finanziarie sia dei frantoi, quindi lato MIMIT, sia delle cooperative lato agricoltura, quindi su questo si sta effettuando l'approfondimento. Inoltre la bolla elettronica è a breve che verrà pubblicata attraverso il Ministero. Altro tema è la pesca. I cambiamenti climatici stanno creando problemi soprattutto a un settore, alla filiera della pesca, quindi da lì bisognerà intervenire e intervenire presto su misure attraverso il Fondo di Solidarietà, ma anche attraverso una modifica del FEAMPA.
0: Ricorre oggi l'83° anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglio d'oro al valor militare, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel febbraio 2025. Questa mattina nel cortile del Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro le autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti dell'Arma e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno preso parte ad una cerimonia di omaggio davanti alla stele inaugurata lo scorso luglio. L'evento culminato con la deposizione di un omaggio floreale, la lettura della preghiera del carabiniere ed un momento di silenzio, ha rinnovato il ricordo del gesto compiuto il 23 settembre 1943, quando il giovane militare offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti. E andiamo avanti, il Comune di Taranto aumenta per il 2026 le rette delle strutture che accolgono minori in condizioni di disagio. La decisione arriva dopo il rinnovo del contratto nazionale che ha fatto crescere il costo del personale, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
3: Il Comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
0: Torna a Taranto la processione della Stella Maris che dopo la pandemia da Covid-19 rivive grazie alla volontà di un gruppo di ragazzi cresciuti all'ombra di una delle tradizioni più sentite della città. Ieri all'interno della chiesetta della Stella Maris il sorteggio della barca che trasporterà il simulacro. Maria Laura Paletta.
4: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli. E pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri, facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto sono stati determinati a chiedermi di riprendere la tradizione della processione della Stella Maris. Io ne sono orgoglioso.
5: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
6: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale, e poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
5: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
7: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna, eravamo piccoli, stavamo in chiesa, ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone, perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra, imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
5: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca, la nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare e Città Vecchia.
8: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancor più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
0: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow per il piano infrastrutturale da 300 milioni di euro lasciato alla città grazie ai Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
9: Il Rotary Club di Taranto ha assegnato la Paul Harris Fellow a Massimo Ferrarese per il lavoro svolto sui Giochi del Mediterraneo, un riconoscimento al piano infrastrutturale da 300 milioni di euro arrivato nella giornata di ieri, 22 settembre, e che lascia alla città una fondamentale eredità sportiva. Ascoltiamo le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
10: Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti, un riconoscimento oggi, ma il riconoscimento e il ringraziamento è mio alla città, al territorio e ai cittadini che mi hanno aiutato a fare tutto questo. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi. Abbiamo investito centinaia di milioni di euro non è stato fatto un investimento di questo tipo in nessuna città del sud, e quindi questa città, che merita tanto e di più di quello che abbiamo fatto, credo che debba godere di questi impianti e soprattutto debbano godere di questo le future generazioni.
9: Un'opportunità straordinaria che ora aspetta il territorio saper valorizzare, un aspetto sottolineato anche dal presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini.
11: Credo che sia un premio assolutamente meritato per tutto quello che ha fatto e per quello che ha realizzato in tempi record per la nostra città. Dobbiamo cercare che tutto quello che è stato fatto non rimanga un ricordo. Noi accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
0: E si chiude così con questo servizio il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Dopo le prime 5 giornate di campionato, il Taranto si avvicina alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più e con qualche statistica da farvi vedere in questo servizio. Il Taranto si prepara alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più dopo le prime 5 giornate di campionato. In avanti Vincenzo Corvino resta il miglior marcatore rosso-blu con 3 reti, mentre Avi Morales sale a quota 2 dopo il gol nell'ultima gara contro il Maglie. Proprio insieme a Morales è andato a segno Francesco Lo Savio, uno dei 6 giocatori del Taranto già a quota 1 rete. Tra i pali Francesco Baglietti ha mantenuto invariato il suo bottino di 4 gol subiti, ma contro il Maglie è arrivato il primo clean sheet stagionale, un dato importante in vista del prossimo appuntamento. Sul piano della continuità, Cristian Enzi Osmanovic è il giocatore più impiegato, 450 minuti su 450 disponibili. 5 presenze anche per Lanzolla, Corvino, Baglietti, Lenti, Scoric, Vucoglia e Lo Savio. Intanto è arrivata anche la decisione del giudice sportivo. Francesco Montervino, espulso nella gara di Coppa Italia contro lo Stuni, è stato squalificato fino al 5 ottobre. Ora testa al Novoli. Il Taranto vuole proseguire il proprio percorso, forte di una squadra che sta distribuendo gol e minuti, ma soprattutto di una difesa che nell'ultimo turno ha ritrovato solidità. E dopo la ripresa degli allenamenti abbiamo ascoltato il giocatore Francesco Lenti per sentire le sensazioni in vista del match contro il Novoli. Francesco Lenti, poco più di 5

0: Giorni alla sfida contro il Novoli nel nuovo Erasmo Iacovone. Ti chiedo quali sono le sensazioni. Immaginiamo anche che ci sia un po' di emozione per te, Tarantino Doc.
1: Sì, assolutamente, perché essendo Tarantino vedere trasformarsi lo Iacovone così è un'emozione incredibile. Siamo tutti pronti per questa sfida e vi aspettiamo in tanti.
0: Come si vive questa settimana per te? Dopo tanto tempo, immaginiamo, tu hai tra l'altro militato nel Taranto di Serie C, sei tornato qui in Riva lo Ionio e immaginiamo che anche per te ci sia quel tipo di emozione giusta, quell'adrenalina di questa settimana.
1: Sì, stiamo lavorando tanto con la squadra, col mister, per prepararci al meglio per questa grande sfida.
0: Con Mister Tiozzo, come sta andando questo lavoro, ecco, in vista di un nuovo match importante?
1: Sta andando benissimo, è un mister preparatissimo e stiamo lavorando al meglio per lui.
0: Con i compagni come procede la situazione? Immagino che hai trovato anche un gruppo sano.
1: Sì, assolutamente, è un grande gruppo e giorno dopo giorno stiamo diventando sempre più gruppo.
0: C'è concorrenza sulla fascia adesso, anche grazie all'arrivo di Cristian Lupo, ma questo ti stimola, immaginiamo, ulteriormente in queste settimane.
1: Sì, è una competizione sana e ognuno deve giocarsi al meglio il proprio posto.
0: Chiedo l'obiettivo personale di Francesco Lenti in questa stagione.
1: L'obiettivo personale è ovviamente vincere, sia per me che per la squadra, e magari fare più presenze possibili e magari incidere in qualche partita.
0: Ti faccio una domanda secca adesso. Quando ti hanno chiamato per tornare a Taranto, qual è stata la tua risposta?
1: Studente, sì, non ci ho pensato nemmeno un secondo.
0: E ci spostiamo adesso sul basket, è pronta a ripartire la RP Net Taranto, presentata ufficialmente la squadra che affronterà il campionato di Serie B femminile 2026-2027 con coach Fabio Palagiano, confermato alla guida, un roster rinnovato tra conferme, nuovi innesti e giovani del settore giovanile, una stagione dedicata alla memoria di Gigi Ciliberti, storico presidente onorario della società. Ora la parola passa al parquet, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafiumo contro la polisportiva Patti Pagliese. Entra nel vivo la nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto, pronta ad affrontare il campionato di Serie B femminile 2026-2027. La squadra è stata ufficialmente presentata e si prepara a scendere in campo con un roster rinnovato, guidato ancora una volta da coach Fabio Palagiano, confermato dopo la qualificazione ai playoff conquistata nella scorsa stagione. Un gruppo che unisce esperienza e giovani prospettive, con diverse conferme, nuovi innesti e le atlete provenienti dal settore giovanile. Una stagione dal significato particolare per la società che ha deciso di dedicare il nuovo percorso a Gigi Ciliberti, presidente onorario e figura storica della Dinamo, scomparso lo scorso 19 agosto. L'obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione e continuare a costruire un progetto solido con lo sguardo rivolto al futuro. Al fianco della squadra ci sarà ancora RP Net, title sponsor del progetto, che ha ribadito il proprio impegno per lo sport, i giovani e il territorio. Ora però si fa sul serio, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafium di Taranto, dove la Dinamo affronterà la polisportiva Batti Pagliese. Apriamo il capitolo futsal, ancora una volta la vittoria sfuma sul più bello per la New Taranto al Palafium contro il Messina. I rossoblù si fanno raggiungere a poco più di un minuto dalla sirena e chiudono sul 4-4, una beffa che si ripete a soli 4 giorni dal pareggio subito a Roma. Gli Ionici adesso sono attesi sabato dalla trasferta di Campobasso contro il CUS Molise. Guardiamo il servizio. Ancora una volta la New Taranto viene beffata nei minuti finali. Al Palafium contro il Messina gli Ionici chiudono sul 4-4 una gara che sembravano avere in pugno. Partenza shock per i rossoblù subito sotto dopo appena un minuto per il gol di Piccolo. Taranto reagisce, ribalta il risultato con Ragusa e Quinto, ma proprio allo scadere del primo tempo Teixeira trova il 2-2. Nella ripresa Ricci riporta avanti gli Ionici, ma ancora Teixeira firma il pareggio. Al settimo minuto è Donadoni a riportare Taranto sul 4-3, sfruttando una respinta del portiere ospite. La New Taranto ha diverse occasioni per chiudere la partita, ma il Messina non molla e schierando il quinto uomo trova il definitivo 4-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Ancora una volta, dunque, una vittoria sfumata nel finale, proprio come 4 giorni fa a Roma. Per gli Ionici arriva il secondo pareggio consecutivo. Ora testa alla prossima sfida. Sabato trasferta a Campobasso contro il CUS Molise. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine della nostra edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali di informazione. A questo punto non possiamo fare altro che darvi buon proseguimento di giornata, ovviamente, su Studio 100.

trascorrere insieme. Sono le 7 in punto, il 24 di settembre. Siamo insieme fino alle 8:30. Vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali. Questa è di Buon Mattino, in diretta dagli studi di Studio 100 di Via Polibio. Tanti argomenti anche oggi. Ci soffermeremo sulla questione dell'eolico offshore. Il governo dimezza i fondi che arriveranno a Taranto proprio per questo progetto di costruzione di una piattaforma galleggiante per le paleoliche in mare. Dovevano essere quasi 29 milioni di euro, diventano meno di 14 milioni di euro e si è scatenato il mondo del sindacato, dell'associazionismo, anche delle istituzioni su questa notizia. Ne parleremo fra poco e ascolteremo anche un servizio che fa il punto su quello che è accaduto. Poi parleremo ancora di ex Ilva. Garantita ancora una volta la continuità produttiva. Sapevamo perché i sindacati ce lo avevano detto in una conferenza stampa che ricorderete, insomma, proprio nei giorni caldi legati alla Corte d'Appello, insomma, alla decisione della Corte d'Appello di Milano, che non era la magistratura, ma sostanzialmente il denaro mancante a segnare la fine dell'aria a caldo di ex Ilva, perché non c'era appunto più liquidità. Questa liquidità arriva dal governo, insomma, ieri sono stati approvati altri denari, arriveranno più di 100 milioni di euro per garantire appunto questa continuità produttiva entro il 2026, potranno essere spesi, si tratta di un prestito, quindi andranno comunque restituiti. Poi parleremo anche di sanità questa mattina, ma non soltanto, parleremo dei lavori sulla strada statale 100, perché ritornano appunto i lavori nella galleria Mauro. Ci faremo spiegare da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure a che punto sono, ribattezzata, come ricorderete, la strada della morte. Da tempo i lavori a singhiozzo per evitare ancora incidenti stradali mortali. Torneremo sui giochi del Mediterraneo, in particolare su alcuni impianti che sono ufficialmente aperti al pubblico da questi giorni e parleremo anche di una bella iniziativa che è la battaglia dell'undicesimo secolo che torna anche quest'anno e per la prima volta si svolgerà nel nuovo parco naturalistico di Lama. Questi alcuni temi ovviamente li commenteremo con ospiti che avremo qui in diretta con noi. Ma come sempre iniziamo dai giornali e dalle agenzie. Allora partiamo da ANSA per vedere cosa succede nel mondo e insomma partiamo sempre da lì, cerchiamo di dare uno sguardo a quello che accade lontano da noi, ma poi così lontano non è, perché lo vediamo ad esempio per il caro benzina, le ripercussioni sono anche dietro l'angolo, insomma, in casa nostra. Andiamo a vedere allora ANSA cosa dice. Per Xi la visita negli USA dovremmo essere partner e non avversari. Oggi gli incontri alla Casa Bianca, in serata la cena di

0: gala con i big della tecnologia e della finanza. E poi Zelensky, Putin è il paziente zero, va fermato, bombe nella notte, almeno 2 morti a Kiev. Ancora sotto si parla delle foto mostrate dei bimbi uccisi, parliamo di Gaza, non ci piegheremo. È quello che dice Pezeshkian, il piano per rilanciare Gaza, il Board of Peace, svela i primi progetti, dall'altra parte gli Houthi, un intervento americano nello stretto di Bab el Mandeb sarebbe la linea rossa. Andiamo sui giornali, le prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera, guerre accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. E anche qui Pezeshkian che mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran e quindi trova ovviamente spazio in prima questo argomento. L'operaio morto al Colosseo, questo è l'altro tema di giornata. Si riaccendono le luci purtroppo ciclicamente sulle morti sul lavoro. È precipitato da 10 metri, aveva soltanto 22 anni e sotto Giuli fermi i lavori, chiuso il monumento. Di spalla al Senato il sì definitivo sul nucleare, altro tema, le principali centrali nel 2033, via libera al DDL delega, Pichetto dice si tratta di un giorno storico, quindi per il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, appunto Pichetto Fratin, per l'Italia è un giorno storico. Ci spostiamo ancora, andiamo sulla Repubblica. L'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Il presidente Pezeshkian mostra le foto delle bambine uccise dai raid USA a Minab, la delegazione americana lascia l'aula. Al centro scuola, i paletti del colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, altro tema che sta facendo molto discutere, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI dice che bisogna preservare la coesione sociale. Troviamo poi un'intervista a Delcan, sui banchi si costruisce la vera integrazione, dice. Anche qui ovviamente al centro, in una anche fotonotizia, si parla di questa morte sul lavoro. Andrea Moretti aveva solo 22 anni, morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo. Dalla Repubblica andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. Vediamo cosa ci racconta sulla sua prima pagina. Zelensky all'ONU, fermate Putin. Mosca torna a sfidare l'Europa. Un elicottero sconfina in Polonia. Il leader americano accoglie Xi. Oggi il vertice, il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione USA-Iran, Pezeshkian mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. E poi la scuola di Genova dove 24 paesi convivono in classe oltre le diversità, il racconto da un altro punto di vista appunto, di uno dei temi che stanno dominando il dibattito, che è quello appunto della presenza straniera nelle scuole. Scendendo, imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR, PIL, l'OCSE alza le stime, Giorgetti bollo, taglio strutturale. Al centro la fotonotizia, condannato l'orco di Hollywood, 15 anni ad Harvey Weinstein, gli abusi nel mondo del cinema e l'urlo del Me Too per Weinstein. E poi, quando il negazionismo climatico è da manuale, un pezzo che racconta il caso del volume alle superiori di Belluno, finanziato dalla regione. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo perché ci sono ancora prime pagine dei giornali da leggere insieme. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Silva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Eccoci qui ancora insieme. Allora, riprendiamo dai giornali nazionali e da Avvenire, che apre con questo titolo: massima urgenza, Val di Tara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Per le famiglie la priorità è invece l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. Il provvedimento oggi in Consiglio dei Ministri, l'allarme di Quartoggiano, non abbandonare le periferie. E poi si parla appunto della morte di un operaio rocciatore, l'ultima tragedia del Colosseo è sul lavoro, titola nella foto centrale Avvenire. Un'altra foto è dedicata a Carlo Acutis, tutti gli effetti speciali del giovane Carlo, domenica il film in TV, poi il documentario del santo così giovane. Accanto dall'Iran risposta a Trump, non ci pieghiamo ai bulli, Pezeskian con le foto delle vittime, elicottero russo sconfina in Polonia. E poi l'IDF arresta civili in Libano, i drusi preoccupati valutano la fuga dalla Siria in Israele. Quindi anche spazio a quello che accade proprio concretamente sui territori nel resto del mondo su Avvenire. Andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano ovviamente dedica buona parte della sua prima pagina proprio a questa morte sul lavoro a Roma, morte al Colosseo, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato ai primi soccorsi al Colosseo e nella foto appunto vedete proprio Andrea Moretti, una foto che lo ritrae sorridente, ovviamente ignaro del proprio destino. Nel pezzo di Camilla Mozzetti si legge: si indaga sul giallo del moschettone. Accanto ancora la scuola al centro, oggi il decreto, il governo apre le richieste del Colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. L'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula e poi fronti aperti, Trump invita Putin al suo G20, un elicottero russo nel frattempo viola lo spazio aereo polacco. Ci spostiamo e dal Messaggero andiamo su Il Giornale. Bentornato nucleare, questa è l'apertura, ovviamente tanto dibattito anche su questo tema, nelle scorse ore Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno detto la loro, un secco no a questo progetto, che ritengono appunto un grave passo indietro, però ovviamente la linea editoriale del Giornale è diametralmente opposta e quindi da qui il titolo, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni, Meloni più sicurezza per famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Buona parte della copertina della prima pagina è dedicata ad Ilaria Salis, che vedete in questa fotografia, ex collaboratori contro l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, il papello segreto sul metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci. E poi tutti i licenziati, un altro argomento, lo stop dell'unità, altra sconfitta di Schlein. Ancora di spalla nel taglio centrale, tetto stranieri a scuola, ma la CEI tifa per l'Islam, quindi secondo il Giornale appunto la Conferenza Episcopale Italiana tifa per l'Islam, Lega in campo per la riforma. Vediamo, altra postura diametralmente opposta è quella del Fatto Quotidiano, quindi vediamo magari sugli stessi temi e sugli stessi argomenti come c'è invece un altro tipo di racconto. Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, insaziabili, così vengono definiti su Il Fatto, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il caso di Crosetto, i forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori. senatori a chi non lo è su arresti, perquisizioni, intercettazioni e

0: Chat e c'è appunto una un fotomontaggio, insomma, che rende l'idea di quello che il fatto poi mette nero su bianco, vietato l'ingresso ai magistrati. Questo appunto è il tema centrale scelto da il Fatto Quotidiano, che accanto sul nucleare dice: il governo impone il suo nucleare in barba a due referendum, buio pesto sui costi, le scorie e i poteri. Meloni parla di una scelta di buon senso. Andiamo sul Sole 24 Ore. Nucleare via libera al ritorno in Italia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. Obiettivo: una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni dice un impegno mantenuto, possibile inizio dal 2033-2034. Il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, dice è una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi. Dall'altra parte, Confindustria, Orsini, l'ok è una scelta di responsabilità e visione. Al centro la raffineria ISAB di Priolo passa all'italiana Ludoil, appunto l'acquisto con il 51% dei capitali, appunto, in questo passaggio. Poi energia e difesa, trattativa sui tempi della clausola Giorgetti al lavoro da tempo. Accanto il debito globale cresce senza freni, un'ipoteca da 365 mila miliardi. Si parla anche di PNRR che va in porto adesso e caccia i residui per la manovra, risorse da reperire. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre. Mediano regista e trequartista, il francese è indispensabile. Cardinale gli offrirà il prolungamento, e questo appunto è nell'apertura di Gazzetta, dove però ci sono anche altri approfondimenti. Ad esempio, lo vediamo sotto, l'intervista a Montella: la mia Turchia sogna la Nations, dice. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ma torniamo fra poco perché ci sono i giornali locali da guardare insieme e poi iniziamo i nostri approfondimenti. A fra pochissimo.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. È molto interessante la cartina che si vede alle mie spalle perché, oltre alla solita figura dell'alta pressione presente sulle isole britanniche e sul canale della Manica che abbiamo visto nei giorni scorsi, oltre alla presenza della zona di bassa pressione presente invece sulla Russia e sui paesi baltici, vorrei far notare il vasto e profondo minimo che è presente in alto sul teleschermo con tutte queste linee, vedete una molto vicina all'altra, che denotano un intenso flusso di correnti atlantiche che dal Canada si sta spostando verso l'Europa occidentale. In questa fase interessa essenzialmente l'Irlanda, la Scozia, successivamente interesserà anche la Scandinavia. Per il momento non ci riguarda, ma potrebbe essere una delle svolte per quanto riguarda le condizioni meteorologiche che porteranno a un clima, diciamo, un po' più autunnale, un po' più consono a questo periodo, con magari una maggiore probabilità, una maggiore presenza di nubi e di precipitazioni, perché il continente europeo comincia ad averne sinceramente bisogno. Per quanto riguarda invece le nostre zone, vedete, siamo ancora interessati da una relativa alta pressione. Tuttavia, sul centro dell'Europa, vedete, c'è una macchioletta azzurra, la potete vedere al centro del teleschermo. Questa macchia azzurra è un segno di una linea di instabilità che tende a scendere verso le nostre regioni, ci interesserà probabilmente nella giornata di venerdì. Passiamo dunque a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la potete vedere sul vostro teleschermo. È un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, c'è qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti, ma tutto sommato non compare il segno della pioggia, la gocciolina tipica del segno della pioggia. E questo perché ancora l'aria è abbastanza secca, quindi le nubi non riescono a formarsi in una maniera particolarmente importante. Per quanto riguarda il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, un po' meno intenso rispetto ai giorni precedenti, se ne accorge anche il mare che, come vedete, è mosso, può essere essere anche poco mosso sotto costa lo ionio, quindi si tratta di condizioni tutto sommato accettabili per il periodo. Le temperature restano sui livelli dei giorni precedenti, quindi come vedete cambia poco sia come valore minimo sia come valore massimo. Se vogliamo dare invece lo sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, vedete cambia qualcosa in effetti. Ecco, compare il segno della pioggia, compaiono le goccioline perché arriva quell'impulso che abbiamo detto essere in questo momento sulla Germania, diciamo sull'area alpina, è abbastanza veloce e quindi così come

0: potrà arrecare qualche locale fenomeno, qualche pioggia non particolarmente intensa, sparsa a macchia di leopardo, quelle che ci siamo abituati a vedere in questi giorni. Spesso e volentieri abbiamo avuto delle località che distavano pochi chilometri, in una c'era tanta pioggia, in un'altra invece c'era uno splendido sole. Per quanto riguarda le temperature, vedete, non cambia molto, tutto sommato restano con i valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati e allora riprendiamo con la nostra rassegna stampa, ma stavolta ci concentriamo sui giornali locali e ripartiamo da ANSA, come sempre, ma declinata sulla nostra regione, quindi ANSA Puglia. Anche qui tiene banco il tema degli stranieri in classe e il dibattito conseguente che ne è nato. Vediamo a brevissimo proprio il titolo, c'è cioè il racconto che parla di una chiesa a Terlizzi, il doposcuola dei bimbi italiani e stranieri. Si parla anche di ex Ilva, con le assemblee a Taranto servono misure straordinarie, dicono i sindacati. Andiamo avanti, però, magari proviamo a vederla dopo. Nel frattempo andiamo a vedere cosa ci dice il Corriere del Mezzogiorno sulla sua prima pagina. Stop alle assunzioni nelle ASL. De Caro ferma il piano con 1200 ingressi, case di comunità. Puglia ultima, gemmato bacchetta alla regione sulla spesa delle risorse PNRR, migliorato il punteggio LEA. Questo appunto è il titolo principale di Corriere, che poi parla anche di politiche, le politiche e le posizioni dei governatori. La tentazione del federatore è in Basilicata, si viaggia verso le elezioni anticipate. Ci sono le due foto: da una parte il governatore della regione Puglia Antonio De Caro, dall'altra il suo collega lucano Vito Bardi. Si torna sul caso della vice sindaca di Bari, caso Iacovone, nuovi parcheggi a Palazzo di Città, auto al posto dei disabili. Al centro c'è una bella notizia che riguarda la Puglia della cultura, dello spettacolo, del cinema. Candidato all'Oscar è L'estranea, il film è del regista di Corato. E in questo pezzo si parla insomma proprio di lui, di Paolo Strippoli, ma raccontato da suo padre. Paolo, cresciuto a pane e cinema, già a 3 anni rimase folgorato dalla strega cattiva di Biancaneve. Leggiamo nel pezzo: L'estranea di Paolo Strippoli è il film che rappresenterà l'Italia nella corsa agli Oscar per il miglior film internazionale. Infinitamente grato, dice il giovane regista, è stato appunto il suo commento. Suo padre Pino, il cinema era la sua via. Quando aveva solo 3 anni rimase folgorato dalla strega cattiva di Biancaneve e poi a 7 anni il colpo di fulmine con Scary Movie. Taglio basso, Canosa litiga, Banfi prende le distanze, i commercianti, il teatro si faccia altrove, il nipote dell'attore Lino fuori dalle beghe. Oggi una delegazione di commercianti di Canosa sarà ricevuta dal sindaco, al quale chiederà, leggiamo nel pezzo, che venga cambiata la location di Piazza Galuppi per la costruzione del cinemuseo intitolato a Lino Banfi. Quindi continua questa diatriba, da cui però l'attore, come abbiamo letto nel titolo, prende le distanze. Accanto, ieri lo ha comunicato tramite i suoi social il musicista, trombettista e anche cantante Roy Pace, operato d'urgenza a Tricase. Io salvato qui a Tricase, dice. C'è anche una foto appunto che Cesare Bechis ritrae, cioè riprende dai profili social dell'artista, che ha voluto ringraziare il personale sanitario di Tricase. Dal Corriere ci spostiamo ancora, ecco, vediamo l'ANSA. Allora, ritorniamo su ANSA Puglia. Vi dicevo che al centro c'è il tema della scuola, in una chiesa a Terlizzi, il doposcuola dei bimbi italiani e stranieri, nella sagrestia della parrocchia di San Gioacchino, studiano tutti insieme. Mentre di spalla si torna su Ex Ilva con le assemblee a Taranto, servono misure straordinarie, dicono i sindacati, ma anche sui numeri di Gimbe. Nel 2024 la Puglia, miglior regione al sud per i LEA. Infine c'è Carlo Verdone. È impossibile non riconoscerlo in questa foto. Il cinema in mano ai giovani, dice sì al ricambio, un riconoscimento per lui. Torniamo sui giornali e andiamo stavolta su

0: Sulla Gazzetta del Mezzogiorno, nucleare si parte, Meloni scelta coraggiosa, prime centrali tra 7 anni, ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. E poi focus, l'Ilva diventi un modello di transizione, parla Pecoraro Scanio, e poi al centro l'eolico offshore che fa discutere, fondi dimezzati, a noi pugliesi sti tagli ci fanno girare le pale. Questo ovviamente è De Caro che parla, la voce però è quella di Nico Pilinini, vignettista storico della Gazzetta del Mezzogiorno, che quindi racconta così questa vicenda di cui tra l'altro ci occuperemo fra pochissimo. Ancora Puglia con De Caro che frena le assunzioni in sanità, dalla regione non arriva l'ok, verifiche sui piani delle ASL. Al centro scuola, tetto agli stranieri per decreto, intanto le classi pugliesi si svuotano, il ministro Valditara dice previste deroghe, c'è un po' il quadro della situazione a Bari. Si parla qui anche di mafia. Ieri vi avevamo raccontato quello che è accaduto a Manduria con i 21 arresti e un clan sgominato. Stavolta invece al centro c'è nuovamente Foggia. C'era la mafia dietro i ricatti a Canonico. Foggia, due pentiti al processo per estorsioni all'ex presidente. Dall'altra parte, lo dicevamo prima, l'estranea firma di Paolo Strippoli nella corsa verso l'Oscar. Quindi la Puglia arriva a Los Angeles, girato in Puglia. Il film scelto dall'Italia. Ci spostiamo ancora e andiamo sull'edicola del Sud. Gemmato sul PNRR, la Puglia non ha raggiunto gli obiettivi. Questa è l'apertura. Il sottosegretario alla salute boccia la regione a conclusione della cabina di regia romana. Sulla sanità territoriale è ultima e i ritardi non sono giustificabili. La replica da Bari, numeri errati. E cantieri ok. Accanto lo scippo del governo sull'eolico, al centro la nuova legge per l'ex Ilva ha confermato il prestito ponte. E poi servizi 118, ci sono 24 milioni per l'emergenza urgenza. Accanto il fenomeno Strippoli, il coratino vola agli Oscar e poi a Bari il sudario dei bambini di Gaza. Entriamo nelle pagine interne dell'edicola. Per vedere appunto nel primo piano l'aeroporto Arlotta, si pensa già all'indotto per l'arrivo dei voli civili. Questa è l'apertura della pagina interna, le prime pagine, insomma quelle principali dedicate ai temi dell'attualità. Leggiamo insieme: Confartigianato Taranto spinge sulla proposta, invita il territorio a farsi trovare pronto con strutture ricettive e collegamenti adeguati. Da Lecce il presidente della provincia frena, una storia che vi abbiamo raccontato ieri. Brindisi e Lecce, insomma, non sembrano troppo contenti di questa apertura ai voli civili. Dall'altro lato, Gemmato, PNRR, Puglia bocciata, regione numeri errati e cantieri ok. Il sottosegretario alla salute snocciola numeri, solo 85 case della comunità completate rispetto al target di 120 e una spesa ferma al 36%. Per gli ospedali intermedi, 8 realizzati rispetto ai 31 previsti, con il 28% delle risorse utilizzate. Poi scontro Bari-Roma, ritardi ingiustificabili, da Via Gentile si punta invece sui risultati dei LEA. Subito sotto arrivano 24 milioni dalla giunta. No, torniamo indietro, chiedo alla regia, leggiamo anche quello che c'è sotto. Arrivano 24 milioni dalla giunta per rendere attrattivo il servizio 118, 24 milioni per provare a rimettere in sicurezza il 118 pugliese, stretto tra carenza di medici, turni da coprire e una rete dell'emergenza territoriale che ora la regione vuole ridisegnare, leggiamo nel pezzo. Mentre pagina 2 si parla dei lavori ARIF, sono sul piede di guerra, chiedono l'assunzione. Questi lavoratori, dall'altra parte, dai servizi al vertice pugliese, la nuova sfida del generale Azzara, il generale di brigata Carmelo Azzara, assume da domani il prestigioso incarico di capo di stato maggiore del comando regionale della Puglia. Ancora edicola, andiamo avanti e vediamo la pagina 4. Ex Ilva, nuova legge, altri 100 milioni, Turco del Movimento 5 Stelle, miliardi in fumo. E poi andiamo a vedere invece cosa ci dice la pagina di Taranto. La vediamo insieme in questo momento. Nuovo scippo sull'eolico offshore, De Caro e Bitetti contro il governo. Quindi ancora questo il tema di oggi, di cui parleremo fra poco. 13,9 milioni è quanto resta dei 28,5 accantonati inizialmente. Si parla poi dell'arma che ricorda il martire d'acquisto. Ieri c'è stata questa cerimonia, scorrendo e andando giù, vediamo nel taglio basso, buoni pasto, la Fiat mette in mora l'ASL Ionica. Chiudiamo la nostra rassegna stampa col Nuovo Quotidiano di Puglia e Basilicata. Ovviamente l'edizione è quella di Taranto. Hub Ionico, aeroporto, un coro di sì, questo leggiamo. L'esperto polo per Basilicata e Calabria, Confartigianato accelera, prepariamoci. E poi al centro ancora l'Estrania, l'Italia con l'Estrania, Puglia, sogni da Oscar, il film girato in Puglia, la storia ambientata. Saliamo un attimo, così leggo insieme ai nostri telespettatori, la storia ambientata a Bari, e il regista di Corato in corsa per la statuetta d'oro. Accanto eolico parla a Picchetto, fondi dimezzati, lite sull'offshore, il ministro li rimettiamo, anche qui spazio alla sanità, straordinari ai medici del 118, dalla regione altri 24 milioni di euro. Infine taglio basso, si torna sugli arresti di Manduria, in retroscena dopo il blitz, le minacce nelle intercettazioni. Sistemiamo i uagnuni, così il clan puntava ai servizi del comune. Tra le mire del clan di Manduria c'era quella di entrare nella gestione dei servizi comunali, numerose le telefonate intercettate. E poi il caso della statale 100, Galleria Mauro, lavori ripresi lungo la statale della morte. Anche di questo parleremo più tardi con Vanni Caragnano, che presiede il comitato Strade Sicure. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, piccola pausa per noi, poi torniamo insieme.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica, l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentornati, allora approfondiamo uno dei temi che avete visto essere di giornata perché su tutte le prime pagine e ovviamente negli approfondimenti interni dei giornali locali parliamo dell'eolico offshore, veniva considerato uno dei progetti principe della diversificazione economica e produttiva del nostro territorio, ma adesso arriva la notizia, il governo dimezza i fondi, il finanziamento scende a 13,9 milioni invece dei 28 milioni. Milioni e mezzo previsti finora. Vedremo fra poco che ci sono state delle rassicurazioni del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dice questi soldi li rimetteremo in gioco, insomma li riavrete. Nel frattempo, però, per finanziare lo sconto sulle accise dei carburanti, il Ministero dell'Ambiente ha dimezzato appunto questi finanziamenti sia per Taranto che per Augusta, che erano i due poli designati in Italia per la costruzione delle piattaforme galleggianti per le paleoliche in mare. Ci racconta di tutto questo il direttore Dario Galitelli in questo servizio.
1: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi rimasti, non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di impresa interessate allo scalo ionico. C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia l'indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.
0: Di tutto questo vogliamo parlare con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, che abbiamo in videocollegamento. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
0: Ho esordito dicendo che questo era uno dei progetti, l'ho definito principe, tra i tanti pensati per una diversificazione anche produttiva, economica e per nuovi posti di lavoro. Voi ieri in una nota come CGIL vi siete detti sconcertati da questo dimezzamento.
2: Proprio così, perché innanzitutto va ricordato che il tema del porto ha un destino simile a quello dell'Ilva, perché i traffici nel corso di questi anni si sono persi proprio per effetto della riduzione della produzione, per effetto quindi della movimentazione inferiore legata alle materie prime proprio sul ciclo produttivo dell'ex Ilva. E quindi in questi anni si è lavorato su un'idea di diversificazione del porto stesso. Noi abbiamo salutato anche con favore il fatto che si pensasse a Porto di Taranto come realizzazione del hub per l'eolico offshore, quindi una sorta di piattaforma logistica per la costruzione dei parchi in tutta Italia. Questo però è stato deciso quasi ormai un anno e mezzo fa, anzi quasi 2 anni fa, da un decreto, poi da un decreto interministeriale che ha assegnato le risorse per Taranto, ma i lavori non sono mai partiti, non è stata mai posata una pietra per la cantierizzazione. Abbiamo chiesto anche a più riprese quale potesse essere anche il destino del porto legato a colui, al soggetto che doveva portare avanti la cantieristica navale. Non abbiamo mai avuto risposte in questo. L'unica certezza in questo momento è la riduzione di queste risorse. Ora io quello che mi chiedo, a che gioco stiamo giocando? Sono anni che si parla di diversificazione, di riconversione, e poi alla fine un progetto che poteva essere concreto e reale viene definanziato in questo modo. E quindi per questa ragione siamo sconcertati e siamo di fronte al fatto di un governo che fa solo annunci e che poi non porta in pratica nessuna idea di nuovo progetto industriale. Per questo siamo sconcertati, perché all'indomani anche della chiusura dell'area a caldo che viene stabilita con un decreto della Corte d'Appello, e quindi qual è il momento migliore per mettere a terra i progetti per una diversificazione? A distanza di settimane succede che l'eolico offshore, il progetto dell'eolico offshore, dal mio punto di vista rischia di saltare, ma perché il mio punto di vista è basato su elementi concreti. Il definanziamento del progetto credo che vada proprio verso quella direzione.
0: E dobbiamo dire che questo è un tema che trova tutti d'accordo, e non è semplice a Taranto che sia così, perché ieri sono arrivate le dichiarazioni di Antonio De Caro, il presidente della Regione Puglia, parla di scelta incomprensibile e chiede che venga in qualche modo spiegata, del sindaco Piero Bitetti che dice insomma Taranto dicono da Roma che sia una priorità ma poi non lo dimostrano, di Confindustria con il presidente Salvatore Toma che parla appunto di un'area che è così, quella del porto, strategica, come giustamente diceva anche lei, viene meno e viene penalizzata. È arrivato anche da parte dell'associazionismo, da Lega Ambiente Taranto, l'invito a rimettere subito in campo questi soldi. E dobbiamo dire, lo vediamo nella pagina interna di Quotidiano, lo vediamo insieme, che Picchetto Fratin ha risposto ieri ai giornalisti su questo tema, ha diciamo delegato la responsabilità del taglio al ministro Giorgetti, ma poi ha detto appunto la norma è del 2023, come diceva anche lei, il decreto è del 2025, ma ha assicurato che c'è l'impegno sul bilancio 2027 a reintegrare le risorse, e ha parlato insomma di una situazione che genera polemiche. Vorrei sgonfiare quella che ho visto che nasce un po' come polemica, ma polemica o no, i soldi prima c'erano e adesso non ci sono più. Che cosa significa questo anche per i lavoratori che, come sappiamo, in molti anche sono in estrema difficoltà, legati ovviamente al porto, penso agli ex TCT, per cui si cercano anche delle alternative. Che cosa comporta questo ulteriore taglio, insomma, questo progetto che rischia di sfumare?
2: Significa togliere il fiato ai lavoratori, perché questo progetto poteva rappresentare quella diversificazione che poteva anche portare a una nuova idea di lavoro per i lavoratori stessi. Tenga presente che noi qualche settimana fa abbiamo incontrato alcuni dei parlamentari ionici, li abbiamo invitati tutti, ce ne sono presentati due, l'onorevole De Palma e l'onorevole Vigiano, e insieme abbiamo condiviso come CGL e CISL e UIL e gli stessi parlamentari una nota da inviare al Ministero, proprio perché noi vogliamo che il porto riprenda un certo tipo di attività, a partire anche da decisioni che si possono prendere immediatamente, come quella della fornitura di lavoro temporaneo per quei 307 lavoratori che sono fermi, sono in attesa comunque di occupazione, come veniva detto nel servizio prima. Percepiscono l'indennità di mancato avviamento, che somiglia, non è, ma somiglia a una cassa integrazione, che il 31 dicembre cesserà di essere finanziata e servirà un nuovo provvedimento. Ecco, noi questa richiesta l'abbiamo legata proprio a tutti i progetti che ci sono all'interno del porto. Poi diciamo fa rabbia la motivazione con la quale il governo decide di tagliare queste risorse, perché servono un po' a finanziare misure, altre misure, cioè. Noi abbiamo anche scioperato un anno fa chiedendo al governo che fine hanno fatto i 25 miliardi delle risorse extragettito che i cittadini hanno pagato con l'aumento dell'inflazione. E forse sarebbe anche il momento, per una serie di ragioni, di andare a riprendere quelle risorse, perché quelle risorse sono destinate all'acquisto delle armi, quindi all'idea di un riarmo del paese in quest'epoca che viviamo. Ecco, le risorse vanno prese da lì, perché noi non vogliamo il riarmo, ma soprattutto vogliamo che i progetti di diversificazione industriale vengano messi a terra, perché questo significa riprendere anche il tema del lavoro in un certo modo. Se questo non avviene, saremo destinati a continuare a rimanere precari, sia per quanto riguarda i lavoratori del porto, ma per quanto riguarda i lavoratori del territorio, a partire da quelli dell'ex Ilva. Quindi è una mazzata clamorosa per i 307 lavoratori, ma anche per gli altri.
0: Visto che l'ha nominata ex Ilva, che giorni sono questi? Ieri è arrivato appunto l'ok a questa ulteriore apertura dei rubinetti, diciamo così. Voi avevate denunciato il fatto che prima che la questione giudiziaria e prima della magistratura la fabbrica stava sostanzialmente chiudendo per mancanza di liquidità. Fino alla fine del 2026 i soldi tornano ad esserci, ovviamente un prestito, lo Stato poi questi soldi li vorrà indietro. Che idea avete, cioè che visione ha il governo secondo voi anche su questo, secondo voi CGIL intendo anche su questo tema, come si sta muovendo?
2: Ma non abbiamo mica capito il governo qual è il progetto che ha sull'area ex Ilva, perché comunque, tra virgolette, tira a campare da anni, anche con una gara che non finisce più, con il fatto che non si capisce neanche quale sarà la prospettiva su quello che potrebbe essere un nuovo piano industriale. Noi continuiamo a sostenere che la fabbrica debba essere ripresa in capo al pubblico, ma per rilanciarla, non per tirare a campare. Anche qui, quando si dice ma l'Ilva è già pubblica, no, l'Ilva non è pubblica, l'Ilva in questo momento è commissariata, ha dei commissari straordinari. Avere un rilancio pubblico significa rilanciare l'attività, con particolare riferimento, oggi lo dico, ma come abbiamo detto anche nel corso di questi anni, al tema della decarbonizzazione. Produrre acciaio in maniera sostenibile si può, si deve fare, questa è l'occasione giusta. La Corte d'Appello ha coperto un vuoto con il suo decreto in questi anni di mancate scelte che sono state fatte. Quindi queste risorse, diciamo così, aggiuntive spostano un po' in avanti il tema vero, cioè quello del rilancio della fabbrica, di una fabbrica che deve essere decarbonizzata, lo dico a gran voce. Io spero che su questi temi, su questo tema, come anche su quello dell'eolico offshore, e forse da qui mi permetto anche di lanciare un appello, che bisogna mettere da parte le divisioni e bisogna cercare di rivendicare in maniera, oserei dire, unanime, un futuro per Taranto proprio sul tema della fabbrica decarbonizzata e sul tema della realizzazione del hub dell'eolico offshore.
0: Grazie a Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, per essere stato con noi
2: Grazie a
0: questa
2: voi.
0: mattina. Buona giornata, buon lavoro a lei. E
2: Buona giornata e buon lavoro a voi.
0: noi continuiamo a parlare sia di Ilva che di Porto. Ieri anche il Porto di Taranto al centro di un incontro che si è svolto alla Fiera del Levante, ve lo abbiamo raccontato nel nostro TG, vi riproponiamo questo servizio di Ilaria Lia.
3: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del Mezzogiorno, organizzata dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89ª Fiera del Levante.
4: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente i punti fondamentali dai quali oggi partirà la discussione sulla geopolitica, la crisi e le opportunità.
3: Nonostante le tensioni internazionali, i porti del Mediterraneo mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea, innovazione e futuro del Mezzogiorno.
5: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà appunto non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno e di conseguenza ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico. Quindi ecco, anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine sono fondamentali per i porti.
6: Penso che diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera, diciamo, non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici, siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi l'Italia dovrebbe agire, non dico di più, perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.
0: Da una parte il porto, dall'altra, lo accennavamo prima anche con il segretario d'Arcangelo Lex Silva, ieri il Senato ha approvato il decreto che assegna ad Acciaierie d'Italia più di 100 milioni di euro di prestito per continuare a garantire la produttività e l'operatività dello stabilimento di Taranto e in generale di tutte le aziende di Acciaierie d'Italia, di tutti gli impianti fino alla fine del 2026. Poi cosa accadrà non lo sappiamo, nel frattempo però appunto questo decreto da ieri è legge. Vediamo il servizio.
7: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale

amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne l'attuazione del piano ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche Xilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo, 25 settembre. Nella mattinata di ieri il presidio di FIM CISL, FIM CGL e UILM si era spostato dalla portineria imprese alla direzione. La notizia giunta nel primo pomeriggio ha portato i sindacati a decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le spettanze degli oltre 150 lavoratori della Semat in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo, infatti, cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni dell'interesse italiano. La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciai ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto. E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme per altri servizi, altre notizie, altri approfondimenti, sempre su Di Buon Mattino, sempre in diretta su Studio 100.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Bentornati, ancora notizie, ancora approfondimenti, ancora i nostri servizi. Stavolta parliamo di soldi alle strutture che accolgono minori in difficoltà. Il Comune aumenta le rette almeno per il 2026 perché serve un adeguamento del pagamento del personale di queste strutture alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale. Ci racconta tutto in questo servizio Giuseppe Degli Santi.
17: Il Comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
16: Fra poco andremo ad approfondire un altro tema che è quello della sicurezza stradale. Adesso però vogliamo fare un passo indietro, in qualche modo riportarvi nella tradizione, nelle nostre radici, nel passato di Taranto, perché dopo il periodo del Covid, insomma, ne sono passati di anni, ma quello era stato l'ultimo periodo in cui questa processione c'era stata. Torna appunto la processione di Stella Maris e ci racconta anche dell'emozione di questo ritorno Maria Laura Paletta in questo servizio.
18: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli e pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri, facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto sono stati determinati a chiedermi di riprendere la tradizione della processione della Stella Maris. Io ne sono orgoglioso.
19: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
20: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale, e poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
19: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris

0: Ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
1: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna. Eravamo piccoli, stavamo in chiesa e ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone, perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra, imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
0: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca La Nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare e Città Vecchia.
2: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancor più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
3: E da Porta Napoli ci spostiamo sulla strada statale 100, abbiamo in videocollegamento con noi per il Comitato Strade Sicure Vanni Caragnano, a cui do il benvenuto, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno.
3: Con lei parliamo dei lavori della Galleria Mauro sulla strada statale 100 che ripartono, insomma è arrivata questa notizia, ANAS procederà nei prossimi giorni ad eseguire questi lavori che dureranno un paio di mesi, giusto?
4: Sì, sì, sì, esatto, in realtà è il completamento di un intervento che è già stato avviato un anno e mezzo fa, che appunto prevedeva il rifacimento e la manutenzione straordinaria della galleria. È un tratto importante, è abbastanza delicato quello della 100, infatti è stata migliorata anche l'illuminazione con nuove lampade. In realtà questo è un percorso di miglioramento dell'intera strada statale, che appunto la rende più sicura dopo tutti gli attenzionamenti che abbiamo portato durante questo anni. Chiaro è che non sono soluzioni definitive, ma avere l'attenzione di un ente gestore che riesce a rispettare delle procedure finanziarie per realizzare la messa in sicurezza, in questo caso della galleria, ma poi anche di poter andare avanti con i tecnologi attuali per la realizzazione e l'ampliamento della statale, credo che sia un risultato che è importante appunto per la sicurezza del nostro territorio. E in modo particolare questo intervento prevederà il rifacimento anche del strato corticale superiore, che è quello più ammalorato. Sicuramente in questi due mesi bisognerà porre massima attenzione in continuità del cantiere, perché appunto verranno installate queste barriere di isolamento antisfondamento proprio per proteggere gli operai appunto al lavoro. Quindi il nostro era un messaggio di ulteriore attenzione, avendo appunto il conto della situazione su tutto ciò che riguarda la strada vicenda.
3: Ecco, vediamo in questo pezzo anche di Nuovo Quotidiano di Puglia, firmato da Antonello Piccolo, che racconta quel versante, quindi Massafra, Mottola, proprio di questa ripresa dei lavori. Tante volte l'abbiamo avuta ospite qui nella nostra trasmissione per parlare delle difficoltà legate proprio al portare avanti

0: I lavori su quella che viene definita la strada della morte per i tanti incidenti purtroppo che ci sono. Questo intervento cosa segna? Cioè a che punto siamo?
1: Sì, dal punto di vista manutentivo sicuramente è un grande risultato, in considerazione che questa galleria per decenni è rimasta diciamo, a un livello di manutenzione abbastanza superficiale. Con l'intervento che andrà in opera in questi giorni, per i prossimi 2 mesi, supera un vero e proprio intervento di manutenzione strutturale importante. Ripeto, quello più efficace sarà sicuramente la questione delle lampade a LED. In realtà si inserisce, come ti spiegavo prima, questo intervento nel più ampio progetto di ampliamento e ricordiamo essere, questo è il concorso, quello che va da San Basilio fino a Mastato, già in una fase di progettazione avanzata. Infatti il progetto di fattibilità tecnico-economico è già pronto. Noi stiamo aspettando appunto che ANAS concluda tutti gli iter valutativi per poi andare in conferenza di servizi già l'anno prossimo, in maniera tale da avere un quadro prospettico un po' più chiaro di quello che sarà poi la realizzazione delle quattro autonomie. Diversamente rispetto al primo lotto, quello che appunto da Gioia del Colle arriva fino a San Basilio, dove lì siamo in una fase ancora più avanzata, poiché nonostante in effetti tanti ci chiedono quando inizieranno i lavori, che prospettive avremo, il massimo movimento terra che realizzano questa tanto sannata quattro. In realtà siamo già in una fase parecchio avanzata perché quando si iniziano le valutazioni per gli espropri, ovviamente si è già messo in moto un meccanismo che andrà poi a terminare. Quindi l'obiettivo qual è? Che nel prossimo anno, entro il prossimo anno, si chiuda l'iter attuativo di attuazione degli espropri, perché ricordiamo a luglio con il decreto di approfittamento delle aree destinate a cantiere, ovviamente si è dato inizio a tutte queste attività che sono propedeutiche per l'acquisizione dei suoli, dei beni, di tutte le aree che saranno destinate a cantiere, aree definite o
0: Ecco,
1: aree
0: a
1: temporanee.
0: proposito di questo, purtroppo non sempre la sentiamo benissimo, ogni tanto il segnale non regge e perdiamo qualcosa della voce, anzi le chiedo di alzarla se può anche un pochino. Dicevo, a proposito di questo, a luglio scorso appunto la nomina di questo commissario straordinario, può essere stata anche questa la leva dell'accelerazione dei lavori, insomma il commissariamento?
1: Certo, assolutamente. Bisogna considerare che in Puglia sono stati due interventi commissariati e appunto pensando che la 100 è stato uno di quelli, diventa un gran punto di riferimento. Con il commissariamento vengono ridotti in maniera molto tempestiva dei tempi che diversamente per l'acquisizione dei pareri, per avere dei riscontri da enti che si occupano di territorio e ambiente, si dimezzano totalmente o anzi addirittura in questi casi anche in una fase esecutiva dove si dovessero trovare delle difficoltà a livello strutturale con i poteri commissariali che potrebbero succedere. Quindi vuol dire che l'attenzione di questo governo per la prima volta sta diventando seria. Il commissariamento non è stato a caso, il commissariamento fa parte anche quello di un proveniente dal territorio, provenienti da tutto quello che avevamo presentato negli ultimi 12 anni, e sicuramente continueremo ad avere la massima attenzione affinché la realizzazione dell'intervento di ampliamento, tanto agognato dal nostro territorio, si possa portare a termine. E solleciteremo ancora di più la questione legata ai tempi, perché effettivamente ogni giorno che passa non deve essere un sospiro di sollievo in più per chi ha raggiunto la propria destinazione attraverso la strada recente, ma deve essere un avvicinamento alla meta finale. Qui si
0: Ecco, a
1: parla di
0: questo
1: miglioramento.
0: proposito, Caragnano, la meta finale, la riusciamo a vedere la meta finale? Quando li vedremo completati questi lavori?
1: Vediamo la luce all'orizzonte, purtroppo negli iter attuativi, nonostante abbiamo proprio un'attuale attenzione su tutti i fatti. Più che essere aggiornati sull'avvio delle procedure espropriative del primo lotto, non riusciamo ad avere la concretizzazione degli interventi. Sarà il bando di gara, entro un anno chiuderanno gli espropri, quindi molto probabilmente l'assegnazione della gara e l'assoggettamento delle opere un altro paio di anni, io spero che sarà necessario aspettarsi.
0: Quindi serviranno ancora un paio d'anni.
1: Sì, per essere anche più sicuri, perché le previsioni programmatiche, tenendo conto che bisognerà anche vincere quelli che da noi sono quei ritagli strutturali che a volte si incontrano con le necessità invece delle infrastrutture, perché proprio nell'approssimarsi della realizzazione dell'intervento vengono fuori queste tipiche caratteristiche che sono davvero nei nostri territori una pesca terribile. Troppo a volte bisogna scontrarsi con interessi anche privati che creano disturbo, per virgolette, nella realizzazione di quest'opera, nonostante i progettisti, gli ingegneri abbiano sempre avuto estrema cura nel tutelare interessi pubblici e privati a ridotto di un'opera così importante. Quindi il percorso diventa ancora più complicato proprio in questa fase, cioè cercare di ottenere un risultato per la salvaguardia di vite umane, migliorare economico e sociale il nostro territorio, ma salvaguardare anche quelli che sono gli interessi privati di cittadini, coloro che hanno delle.
0: Grazie per essere stato con noi a Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure. Insomma, ci auguriamo di commentare insieme fra 2 anni, magari anche prima, ma chissà, proprio quindi buon mattino, finalmente la fine dei lavori sulla strada statale 100 e tirare tutti un sospiro di sollievo perché sappiamo quanto sono necessari. Buona giornata intanto e buon lavoro.
1: Grazie. Buon lavoro a voi, grazie.
0: Noi ci fermiamo perché c'è il TG Politico, poi torniamo ancora insieme per altre notizie e altri ospiti. A fra poco.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una 2 giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
0: Ben Bentornati. Allora, parliamo adesso di giochi del Mediterraneo, meglio degli impianti, la vera eredità che i giochi hanno lasciato sul nostro territorio, almeno quella fisica, ovviamente. E

0: In particolare parliamo dei campi da basket utilizzati per gli allenamenti del basket 3x3 che sono finalmente fruibili al pubblico, sono quelli all'interno di Villa Peripato per intenderci. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
1: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della Villa Peripato sono ufficialmente aperti alla cittadinanza. L'evento internazionale è terminato 20 giorni fa e l'amministrazione comunale ha dovuto prima attendere i tempi di riconsegna della struttura da parte del comitato organizzatore. Come si ricorderà, infatti, i campetti sono stati utilizzati come campo di riscaldamento in occasione delle competizioni che si sono svolte per i Giochi. Successivamente sono state posizionate delle transenne per permettere al comune di terminare alcuni lavori al loro interno, il che, si precisa da parte dell'amministrazione Bitetti, non equivale alla mancanza di collaudo della struttura, per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residui, quindi i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi, appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità, come il borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale. La villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto, l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post-giochi da effettuare in tutta la città.
0: E adesso parliamo di una bella iniziativa che torna, però stavolta in una nuova location, il Parco Naturalistico di Lama. Sabato e domenica la battaglia dell'undicesimo secolo e appunto per la prima volta in questo nuovo luogo, qui lo vediamo nel posto, insomma, che per tradizione l'ha accolta, ma vogliamo parlare di tutto questo con il presidente dell'Associazione Cavalieri delle Terre Tarentine, Vito Maglie, che abbiamo in video collegamento con noi. Ben trovato. Forse non la sentiamo. Ci sente? Credo che non ci senta. Forse attende il collegamento, ma non ci sente. Proviamo allora a ripristinare il collegamento. Vi dicevo, insomma, che nel weekend ci sarà questa rievocazione storica e appunto che porta quest'anno questa importante novità. Si terrà nel Parco Storico Naturalistico della Borgata di Lama neocostituito in Contrada Carelli, un contesto naturale unico con la macchia mediterranea, il bosco, l'affaccio che si apre sul Mar Grande. Verrà ricostruito proprio in questo scenario, questo grande accampamento medievale. Vediamo qui le immagini delle passate edizioni, sempre molto partecipate. I rievocatori daranno vita ad una vera e propria esperienza immersiva, proprio come quella che state vedendo, che trasporterà i visitatori fino all'anno 1000. Sarà possibile peraltro anche passeggiare tra le tende storiche, osservare le scene di vita quotidiana medievale, assistere a questi combattimenti come quelli che vediamo in queste immagini di repertorio e poi conoscere ovviamente da vicino dame, cavalieri e artigiani, quindi anche molto bello per i bambini che possono rivivere, rivedere poi con i loro occhi quello che magari studiano sui libri di scuola. Proviamo di nuovo e vediamo se si è ripristinato il collegamento con Vito Maglie.
2: Sì,
0: Ce
2: mi
0: l'abbiamo al
2: sentite?
0: telefono. Sì.
2: Mi sentite?
0: La sentiamo, sì, ben trovato. Dunque, allora, Presidente, cambia la location, dicevamo, insomma, ci si sposta a Lama, ma non cambia la finalità di questa idea, questa rievocazione storica. Perché siete così affezionati e legati a questa rievocazione?
2: Questo legame si inserisce in una divulgazione dell'identità del nostro territorio. È stato un periodo

0: che portiamo avanti dal periodo Magno Greco sino al barocco, tutto sommato, crediamo che questa ha una unicità e quindi che sia importante per il nostro territorio e non solo, anche per il sud Italia e i rapporti insomma, con il Mediterraneo.
1: Come si struttureranno le due giornate? Ricordiamo sabato e domenica, ci sono anche due momenti diversi della battaglia.
0: Sì, noi abbiamo, intanto vorrei dire solamente una cosa, che abbiamo fatto uno sforzo incredibile, molto impegnativo per portare questo evento in questa nuova location, veramente sì, un'area stupenda, dove stiamo portando avanti un parco di un parco storico naturalistico, veramente una bellezza proprio sul mare, di una macchia mediterranea autorigenerata, per cui l'abbiamo portato lì più o meno con la formula degli altri edizioni. Quindi il sabato noi apriremo il pubblico alle 10 e ci saranno però diverse attività per gli spettatori, e quindi parliamo di tiro con l'arco, racconti, la visita guidata da parte di anche due attendi per questo nostro area, e poi ci sarà il momento della battaglia alle 18.
1: Alle 18 lo scontro.
0: E poi la domenica inizia dalla mattina alle 9:30 da tutti, che abbiamo un bellissimo spettacolo di Falcone Via. Dopodiché il pomeriggio c'è la seconda parte della battaglia, sempre con tante altre attività e questo grande accampamento di 500 tanti gruppi che lo costruiscono dall'Italia.
1: Ricordiamo che dopo diciamo il primo momento, ovvero è proprio appunto chiamato lo scontro alle 20:30, quindi dopo questo momento ci sarà anche un concerto di musiche medievali e la possibilità di visitare l'accampamento che chiuderà poi a notte fonda, insomma. E poi domenica mattina si riprende a partire dalle 9:30, ci sono anche tante attività collaterali legate insomma a quel periodo che comunque avete pensato per allietare chi verrà a trovarvi, penso al tiro con l'arco, alla scherma storica, i giochi di un tempo.
0: Sì, pensavo di averle elencate, però in effetti ha fatto bene ad aggiungere quest'altri aspetti, sì.
1: E poi nel pomeriggio c'è il secondo atto della battaglia. Perché è divisa in due parti? Ci spieghi.
0: Liberamente interpretato, comunque di fonti storiche che descrivono un po' i possedimenti prima in mano bizantina, quindi rappresentati dal primo giorno, e dell'invasione dei Normanni, che un po' alla volta hanno riconquistato le terre bizantine, e questo è il primo giorno. Il secondo giorno però è più specifico di una testimonianza storica in cui momentaneamente riconquistano le terre di Taranto i bizantini, inviando un esercito imperiale ben forte, diciamo, e quindi momentaneamente riconquistano il territorio di Taranto, ma alla fine poi saranno i Normanni a riconquistare tutto il sud Italia, insomma.
1: Ricordiamo che insomma, c'è un piccolo contributo che voi chiedete per l'autofinanziamento delle vostre attività, perché immagino che tutto questo abbia un costo, abbiamo visto dalle immagini anche proprio i costumi che dovete indossare, no? Per far rivivere quegli anni, quindi l'ingresso per questo autofinanziamento è di 8 euro al giorno o 10 euro per le due giornate, e poi c'è anche la possibilità per i bambini che hanno meno di 10 anni di entrare gratis, perché l'obiettivo immagino che sia soprattutto avvicinare i più piccoli e farli in qualche modo anche sognare rivivendo un pezzo di storia.
0: Assolutamente, assolutamente, sì, vi diamo il sostegno da parte del pubblico, perché malgrado il sostegno che abbiamo dal Ministero della Cultura con il Fondo Nazionale dell'Educazione Storica, però sono ovviamente dei fondi parziali, e quindi per la sostenibilità dell'evento chiediamo tutto questo piccolo contributo che si fa

0: netto, ma di impegnarsi per dare qualcosa per quel che è possibile, culturale e primativo per il paese.
1: Bene, allora in bocca al lupo per questi 2 giorni, ricordiamo sabato e domenica la battaglia dell'undicesimo secolo che quest'anno si sposta al Parco Naturalistico di Lama, neoaperto, insomma, quindi con questo bel momento di condivisione anche comunitaria si apre anche al pubblico in qualche modo l'attività all'interno del parco, 2 giornate dal pomeriggio di sabato e poi l'intera domenica con accampamenti medievali, le battaglie e poi, come avete ascoltato, tante attività collaterali. Grazie ancora per essere stato con noi e buona giornata.
0: Grazie a voi e saluto a tutti.
1: E noi adesso continuiamo a parlare di cultura, ci spostiamo, insomma, non parliamo di rivisitazioni storiche, ma parliamo sempre di passato, perché oggi si inaugura il 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, uno dei più importanti convegni a livello internazionale che abbiamo sul tema, e si svolge appunto da ben 65 anni a Taranto. Quest'anno, anche complice, insomma, il periodo che abbiamo vissuto, quello dei giochi del Mediterraneo, il tema è proprio l'atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. Ci spiega tutto in questo servizio Teresa Picchieri.
2: Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65esimo convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il Marta ospiterà la visita alla mostra L'Arte della Vittoria.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto e la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
4: Ma io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, questo quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
1: E allora in bocca al lupo a tutti i promotori di questo 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia che parte oggi e noi con questo servizio chiudiamo il nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche stamattina dalle 7, ovviamente ci ritroviamo domani venerdì per chiudere insieme questa settimana e poi vi ricordo ovviamente che la nostra informazione non finisce certo qui ma prosegue sui nostri canali social e poi alle 14 c'è il tradizionale appuntamento con il nostro telegiornale, quindi non perdetevelo. Grazie per essere stati con noi e buon inizio di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

trasformazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, arrivano altri 100 milioni di euro via libera dal Senato. E poi gli arresti a Manduria avvenuti ieri, a collaborare un boss che tutti credevano scomparso. E ancora affronteremo anche il tema dell'eolico offshore, fondi dimezzati per Taranto, in attesa 307 lavoratori portuali. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vedere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi

0: sì che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad altri 100 milioni e mezzo di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva di Ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato a sgominare un clan che teneva sotto scacco Manduria, 21 gli arresti all'alba ieri. A dare supporto alle indagini anche un ex boss collaboratore di giustizia che tutti credevano scomparso, il deputato Dario Iaia, componente della commissione antimafia, e la vittoria dello Stato. Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. L'Agenzia del Lavoro Portuale e l'indennità percepita dai lavoratori scadranno a fine anno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad oltre 100 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale, amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne l'attuazione del piano ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche Ex Ilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo 25 settembre. Nella mattinata di ieri il presidio di FIM CISL, FIM CGL e WILM si era spostato dalla portineria imprese alla direzione. La notizia giunta nel primo pomeriggio ha portato i sindacati a decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le aspettanze degli oltre 150 lavoratori della Semat in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero però è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti, torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo, infatti, cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni dell'interesse italiano. La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciai ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto.
0: La carta che fa saltare il banco nell'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, l'ex esponente della criminalità organizzata, scomparso nel dicembre scorso e creduto morto, aveva invece scelto di collaborare con la giustizia. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia Componente della Commissione parlamentare antimafia Dario Iai ha sottolineato l'importanza dei collaboratori di giustizia e della presenza dello Stato sul territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: La carta che spariglia l'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, ex esponente della criminalità organizzata e oggi collaboratore di giustizia. Scomparso il 12 dicembre 2025, non sarebbe stato vittima di un regolamento di conti né costretto da qualcuno a nascondersi. Dietro la sua improvvisa sparizione ci sarebbe stata la scelta di collaborare con la magistratura. Lo rivela l'ordinanza firmata dal GIP di Lecce Marcello Rizzo, che dopo 9 mesi chiarisce il mistero che aveva tenuto Manduria con il fiato sospeso, alimentando anche il sospetto di una possibile lupara bianca. La decisione di Campeggio sarebbe maturata mentre si trovava in libertà e, secondo il giudice, sarebbe quindi priva di finalità utilitaristiche. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia Dario Iai ha sottolineato innanzitutto l'importanza della normativa sui collaboratori di giustizia, una legge che consente di scardinare dall'interno le organizzazioni criminali e di ricostruirne ruoli, rapporti e attività.
1: Dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento delle mafie? Insomma, come siamo messi?
3: Diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente, anche dal punto di vista giornalistico, è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato, collaborando, rappresentando insomma determinati fatti, le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori rispetto a quelli di qualche anno fa, chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1992 e 93. E quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
2: Iai ha poi definito l'operazione condotta dalla Polizia di Stato un segnale forte e concreto della presenza delle istituzioni sul territorio, un intervento che avrebbe ridimensionato sensibilmente la capacità del presunto sodalizio di condizionare l'intera Manduria. Il parlamentare ha infine richiamato la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle periferie e sulle fasce sociali più fragili, sostenendo il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura.
1: È una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte ovviamente del paese e paura nei confronti di questo sodalizio.
3: Si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, avendo modo anche grazie al mio ruolo di poter frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan.
1: Diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, a, appunto al 118 e tante altre realtà, quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie?
3: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare che è importante.

0: dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica, cioè occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone isolate rispetto al resto della città, chiaramente le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento, di debolezza che vivono queste famiglie.
1: Ancora cronaca, brutto incidente. Ieri pomeriggio a Taranto un motociclista si è scontrato con un mezzo di Chima Mobilità in via Cesare Battisti, riportando gravi ferite. Fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Taranto per un brutto incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristosseno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, uno scooter si trovava affiancato ad un autobus di Chima Mobilità, fermo al semaforo rosso. Alla ripartenza, il motociclista avrebbe tentato di superare il mezzo pubblico sulla sinistra, urtando però il cordolo che separa la corsia riservata agli autobus da quella destinata agli altri veicoli. L'impatto avrebbe fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, provocandone la caduta sull'asfalto proprio mentre l'autobus riprendeva la marcia. Il motociclista è stato così investito dal mezzo pubblico. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dall'ASL locale, avrebbe riportato diverse ferite significative, tra cui alcune fratture. Fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita. I hanno disposto ulteriori accertamenti, tra cui una TAC, per valutare nel dettaglio le sue condizioni. Sotto shock anche l'autista dell'autobus accompagnato in ospedale a scopo precauzionale. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118 e agli agenti di polizia, anche la polizia locale che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico a partire da via Fratelli Mellone e fino all'area interessata dal sinistro, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, per verificare personalmente quanto avvenuto.
1: Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso, le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente, che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi rimasti, non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di impresa interessate allo scalo ionico. C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale e ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia l'indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.
1: Aprono ufficialmente alla cittadinanza i campi da basket 3x3 della Villa Peripato dopo le polemiche degli ultimi giorni. Maria Laura Paletta ha contattato per noi l'amministrazione comunale per fare chiarezza sulle condizioni della struttura e sulla sua disponibilità ai tarantini. Vediamo.
2: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della

0: Villa Peripato sono ufficialmente aperti alla cittadinanza. L'evento internazionale è terminato 20 giorni fa e l'amministrazione comunale ha dovuto prima attendere i tempi di riconsegna della struttura da parte del comitato organizzatore. Come si ricorderà, infatti, i campetti sono stati utilizzati come campo di riscaldamento in occasione delle competizioni che si sono svolte per i giochi. Successivamente sono state posizionate delle transenne per permettere al comune di terminare alcuni lavori al loro interno, il che, si precisa da parte dell'amministrazione Bitetti, non equivale alla mancanza di collaudo della struttura, per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residui, quindi i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi, appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità, come il borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale. La villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto, l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini, che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post-giochi da effettuare in tutta la città.
1: Geopolitica e situazione internazionale. Ieri, nella prima giornata organizzata dalla Camera di Commercio di Bari per parlare di mezzogiorno a 360 gradi, per noi c'era Ilaria Lia.
2: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del Mezzogiorno, organizzata dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89esima Fiera del Levante.
3: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente i punti fondamentali dai quali oggi partirà la discussione sulla geopolitica, la crisi e le opportunità.
2: Nonostante le tensioni internazionali, i porti del Mediterraneo mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea, innovazione e futuro del Mezzogiorno.
4: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà, appunto, non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno, e di conseguenza, ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico. Quindi, ecco, anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine, sono fondamentali per i porti.
5: Penso che, diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera, diciamo, non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici. Siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi l'Italia dovrebbe agire, non dico di più perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.
1: E rimaniamo a Bari, torna in Puglia. Dopo diversi anni la Commissione Politiche Agricole è riunita alla Fiera del Levante con gli assessori regionali. Al centro del confronto due settori strategici a forte rischio di perdite, l'olivicoltura e la pesca, sempre Ilaria Lia.
2: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni è tornata a riunirsi in Puglia, alla Fiera del Levante. Ai lavori ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, Patrizio La Pietra. Al centro dell'incontro, due emergenze che stanno mettendo in difficoltà importanti comparti dell'economia agricola e ittica. La crisi della molluschicoltura e quella del settore olivicolo. Per vongole e michili, le regioni chiedono al governo interventi straordinari per sostenere gli operatori colpiti dalle morie, legate anche all'aumento delle temperature delle acque. Tra le richieste, l'utilizzo del Fondo di Solidarietà e delle risorse europee FEAMPA, ma anche più ricerca e monitoraggio dei mari. Particolare attenzione al settore olivicolo, alle prese con elevate giacenze e problemi di liquidità. Le regioni hanno chiesto una moratoria sui finanziamenti e la possibilità di sospendere per 12-18 mesi il rimborso della quota capitale con garanzie pubbliche. Sul piano europeo si propone anche l'attivazione dell'ammasso privato dell'olio e l'utilizzo della riserva di crisi agricola per ridurre le pressioni sul mercato. Il governo ha confermato il proprio impegno sul comparto, con 300 milioni di euro previsti dal piano Coltivi Italia, 150 milioni per il ricambio generazionale e altri 40 milioni destinati ai frantoiani in vista della nuova campagna olearia.
6: La crisi dell'olio, su questo stiamo lavorando già da diverse settimane, su provvedimenti che già il Ministero ha messo in atto, ma ulteriori richieste su moratorie delle esposizioni finanziarie sia dei frantoi, quindi lato Mimit, sia delle cooperative lato agricoltura, quindi su questo si sta effettuando l'approfondimento. Inoltre la bolla elettronica è a breve che verrà pubblicata attraverso il Ministero. Altro tema è la pesca. I cambiamenti climatici stanno creando problemi soprattutto a un settore, alla filiera della pesca, quindi da lì bisognerà intervenire e intervenire presto su misure attraverso il Fondo di Solidarietà, ma anche attraverso una modifica del FEAMPA.
1: Ricorre oggi l'83° anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglio d'oro al valor militare, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel febbraio 2025. Questa mattina nel cortile del Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro le autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti dell'Arma e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno preso parte ad una cerimonia di omaggio davanti alla stele inaugurata lo scorso luglio. L'evento, culminato con la deposizione di un omaggio floreale, la lettura della preghiera del carabiniere ed un momento di silenzio, ha rinnovato il ricordo del gesto compiuto il 23 settembre 1943, quando il giovane militare offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti. E andiamo avanti, il Comune di Taranto aumenta per il 2026 le rette delle strutture che accolgono minori in condizioni di disagio. La decisione arriva dopo il rinnovo del contratto nazionale che ha fatto crescere il costo del personale, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
7: Il Comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
1: Torna a Taranto la processione della Stella Maris che dopo la pandemia da Covid-19 rivive grazie alla volontà di un gruppo di ragazzi cresciuti all'ombra di una delle tradizioni più sentite della città. Ieri all'interno della chiesetta della Stella Maris il sorteggio della barca che trasporterà il simulacro. Maria Laura Paletta.
8: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli e pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri.

0: li facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto si hanno voluto, sono stati determinati a chiedermi di fare di riprendere la tradizione della processione della Sala Merso. Io ne sono orgoglioso.
1: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
2: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale, e poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
1: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
3: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna, eravamo piccoli, stavamo in chiesa, ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone, perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra, imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
1: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca La Nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare e Città Vecchia.
4: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancora più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
5: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow per il piano infrastrutturale da 300 milioni di euro lasciato alla città grazie ai Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
6: Il Rotary Club di Taranto ha assegnato la Paul Harris Fellow a Massimo Ferrarese per il lavoro svolto sui Giochi del Mediterraneo, un riconoscimento al piano infrastrutturale da 300 milioni di euro arrivato nella giornata di ieri, 22 settembre, e che lascia alla città una fondamentale eredità sportiva. Ascoltiamo le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
7: Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti, un riconoscimento oggi, ma il riconoscimento e il ringraziamento è mio alla città, al territorio e ai cittadini che mi hanno aiutato a fare tutto questo. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi. Abbiamo investito centinaia di milioni di euro. Non è stato fatto un investimento di questo tipo in nessuna città del sud e quindi questa città, che merita tanto e di più di quello che abbiamo fatto, credo che debba godere di questi impianti e soprattutto debbano godere di questo le future generazioni.
6: Un'opportunità straordinaria che ora aspetta il territorio a saper valorizzare, un aspetto sottolineato anche dal presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini.
8: Credo che sia un premio assolutamente meritato per tutto quello che ha fatto e per quello che ha realizzato in tempi

0: record per la nostra città. Dobbiamo cercare che tutto quello che è stato fatto non rimanga un ricordo. Noi accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
1: E si chiude così con questo servizio il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Dopo le prime 5 giornate di campionato, il Taranto si avvicina alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più e con qualche statistica da farvi vedere in questo servizio. Il Taranto si prepara alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più dopo le prime 5 giornate di campionato. In avanti Vincenzo Corvino resta il miglior marcatore rosso-blu con 3 reti, mentre Avi Morales sale a quota 2 dopo il gol nell'ultima gara contro il Maglie. Proprio insieme a Morales è andato a segno Francesco Lo Savio, uno dei 6 giocatori del Taranto già a quota una rete. Tra i pali Francesco Baietti ha mantenuto invariato il suo bottino di 4 gol subiti, ma contro il Maglie è arrivato il primo clean sheet stagionale, un dato importante in vista del prossimo appuntamento. Sul piano della continuità, Cristianzio Osmanovic è il giocatore più impiegato, 450 minuti su 450 disponibili. 5 presenze anche per Lanzolla, Corvino, Baietti, Lenti, Scoric, Vucoglia e Lo Savio. Intanto è arrivata anche la decisione del giudice sportivo. Francesco Montervino, espulso nella gara di Coppa Italia contro lo Stuni, è stato squalificato fino al 5 ottobre. Ora testa al Novoli. Il Taranto vuole proseguire il proprio percorso, forte di una squadra che sta distribuendo gol e minuti, ma soprattutto di una difesa che nell'ultimo turno ha ritrovato solidità.
5: E dopo la ripresa degli allenamenti abbiamo ascoltato il giocatore Francesco Lenti per sentire le sensazioni in vista del match contro il Novoli.
6: Francesco Lenti, poco più di 5 giorni alla sfida contro il Novoli nel nuovo Erasmo Iacovone. Ti chiedo quali sono le sensazioni, immaginiamo anche che ci sia un po' di emozione per te, Tarantino Doc.
7: Sì, assolutamente, perché essendo tarantino vedere trasformarsi lo Iacovone

0: Così è un'emozione incredibile. Siamo tutti pronti per questa sfida e vi aspettiamo in tanti.
1: Come si vive questa settimana per te? Dopo tanto tempo, immaginiamo, tu hai tra l'altro militato nel Taranto di Serie C, sei tornato qui in Riva Lo Ionio e immaginiamo che anche per te ci sia quel tipo di emozione giusta, quell'adrenalina di questa settimana.
0: Sì, stiamo lavorando tanto con la squadra, col mister, per prepararci al meglio per questa grande sfida.
1: Con Mister Tiozzo, come sta andando questo lavoro, ecco, in vista di un nuovo match importante?
0: Sta andando benissimo, è un mister preparatissimo e stiamo lavorando al meglio per lui.
1: Con i compagni come procede la situazione? Immagino che hai trovato anche un gruppo sano.
0: Sì, assolutamente, è un grande gruppo e giorno dopo giorno stiamo diventando sempre più gruppo.
1: C'è concorrenza sulla fascia adesso, anche grazie all'arrivo di Cristian Lupo, ma questo ti stimola, immaginiamo, ulteriormente in queste settimane.
0: Sì, è una competizione sana e ognuno deve giocarsi al meglio il proprio posto.
1: Ti chiedo l'obiettivo personale di Francesco Lenti in questa stagione.
0: L'obiettivo personale è ovviamente vincere, sia per me che per la squadra, e magari fare più presenze possibili e magari incidere in qualche partita.
1: Ti faccio una domanda secca adesso. Quando ti hanno chiamato per tornare a Taranto, qual è stata la tua risposta?
0: Studente, sì, non ci ho pensato nemmeno un secondo.
1: E ci spostiamo adesso sul basket, è pronta a ripartire la RP Net Taranto, presentata ufficialmente la squadra che affronterà il campionato di Serie B femminile 2026-2027 con coach Fabio Palagiano, confermato alla guida, un roster rinnovato tra conferme, nuovi innesti e giovani del settore giovanile, una stagione dedicata alla memoria di Gigi Ciliberti, storico presidente onorario della società. Ora la parola passa al parquet, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafiumo contro la Polisportiva Battipagliese. Entra nel vivo la nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto, pronta ad affrontare il campionato di Serie B femminile 2026-2027. La squadra è stata ufficialmente presentata e si prepara a scendere in campo con un roster rinnovato, guidato ancora una volta da coach Fabio Palagiano, confermato dopo la qualificazione ai playoff conquistata nella scorsa stagione. Un gruppo che unisce esperienza e giovani prospettive, con diverse conferme, nuovi innesti e le atlete provenienti dal settore giovanile. Una stagione dal significato particolare per la società che ha deciso di dedicare il nuovo percorso a Gigi Ciliberti, presidente onorario e figura storica della Dinamo, scomparso lo scorso 19 agosto. L'obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione e continuare a costruire un progetto solido con lo sguardo rivolto al futuro. Al fianco della squadra ci sarà ancora RP Net, title sponsor del progetto, che ha ribadito il proprio impegno per lo sport, i giovani e il territorio. Ora però si fa sul serio, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafium di Taranto, dove la Dinamo affronterà la Polisportiva Battipagliese. Apriamo il capitolo futsal, ancora una volta la vittoria sfuma sul più bello per la New Taranto al Palafium contro il Messina. I rossoblù si fanno raggiungere a poco più di un minuto dalla sirena e chiudono sul 4-4, una beffa che si ripete a soli 4 giorni dal pareggio subito a Roma. Gli Ionici adesso sono attesi sabato dalla trasferta di Campobasso contro il CUS Molise. Guardiamo il servizio. Ancora una volta la New Taranto viene beffata nei minuti finali. Al Palafium contro il Messina, gli Ionici chiudono sul 4-4 una gara che sembravano avere in pugno. Partenza shock per i rossoblù, subito sotto dopo appena un minuto per il gol di Piccolo. Taranto reagisce, ribalta, il risultato con Ragusa è quinto, ma proprio allo scadere del primo tempo Teixeira trova il 2-2. Nella ripresa Ricci riporta avanti gli Ionici, ma ancora Teixeira firma il pareggio. Al settimo minuto è Donadoni a riportare Taranto sul 4-3, sfruttando una respinta del portiere ospite. La New Taranto ha diverse occasioni per chiudere la partita, ma il Messina non molla e, schierando il quinto uomo, trova il definitivo 4-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Ancora una volta, dunque, una vittoria sfumata nel finale, proprio come 4 giorni fa a Roma. Per gli Ionici arriva il secondo pareggio consecutivo. Ora testa alla prossima sfida. Sabato trasferta a Campobasso contro il CUS Molise. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine della nostra edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali di informazione. A questo punto non possiamo fare altro che darvi buon proseguimento di giornata, ovviamente, su Studio 100.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo,

Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

trascorrere insieme. Sono le 7 in punto, il 24 di settembre. Siamo insieme fino alle 8:30. Vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali. Questa è di Buon Mattino, in diretta dagli studi di Studio 100 di Via Polibio. Tanti argomenti anche oggi. Ci soffermeremo sulla questione dell'eolico offshore. Il governo dimezza i fondi che arriveranno a Taranto proprio per questo progetto di costruzione di una piattaforma galleggiante per le paleoliche in mare. Dovevano essere quasi 29 milioni di euro, diventano meno di 14 milioni di euro e si è scatenato il mondo del sindacato, dell'associazionismo, anche delle istituzioni su questa notizia. Ne parleremo fra poco e ascolteremo anche un servizio che fa il punto su quello che è accaduto. Poi parleremo ancora di Ex Ilva, viene garantita ancora una volta la continuità produttiva. Sapevamo perché i sindacati ce lo avevano detto in una conferenza stampa che ricorderete, insomma, proprio nei giorni caldi legati alla Corte d'Appello, insomma, la decisione della Corte d'Appello di Milano, che non era la magistratura, ma sostanzialmente il denaro mancante a segnare la fine dell'aria a caldo di Ex Ilva, perché non c'era appunto più liquidità. Questa liquidità arriva dal governo. Insomma, ieri sono stati approvati altri denari, arriveranno più di 100 milioni di euro per garantire appunto questa continuità produttiva entro il 2026, potranno essere spesi. Si tratta di un prestito, quindi andranno comunque restituiti. Poi parleremo anche di sanità questa mattina, ma non soltanto, parleremo dei lavori sulla strada statale 100, perché ritornano appunto i lavori nella galleria Mauro. Ci faremo spiegare da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure a che punto sono, ribattezzata, come ricorderete, la strada della morte. Da tempo i lavori a singhiozzo per evitare ancora incidenti stradali mortali. Torneremo sui giochi del Mediterraneo, in particolare su alcuni impianti che sono ufficialmente aperti al pubblico da questi giorni e parleremo anche di una bella iniziativa che è la battaglia dell'undicesimo secolo che torna anche quest'anno e per la prima volta si svolgerà nel nuovo parco naturalistico di Lama. Questi alcuni temi ovviamente li commenteremo con ospiti che avremo qui in diretta con noi. Ma come sempre iniziamo dai giornali e dalle agenzie. Allora partiamo da ANSA per vedere cosa succede nel mondo. Insomma, partiamo sempre da lì, cerchiamo di dare uno sguardo a quello che accade lontano da noi, ma poi così lontano non è, perché lo vediamo ad esempio per il caro benzina, le ripercussioni sono anche dietro l'angolo, insomma, in casa nostra. Andiamo a vedere allora ANSA cosa dice. Per Xi la visita negli USA dovremmo essere partner e non avversari. Oggi gli incontri alla Casa Bianca, in serata la cena di gala con i big della tecnologia e della finanza. E poi Zelensky, Putin è il paziente zero, va fermato, bombe nella notte, almeno 2 morti a Kiev. Ancora sotto si parla delle foto mostrate dei bimbi uccisi, parliamo di Gaza, non ci piegheremo, è quello che dice Pezeshkian, il piano per rilanciare Gaza, il Board of Peace svela i primi progetti, dall'altra parte gli Houthi, un intervento americano nello stretto di Bab el Mandeb sarebbe la linea rossa. Andiamo sui giornali, le prime pagine. Iniziamo dal Corriere della Sera, guerre accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia e anche qui Pezeshkian

0: L'operaio morto al Colosseo, questo è l'altro tema di giornata. Si riaccendono le luci purtroppo ciclicamente sulle morti sul lavoro. È precipitato da 10 metri, aveva soltanto 22 anni. È sotto Giuli, fermi i lavori, chiuso il monumento. Di spalla al Senato il sì definitivo sul nucleare, altro tema, le principali centrali nel 2033, via libera al DDL delega, Pichetto dice si tratta di un giorno storico, quindi per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, appunto Pichetto Fratin, per l'Italia è un giorno storico. Ci spostiamo ancora, andiamo sulla Repubblica. L'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Il presidente Pezeshkian mostra le foto delle bambine uccise dai raid USA a Minab, la delegazione americana lascia l'aula. Al centro scuola, i paletti del colle, oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% di stranieri in classe, altro tema che sta facendo molto discutere, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI dice che bisogna preservare la coesione sociale. Troviamo poi un'intervista a Delcan, sui banchi si costruisce la vera integrazione, dice. Anche qui ovviamente al centro, in una anche fotonotizia, si parla di questa morte sul lavoro. Andrea Moretti aveva solo 22 anni, morire di lavoro a 22 anni sulle pareti del Colosseo. Dalla Repubblica andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. Vediamo cosa ci racconta sulla sua prima pagina. Zelensky all'ONU, fermate Putin. Mosca torna a sfidare l'Europa. Un elicottero sconfina in Polonia. Il leader americano accoglie Xi. Oggi il vertice, il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione USA-Iran, Pezeshkian mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. E poi la scuola di Genova dove 24 paesi convivono in classe oltre le diversità, il racconto da un altro punto di vista appunto, di uno dei temi che stanno dominando il dibattito, che è quello appunto della presenza straniera nelle scuole. Scendendo, imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. PIL, l'OCSE alza le stime, Giorgetti in bollo, taglio strutturale. Al centro la fotonotizia, condannato l'orco di Hollywood, 15 anni ad Harvey Weinstein, gli abusi nel mondo del cinema e l'urlo del Me Too per Weinstein. E poi, quando il negazionismo climatico è da manuale, un pezzo che racconta il caso del volume alle superiori di Belluno, finanziato dalla regione. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo perché ci sono ancora prime pagine dei giornali da leggere insieme. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì. Alle 15, Futura su Studio 100.
0: Eccoci qui ancora insieme. Allora, riprendiamo dai giornali nazionali e da Avvenire che apre con questo titolo: Massima urgenza. Val di Tara conferma la strada del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Per Per le famiglie la priorità è invece l'educazione, 500 euro la spesa media per attività integrative. Il provvedimento oggi in Consiglio dei Ministri, l'allarme di Quartoggiano, non abbandonare le periferie. E poi si parla appunto della morte di un operaio rocciatore, l'ultima tragedia del Colosseo è sul lavoro, titola.

0: Nella foto centrale Avvenire, un'altra foto è dedicata a Carlo Acutis, tutti gli effetti speciali del giovane Carlo, domenica il film in TV, poi il documentario del santo così giovane. Accanto dall'Iran risposta a Trump, non ci pieghiamo ai bulli, Pezeschian con le foto delle vittime, elicottero russo sconfina in Polonia. E poi l'IDF arresta civili in Libano, i drusi preoccupati valutano la fuga dalla Siria in Israele. Quindi anche spazio a quello che accade proprio concretamente sui territori nel resto del mondo, su Avvenire. Andiamo sul Messaggero, il quotidiano romano, ovviamente dedica buona parte della sua prima pagina proprio a questa morte sul lavoro a Roma, morte al Colosseo, incidente sul lavoro nella notte a Roma, operaio 22enne precipita per 10 metri, non era agganciato ai primi soccorsi al Colosseo e nella foto appunto vedete proprio Andrea Moretti, una foto che lo ritrae sorridente, ovviamente ignaro del proprio destino. Nel pezzo di Camilla Mozzetti si legge: si indaga sul giallo del moschettone. Accanto ancora la scuola al centro, oggi il decreto, il governo apre le richieste del Colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. L'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula e poi fronti aperti, Trump invita Putin al suo G20, un elicottero russo nel frattempo viola lo spazio aereo polacco. Ci spostiamo e dal Messaggero andiamo sul giornale. Bentornato nucleare, questa è l'apertura. Ovviamente tanto dibattito anche su questo tema. Nelle scorse ore Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno detto la loro un secco no a questo progetto, che ritengono appunto un grave passo indietro, però ovviamente la linea editoriale del giornale è diametralmente opposta e quindi da qui il titolo: via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni, più sicurezza per famiglie e imprese. Finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. Buona parte della copertina della prima pagina è dedicata ad Ilaria Salis, che vedete in questa fotografia. Ex collaboratori contro l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra. Il papello segreto sul metodo Salis, così ci sfruttava senza pagarci. E poi tutti licenziati, un altro argomento, lo stop dell'unità, altra sconfitta di Schlein. Ancora di spalla nel taglio centrale, tetto stranieri a scuola, ma la CEI tifa per l'Islam. Quindi, secondo il giornale, appunto, la conferenza episcopale italiana tifa per l'Islam, Lega in campo per la riforma. Vediamo, altra postura diametralmente opposta è quella del Fatto Quotidiano, quindi vediamo magari sugli stessi temi e sugli stessi argomenti come c'è invece un altro tipo di racconto. Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, insaziabili, così vengono definiti su Il Fatto, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il caso di Crosetto, i forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. C'è appunto un fotomontaggio, insomma, che rende l'idea di quello che Il Fatto poi mette nero su bianco: vietato l'ingresso ai magistrati. Questo appunto è il tema centrale scelto da Il Fatto Quotidiano, che accanto sul nucleare dice: il governo impone il suo nucleare in barba a due referendum, buio pesto sui costi, le scorie e i poteri. Meloni parla di una scelta di buon senso. Andiamo sul Sole 24 Ore. Nucleare via libera al ritorno in Italia. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. Obiettivo, una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni dice un impegno mantenuto, possibile inizio dal 2033-2034. Il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, dice è una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi. Dall'altra parte, Confindustria, Orsini, l'ok è una scelta di responsabilità e visione. Al centro la raffineria ISAB di Priolo passa all'italiana Ludoil, appunto l'acquisto con il 51% dei capitali, appunto, in questo passaggio. Poi energia e difesa, trattativa sui tempi della clausola Giorgetti al lavoro da tempo. Accanto il debito globale cresce senza freni, un'ipoteca da 365 mila miliardi. Si parla anche di PNRR che va in porto adesso e caccia i residui per la manovra, risorse da reperire. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre. Mediano regista e trequartista, il francese è indispensabile. Cardinale gli offrirà il prolungamento, e questo appunto è nell'apertura di Gazzetta, dove però ci sono anche altri approfondimenti. Ad esempio, lo vediamo sotto, l'intervista a Montella, la mia Turchia sogna la Nations, dice. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ma torniamo fra poco perché ci sono i giornali locali da guardare insieme e poi iniziamo i nostri approfondimenti. A fra pochissimo.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. È molto interessante la cartina che si vede alle mie spalle perché, oltre alla solita figura dell'alta pressione presente sulle isole britanniche e sul canale della Manica che abbiamo visto nei giorni scorsi, oltre alla presenza della zona di bassa pressione presente invece sulla Russia e sui paesi baltici, vorrei far notare il vasto e profondo minimo che è presente in alto sul teleschermo con tutte queste linee, vedete una molto vicina all'altra, che denotano un intenso flusso di correnti atlantiche che dal Canada si sta spostando verso l'Europa occidentale. In questa fase interessa essenzialmente l'Irlanda, la Scozia, successivamente interesserà anche la Scandinavia. Per il momento non ci riguarda. Ma potrebbe essere una delle svolte per quanto riguarda le condizioni meteorologiche che porteranno a un clima, diciamo, un po' più autunnale, un po' più consono a questo periodo, con magari una maggiore probabilità, una maggiore presenza di nubi e di precipitazioni, perché il continente europeo comincia ad averne sinceramente bisogno. Per quanto riguarda invece le nostre zone, vedete, siamo ancora interessati da una relativa alta pressione. Tuttavia, sul centro dell'Europa, vedete, c'è una macchioletta azzurra, la potete vedere al centro del teleschermo. Questa macchia azzurra è un segno di una linea di instabilità che tende a scendere verso le nostre regioni, ci interesserà probabilmente nella giornata di venerdì. Passiamo dunque a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la potete vedere sul vostro teleschermo. È un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, c'è qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti, ma tutto sommato non compare il segno della pioggia, la gocciolina tipica del segno della pioggia. E questo perché ancora l'aria è abbastanza secca, quindi le nubi non riescono a formarsi in una maniera particolarmente importante. Per quanto riguarda il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, un po' meno intenso rispetto ai giorni precedenti, se ne accorge anche il mare che, come vedete, è mosso, può essere anche poco mosso sotto costa lo Ionio, quindi si tratta di condizioni tutto sommato accettabili per il periodo. Le temperature restano sui livelli dei giorni precedenti, quindi come vedete cambia poco sia come valore minimo sia come valore massimo. Se vogliamo dare invece uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, vedete cambia qualcosa in effetti. Ecco, compare il segno della pioggia, compaiono le goccioline perché arriva quell'impulso che abbiamo detto essere in questo momento sulla Germania. germane sull'area alpina è abbastanza veloce, e quindi così come velocemente arriva, velocemente se ne andrà, anche questo può essere un buon segno, ma passando sulle nostre regioni potrà arrecare qualche locale fenomeno, qualche pioggia non particolarmente intensa, sparsa a macchia di leopardo, quelle che ci siamo abituati a vedere in questi giorni. Spesso e volentieri abbiamo avuto delle località che distavano pochi chilometri, in una c'era tanta pioggia, in un'altra invece c'era uno splendido sole. Per quanto riguarda le temperature, vedete, non cambia molto, tutto sommato restano con i valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Bentornati e allora riprendiamo con la nostra rassegna stampa, ma stavolta ci concentriamo sui giornali locali e ripartiamo da ANSA, come sempre, ma declinata sulla nostra regione, quindi ANSA Puglia, anche qui tiene banco il tema degli stranieri in classe e il dibattito conseguente che ne è nato. Vediamo a brevissimo proprio il titolo, c'è cioè il racconto che parla di una chiesa a Terlizzi, il doposcuola dei bimbi italiani e stranieri. Si parla anche di ex Ilva, con le assemblee a Taranto servono misure straordinarie. Dicono i sindacati. Andiamo avanti, però, magari proviamo a vederla dopo. Nel frattempo, andiamo a vedere cosa ci dice il Corriere del Mezzogiorno sulla sua prima pagina. Stop alle assunzioni nelle ASL. Decaro ferma il piano con 1200 ingressi, case di comunità. Puglia ultima. Gemmato bacchetta alla regione sulla spesa delle risorse PNRR. Migliorato il punteggio LEA. Questo appunto è il titolo principale di Corriere, che poi parla anche di politiche, le politiche e le posizioni dei governatori. La tentazione del federatore è in Basilicata, si viaggia verso le elezioni anticipate. Ci sono le due foto: da una parte il governatore della regione Puglia Antonio De Caro, dall'altra il suo collega lucano Vito Bardi. Si torna sul caso della vice sindaca di Bari, caso Iacovone, nuovi parcheggi a Palazzo di Città, auto al posto dei disabili. Al centro c'è una bella notizia che riguarda la Puglia della cultura, dello spettacolo, del cinema. Candidato all'Oscar è L'Estranea, il film è del regista di Corato. E in questo pezzo si parla insomma, proprio di lui, di Paolo Strippoli, ma raccontato da suo padre. Paolo, cresciuto a pane e cinema, già a 3 anni rimase folgorato dalla strega cattiva di Biancaneve. Leggiamo nel pezzo: L'Estranea di Paolo Strippoli è il film che rappresenterà l'Italia nella corsa agli Oscar per il miglior film internazionale. Infinitamente grato, dice il giovane regista. È stato appunto il suo commento. Suo padre Pino, il cinema era la sua via. Quando aveva solo 3 anni rimase folgorato dalla strega cattiva di Biancaneve e poi a 7 anni il colpo di fulmine con Scary Movie. Taglio basso, Canosa litiga, Banfi prende le distanze, i commercianti, il teatro si faccia altrove, il nipote dell'attore Lino fuori dalle beghe. Oggi una delegazione di commercianti di Canosa sarà ricevuta dal sindaco, al quale chiederà, leggiamo nel pezzo, che venga cambiata la location di Piazza Galuppi per la costruzione del cinemuseo intitolato a Lino Banfi. Quindi continua questa diatriba da cui però l'attore, come abbiamo letto nel titolo, prende le distanze. Accanto, ieri lo ha comunicato tramite i suoi social il musicista, trombettista e anche cantante Roy Pace, operato d'urgenza a Tricase. Io salvato qui a Tricase, dice. C'è anche una foto appunto che Cesare Bechis ritrae, cioè riprende dai profili social dell'artista, che ha voluto ringraziare il personale sanitario di Tricase. Dal Corriere ci spostiamo ancora. Ecco, vediamo l'ANSA. Allora, ritorniamo su ANSA Puglia. Vi dicevo che al centro c'è il tema della scuola. In una chiesa a Terlizzi, il doposcuola dei bimbi italiani e stranieri, nella sagrestia della parrocchia di San Gioacchino, studiano tutti insieme. Mentre di spalla si torna su Ex Ilva con le assemblee a Taranto, servono misure straordinarie, dicono i sindacati, ma anche sui numeri di Gimbe. Nel 2024 la Puglia, miglior regione al sud per i LEA. Infine c'è Carlo Verdone. È impossibile non riconoscerlo in questa foto. Il cinema è in mano ai giovani, dice sì al ricambio, un riconoscimento per lui. Torniamo sui giornali e andiamo stavolta sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Nucleare, si parte. Meloni, scelta coraggiosa, prime centrali tra 7 anni. Ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. E poi Focus, l'Ilva diventi un modello di transizione, parla Pecoraro Scanio. E poi al centro l'eolico offshore che fa discutere, fondi dimezzati, a noi pugliesi sti tagli ci fanno girare le pale. Questo ovviamente è De Caro che parla, la voce però è quella di Nico Pilinini, vignettista storico.

della Gazzetta del Mezzogiorno, che quindi racconta così questa vicenda di cui tra l'altro ci occuperemo fra pochissimo. Ancora Puglia con De Caro che frena le assunzioni in sanità, dalla regione non arriva l'ok, verifiche sui piani delle ASL. Al centro scuola, tetto agli stranieri per decreto, intanto le classi pugliesi si svuotano, il ministro Valditara dice previste deroghe, c'è un po' il quadro della situazione a Bari. Si parla qui anche di mafia. Ieri vi avevamo raccontato quello che è accaduto a Manduria con i 21 arresti e un clan sgominato. Stavolta invece al centro c'è nuovamente Foggia. C'era la mafia dietro i ricatti a Canonico. Foggia, due pentiti al processo per estorsioni all'ex presidente. Dall'altra parte, lo dicevamo prima, l'estranea firma di Paolo Strippoli nella corsa verso l'Oscar. Quindi la Puglia arriva a Los Angeles, girato in Puglia, il film scelto dall'Italia. E ci spostiamo ancora e andiamo sull'edicola del Sud. Gemmato sul PNRR, la Puglia non ha raggiunto gli obiettivi. Questa è l'apertura. Il sottosegretario alla salute boccia la regione a conclusione della cabina di regia romana. Sulla sanità territoriale è ultima, i ritardi non sono giustificabili. La replica da Bari, numeri errati. E cantieri ok. Accanto lo scippo del governo sull'eolico, al centro la nuova legge per l'ex Ilva ha confermato il prestito ponte. E poi servizi 118, ci sono 24 milioni per l'emergenza urgenza. Accanto il fenomeno Strippoli, il coratino vola agli Oscar e poi a Bari il sudario dei bambini di Gaza. Entriamo nelle pagine interne dell'edicola. Per vedere appunto nel primo piano l'aeroporto Arlotta, si pensa già all'indotto per l'arrivo dei voli civili. Questa è l'apertura della pagina interna, le prime pagine, insomma quelle principali dedicate ai temi dell'attualità. Leggiamo insieme: Confartigianato Taranto spinge sulla proposta, invita il territorio a farsi trovare pronto con strutture ricettive e collegamenti adeguati. Da Lecce il presidente della provincia frena. Una storia che vi abbiamo raccontato ieri. Brindisi e Lecce, insomma, non sembrano troppo contenti di questa apertura ai voli civili. Dall'altro lato, Gemmato, PNRR, Puglia bocciata, regione, numeri errati e cantieri ok. Il sottosegretario alla salute snocciola numeri, solo 85 case della comunità completate rispetto al target di 120 e una spesa ferma al 36%. Per gli ospedali intermedi, 8 realizzati rispetto ai 31 previsti, con il 28% delle risorse utilizzate. Poi scontro Bari-Roma, ritardi ingiustificabili, da Via Gentile si punta invece sui risultati dei LEA. Subito sotto arrivano 24 milioni dalla giunta. No, torniamo indietro, chiedo alla regia, leggiamo anche quello che c'è sotto. Arrivano 24 milioni dalla giunta per rendere attrattivo il servizio 118, 24 milioni per provare a rimettere in sicurezza il 118 pugliese, stretto tra carenza di medici, turni da coprire e una rete dell'emergenza territoriale che ora la regione vuole ridisegnare. Leggiamo nel pezzo. Mentre pagina 2 si parla dei lavori ARIF, sono sul piede di guerra, chiedono l'assunzione. Questi lavoratori, dall'altra parte, dai servizi al vertice pugliese, la nuova sfida del generale Azzara, il generale di brigata Carmelo Azzara, assume da domani il prestigioso incarico di capo di stato maggiore del comando regionale della Puglia. Ancora edicola, andiamo avanti e vediamo la pagina 4. Ex Ilva, nuova legge, altri 100 milioni, Turco del Movimento 5 Stelle, miliardi in fumo. E poi andiamo a vedere invece cosa ci dice la pagina di Taranto. La vediamo insieme in questo momento. Nuovo scippo sull'eolico offshore, De Caro e Bitetti contro il governo. Quindi ancora questo il tema di oggi, di cui parleremo fra poco. 13,9 milioni è quanto resta dei 28 e mezzo accantonati inizialmente. Si parla poi dell'arma che ricorda il martire d'acquisto. Ieri c'è stata questa cerimonia, scorrendo e andando giù, vediamo nel taglio basso, buoni pasto, la Fiat mette in mora l'ASL Ionica. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con il nuovo quotidiano di Puglia e Basilicata. Ovviamente l'edizione
è quella

0: di Taranto a Bionico, aeroporto, un coro di sì, questo leggiamo, l'esperto Polo per Basilicata e Calabria, Confartigianato accelera, prepariamoci. E poi al centro ancora l'estranea, l'Italia con l'estranea, Puglia, sogni da Oscar, il film girato in Puglia, la storia ambientata. Saliamo un attimo, così leggo insieme ai nostri telespettatori, la storia ambientata a Bari e il regista di Corato in corsa per la statuetta d'oro. Accanto eolico parla Picchetto, fondi dimezzati, lite sull'offshore, il ministro li rimettiamo, anche qui spazio alla sanità, straordinari ai medici del 118, dalla regione altri 24 milioni di euro. Infine, taglio basso, si torna sugli arresti di Manduria, in retroscena dopo il blitz, le minacce nelle intercettazioni. Sistemiamo i uagnuni, così il clan puntava ai servizi del comune. Tra le mire del clan di Manduria c'era quella di entrare nella gestione dei servizi comunali, numerose le telefonate intercettate. E poi il caso della statale 100, Galleria Mauro, lavori ripresi lungo la statale della morte. Anche di questo parleremo più tardi con Vanni Caragnano, che presiede il Comitato Strade Sicure. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, piccola pausa per noi, poi torniamo insieme.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentornati, allora approfondiamo uno dei temi che avete visto essere di giornata perché su tutte le prime pagine e ovviamente negli approfondimenti interni dei giornali locali parliamo dell'eolico offshore, veniva considerato uno dei progetti principe della diversificazione economica e produttiva del nostro territorio, ma adesso arriva la notizia, il governo dimezza i fondi, il finanziamento scende a 13,9 milioni invece dei 28 milioni. Milioni e mezzo previsti finora. Vedremo fra poco che ci sono state delle rassicurazioni del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, dice questi soldi li rimetteremo in gioco, insomma li riavrete. Nel frattempo, però, per finanziare lo sconto sulle accise dei carburanti, il Ministero dell'Ambiente ha dimezzato appunto questi finanziamenti sia per Taranto che per Augusta, che erano i due poli designati in Italia per la costruzione delle piattaforme galleggianti per le paleoliche in mare. Ci racconta di tutto questo il direttore Dario Galitelli in questo servizio.
1: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso, le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi rimasti, non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo

0: Sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di impresa interessate allo scalo ionico. C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale e ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia le indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.
1: Di tutto questo vogliamo parlare con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, che abbiamo in videocollegamento. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Ho esordito dicendo che questo era uno dei progetti, l'ho definito principe, tra i tanti pensati per una diversificazione anche produttiva e economica e per nuovi posti di lavoro. Voi ieri in una nota come CGIL vi siete detti sconcertati da questo dimezzamento.
2: Proprio così, perché innanzitutto va ricordato che il tema del porto ha un destino è simile a quello dell'Ilva, perché i traffici nel corso di questi anni si sono persi proprio per effetto della riduzione della produzione, per effetto quindi della movimentazione inferiore legata alle materie prime proprio sul ciclo produttivo dell'ex Ilva. E quindi in questi anni si è lavorato su un'idea di diversificazione del porto stesso. Noi abbiamo salutato anche con favore il fatto che si pensasse al porto di Taranto come realizzazione del lab per l'eolico offshore, quindi una sorta di piattaforma logistica per la costruzione dei parchi in tutta Italia. Questo però è stato deciso quasi ormai un anno e mezzo fa, anzi quasi due anni fa, da un decreto, poi da un decreto interministeriale che ha assegnato le risorse per Taranto, ma i lavori non sono mai partiti, non è stata mai posata una pietra per la cantierizzazione. Noi abbiamo chiesto anche a più riprese quale potesse essere anche il destino del porto legato a colui, al soggetto che doveva portare avanti la cantieristica navale. Non abbiamo mai avuto risposte in questo. L'unica certezza in questo momento è la riduzione di queste risorse. Ora io quello che mi chiedo, a che gioco stiamo giocando? Sono anni che si parla di diversificazione, di riconversione e poi alla fine un progetto che poteva essere concreto e reale viene definanziato in questo modo. E quindi per questa ragione siamo sconcertati e siamo di fronte al fatto di un governo che fa solo annunci e che poi non porta in pratica nessuna idea di nuovo progetto industriale. Per questo siamo sconcertati, perché all'indomani anche della chiusura dell'aria a caldo che viene stabilita con un decreto della Corte d'Appello, e quindi qual è il momento migliore per mettere a terra i progetti per una diversificazione? A distanza di settimane succede che l'eolico offshore, il progetto dell'eolico offshore, dal mio punto di vista rischia di saltare, ma perché il mio punto di vista è basato su elementi concreti. Il definanziamento del progetto credo che vada proprio verso quella direzione.
1: E dobbiamo dire che questo è un tema che trova tutti d'accordo, e non è semplice a Taranto che sia così, perché ieri sono arrivate le dichiarazioni di Antonio De Caro, il presidente della Regione Puglia, parla di scelta incomprensibile e chiede che venga in qualche modo spiegata, del sindaco Piero Bitetti che dice insomma Taranto dicono da Roma che sia una priorità ma poi non lo dimostrano, di Confindustria con il presidente Salvatore Toma che parla appunto di un'area che così, quella del porto strategica, come giustamente diceva anche lei, viene meno e viene penalizzata. È arrivato anche da parte dell'associazionismo, da Legambiente Taranto, l'invito a rimettere subito in campo questi soldi. E dobbiamo dire, lo vediamo nella pagina interna di Quotidiano, lo vediamo insieme, che Picchetto Fratin ha risposto ieri ai giornalisti su questo tema, ha diciamo delegato la responsabilità del taglio al Ministero ministro Giorgetti, ma poi ha detto appunto la norma è del 2023, come diceva anche lei, il decreto è del 2025, ma ha assicurato che c'è l'impegno sul bilancio 2023.

0: 27 a reintegrare le risorse e ha parlato insomma di una situazione che genera polemiche. Vorrei sgonfiare quella che ho visto che nasce un po' come polemica, ma polemica o no, i soldi prima c'erano e adesso non ci sono più. Che cosa significa questo anche per i lavoratori che, come sappiamo, in molti anche sono in estrema difficoltà, legati ovviamente al porto, penso agli ex TCT, per cui si cercano anche delle alternative. Che cosa comporta questo ulteriore taglio, insomma, questo progetto che rischia di sfumare?
1: Significa togliere il fiato ai lavoratori, perché questo progetto poteva rappresentare quella diversificazione che poteva anche portare a una nuova idea di lavoro per i lavoratori stessi. Tenga presente che noi qualche settimana fa abbiamo incontrato alcuni dei parlamentari ionici, li abbiamo invitati tutti, se ne sono presentati due, l'onorevole De Palma e l'onorevole Viggiano, e insieme abbiamo condiviso come CGIL, CISL e UIL e gli stessi parlamentari una nota da inviare al Ministero proprio perché noi vogliamo che il porto riprenda un certo tipo di attività, a partire anche da decisioni che si possono prendere immediatamente, come quella della fornitura di lavoro temporaneo per quei 307 lavoratori che sono fermi, sono in attesa comunque di occupazione, come veniva detto nel servizio prima. Percepisco l'indennità di mancato avviamento che somiglia, non è, ma somiglia a una cassa integrazione che il 31 dicembre cesserà di essere finanziata e servirà un nuovo provvedimento. Ecco, noi questa richiesta l'abbiamo legata proprio a tutti i progetti che ci sono all'interno del porto. Poi, diciamo, fa rabbia la motivazione con la quale il governo decide di tagliare queste risorse, perché servono un po' a finanziare altre misure, cioè. Noi abbiamo anche scioperato un anno fa chiedendo al governo che fine hanno fatto i 25 miliardi delle risorse extragettito che i cittadini hanno pagato con l'aumento dell'inflazione. Forse sarebbe anche il momento per una serie di ragioni di andare a riprendere quelle risorse perché quelle risorse sono destinate all'acquisto delle armi, quindi all'idea di un riarmo del paese in quest'epoca che viviamo. Ecco, le risorse vanno prese da lì perché noi non vogliamo il riarmo, ma soprattutto vogliamo che i progetti di diversificazione industriale vengano messi a terra, perché questo significa riprendere anche il tema del lavoro in un certo modo. Se questo non avviene, saremo destinati a continuare a rimanere precari, sia per quanto riguarda i lavoratori del porto, ma per quanto riguarda i lavoratori del territorio, a partire da quelli dell'ex Ilva. Quindi è una mazzata clamorosa per i 307 lavoratori, ma anche per gli altri.
0: Visto che l'ha nominata ex Ilva, che giorni sono questi? Ieri è arrivato appunto l'ok a questa ulteriore apertura dei rubinetti, diciamo così. Voi avevate denunciato il fatto che prima che la questione giudiziaria e prima della magistratura la fabbrica stava sostanzialmente chiudendo per mancanza di liquidità, fino alla fine del 2026 i soldi tornano ad esserci, ovviamente un prestito, lo Stato poi questi soldi li vorrà indietro. Che idea avete, cioè che visione ha il governo secondo voi anche su questo, secondo voi CGIL intendo anche su questo tema, come si sta muovendo?
1: Ma non abbiamo mica capito il governo qual è il progetto che ha sull'area ex Ilva, perché comunque, tra virgolette, tira a campare da anni, anche con una gara che non finisce più, con il fatto che non si capisce neanche quale sarà la prospettiva su quello che potrebbe essere un nuovo piano industriale. Noi continuiamo a sostenere che la fabbrica debba essere ripresa in capo al pubblico, ma per rilanciarla, non per tirare a campare. Anche qui quando si dice ma l'Ilva è già pubblica, no, l'Ilva non è pubblica, l'Ilva in questo momento è commissariata, ha dei commissari straordinari. Avere un rilancio pubblico significa rilanciare l'attività, con particolare riferimento, oggi lo dico, ma come abbiamo detto anche nel corso di questi anni, al tema della decarbonizzazione. Produrre acciaio in maniera sostenibile si può, si deve fare, questa è l'occasione giusta. La Corte d'Appello ha coperto un vuoto con il suo decreto in questi anni di mancate scelte che sono state fatte. Quindi queste risorse, diciamo così, aggiuntive spostano un po' in avanti il tema vero, cioè quello del rilancio della fabbrica, di una fabbrica che deve essere decarbonizzata.

0: carbonizzata, lo dico a gran voce. Io spero che su questi temi, su questo tema, come anche su quello dell'eolico offshore, e forse da qui mi permetto anche di lanciare un appello, che bisogna mettere da parte le divisioni e bisogna cercare di rivendicare in maniera, oserei dire, unanime, un futuro per Taranto proprio sul tema della fabbrica decarbonizzata e sul tema della realizzazione del hub dell'eolico offshore.
1: Grazie a Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, per essere stato con noi
0: Grazie a
1: questa
0: voi.
1: mattina. Buona giornata, buon lavoro a lei. E
0: Buona giornata e buon lavoro a voi.
1: noi continuiamo a parlare sia di Ilva che di Porto. Ieri anche il Porto di Taranto al centro di un incontro che si è svolto alla Fiera del Levante, ve lo abbiamo raccontato nel nostro TG, vi riproponiamo questo servizio di Ilaria Lia.
2: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del Mezzogiorno, organizzata dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89ª Fiera del Levante.
3: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente i punti fondamentali dai quali oggi partirà la discussione sulla geopolitica, la crisi e le opportunità.
2: Nonostante le tensioni internazionali, i porti del Mediterraneo mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea, innovazione e futuro del Mezzogiorno.
4: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà appunto non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno e di conseguenza ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico. Quindi ecco, anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine sono fondamentali per i porti.
5: Penso che, diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera, diciamo, non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici, siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi l'Italia dovrebbe agire, non dico di più perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.
1: Da una parte il porto, dall'altra lo accennavamo prima anche con il segretario d'Arcangelo Lex Ilva. Ieri il Senato ha approvato il decreto che assegna ad Acciaierie d'Italia più di 100 milioni di euro di prestito per continuare a garantire la produttività e l'operatività dello stabilimento di Taranto e in generale di tutte le aziende di Acciaierie d'Italia, di tutti gli impianti fino alla fine del 2026. Poi, cosa accadrà non lo sappiamo, nel frattempo però appunto questo decreto da ieri è legge. Vediamo il servizio.
6: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale, amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne l'attuazione del piano ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche Xilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo, 25 settembre. Nella mattinata di ieri, il presidio di FIM CISL, FIUM CGIL e UILM si era spostato dalla portineria imprese alla
1: la direzione. La notizia, giunta nel primo pomeriggio, ha portato i sindacati a decidere

decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le aspettanze degli oltre 150 lavoratori della SEMAT in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo, infatti, cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni dell'interesse italiano. La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciai ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto. E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme per altri servizi, altre notizie, altri approfondimenti, sempre su Di Buon Mattino, sempre in diretta su Studio 100.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono

0: di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentornati, ancora notizie, ancora approfondimenti, ancora i nostri servizi. Stavolta parliamo di soldi alle strutture che accolgono minori in difficoltà. Il Comune aumenta le rette almeno per il 2026 perché serve un adeguamento del pagamento del personale di queste strutture alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale. Ci racconta tutto in questo servizio Giuseppe Delisanti.
3: Il Comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
2: Fra poco andremo ad approfondire un altro tema che è quello della sicurezza stradale. Adesso però vogliamo fare un passo indietro, in qualche modo riportarvi nella tradizione, nelle nostre radici, nel passato di Taranto, perché dopo il periodo del Covid, insomma, ne sono passati di anni, ma quello era stato l'ultimo periodo in cui questa processione c'era stata. Torna appunto la processione di Stella Maris e ci racconta anche dell'emozione di questo ritorno Maria Laura Paletta in questo servizio.
4: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli e pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri, facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto sono stati determinati a chiedermi di riprendere la tradizione della processione della Stella Maris. Io ne sono orgoglioso.
5: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
6: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale, e poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
5: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
7: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna, eravamo piccoli, stavamo in chiesa e ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone.

0: Perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra. Imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
1: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca La Nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare Città Vecchia.
2: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancor più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
3: E da Porta Napoli ci spostiamo sulla strada statale 100, abbiamo in videocollegamento con noi per il Comitato Strade Sicure Vanni Caragnano, a cui do il benvenuto, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno.
3: Con lei parliamo dei lavori della Galleria Mauro sulla strada statale 100 che ripartono, insomma è arrivata questa notizia, ANAS procederà nei prossimi giorni ad eseguire questi lavori che dureranno un paio di mesi, giusto?
4: Sì, sì, sì, esatto, in realtà è il completamento di un intervento che è già stato avviato un anno e mezzo fa, che appunto prevedeva il rifacimento e la manutenzione straordinaria della galleria. È un tratto importante, è abbastanza delicato quello della 100, infatti è stata migliorata anche l'illuminazione con nuove lampade. In realtà questo è un percorso di miglioramento dell'intera strada statale che appunto la rende più sicura dopo tutti gli attenzionamenti che abbiamo portato durante questo anni. Chiaro è che non sono soluzioni definitive, ma avere l'attenzione di un ente gestore che riesce a sfruttare delle coperture finanziarie per realizzare la messa in sicurezza, in questo caso della galleria, ma poi anche di poter andare avanti con i tecnologi attuali per la realizzazione e l'ampliamento della statale, credo che sia un risultato che è importante appunto per la sicurezza del nostro territorio. E in modo particolare questo intervento prevederà il rifacimento anche del strato corticale superiore, che è quello più ammalorato, insomma. E sicuramente in questi due mesi bisognerà porre massima attenzione in continuità del cantiere, perché appunto verranno installate queste barriere di fondamento, antisfondamento, proprio per proteggere gli operai appunto al lavoro. Quindi il nostro era un messaggio di ulteriore attenzione, avendo appunto il posto della situazione su tutto ciò che riguarda la strada vicenda.
3: Ecco, vediamo in questo pezzo anche di Nuovo Quotidiano di Puglia, firmato da Antonello Piccolo, che racconta quel versante, quindi Massafra, Mottola, proprio di questa ripresa dei lavori. Tante volte l'abbiamo avuta ospite qui nella nostra trasmissione per parlare delle difficoltà legate proprio al portare avanti i lavori su quella che viene definita la strada della morte per i tanti incidenti purtroppo che ci sono. Questo intervento cosa segna? Cioè a che punto siamo?
4: Sì, dal punto di vista manutentivo sicuramente è un grandioso risultato, in considerazione che questa galleria per decenni è rimasta diciamo, a un livello di manutenzione abbastanza superficiale. Con l'intervento che andrà in opera in questi giorni, per i prossimi 2 mesi, supera un vero e proprio intervento di manutenzione.

culturale importante. Ripeto, quello più efficace sarà sicuramente la questione delle lampade a LED. In realtà inserisce, come ti spiegavo prima, questo intervento nel più ampio progetto di ampliamento, e ricordiamo essere, questo è il quello che va portato da San Basilio,

0: tale da avere un quadro prospettico un po' più chiaro di quello che sarà poi la realizzazione delle quattro autonomie. Diversamente rispetto al primo lotto, quello che appunto da Gioia del Colle arriva fino a San Basilio, dove lì siamo in una fase ancora più avanzata, poiché nonostante in effetti tanti ci chiedono quando inizieranno i lavori, che prospettive avremo, il massimo movimento terra che realizzano, questa tanto osannata quattro corsie, in realtà siamo già in una fase parecchio avanzata, perché quando si iniziano le valutazioni per gli espropri, ovviamente si è già messo in moto un meccanismo che andrà poi a terminare. Quindi l'obiettivo qual è? Che nel prossimo anno, entro il prossimo anno, si chiuda l'iter attuativo di attuazione degli espropri, perché ricordiamo a luglio con il decreto di approfittamento delle aree destinate a cantiere, ovviamente si è dato inizio a queste attività che sono propedeutiche per l'acquisizione dei suoli, dei beni, di tutte le aree che saranno destinate a cantiere, aree destinate o
1: Ecco,
0: aree
1: a proposito
0: temporanee.
1: di questo, purtroppo non sempre la sentiamo benissimo, ogni tanto il segnale non regge e perdiamo qualcosa della voce, anzi le chiedo di alzarla se può anche un pochino. Dicevo, a proposito di questo, a luglio scorso appunto la nomina di questo commissario straordinario, può essere stata anche questa la leva dell'accelerazione dei lavori, insomma il commissariamento?
0: Certo, assolutamente. Bisogna considerare che in Puglia sono 32 i commissariati e appunto pensando che la Cento è stato uno di quelli, diventa un gran punto di riferimento. Con il commissariamento vengono ridotti in maniera molto tempestiva dei tempi che diversamente per l'acquisizione dei pareri, per avere dei riscontri da clienti che si occupano di territorio e ambiente, si dimezzano totalmente o anzi addirittura in questi casi anche in una fase esecutiva dove si dovessero trovare delle difficoltà a livello strutturale con i poteri commissariali che potrebbero succedere. Quindi vuol dire che l'attenzione di questo governo per la prima volta sta diventando seria. Il commissariamento non è stato a caso, il commissariamento fa parte anche quello di un proveniente dal territorio, provenienti da tutto quello che avevamo presentato negli ultimi 12 anni e sicuramente continueremo ad avere la massima attenzione affinché la realizzazione dell'intervento di ampliamento, tanto agognato dal nostro territorio, si possa portare a termine. E solleciteremo ancora di più la questione legata ai tempi. Perché effettivamente ogni giorno che passa non deve essere un sospiro di sollievo in più per chi ha raggiunto la propria destinazione attraverso la strada dei centri, ma deve essere un avvicinamento alla meta finale. Qui si
1: Ecco, a
0: parla di un
1: questo
0: miglioramento.
1: proposito, Caragnano, la meta finale, la riusciamo a vedere la meta finale? Quando li vedremo completati questi lavori?
0: Vediamo la luce all'orizzonte, purtroppo negli iter attuativi, nonostante abbiamo proprio una attuale attenzione. Più che essere aggiornati sull'avvio delle procedure espropriative del primo lotto, non riusciamo ad avere la concretizzazione degli interventi. Sarà il bando di gara, entro un anno chiuderanno gli espropri, quindi molto probabilmente l'assegnazione della gara e l'assoggettamento delle opere, un altro paio di anni, io spero che sarà necessario aspettarsi.
1: Quindi serviranno ancora un paio d'anni.
0: Per essere anche più sicuri, perché le previsioni programmatiche, tenendo conto che bisognerà anche vincere quelli che da noi sono quei ritagli strutturali che a volte si scontrano con le necessità invece delle infrastrutture, perché proprio nell'approssimarsi della realizzazione dell'intervento vengono fuori queste tipiche caratteristiche che sono davvero nei nostri territori una pesca terribile. Purtroppo a volte bisogna scontrarsi con interessi anche privati che creano disturbo, tra virgolette, nella realizzazione di quest'opera, nonostante i progettisti, gli ingegneri abbiano sempre avuto estrema cura nel tutelare interessi pubblici e privati a ridotto di un'opera così importante. Quindi il percorso diventa ancora più complicato proprio in questa fase, cioè cercare di ottenere un Stato per la salvaguardia di vite umane, migliorare il

0: economico e sociale del nostro territorio, ma salvaguardare anche quelli che sono gli interessi privati di coloro che hanno delle.
1: Grazie per essere stato con noi a Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure. Insomma, ci auguriamo di commentare insieme fra 2 anni, magari anche prima, ma insomma, chissà, proprio quindi buon mattino, finalmente la fine dei lavori sulla strada statale 100 e tirare tutti un sospiro di sollievo perché sappiamo quanto sono necessari. Buona giornata intanto e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie.
1: Noi ci fermiamo perché c'è il TG Politico, poi torniamo ancora insieme per altre notizie e altri ospiti. A fra poco.
2: Tragico incidente sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto precipitando da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul posto e ha disposto l'immediato blocco dei cantieri e la chiusura del parco, chiedendo che sia fatta rapida chiarezza. Cordoglio anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha definito inaccettabile morire a 20 anni sul posto di lavoro. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che diventa così legge dopo il primo ok della Camera. Il provvedimento traccia una nuova strategia nazionale che comprende la ricerca su impianti di nuova generazione, la sperimentazione, la gestione avanzata dei rifiuti radioattivi e la formazione specialistica. Soddisfatto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, secondo cui l'Italia non può restare a guardare in un contesto geopolitico instabile. L'obiettivo, secondo il ministro, è sfruttare le eccellenze italiane e tutte le tecnologie utili a garantire sicurezza energetica e decarbonizzazione. Decreto-legge contro le cosiddette classi ghetto da Lega e Ministero dell'Istruzione. Il provvedimento, presentato dal ministro Giuseppe Valditara e dal leader leghista Matteo Salvini, mira a introdurre un tetto del 30% nei nuovi inserimenti per gli studenti che non conoscono la lingua italiana. Il testo sancisce inoltre il divieto di indossare burqa e niqab all'interno delle scuole. Valditara parla di parametro puramente linguistico e slegato dalla cittadinanza. Vogliamo evitare le condizioni stile Alabama anni 50, dice. Salvini, dal canto suo, chiede ai sindaci di non concedere la cittadinanza a chi non parla italiano e sollecita un censimento delle realtà islamiche abusive. Un francobollo celebrativo e una 2 giorni di iniziative a Milano per i 120 anni della CGIL. La Confederazione Generale del Lavoro nasce nella capitale lombarda con il congresso del 29 settembre, 1 ottobre 1906, al quale parteciparono 500 delegati in rappresentanza di circa 700 leghe e 250.000 iscritti. Presentando il programma, il segretario Maurizio Landini spiega che l'appuntamento milanese sarà occasione per riflettere sulle trasformazioni del lavoro con la persona al centro. Il 30 ci sarà un evento alla Scala alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, sottolinea Landini, rappresenta un riferimento importante e custode dei valori della Costituzione.
1: Bentornati. Allora, parliamo adesso di giochi del Mediterraneo, o meglio degli impianti, la vera eredità che i giochi hanno lasciato sul nostro territorio, almeno quella fisica, ovviamente. E in particolare parliamo dei campi da basket utilizzati per gli allenamenti del basket 3x3 che sono finalmente fruibili al pubblico. Sono quelli all'interno di Villa Peripato, per intenderci. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
3: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della Villa Peripato sono ufficialmente aperti alla cittadinanza. L'evento internazionale è terminato 20 giorni fa e l'amministrazione comunale ha dovuto prima attendere i tempi di riconsegna della struttura da parte del comitato organizzatore. Come si ricorderà, infatti, i campetti sono stati utilizzati come campo di riscaldamento in occasione delle competizioni che si sono svolte per i Giochi. Successivamente sono state posizionate delle transenne per permettere al comune di terminare alcuni lavori al loro interno, il che, si precisa da parte dell'amministrazione Bitetti, non equivale alla mancanza di collaudo della struttura, per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residenziali, residui, quindi i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità, come il Borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale. La villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini, che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post giochi da effettuare in tutta la città.
1: E adesso parliamo di una bella iniziativa che torna, però stavolta in una nuova location, il Parco Naturalistico di Lama. Sabato e domenica la battaglia dell'undicesimo secolo, e appunto per la prima volta in questo nuovo luogo. Qui lo vediamo nel posto, insomma, che per tradizione l'ha accolta. Ma vogliamo parlare di tutto questo con il presidente dell'Associazione Cavalieri delle Terre Tarentine, Vito Maglie, che abbiamo in video collegamento con noi. Ben trovato. Forse non la sentiamo. Ci sente? Credo che non ci senta, forse attende il collegamento, ma non ci sente. Proviamo allora a ripristinare il collegamento. Vi dicevo, insomma, che nel weekend ci sarà questa rievocazione storica e appunto che porta quest'anno questa importante novità. Si terrà nel Parco Storico Naturalistico della Borgata di Lama, neocostituito in contrada Carelli, un contesto naturale unico con la macchia mediterranea, il bosco, l'affaccio che si apre sul Mar Grande. Verrà ricostruito proprio in questo scenario questo grande accampamento medievale. Vediamo qui le immagini delle passate edizioni, sempre molto partecipate. I rievocatori daranno vita ad una vera e propria esperienza immersiva, proprio come quella che state vedendo, che trasporterà i visitatori fino all'anno 1000. Sarà possibile peraltro anche passeggiare tra le tende storiche, osservare le scene di vita quotidiana medievale, assistere a questi combattimenti come quelli che vediamo in queste immagini di repertorio, e poi conoscere ovviamente da vicino dame, cavalieri e artigiani, quindi anche molto bello per i bambini, che possono rivivere, rivedere poi con i loro occhi quello che magari studiano sui libri di scuola. Proviamo di nuovo e vediamo se si è ripristinato il collegamento con Vito Maglie.
4: Sì,
1: ce l'abbiamo al telefono. Sì, la sentiamo, sì, ben trovato. Dunque, allora, Presidente, cambia la location, dicevamo, insomma, ci si sposta a Lama, ma non cambia la finalità di questa idea, questa rievocazione storica. Perché siete così affezionati e legati a questa rievocazione?
4: Questo legame si inserisce in una divulgazione dell'identità del nostro territorio. È stato un periodo importante questo per Taranto e il suo territorio, per cui fianco a tante altre divulgazioni che portiamo avanti, il periodo magno greco sino al barocco tutto sommato, crediamo che questa ha una unicità e quindi che sia importante per il nostro territorio, e non solo, anche per il sud Italia e i rapporti, insomma, con il Mediterraneo.
1: Come si struttureranno le due giornate? Ricordiamo, sabato e domenica, ci sono anche due momenti diversi della battaglia.
4: Sì, noi abbiamo, intanto vorrei dire solamente una cosa, che Abbiamo fatto uno sforzo incredibile, molto impegnativo per portare questo evento in questa nuova location, veramente sì, un'area stupenda, dove stiamo portando avanti un parco di un parco storico naturalistico, di una, veramente una bellezza sul mare, di una macchia mediterranea autorigenerata. Per cui l'abbiamo portato lì più o meno con la formula degli altri edizioni. Quindi il sabato noi apriremo il pubblico alle 10 e ci saranno però una, diverse attività per gli spettatori, e quindi parliamo di tiro con l'arco, racconti, la visita guidata da parte di anche di altri fratelli per questo nostro area. E poi ci sarà il momento della battaglia alle 18.
1: Alle 18, lo scontro.
4: E poi la domenica inizia dalla mattina alle 9:30 da tutti, che abbiamo un bellissimo spettacolo di Falcone Via. Dopodiché il pomeriggio c'è la seconda parte della battaglia, sempre con tante altre attività e questo grande accampamento di 500, tanti gruppi di elogatori da Italia.
1: Ricordiamo che dopo diciamo, il primo momento, ovvero è proprio appunto chiamato lo scontro alle 20:30, quindi dopo questo momento ci sarà anche un concerto di musiche medievali e la possibilità di visitare l'accampamento che chiuderà poi a notte fonda, insomma. E poi domenica mattina si riprende a partire dalle 9:30, ci sono anche tante attività collaterali legate insomma a quel periodo che comunque avete pensato per allietare chi verrà a trovarvi, penso al tiro con l'arco, alla scherma storica, i giochi di un tempo.
4: Sì, sì, sì, pensavo di averle elencate, però in effetti ha fatto bene ad aggiungere questi altri aspetti, sì.
1: E poi nel pomeriggio c'è il secondo atto della battaglia. Perché è divisa in due parti? Ci spieghi?
4: Liberamente interpretato, comunque di fonti storiche che descrivono un po' i possedimenti prima in mano bizantina, quindi rappresentati dal primo giorno, e dell'invasione dei Normanni, che un po' alla volta hanno riconquistato le terre bizantine, e questo è il primo giorno. Il secondo giorno però è più specifico di una testimonianza storica in cui momentaneamente riconquistano le terre di Taranto i bizantini inviando un esercito imperiale ben forte, diciamo, e quindi momentaneamente riconquistano il territorio di Taranto, ma alla fine poi saranno i Normanni a riconquistare tutto il sud Italia, insomma.
1: Ricordiamo che insomma, c'è un piccolo contributo che voi chiedete per l'autofinanziamento delle vostre attività, perché immagino che tutto questo abbia un costo, abbiamo visto dalle immagini anche proprio i costumi che dovete indossare, no? Per far rivivere quegli anni, quindi l'ingresso per questo autofinanziamento è di 8 euro al giorno o 10 euro per le due giornate e poi c'è anche la possibilità per i bambini che hanno meno di 10 anni di entrare gratis, perché l'obiettivo immagino che sia soprattutto avvicinare i più piccoli e farli in qualche modo anche sognare rivivendo un pezzo di storia.
4: Assolutamente, assolutamente, sì, vi diamo il sostegno da parte del pubblico, perché malgrado il sostegno che abbiamo dal Ministero della Cultura con il Fondo Nazionale dell'Educazione Storica, però sono dei fondi parziali e quindi per la sostenibilità dell'evento chiediamo questo piccolo contributo che ci permette, insomma, di impegnarci per dare qualcosa per quel che è possibile culturale e innovativo per il paese.
1: Bene, allora in bocca al lupo per questi 2 giorni, ricordiamo sabato e domenica la battaglia dell'undicesimo secolo che quest'anno si sposta al Parco Naturalistico di Lama, neo aperto, insomma, quindi con questo bel momento di condivisione anche comunitaria si apre anche al pubblico in qualche modo l'attività all'interno del parco, 2 giornate dal pomeriggio di sabato e poi l'intera domenica con accampamenti medievali, le battaglie e poi, come avete ascoltato, tante attività collaterali. Grazie ancora per essere stato con noi e buona giornata.
4: Grazie a voi e saluto a tutti.
1: E noi adesso continuiamo a parlare di cultura, ci spostiamo, insomma, non parliamo di rivisitazioni storiche, ma parliamo sempre di passato, perché oggi si inaugura il 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, uno dei più importanti convegni a livello internazionale che abbiamo sul tema, e si svolge appunto da ben 65 anni a Taranto. Quest'anno, anche complice, insomma, il periodo che abbiamo vissuto, quello dei giochi del Mediterraneo, il tema è proprio l'atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. Ci spiega tutto in questo servizio Teresa Picchierri.
5: Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65esimo convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il Marta ospiterà la visita alla mostra L'Arte della Vittoria.
6: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo, quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
5: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
7: E io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, questo quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa, che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
1: E allora in bocca al lupo a tutti i promotori di questo 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia che parte oggi, e noi con questo servizio chiudiamo il nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche stamattina dalle 7, ovviamente ci ritroviamo domani venerdì per chiudere insieme questa settimana e poi vi ricordo ovviamente che la nostra informazione non finisce certo qui ma prosegue sui nostri canali social e poi alle 14 c'è il tradizionale appuntamento con il nostro telegiornale, quindi non perdetevelo. Grazie per essere stati con noi e buon inizio di giornata.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza, ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però sei d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che hai riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo.
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere, un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso.

0: corso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere. Peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: torniamo a Volvo.
1: Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere
0: allora 800 volt? Significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire, e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: ci avvicina molto, e come, a certe performance, a certe tecnologie. Questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio, ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega scusami,
2: il mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo

0: nervo quando ragiona, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per,
1: no,
0: per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
0: Come è una novità di questi, di questi ultimi mesi. Quindi,
1: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccole, più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì, sì, sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, il design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sono, sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
1: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttad di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei

0: software defined vehicles nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo, per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra
0: La
1: collaborazione?
0: collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra
0: Crediamo di sì.
1: assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no? Poi,
0: Con
1: tanto
0: grande
1: la vostra
0: piacere.
1: gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica io mi rivolgo sempre a te, così
0: Grazie.
1: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta e comunque mi
0: Divulghiamo più che approfondire, però
1: E
0: certo.
1: comunque per il
0: Che utile,
1: momento
0: devo
1: è
0: dire, che
1: utile.
0: utile,
1: Per oggi
0: molto, molto.
1: vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica
0: Grazie,
1: relazione di
0: grazie a
1: Volvo
0: voi.
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco
0: Grazie, grazie a
1: Belletti,
0: tutti voi.
1: direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
4: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1.3 cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema OpenRLink, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km,

0: 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimod ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa

avvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale

0: caduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra

0: Analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
4: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
3: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
4: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
3: E questo ce l'hai raccontato
4: spesso. Gli orologi
3: spesso
4: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
3: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
4: anche prima
3: tanto
4: del motore elettrico.
3: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
5: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
3: Buonasera Mauro.
4: Buonasera.
3: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
5: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
3: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato? di questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
4: Icona va bene per tutto, no?
3: Perché è un in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è che volevo mettere in dubbio. Ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
4: No, unisce un po' l'utile al dilettevole, sì. Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo...

0: Lo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
1: Certo.
0: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico, noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
1: Esatto.
0: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
1: Sì,
2: colorarla,
1: esatto, che lì, fino a
2: ma
1: quel punto diciamo che si può fare.
2: più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia, è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che

0: abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. È un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali,
1: pazienza.
2: stranamente non è ai mondiali. Però, se
1: Pazienza.
2: vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma
1: Attenzione a non sbagliare
2: non,
1: perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: no, no,
1: mondiale,
2: ma
1: quindi di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi lo
1: male.
2: lascia lo lascia in mano a qualcuno,
1: se no,
2: fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia,
2: si chiama, guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. E anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
2: sì,
1: il CT
2: che
1: della
2: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma, è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
0: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa?
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo.

0: comune conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: 20° posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in

0: campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita, e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Mar Grande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine, assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito

Il momento più arduo è toccato ai piloti degli Harrier. Gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamattina.

0: Della PEN, nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il Della Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio. Siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni. Hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV. Che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari. Cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo ad assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand De La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand De La Penne.
2: Buonasera, comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano, ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino.

0: Torino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave della Pen funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave della Pen e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al Della Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Ah, qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
4: ma con i carabinieri e suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
4: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
4: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
5: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penner Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per versioni prolungate, ha molto entusiasmo e

0: lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand La Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penna e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra, chi è andato?
5: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo la nostra pagina informativa ovviamente con l'ex Silva, Acciaierie d'Italia, no della Corte dell'Unione Europea sugli sconti relativi all'energia, respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di elettricità e di gas. Per la Corte, Acciaierie d'Italia è un'azienda sì in difficoltà, ma che già usufruisce di altro genere di aiuti. Poi parleremo dei precari della giustizia, proroga fino a dicembre il Consiglio dei Ministri, ha infatti prorogato fino a fine anno i contratti di 1300 addetti all'ufficio per il processo, di questi 24 riguardano il Tribunale di Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per le opposizioni serve un percorso che punti a una stabilizzazione. E poi parliamo dell'offshore, con il taglio ai fondi per il porto di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore del porto di Taranto, il reintegro delle somme previsto per il 2027. Intanto il comune, la regione e le associazioni fanno fronte comune per il bene e per il futuro di Taranto. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di gas ed elettricità. Per la Corte, Acciaierie d'Italia è un'impresa in difficoltà che beneficia già di altri aiuti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino a fine anno i contratti di 1.300 addetti all'ufficio per il processo, 24 dei quali a Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per l'opposizione serve una stabilizzazione. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto. Il reintegro è promesso per il 2027. Intanto Comune, Regione e associazioni fanno fronte comune e chiedono atti concreti. E ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, apriamo questa nostra pagina informativa parlando dell'ex Ilva, mentre ci c'è grande attesa relativa al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Per la Corte di Giustizia, l'ex Ilva non può accedere alle agevolazioni relative agli aiuti in materia di energia, in quanto sì, impresa in difficoltà, ma che usufruisce già di altri aiuti di Stato. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il ricorso dei legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa, ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che, secondo gli orientamenti europei, definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta attirare un sospiro di sollievo, temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lasciapassare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
0: Se da una parte c'è la questione Ilva a tenere banco, un sospiro di sollievo invece ce lo fa tirare il Consiglio dei Ministri relativamente a 24 lavoratori del Tribunale di Taranto salvati da parte del Consiglio dei Ministri con una proroga del loro contratto. 1.300 a livello nazionale, come diciamo 24 sul territorio. Per le opposizioni però non è abbastanza e si deve lavorare nella direzione di una stabilizzazione. Il servizio è sempre di Marina Luzzi.
1: Sono il raccordo tra magistrati e cancellerie, un supporto pratico per ridurre i tempi dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1.300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia. In Consiglio dei Ministri il decreto legge con la proroga dei contratti fino al 31 dicembre.
2: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1.300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale di Taranto e nei tribunali pugliesi, possano essere stabilizzati e possano diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo indeterminato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
3: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che c'erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
0: In un momento in cui tiene banco la mobilità e l'economia alternativa per quello che è il futuro di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore nel porto del capoluogo ionico. Il ministro Pichetto Fratin promette il reintegro delle somme nel 2027, ma ad oggi i fondi non ci sono. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune per il futuro del capoluogo ionico. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto da 28 milioni e mezzo a meno di 14 milioni di euro. Il ministro Pichetto Fratin promette di reintegrarle nel bilancio 2027, ma il taglio è già stato comunicato. Il reintegro, per ora, è solo una promessa. E arriva nel momento peggiore. Taranto prova finalmente a immaginare un futuro che non dipenda più da un'economia fatta di pane e acciaio. Il porto e l'eolico offshore potrebbero aprire una nuova filiera produttiva, creare lavoro, offrire una prospettiva anche a chi oggi vive nell'incertezza dell'ex Ilva e dell'indotto. Se si chiede alla città di cambiare strada, non si possono sottrarre le risorse proprio alla strada che si sta cercando di percorrere.

0: La reazione del sindaco Piero Bitetti e del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro lascia intravedere un primo fronte comune. Anche le associazioni chiedono che Taranto abbia alternative credibili e un inizio dopo anni in cui il futuro della città è stato troppo spesso raccontato come una scelta obbligata tra salute e lavoro. Ma un fronte comune si misura sui risultati, deve ottenere tempi certi, fondi ripristinati e progetti che partano. Le dichiarazioni da sole non aprono cantieri e non creano occupazione. Roma dice di voler accompagnare Taranto oltre l'acciaio? Allora spieghi perché al primo investimento in ordine cronologico che indica una direzione diversa i fondi vengono dimezzati e dica con quale atto, non soltanto con quale promessa, intende restituirli. La domanda a questo punto è inevitabile. Come si fa a programmare il futuro di una città che vuole ripensarsi senza acciaio se ancor prima di cominciare vengono meno le risorse indispensabili per diversificare un'economia che non vuole più sentire il gusto dell'acciaio? Taranto non chiede altre promesse, chiede che chi parla e chi decide del suo futuro cominci a finanziare tenendo conto delle richieste di chi su questo territorio ci vive.
1: Sul ridimensionamento delle risorse per l'eolico è intervenuto con una nota il presidente dell'autorità del sistema portuale del Marionio, Giovanni Gugliotti, che invita a leggere il taglio del 2026 come una rimodulazione temporanea. Nella prospettiva di un reintegro, il ministero ha evitato di modificare il rilievo strategico degli interventi e di inficiare gli obiettivi della misura prevista, sottolinea Gugliotti. L'autorità individuata come beneficiaria di 28 milioni di euro per gli interventi legati alla filiera degli impianti eolici galleggianti ricorda inoltre di aver rispettato tutte le richieste del Ministero trasmettendo nei tempi previsti gli elaborati progettuali e gli aggiornamenti sul cronoprogramma. Ora però chiede una conferma formale e rapida delle risorse residue sul bilancio 2027 ritenuta necessaria per garantire un quadro finanziario stabile e consentire di procedere con gli investimenti programmati. Un tema che potrebbe trovare un chiarimento anche in occasione dell'Offshore Wind Revolution in programma a Taranto l'8 e il 9 ottobre. Gugliotti auspica la presenza del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Siamo convinti che con un chiarimento complessivo, anziché un chiarimento complessivo, sia necessario per un porto e una città che hanno subito troppe volte in passato le conseguenze negative di cambi di programma. Cambio di argomento invece per noi, ci occupiamo nuovamente del carcere di Taranto, parte da Taranto, operazione Verità, la campagna dell'OSAP sulle condizioni delle carceri, il sindacato denuncia aggressioni, carenza di organico e turni pesanti per Pasquale Montesano nel Carmelo Magli, il clima è ormai ad alta tensione.
0: Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale ionica.
1: E sul servizio evidentemente c'era un problema e ci torneremo successivamente. Noi andiamo avanti sul nostro TG e ci spostiamo in provincia perché a Grottaglie la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 16enne per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito dagli agenti del commissariato durante un servizio di controllo del territorio. Nelle sue tasche sono state trovate circa 20 dosi confezionate di hashish e altri 4 involucri per un peso complessivo di circa 35 grammi. Sequestrati anche un coltello a serramanico con lama di 7 cm, 80 euro in banconote di piccolo taglio e una carta di pagamento intestata a una terza persona sul cui possesso il ragazzo non avrebbe fornito spiegazioni ritenute convincenti. Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria e competente e il 16enne è stato deferito in stato di libertà. Restiamo in provincia e continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Martina Franca, nuova operazione delle forze dell'ordine nel centro storico, dove resta alta l'attenzione sul fronte sicurezza. Questa volta i controlli della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di un minorenne per droga. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: 11 dosi già pronte per essere cedute e un panetto di hashish da 70 grammi. E quanto hanno sequestrato i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca durante un controllo nel centro storico. In arresto un minorenne, trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento e lo spaccio, e di 70 euro in contanti, ritenuti provento di reato. Dopo la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio,

0: Il ragazzo con precedenti specifici è stato condotto in una comunità di recupero. L'operazione arriva in settimane in cui a Martina Franca il tema della sicurezza è tornato più volte al centro dell'attenzione. Tra le segnalazioni dei residenti per schiamazzi e situazioni di disturbo è l'episodio del 5 settembre, quando un uomo armato di una spranga danneggiò alcuni veicoli in pieno centro. Episodi che hanno riacceso la richiesta di maggiori controlli sul territorio. Proprio in questo quadro si inserisce l'attività della Guardia di Finanza contro il traffico di sostanze stupefacenti.
1: E continuiamo a parlare di cronaca con un'operazione dei carabinieri. È finito in arresto un 44enne di Taranto accusato di aver perseguitato e aggredito l'ex compagna in una sequenza di episodi che, secondo la denuncia della donna, si sarebbe consumata nell'arco di poche ore. L'allarme è scattato nella notte tra il 22 e il 23 settembre dopo una richiesta di intervento alla 112. Secondo quanto riferito ai militari, l'uomo si sarebbe introdotto contro la volontà della donna nella sua abitazione, danneggiando alcuni oggetti, bloccandola fisicamente e minacciandola. Poco dopo sarebbe tornato, costringendola nuovamente con la forza a rientrare in casa e rivolgendole altre minacce. I carabinieri della sezione di Taranto e della compagnia radiomobile lo hanno individuato nei pressi del complesso residenziale, arrestato e condotto nel carcere del capoluogo ionico. E continuiamo a parlare ancora di sicurezza con una notizia che riguarda la questura di Taranto. Nuova vicaria, il questore Michele Davide Sinigallia ha dato il benvenuto alla dottoressa Maria Antonietta Curtolillo, prima dirigente della Polizia di Stato, che assume il nuovo incarico dopo una lunga esperienza maturata in diverse questure italiane. Laureata in giurisprudenza all'Università di Messina, Curtolillo è entrata nella Polizia di Stato nel 2000, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi a Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria ed Enna, fino ad assumere nell'aprile del 2024 il ruolo di vicaria della questura di Massa Carrara. Ora il nuovo incarico alla questura di Taranto, dove affiancherà il questore Sinigallia nelle attività di direzione e coordinamento. Chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca e alla sicurezza e ci spostiamo sui temi della città. Parliamo del BRT che non entrerà in funzione a gennaio. La tempistica di avvio del servizio slitterà. Intanto però urge capire come saranno rimodulate le linee di Chima Mobilità, mentre i sindacati chiedono un accordo con l'azienda per la formazione del personale. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: In base al cronoprogramma ufficiale mancherebbero 3 mesi all'entrata in funzione di BRT, ma è ormai certo che i tempi di avvio del servizio slitteranno. Entro 2 mesi, secondo quanto dichiarato recentemente dall'assessore a ramo Giovanni Patronelli, si concluderanno i cantieri ancora aperti in città. Mentre il tempo stringe, però, non si sa ancora nulla della sorte delle attuali linee di Chima Mobilità, che subiranno una rimodulazione completa in funzione di BRT. Il che necessita di una campagna informativa capillare che spieghi ai cittadini come cambierà concretamente il trasporto pubblico in città. Resta anche da comprendere quale sarà il destino degli autisti.
3: Stiamo cercando di mettere in piedi un accordo con l'azienda che porti anche lo stesso personale in forza attualmente all'azienda ad essere proiettato verso questo nuovo servizio. Bisognerà integrare con quelle linee che oggi sono più capillari, bisognerà integrare qualche navetta affinché l'utenza possa essere trasportata laddove c'è la BRT.
2: Le attuali linee di Chima Mobilità diventeranno linee complementari. A breve l'assessore Patronelli e la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira terranno una conferenza stampa in cui spiegheranno come verrà rivoluzionato il sistema e rimodulato in base alle esigenze BRT. Questo comporterà qualche problematica occupazionale per i lavoratori di Chima Mobilità oppure no?
3: C'è un iter concorsuale in atto. Sappiamo che già oggi l'azienda ha 40 operatori in somministrazione con le agenzie, quindi l'iter concorsuale prevederà un'assunzione di almeno 40-50 nuove unità, nuovi autisti. Questi autisti già si prevede che posseggano già la patente E, quindi potranno essere già orientati verso questo nuovo servizio sicuramente, ma non basterà. Non basterà perché il servizio, la turnistica verrà rimodulata tutta, proprio perché dobbiamo mettere in piedi con l'azienda un servizio migliore. Un servizio che deve essere soprattutto più veloce. La formazione dovrà essere orientata per tutto il personale in forza e quindi aspetteremo magari che entreranno i nuovi autisti.
1: Adesso torniamo al carcere di Taranto.

0: Per l'iniziativa Operazione Verità.
1: Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale Ionica, alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Magli di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le critiche che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del ministro della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2: Taranto unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale. Il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci. E non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva, dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi come tutta la Puglia, Bari, Lecce, Foggia, cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale ed è la Puglia insieme alla Calabria le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droga e non solo all'interno degli istituti.
1: Nel carcere tarantino il clima resta ad alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente. Una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere e il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Magli lavora ogni giorno al servizio dello Stato.
0: Torniamo a occuparci di mitilicoltura. A Taranto il rischio è l'estinzione. L'allarme arriva da Luciano Carriero, presidente della cooperativa Mitilicoltori Taranto, e il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: La situazione è drammatica perché nell'estate 2026 i mitilicoltori di Taranto hanno perso tutto il seme, quindi nell'estate 2027 non ci saranno cozzi a Taranto, quindi queste famiglie prenderanno uno stipendio, immaginate il disastro che sta succedendo in estate 2028.
4: Nessun giro di parole per descrivere la drammaticità di una situazione che rischia di dare il colpo di grazia definitivo ad un settore già duramente provato dalle difficoltà, quello dei mitilicoltori. Il caldo record di quest'estate ha distrutto infatti chili di semi negli allevamenti di cozze della nostra città e il pericolo concreto è che numerose famiglie restino senza alcun sostegno economico per oltre un anno.
3: Non si è salvato neanche un chilo di seme. Siamo riusciti con degli esperimenti che abbiamo fatto a salvare qualcosa sui fondali. Sono arrivate le orate e si sono mangiati quel poco che si era salvato. Noi siamo preoccupati perché abbiamo perso tutto il seme, quindi è a rischio, il settore questa volta è a rischio di estinzione. Se non intervengono le istituzioni a sostenere queste famiglie che già vengono da un dissesto, perché dobbiamo sapere che nel 2024-2025 c'è stata già una moria di seme, quindi queste famiglie hanno perso già 2 anni di lavoro. Vedranno uno stipendio nel 2028, quindi questa volta siamo seriamente preoccupati.
4: Intanto il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha chiesto un'audizione urgente in quarta commissione regionale per affrontare l'emergenza e valutare gli aiuti disponibili, chiedendo che al confronto partecipino anche l'assessore regionale all'agricoltura, i responsabili regionali per pesca e acquacoltura e le organizzazioni di categoria e sindacali. Secondo quanto riportato, i problemi e i danni sarebbero già stati verificati da organismi competenti come ASL e CNR. Ora l'obiettivo è passare rapidamente agli interventi a sostegno delle aziende. È anche in avvio l'iter per consentire agli operatori colpiti di accedere ai fondi di solidarietà previsti dalle leggi, ma il punto è capire se questi strumenti siano realmente sufficienti e facilmente accessibili. Nel 2025, infatti, solo un numero molto limitato di aziende sarebbe riuscito a beneficiare delle misure

0: È proprio sulla drammatica crisi che affligge il settore. Questa mattina abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Francesco Cosa.
1: Abbiamo scritto alla Regione Puglia chiedendo di attivare la procedura per i ristori ai mietilicoltori, producendo tutte le analisi che ci sono pervenute su nostra richiesta da CNR ed ASL, e la Regione Puglia ha attivato già con il Ministro le interlocuzioni per arrivare appunto a un decreto per sbloccare appunto questi ristori. Ovviamente sui mietilicoltori stiamo lavorando a 360 gradi e devo dire che proprio a fine mese apriremo le procedure negoziali per il SIAB, che è un'altra parte appunto di infrastrutture legate alla mietilicoltura. Nella giornata di domani incontreremo nuovamente le associazioni di categoria prima appunto di far partire le procedure negoziali, e ovviamente siamo piegati su tutti i temi. Ho da aggiungere che l'assessore Policelli, l'assessore all'agricoltura e alle risorse del mare, è attento alle dinamiche che vedono la città di Taranto e quindi la maricoltura in generale, pescicoltura e mietilicoltura, quindi la stanno seguendo ai massimi livelli. L'assessore regionale con la sua struttura di riferimento.
0: Dalla produzione alla trasformazione fino ai mercati internazionali, la Regione Puglia punta a rafforzare la filiera agroalimentare con 40 milioni di euro e nuovi investimenti in tecnologia e innovazione. Il servizio è di Ilaria Lia.
2: Dalla terra al valore, per rafforzare l'agroalimentare pugliese e lasciare più valore sul territorio, è la strategia Filiere di Puglia, presentata alla Fiera del Levante durante l'incontro dedicato al futuro del comparto, con imprese, associazioni ed enti. Un settore che conta oltre 77.000 sedi di impresa e che vede crescere anche l'occupazione nella trasformazione alimentare. Rispetto al 2021, gli addetti sono aumentati del 21,6%, superando quota 33.700 nel secondo trimestre del 2026. La strategia regionale passa anche dall'avviso Filiere di Puglia, finanziato con 40 milioni di euro del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Sono 169 i progetti presentati e 55 quelli già ammessi a finanziamento.
3: Per noi il settore dell'agricoltura resta un pilastro della nostra economia, rappresenta il 6% del prodotto interno lordo. È importante però la trasformazione dei prodotti agricoli, trasformiamo ancora poco, a fronte di 77.000 aziende nel comparto agricolo, solo 5.000 sono le aziende che si occupano di trasformazione. Stiamo investendo anche nel settore della logistica per accompagnare lo sviluppo di queste aziende della filiera. Da un lato ripartirà con un investimento privato e anche un supporto economico pubblico da parte della Regione, l'Interporto di Surbo, e contemporaneamente, come abbiamo già annunciato, tra qualche giorno partirà il primo cargo da Grottaglie, è un cargo con trasporto merci, la speranza è che possa diventare davvero un hub nel futuro.
4: Creare valore all'interno della Regione Puglia è l'obiettivo di questa giunta, delle linee di mandato col Presidente De Caro, quello di aumentare le trasformazioni qua, imbottigliare di più sia per vino e olio, però ovviamente anche intervenire in nuovi mercati.
2: Gli interventi riguardano diversi comparti, dall'olio all'ortofrutta, dal vino ai cereali fino al settore lattiero-caseario. Nuovi macchinari, impianti di trasformazione, sistemi di stoccaggio e confezionamento per rendere le imprese più moderne e competitive. L'obiettivo è integrare meglio tutti gli anelli della filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione e ai mercati internazionali.
5: Le difficoltà nascono dal prendere coscienza di quelle che sono le capacità, quindi dalle nostre difficoltà ne dovremmo fare delle vittorie, perché la vera difficoltà è credere in qualcosa e portarla avanti.
6: Fare sempre squadra, stare a contatto con altre aziende ma anche con le istituzioni fa sì che c'è uno scambio di idee, di cultura e anche delle attività che magari possono sorgere o che magari sono state già intraprese e che possono essere portate avanti con conoscenza.
0: E nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, studiosi e istituzioni hanno riletto il pensiero di Aldo Moro partendo dalle sue prime lezioni di filosofia del diritto. Un confronto che guarda anche alle nuove generazioni e alla cultura costituzionale. Il

0: Servizio di Teresa Picchiarri.
1: Un confronto sul pensiero di Aldo Moro nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, in un incontro promosso dal Centro di Cultura per lo Sviluppo Lazzati al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, studiosi ed esperti hanno approfondito gli anni giovanili del futuro statista a partire dalla nuova edizione delle sue lezioni di filosofia del diritto, dal titolo Aldo Moro, il diritto e lo Stato.
2: Sono le dispense di Moro, giovanissimo professore. Aveva pensato appena 24 anni e insegna filosofia del diritto a Bari, e queste sono le dispense delle sue lezioni sul diritto e sullo Stato. Siamo nel periodo fascista 1940, ma Moro nelle sue lezioni dice questo che poi è fondativo della nostra Costituzione: lo Stato è tutto da rifare, non dallo Stato alla società, ma dalla società allo Stato, non dalla società alla persona, ma dalla persona alla società. Oggi per essere attuale bisogna vivere di politica, invece per Moro bisogna vivere la politica, è una cosa molto diversa.
3: È un testo che contiene, direi, la spiritualità, l'impegno ecclesiale, l'impegno politico, il ricercatore e soprattutto, in una sintesi, la visione dello Stato, la visione della società e questa dinamica visione anche della politica.
1: Un'occasione per rileggere le idee di Moro tra diritto, Stato e società, ma anche per guardare al futuro. Tra le proposte emerse, la creazione a Taranto di un luogo dedicato alla formazione costituzionale dei giovani.
4: Il pensiero di Aldo Moro è un pensiero complesso che abbraccia molti aspetti del vivere civile e della società contemporanea, ed è molto interessante anche la prospettiva internazionalistica di Moro. In un momento in cui assistiamo al disfacimento dell'ordinamento internazionale e del rispetto delle regole, è molto importante ritornare a un pensiero strutturato e strutturante come quello di Moro, che vede invece nella comunità internazionale la realizzazione della vocazione solidaristica dell'essere umano e delle società in generale.
0: Giornata particolare per la Marina Militare, questa mattina un sottomarino in avaria fermo sul fondale del Golfo di Taranto e l'attivazione della macchina dei soccorsi. È lo scenario simulato questa mattina nell'ambito di ITSMEREX 2026, l'esercitazione internazionale della Marina Militare dedicata al salvataggio degli equipaggi dei sommergibili. L'attività serve a verificare la rapidità della catena d'allarme, le procedure di intervento e il coordinamento tra le unità italiane e quelle alleate. I sommergibili Gianfranco Gazzana Priaroggia e Romeo Romei sono impiegati nel ruolo di unità sinistrate. Alle operazioni di soccorso partecipano, tra gli altri, la nave italiana Anteo, l'unità turca Almedar, i palombari del Comsubin e gli specialisti della Marina Britannica. L'esercitazione, che si è svolta a partire dal 14 e si concluderà domani 25 settembre, a Taranto sono presenti anche osservatori di numerose marine estere per seguire da vicino procedure e capacità di intervento in una delle operazioni di soccorso più complesse che possano svolgersi in mare. Questa era la nostra ultima notizia. Tra pochissimo torna Giuseppe Degli Santi con la pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di

0: di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. È molto interessante la cartina che si vede alle mie spalle perché oltre alla solita figura dell'alta pressione presente sulle isole britanniche e sul canale della Manica che abbiamo visto nei giorni scorsi, oltre alla presenza della zona di bassa pressione presente invece sulla Russia e sui paesi baltici, vorrei far notare il vasto e profondo minimo che è presente in alto sul teleschermo con tutte queste linee, vedete una molto vicina all'altra, che denotano un intenso flusso di correnti atlantiche che dal Canada si sta spostando verso l'Europa occidentale. In questa fase interessa essenzialmente l'Irlanda, la Scozia, successivamente interesserà anche la Scandinavia. Per il momento non ci riguarda, ma potrebbe essere una delle svolte per quanto riguarda le condizioni meteorologiche che porteranno a un clima, diciamo, un po' più autunnale, un po' più consono a questo periodo, con magari una maggiore probabilità, una maggiore presenza di nubi e di precipitazioni, perché il continente europeo comincia ad averne sinceramente bisogno. Per quanto riguarda invece le nostre zone, vedete, siamo ancora interessati da una relativa alta pressione. Tuttavia sul centro dell'Europa, vedete, c'è una macchioletta azzurra, la potete vedere al centro del teleschermo. Questa macchia azzurra è un segno di una linea di instabilità che tende a scendere verso le nostre regioni, ci interesserà probabilmente nella giornata di venerdì. Passiamo dunque a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la potete vedere sul vostro teleschermo. È un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, c'è qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti, ma tutto sommato non compare il segno della pioggia, la gocciolina tipica del segno della pioggia, questo perché ancora l'aria è abbastanza secca, quindi le nubi non riescono a formarsi in una maniera particolarmente importante. Per quanto riguarda il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, un po' meno intenso rispetto ai giorni precedenti, se ne accorge anche il mare che, come vedete, è mosso, può essere anche poco mosso sotto costa lo Ionio, quindi si tratta di condizioni tutto sommato accettabili per il periodo. Le temperature restano sui livelli dei giorni precedenti, quindi come vedete cambia poco sia come valore minimo sia come valore massimo. Se vogliamo dare invece uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, vedete, cambia qualcosa in effetti. Ecco, compare il segno della pioggia, compaiono le goccioline perché arriva quell'impulso che abbiamo detto essere in questo momento sulla Germania, sull'area alpina, è abbastanza veloce e quindi così come velocemente arriva, velocemente se ne andrà, anche questo può essere un buon segno, ma passando sulle nostre regioni potrà arrecare qualche locale fenomeno, qualche pioggia non particolarmente intensa, sparsa a macchia di leopardo, quelle che ci siamo abituati a vedere in questi giorni. Spesso e volentieri abbiamo avuto delle località che distavano pochi chilometri, in una c'era tanta pioggia, in un'altra invece c'era uno splendido sole. Per quanto riguarda le temperature, vedete, non cambia molto, tutto sommato restano con i valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Diciamo l'inverno, almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. C'è attesa per il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone. Al centro della verifica gli interventi di ripristino effettuati nelle ultime settimane in vista della gara tra Taranto e Novoli in programma domenica 27 settembre. Sarà la commissione a stabilire se l'impianto è pronto per ospitare la prima partita nel nuovo Iacovone. Guardiamo il servizio. È in programma per questa mattina, giovedì 24 settembre, il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone di Taranto. La commissione dovrà verificare le condizioni dell'impianto in vista della gara tra Taranto e Novoli, in programma domenica 27 settembre. L'attenzione sarà rivolta agli interventi effettuati dalla struttura commissariale per ripristinare alcune criticità emerse al termine dei Giochi del Mediterraneo. Gli interventi hanno riguardato il terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, alcuni pozzetti destinati ai collegamenti elettrici e altre aree dello stadio. Le opere risultano completate. Ora spetterà alla commissione, al termine del sopralluogo, verificare che l'impianto risponda a tutti i requisiti necessari. Dal suo esito dipenderà dunque il via libera per il Taranto, chiamato domenica a disputare contro il Novoli la prima gara nel nuovo Iacovone. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina. Dimenticare la sconfitta con la Virtus Francavilla e reagire immediatamente. I biancazzurri sono attesi adesso domenica dalla trasferta di Nardò. I biancazzurri cercano una risposta sul campo per ritrovare punti, continuità e fiducia dopo l'ultimo passo falso. Per il Martina è già tempo di riscatto. Dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, la squadra biancazzurra è chiamata a dare una risposta immediata già domenica sul campo del Nardò. Non c'è tempo per rimuginare sul passo falso, bisogna ripartire, ritrovare compattezza e soprattutto tornare a fare punti. Il Martina nelle prime quattro giornate ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando comunque di avere le qualità per reagire. Ora però serve continuità e la trasferta di Nardò rappresenta il primo banco di prova dopo l'ultimo stop. Una gara delicata contro un avversario che il Martina conosce bene e che nella scorsa stagione è stato già superato nei playoff. Domenica serviranno attenzione, personalità e concretezza. L'obiettivo è cancellare immediatamente la delusione di domenica scorsa e riprendere il cammino. Il Martina cerca dunque il riscatto e vuole trovarlo subito, senza aspettare.
1: Ci spostiamo adesso sul basket perché sabato andrà al via la Serie B femminile. La Dinamo Taranto, rinnovata nel roster e guidato dalla nuova capitana Giorgia Cascione, debutterà contro

0: La Polisportiva Battipagliese. Sabato 26 settembre si parte, finalmente verrebbe da dire. La nuova stagione di Serie B femminile di basket è ai nastri di partenza e la Repinet Dinamo Taranto si presenta con ambizioni rinnovate e tanta voglia di essere ancora protagonista. Roster profondamente rinnovato per la formazione del presidente Ciliberti e di coach Fabio Palagiano, con numerosi nuovi arrivi e alcune importanti conferme. Nuova anche la capitana, sarà Giorgia Cascione a guidare il gruppo dentro e fuori dal parquet. Dopo una stagione già straordinaria, l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella e provare a conquistare nuovi traguardi. Un progetto nel quale crede fortemente il presidente Ciliberti, nel ricordo anche del papà Luigi, recentemente scomparso. Sabato il primo esame contro la Polisportiva Battipagliese. Sarà subito un test importante per valutare condizioni e primi meccanismi di squadra, frutto del lavoro di coach Palagiano e del general manager Salvatore Massari. Una nuova stagione tutta da vivere, con la Dinamo pronta a confermare la propria crescita e a recitare ancora un ruolo da protagonista. Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul volley, ancora una promettente riconferma per la Rainbow Crispiano. La società potrà contare anche nella prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere il suo quinto anno con la maglia della squadra crispianese. Una conferma nel segno della continuità con Gaia, che guarda il nuovo campionato di prima divisione con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere. Ancora una conferma importante in casa Rainbow Crispiano. La società crispianese potrà contare anche per la prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere una nuova sfida in prima divisione. Per Gaia sarà il quinto anno con la Rainbow, una realtà nella quale è cresciuta e con cui ha scelto di continuare il proprio percorso. La giovane pallavolista guarda con entusiasmo al nuovo gruppo, formato da importanti conferme e nuovi arrivi. L'obiettivo è costruire una squadra unita e solida, lavorando con determinazione durante ogni allenamento per arrivare preparate alle sfide del campionato. Una prima divisione che Gaia definisce competitiva e impegnativa e che richiederà concentrazione, costanza e tanta voglia di migliorare. L'obiettivo è chiaro: crescere giorno dopo giorno e provare ad arrivare sempre più in alto, affrontando ogni ostacolo tutte insieme. E poi un pensiero speciale ai tifosi: Gaia non vede l'ora di ritrovare una palestra piena, pronta a spingere la Rainbow con entusiasmo e passione. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questa edizione sportiva del TG. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci. Adesso ci sarà Futura, condotto da Angelo Di Leo. Buon proseguimento di giornata su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno

esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare,
problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno

un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio Futura qui dagli studi di Via Polibio Studio 100, secondo appuntamento della stagione 3 del nostro programma di approfondimento socio-politico. Avremo tanti ospiti, cominciamo subito con il collegamento con Roma con il senatore Mario Turco.
1: Buon
0: Senatore,
1: pomeriggio, grazie dell'invito
0: buongiorno,
1: e
0: benvenuto.
1: saluto a
0: Sto
1: tutti.
0: studio di Roma, qual è lo studio del Palazzo Madama, studio del partito, perché ci si collega
1: No,
0: spesso, ci si vede, ma non chiediamo mai dove sei.
1: allora, dato che nelle aule parlamentari abbiamo terminato ieri sera, dato che non ci sono altri provvedimenti, sono rientrato in tarda mattinata
0: Ah, ecco, quindi ti ho
1: con
0: stanato, sei
1: tutti i
0: qua.
1: parlamentari.
0: Vabbè, senatore, nel rispetto del ruolo istituzionale, della competenza, dovrei dar del lei, ma non riesco spesso a dar del lei a chi conosco da tanti
1: Assolutamente,
0: anni. Infatti poi
1: assolutamente.
0: parliamo anche del nostro Taranto dopo, questi 10 minuti, poi ci rigiochiamo anche da tifosi
1: Molto piacere.
0: alla vigilia finalmente dello speriamo di ritorno allo Iacovone, perché attendiamo ancora definizioni dalla prefettura, però si sta lavorando per tornare tutti allo Iacovone domenica
1: Oltre 2
0: sera.
1: anni senza Iacovone, senza vedere calcio a Taranto.
0: L'avresti mai immaginato?
1: No. E soprattutto in eccellenza, mai. Pensavo di aver visto il fondo con la serie D, ma al fondo non c'è mai fine.
0: Oh, a proposito del fondo a cui non c'è mai fine, questo è un assist proprio Allora, uno dei pezzi più, ahimè, pregiati della cronaca e della storia di Taranto è la vicenda Ilva. Ieri ho assistito lì al Senato a un dibattito molto forte, un intervento appassionato. Giovedì scorso ho avuto Francesca Viggiano ospite, spero di avere giovedì prossimo Dario Iaia e poi Maiorano, perché vorrei incontrare qui in futuro, almeno in avvio o per uno spaccato, un segmento di trasmissione, i nostri rappresentanti parlamentari. Ci avvicineremo insieme dibattendo al voto. A proposito, Turco, ma si vota in primavera o in scadenza a settembre, secondo te, al di là delle opportunità?
1: Noi lo stiamo chiedendo da tempo alla Presidente Meloni, e a questa domanda non abbiamo risposte. Io penso che questo governo ormai ha terminato la sua azione, tant'è vero che siamo fermi ormai da giugno dietro la legge elettorale. Siamo poi alle prese con un decreto scuola che adesso arriverà.

0: che ci impegnerà su un problema inesistente, questo limite del 30% di extracomunitari all'interno delle nostre scuole. C'è già una circolare, ma non ci sono, diciamo, casi di questo tipo nella maggior parte delle scuole, per cui è un governo senza una prospettiva e senza anche rendersi conto dei tanti problemi non risolti dal caro energia, dal caro bollette, dai salari che non hanno ancora recuperato la perdita del potere di acquisto, da un deficit che purtroppo non è rientrato nella soglia del 3% e da una procedura di infrazione che ci impedisce anche di fare nuova finanza sugli investimenti, e con un debito pubblico aumentato di ben 400 miliardi in questi 4 anni di governo Meloni.
1: Insomma, è
0: Io ho
1: chiaro che il
0: chiesto.
1: giudizio è palese, è notorio, il giudizio aspro, politicamente aspro e negativo dei 5 Stelle, in questo caso del senatore Turco, che del 5 Stelle, ricordo, è vice coordinatore, è stato anche vicepresidente del Consiglio con deleghe importanti, no? All'epoca particolare, variopinta verrebbe anche da dire, ma
0: Io
1: controversa, anche per un po' di...
0: vorrei anche sottolineare che in quei 14 mesi, grazie a quella delega che io ebbi dal Presidente Conte, una delega alla programmazione economica e agli investimenti, una delega che non veniva data da oltre 30 anni, sono riuscito da una parte ad accelerare una serie di investimenti in Italia, ma in particolar modo a indirizzare a Taranto oltre 2 miliardi di investimenti.
1: Turco, però sgomberiamo subito il campo da un equivoco che può emergere o comunque una domanda che va fatta all'ex vicepresidente del Consiglio Tarantino 5 Stelle. Leggendo su Facebook, anche sulla pagina di Studio 100, sulle pagine vostre anche dei 5 Stelle, arriva puntuale, è storicamente non sbagliato, devo dire, storicamente, poi avverbi aggettivi non li condivido, ma storicamente c'è un passaggio. Cioè, ci fu il ministro Di Maio che disse in 3 mesi risolviamo l'ILVA, o l'abbiamo risolta, neanche me lo ricordo, tanto come in tutti e due i casi non è stato così. C'è forse una partita, un passaggio, un'occasione persa durante i vostri anni e adesso addebitate anche al governo Meloni anche ciò che non avete fatto? È l'accusa che viene mossa al 5 Stelle quando si occupa di questo tema.
0: Ma non sta a me difendere l'ex ministro Di Maio, che oggi non è più all'interno del Movimento 5 Stelle, e c'è una ragione per cui non è più all'interno del Movimento 5 Stelle. Noi, diciamo, manteniamo quella nostra linea politica, e chi oggi rappresenta il Movimento 5 Stelle in qualità di vicepresidente e di delegato alle politiche economiche e fiscali del Movimento, da sempre, da quando sono entrato in politica, ho mantenuto sempre la linea dritta, quella della chiusura dell'aria a caldo e soprattutto bonifiche, ma ancora più importante, la riconversione economico-sociale e culturale. Questo l'ho dimostrato nei fatti, con quegli oltre 2 miliardi di euro che io ho indirizzato verso la mia città, che difendo con i denti stretti nei confronti di chiunque non rispetti la volontà popolare dei cittadini di Taranto. E andiamo al dunque. Noi
1: Aspetta Turco, allora
0: purtroppo.
1: facciamo così, entriamo nel dunque, approfitto dei tuoi termini, vediamo insieme 2 minuti e mezzo un pezzo che Marina Luzzi, prima, poco fa, nel TG di Studio 100 ha fatto, è un riepilogo della situazione, più una notizia, c'è un pronunciamento riguardante contributi per l'energia. Vediamolo insieme e poi lo commentiamo.
2: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il ricorso dei legali di Acciaierie d'Italia che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa. Ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che, secondo gli orientamenti europei, definisce l'impresa.

0: presa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta tirare un sospiro di sollievo. Temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lascia passare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, CGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
1: Allora, senatore Turco, un altro pronunciamento, un altro limite fissato. Questo è un ginepraio, chiamiamolo labirinto, chiamiamolo ginepraio, io lo chiamo dramma, è un dramma sociale, ambientale, sanitario, ma se, sinceramente, da tarantino, da docente universitario, da professionista, quindi anche da senatore, che prospettiva intravedi? Cioè, al di là della contesa politica, che in questo caso è marginale, con tutto il rispetto, interessa veramente poco l'opinione pubblica, se tutto poi si deve risolvere nella competizione preelettorale e elettorale. Questa città, la trasmissione si chiama Futura, vorrei dire che futura avrà, non lo posso dire, ma che futuro possiamo immaginare alla luce di...
2: Lascio il vestito della politica,
1: sì.
2: Andiamo all'aspetto economico, perché poi... diciamo le imprese devono essere messe in condizioni di poter creare valore, distribuirlo e soprattutto garantire la sostenibilità economica, ambientale e sanitaria. Questa è un'azienda che ormai, diciamo, da oltre 15-20 anni non produce più ricchezza, non tutela l'ambiente e non tutela la salute di chi ci lavora e di chi poi ci abita vicino. Perché Ilva perde 60 milioni al mese, li perdeva anche con i Riva, solo che i Riva erano molto scaltri a giocare con la cassa integrazione e soprattutto a non aver tutelato a sufficienza i lavoratori e l'ambiente. Per cui noi prima chiudiamo questa partita e questa pagina brutta della nostra città, prima incominciamo a creare delle nuove opportunità per i nostri figli, ma forse anche per i nostri nipoti, perché non abbiamo tanto tempo. Noi non dobbiamo ragionare sul presente. Il presente ormai sarà difficile, fermarlo.
1: Sarà difficile andare oltre.
2: Dobbiamo mangiare il domani, dobbiamo immaginare cosa sta avvenendo nel mondo. Ora, acciaio di questo tipo con un grande centro siderurgico non ce ne sono più nel mondo. Cioè in Europa non ce ne sono più, li hanno ridotti, li hanno riconvertiti, addirittura li hanno chiusi e hanno creato altre fabbriche. Ora il tema qual è? Che oggi nella nostra città, nella mia città, in quel sito non si può più realizzare nulla, è un sito innanzitutto da bonificare. Ci
1: è
2: sono 2000
1: tonnellate. Con magari lavoratori che possono essere riconvertiti su questo.
2: E infatti noi nel Conte 2, sapendo che dovevamo chiudere, avevamo avviato un processo innanzitutto di riconversione della città, con l'Università di Medicina, il Tecnopolo del Mediterraneo che l'hanno definanziato, con Ferretti, con la cantieristica e con Fincantieri che dovevano andare in Arsenale, per cui la proposta che in Arsenale potevano andare 2000 persone, perché se Fincantieri torna in Arsenale, noi avevamo un protocollo firmato con l'ex amministratore delegato Volo, che purtroppo non c'è più, che è deceduto qualche tempo fa, per cercare un attimo di rilanciare la cantieristica civile, ma anche le manutenzioni militari, tanto abbiamo le navi da mantenere, per cui le manteniamo a Taranto. Allora, il tema qual è? Che noi, io proprio ieri, ascoltando i colleghi di centrodestra e alcuni colleghi anche del centro, diciamo così, Calenda e via dicendo, che ancora parlano di mettere in funzione quegli impianti. Quegli impianti sul piano tecnico hanno due problemi. Uno, sono arrivati a fine vita, e gli altri sono pieni di amianto. Come si
1: Qualcuno
2: fa a
1: potrebbe dire
2: produrre?
1: che 5 Stelle è in maggioranza in regione e la regione parla di decarbonizzazione.
2: Beh, noi in regione per togliere dall'equivoco abbiamo depositato una mozione che è identica a quella che abbiamo depositato in Senato, che è identica a quella che abbiamo
1: Quindi un
2: depositato al
1: distinguo in
2: Comitato.
1: maggioranza, diciamo.
2: È un distinguo in maggioranza. Adesso
1: Prendiamo atto.
2: sta il PD che deve decidere. Noi la linea politica la stiamo mantenendo e io personalmente, come responsabile economico e fiscale del Movimento, sono riuscito anche a portarla a tutti i livelli. Quindi la mia politica del Movimento, noi non ci muoviamo neanche di una virgola. La chiusura dell'area a caldo, prima un accordo di programma che deve vincolare tutti i governi, così come hanno fatto a Trieste e hanno fatto a Genova. Noi non siamo cittadini di serie B, per cui quando io sento in Parlamento continuità produttiva, ma facciamola a casa vostra la continuità produttiva. Vedete, voi la volete quella fabbrica che inquina e produce morti? I dati che ho detto ieri in Parlamento non sono opinioni. Io ieri ho fatto riferimento a un documento dell'INAIL che è alla base della sentenza della Corte di Appello di Milano. 653 morti accertati per malattie tumorali, oltre 1000 malattie tumorali, 2053 malattie professionali, stiamo parlando solo dei lavoratori diretti. E poi abbiamo buttato negli ultimi 4 anni oltre 2 miliardi di euro più ne altre 3 che ci sono tra debiti
1: Per mantenere in
2: lasciati.
1: vita,
2: Per mantenere in
1: l'azienda,
2: vita.
1: cioè,
2: E
1: volevo.
2: poi, io chiedo a questo punto, ho chiesto anche più volte al ministro Urso, il miliardo che noi avevamo destinato ai forni elettrici poteva essere una speranza, non la certezza, una speranza, un diversivo se volevamo andare a produrre acciaio, però a condizione che dovevano essere a emissione zero, quindi forni elettrici a idrogeno verde, a emissione zero. Perché dovevamo poi approvare la VIAS per escludere qualsiasi impatto ambientale e
1: Turco, è
2: sanitario.
1: volato il nostro quarto d'ora, grazie per la disponibilità. Avremo modo ovviamente di parlare, sciorinare ancora dati, opinioni e considerazioni. Due domande veloci. La prima, serissima, ma a cuor leggero, quasi. Nasce sto campo largo?
2: Nascerà certamente, siamo già al lavoro, noi abbiamo definito già il nostro programma con quell'iniziativa Nova. Adesso in queste ore inizieremo delle interlocuzioni per definire diversi aspetti e poi ci saranno sicuramente le primarie dove a questo punto tutti i cittadini.
1: Sicuramente per i 5 Stelle, poi chissà se gli altri no?
2: No, ormai la proposta delle primarie viene da PD, il PD ha
1: Quindi,
2: questa tradizione. Noi
1: ok.
2: quando abbiamo scelto i candidati in Sardegna, dove abbiamo la nostra governatrice Alessandra Todde, in Campania con Roberto Fico e qui in Puglia, sono le forze politiche che hanno scelto le persone che avevano più consenso. Quindi questo metodo purtroppo il PD ha deciso di non seguirlo e quindi ci saranno le primarie. A questo punto l'invito ai cittadini a venire
1: Vabbè, poi figuriamoci,
2: alla
1: avremo modo.
2: partecipazione.
1: Ultima domanda, ma decore, come direbbero a Roma, ce la facciamo, lo vinciamo sto campionato, parliamoci tra rosso e blu 30 secondi.
2: Allora, vabbè, io ho fatto l'abbonamento a pagamento, come sempre, quindi ci vedremo domenica
1: Io
2: allo
1: testimonio il
2: stadio.
1: fatto che sono anni che ci si incrocia
2: No,
1: anche in trasferta allo Iacovone.
2: anzi, io ringrazio i Ladisa che mi hanno chiamato in queste ore per propormi un abbonamento, ma io avevo già
1: Vabbè,
2: fatto,
1: cortesia
2: sono stato postumato.
1: istituzionale, cortesia
2: Cosa hai
1: istituzionale.
2: fatto?
1: Però Turco, diciamolo, ora stiamo parlando tra tifosi, eh.
2: Allora,
1: Turco va allo stadio da quando andava
2: guarda, eravamo in
1: all'asilo, sono
2: curva.
1: testimone.
2: Senti Angelo, il tema è questi campionati si vincono con la corsa. Questa
1: Ah sì. È
2: è una squadra in crescita, ha
1: col
2: bisogno di
1: take, è
2: forza, ha
1: col take.
2: bisogno di corsa e forza.
1: Ah sì.
2: Quindi se riusciamo a trovare qualcuno che dà forza e corsa al centrocampo, soprattutto questo campo, cioè questo campionato si potrà
1: Speriamo,
2: vincere.
1: speriamo. Bene,
2: Bene,
1: grazie
2: per
1: senatore
2: domenica.
1: Turco, grazie Mario.
2: Forza
1: Sempre Forza
2: Taranto. Forza Taranto.
1: Taranto, a prescindere.
2: A
1: Grazie, alla
2: prescindere.
1: prossima, grazie. Allora, Labriola, qui dobbiamo cambiare ospite perché questa volta però è in presenza per mutuare un gergo che abbiamo, ahi noi, imparato tutti quanti durante il Covid. In presenza, che vogliamo fare? La facciamo arrivare, la facciamo accomodare. Stefania Ressa, amica anche di Studio 100, ma mi permetto di dire, prima di tutto, amica mia, altrimenti non vale. Ecco, Talamo che sta operando. Perché Stefania Ressa? Perché? La settimana scorsa, ecco, magari vediamo qualche immagine del Meraki di venerdì scorso, che si è tenuto in uno splendido posto, Masseria Battaglia. Ecco qua, guardate. Alcune immagini, in gergo si chiamano di copertura, ma sono immagini che, queste sono le prime battute di due giorni, molto, molto, molto intense. Ecco, questa è una agorà. Ci sono stato, mi sono infiltrato, volevo vedere di che si trattava. È bello, ognuno lì, una specie di angolo del famosissimo parco di, no, di Hyde Park di Londra, vero Stefania? Bellissimo tra l'altro, eccola. Facciamo vedere Stefania che entra in inquadratura, così, mentre la Briola, lo ringrazio, microfoniamo, vedete che bello. Tutte queste persone inquadrate sono portatrici e portatori di idee, proposte, di progettualità, di cose fatte, da fare, pensate o che si stanno pensando in questo momento. Ma questo è soltanto l'avvio di due giorni intensi. Allora sì, torniamo in studio, Talamo, poi ci ritorniamo su queste immagini. Eccoci qua. Allora, benvenuta.
3: Grazie.
1: Stefania Ressa. Una volta si diceva amministratore delegato, AD della Lairy Agency. Ora devo dire CEO.
3: Zia.
1: CEO. Insomma, comanda. Va bene, comanda. Comanda come le donne apicali sanno comandare e sanno lavorare. Come è andato il Meraki?
3: È andata benissimo, oltre ogni rosea aspettativa.
1: Ed questa è una frase.
3: Sì.
1: Non è di prassi, eh.
3: No, è andata bene perché ci siamo resi conto di aver costruito qualcosa di solido. E insomma, noi sono anni che siamo impegnati sul territorio, il nostro gruppo industriale è impegnato nell'innovazione, nella tecnologia da oltre 15 anni. Noi,
1: non siamo è pubblicità, diciamo qual è, perché?
3: Gruppo Sabanet.
1: Diciamo che fa parte della
3: gruppo
1: cronaca.
3: Sabanet, assolutamente sì. Larry fa parte di Gruppo Sabanet, è l'anima più creativa del gruppo.
1: L'agenzia di comunicazione e promozione.
3: L'agenzia di comunicazione, sì. Noi ci siamo occupati anche di organizzare l'evento, insomma l'abbiamo progettato con tutto il nostro gruppo industriale, però la cosa bella è che abbiamo creato una comunità, che è poi il nostro obiettivo. Cioè noi quando entreremo poi di fatto in Masseria Battaglia, perché trasferiremo gli uffici, però l'idea è quella di creare un percorso che possa aprire le porte alla comunità delle associazioni, degli innovatori, delle start-up, di tutti coloro che vorranno affacciarsi per fare rete, che non è una frase fatta, perché sappiamo quanto sia difficile a Taranto fare rete.
1: Però
3: devo dire che durante
1: questo terreno,
3: esatto, il Meraki Talent per esempio ha dimostrato come varie realtà possano collaborare e contribuire a costruire qualcosa di più grande, di strutturato.
1: Hai avuto questa percezione di approccio propositivo anche di altre realtà? Io ho visto tante persone là, anche persone che fanno la stessa cosa altrove. Questo è un punto a favore, è un elemento di crescita, presumo.
3: È un elemento di crescita. Noi ci siamo anche interrogati, cioè noi che cosa possiamo fare? Noi faremo la nostra parte, cioè noi innoviamo, facciamo tecnologia, anche i progetti che sono stati presentati nell'Agorà, in quella che abbiamo battezzato come
1: Agorà. La prima immagine che abbiamo visto, sì.
3: Esatto, vanno in quella direzione, cioè noi ci poniamo nella fase di pre-seed per i progetti, cioè accompagniamo i giovani nella fase di semina dell'idea, e quel momento che abbiamo realizzato va proprio in quella direzione. Quindi noi non abbiamo l'ambizione di diventare un incubatore,
1: ecco,
3: un acceleratore, esatto.
1: Ecco, vedete, lì c'è qualcuno che sta spiegando cosa fa o cosa vuol fare qui, giusto?
3: Qui, proprio a Taranto. Noi abbiamo selezionato 10 progetti, 5 profit e 5 no profit, e abbiamo dato loro la possibilità di esprimersi. Li abbiamo anche accompagnati nella realizzazione del pitch di fronte agli investitori,
1: del discorso di presentazione,
3: e li accompagneremo durante l'anno in un percorso di affiancamento, assolutamente,
1: di
3: sviluppo dell'idea, di sviluppo ad esempio di un business plan, perché molte idee, alcune sono già in fase avanzata, altre invece si stanno affacciando sul mercato, e quindi prima di diventare progetti economici hanno bisogno di una serie di
1: quindi per banalizzare non è il parlatoio,
3: no.
1: Qui si sviluppa e si procede.
3: Sì, questa è la promessa che noi abbiamo fatto e che intendiamo mantenere con tutte le difficoltà del caso, perché noi poi abbiamo di fatto anche il nostro core business, ma Masseria Battaglia diventa strategica in tal senso.
1: Allora, perché Stefania è qui? Ora, era doveroso fare un piccolo riepilogo. è stata già ospite di Futura nella prima sessione, qui sulle poltroncine gialle. Stefania, ad un certo punto, Tarantina, figlia

nipoti di Tarantini, alcuni anche noti nel mondo dello sport, per esempio anche del recupero sportivo post-infortunistico, cioè per non fare pubblicità, però chi conosce Stefania sa a cosa alludo. A un certo punto Stefania torna da Firenze, sì, dove ha studiato. Torna perché dice: io voglio venire a Taranto, quello che ho messo lì.

0: E io sono rientrata
1: no,
0: fine...
1: per far fare i conti
0: no,
1: agli
0: no,
1: spettatori.
0: No, fine 2015.
1: Tanto li porti
0: sono
1: bene, che se ne frega.
0: Che me ne frega,
1: brava.
0: Infatti, quelli che mi sento dentro.
1: Bravo, quindi
0: molto
1: i tuoi
0: meno,
1: parliamo dei tuoi 18.
0: Ma anche 16.
1: Quindi arrivi nel 2000, torni.
0: Torno nel 2015, dopo aver comunque maturato anche altre esperienze fuori, perché io sono stata un anno a Londra, quindi insomma avevo voglia di tornare. Non c'era un motivo particolare se non quello di avvicinarmi il più possibile e radicarmi a Taranto con tutte le difficoltà del caso. Quindi sono tornata e ho cercato di fare la mia parte, e tutt'oggi faccio la mia parte, però ho la fortuna di farla con un gruppo allargato, un ecosistema che ho scelto di abitare e quindi...
1: Che non è facile e non è poco.
0: Non è poco perché... Non
1: che città era quella che hai trovato nel 2015? Che città è quella di oggi, che ha appena smesso i panni del centro geopolitico mediterraneo sportivo? Non so se sto esagerando, ma più o meno quella sensazione ho avuto, ma che subito ha reindossato i panni della città che ha mille problemi. Dal 3 al 4 settembre abbiamo già switchato, abbiamo già staccato, sembra che abbiamo già spento l'interruttore. Quindi questa è la città di oggi, quella era quella del 2015?
0: No, era una città depressa. Io tra l'altro ricordo, sì, nel senso che io ricordo, avevo messo su un blog, se dico Taranto, in cui parlavo delle cose belle della città. Ok, ero rientrata, avevo tutta l'energia e la voglia di interrogare anche le persone che potessero raccontarmi qualcosa di bello. I primi commenti che ho ricevuto, ricordo perfettamente, perché non parli dell'Ilva? Perché parlare di cose belle non nasconde necessariamente quelle brutte, nel senso che sono due terreni completamente...
1: Il famoso ma anche, sì però.
0: Sì, però, ma. Ma semplicemente io avevo voglia di raccontare una Taranto diversa e soprattutto avevo voglia di costruire il mio percorso, quindi ho scelto di costruirlo in quella direzione. Poi chiaramente la mia vita anche professionale si è evoluta, ho iniziato sempre più a occuparmi della comunicazione che è il mio settore fino ad oggi, fino ad aver costruito.
1: Quindi in 10 anni adesso però mi pare che tu intraveda spazi nuovi di ragionamento in tal senso. Cioè adesso è possibile, anche perché l'involuzione da un lato e l'evoluzione dall'altro della vicenda Ilva sta producendo, diciamo negli ultimi 5, dopo il Covid, ha prodotto una necessità ormai oggettiva,
0: certo,
1: non più di retroguardia, di andare oltre,
0: sì,
1: di guardare al futuro.
0: Sì, è strutturato.
1: Mi trovi troppo ottimista oggi?
0: No, non ti trovo troppo ottimista. Vorrei aggiungere anche che guardiamo al futuro, cioè dobbiamo guardare al futuro in maniera strutturata. Cioè dobbiamo anche avere gli strumenti per guardare al futuro, perché il futuro lo dobbiamo fare, che è un verbo a cui io sono molto affezionata, nel senso che continuare a parlare di futuro senza però rimboccarsi le maniche e fare concretamente qualcosa ha poco senso, secondo me. Invece guardare al futuro e cercare anche di educarci con strumenti nuovi che non sono assolutamente gli strumenti che potevamo avere prima, perché erano strumenti diversi, perché la postura era diversa nei confronti della città, oggi abbiamo bisogno anche di formarci se necessario.
1: Se necessario, allora penso di sì sempre. Proprio parlavamo prima dietro le quinte della formazione continua professionale,
0: certo,
1: che anche a 54 anni si è chiamato a fare, ed è giusto che sia
0: giusto,
1: così, secondo me. Allora, siamo quasi in chiusura del segmento piacevole, devo dire, costruttivo, segmento del fare, qui andato in onda con Stefania Ressa. Stefania, chiuso il Meraki, ricordiamo che significa?
0: Meraki proviene dal greco moderno, significa fare le cose con l'anima.
1: Quindi
0: con
1: fare le cose.
0: Sì, sì.
1: Fare.
0: Concretezza.
1: Che facciamo nei prossimi mesi?
0: Allora, nei prossimi mesi intanto struttureremo tutta la parte eventi di Masseria alla Battaglia e poi un programma di accompagnamento dei progetti che abbiamo presentato al Meraki Talent, per cercare appunto di ristrutturarci anche noi internamente rispetto al grande progetto di Borgo Meraki. Quindi...
1: Oh, Masseria Battaglia è arrivando a Lama, ci inoltre lungo via
0: Tre Fontane, sì,
1: poco prima del rondò, no?
0: Esatto.
1: Che tutti conosciamo,
0: sì,
1: che ci destina la Lama Antecchia o nelle altre zone. Poco prima a destra c'è un campo, lì si è parcheggiato,
0: sì,
1: e si vede una bellissima area verde con una masseria. Eccola qua, qui è la
0: corte.
1: Qui è la corte, abbiamo superato un arco meraviglioso. Quei locali lì su sono riqualificati, bellissimi, insomma è stato restituito. Questo invece è di fronte alla corte, uno spazio, poi ci sono anche delle ville private, ma non c'entrano nulla con l'evento. Ecco qua.
0: Sì.
1: È un posto bellissimo che io devo dire con l'automobile, maledetta automobile, transitando continuamente.

0: sinceramente non avevo mai notato bene, sapevo dell'esistenza, ma mai. Adesso guarderò sempre sulla destra entrando all'AMA. Allora, diventerà quindi, dicevi, un hub di eventi e di.
1: Un hub, sì, intanto innovativo, tecnologico, noi ci stiamo lavorando, l'abbiamo anche dichiarato durante il Main Talk serale, cioè sono già in corso i lavori anche di riqualificazione della palazzina dove destineremo gli uffici in un secondo momento, però poi ecco,
0: Che non è la
1: vogliamo.
0: masseria vera e
1: No, non
0: propria.
1: è la masseria vera e propria che diventerà il centro direzionale congressuale. Nella fase 2 del progetto c'è l'hub tecnologico innovativo e c'è anche,
0: È un bel
1: insomma,
0: investimento
1: è un
0: anche.
1: bel investimento. Sì,
0: Vabbè,
1: sì, sì, sì. A
0: Stefano, grazie, alla prossima.
1: te, a voi.
0: Ci aggiorniamo, come dico sempre, su tutto, perché
1: Su
0: tanto
1: tutto.
0: è di tutto di cui ci occupiamo. Allora, Labriola, mandiamo quei 3-4 secondi di pubblicità, il tempo di cambiare. Si dice cambio palco, no? Si dice nelle grandi kermesse musicali. No, lo dicono anche al 1º maggio. Chiedi a Sabrina Morea, lo dicono al 1º maggio, cambio palco. Allora, cambio palco, qualche secondo di pubblicità. Esce Stefania Ressa, entrano altri due ospiti come allo stadio. Ciao Stefania. Fra
1: Grazie, grazie Angelo, grazie a
0: qualche
1: voi.
0: secondo.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
3: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
4: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
5: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
6: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
10: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu. Prometto
11: che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
12: Cercherò sempre di migliorarmi.
13: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
14: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
15: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. contattaci allo 099 45 19 50.

0: 1540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Eccoci qua. Siamo tornati, cambio palco, cambiati gli ospiti. Abbiamo avuto il primo segmento di 15 minuti, il senatore Turco in collegamento. Stefania Ressa, poco dopo, qui accanto a me, protagonista, coprotagonista della produzione e della realizzazione del Macari. Avete visto una serie a battaglia recuperata, riqualificata, diventerà un hub di appuntamenti, di riflessioni e approfondimenti. Avevo parlato con Stefania Ressa della Larry Agency. Ora ho qui l'ex consigliere comunale, ma consigliere regionale, Massimiliano Di Cuia.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Posso dire di lungo corso, ti senti vecchio?
2: No, sono vecchio comunque, anche se non lo dici.
1: Non dire così perché sei più giovane di me, quindi non va bene. Sei giovanissimo, è neofita del consiglio comunale, anche se ormai sono passati
3: un anno.
1: Insomma, abbondante. Uno aspirante esperto del consiglio comunale, Mirko Di Bello.
3: Buonasera a tutti.
1: Sono due consiglieri di opposizione, sia al comune politicamente e amministrativamente, sia in regione, movimento repubblicani oltre però il gruppo, vero?
3: Il PRI, sì, abbiamo fatto un patto federativo tra il Movimento Civico e il Partito Repubblicano Italiano.
1: E quando mi posso sbagliare, Forza Italia era e Forza Italia è sempre. Lui entrando ha fatto un percorso civico, Mirko direttamente, da candidato sindaco e adesso da oppositore. Allora, signori, cominciamo da uno dei punti dolenti dell'attualità. La questione AMIU è una questione sì amministrativa, sì politica, ma è una di quelle questioni che entra, anzi vorrei dire esce, per conferimento, tutti i giorni dalle nostre case. Tutti paghiamo la Tari, penso che tutti siamo in attesa anche del 25% che manca della Tari di quest'anno, che conterrà l'aumento evidentemente. Quindi faremo anche un Natale con la Tari, a parte le casse previdenziali di noi, professionisti. Noi invece di avere la tredicesima, noi paghiamo a Natale, però tutti i professionisti siamo vicini a tutti noi. Di Bello, come se ne esce? Perché AMIU vuol dire lavoro, decoro, pulizia, igiene, ambiente, storia della città, ex AMIU, Chima Ambiente. È una parte della Cives che sta andando profondamente, anzi lo è, in rosso. Le parole di Nacci sono parole che dicono che è un'azienda che deve tanto all'Agenzia delle Entrate e si sta vedendo contemporaneamente depauperare, non è giusto come termine, c'è un valore sempre più basso di una parte di patrimonio, e questo significa perdite in termini di bilancio. Di Bello, ho due avvocati con me, quindi
3: in realtà non è che andiamo in rosso, eravamo già in rosso, cioè prima dell'amministratore unico avevamo già un debito importante intorno ai 43-45 milioni di euro.
1: Sì, qui siamo di fronte a un certificatore della storia, diciamo, è appena arrivato.
3: Non stiamo scoprendo ora il vaso di Pandora. E il problema del decoro urbano, il problema dei rifiuti è un problema atavico, tant'è che nei primi 100 punti del nuovo sindaco Bitetti c'era proprio
1: parlando del programma
3: del decoro che purtroppo non è arrivato. Abbiamo visto come il problema sia puramente economico, perché durante i giochi del Mediterraneo magicamente la città è tornata pulita, è tornata efficiente. Ovviamente era una parentesi, era un momento che ha lasciato il tempo che ha trovato, se non quello della parentesi dei giochi. Ora invece siamo piombati nuovamente in un'emergenza dalla quale difficilmente ne usciremo, perché i debiti ci sono, non possono essere cancellati con un colpo di spugna, però la responsabilità politica questa volta deve essere assunta in maniera piena. Non si può fare scarica barile ogni volta, perché nella mia pur breve esperienza sto imparando che a volte, troppe volte, si ricorre a che la colpa era di chi c'era prima, e quindi non è mai colpa di chi amministra in quel momento, ma è sempre una responsabilità che viene dal passato. Però ora la responsabilità ce l'abbiamo noi, cioè la chi amministra, di risolvere questo problema.
1: Ora, Di Bello, Di Cuia, vorrei anche da te le considerazioni in merito. Ricordo agli spettatori, soprattutto i più giovani, nel 2006 ci fu il 17 ottobre la dichiarazione di dissesto, firmata dal compianto prefetto Blonda, che prese il posto della compianta sindaca Rossana Di Bello. Quindi approfitto anche per ricordare entrambi. E, poco prima, non ricordo i giorni, settimane, mesi, non ricordo, poco prima di questa dichiarazione di dissesto, il prefetto operò di fatto, e in delibera dell'epoca, un salvataggio dell'Amio. Ci fu il conferimento di alcuni beni importanti, tra cui l'inceneritore, 20 anni fa. Significa che già ci fu un'operazione salvataggio, un tampone. In 20 anni, evidentemente però, alcune cose cronicizzate, altre magari sono intervenute, non conosco bene i fatti, andrebbero visti, e credo che, vista la deriva che sta prendendo la storia, magari conosceremo atti e fatti, perché la storia e la legge prevede anche questo, no? Ricordi quei passaggi, tu eri un giovanissimo esponente di Forza Italia in quel consiglio. Quindi viene da lontano anche, non è scaricabarile, questa è storia, di storia, però poi 20 anni sono trascorsi.
4: La questione Amio, che io continuo a chiamare Amio perché sono affezionato a quel nome, oggi
1: si chiama
4: Clima Ambiente, è oggettivamente una questione che viene da molto lontano, perché insomma, senza disturbare tempi remoti, ma insomma, probabilmente tu hai fatto un appunto importante, quanto mai opportuno in questo caso. Da che io ho memoria delle istituzioni comunali, la questione Amio è sempre stata gestita con la percezione che fosse un'emergenza. Questa, sia per la gestione economica dal punto di vista aziendale, sia anche
1: per
4: la natura del servizio, perché poi la percezione viene restituita al cittadino non è una percezione che crea soddisfazione in città, perché se noi avessimo un'azienda indebitata ma che esegue un servizio ineccepibile, probabilmente oggi parleremmo anche con altro atteggiamento di fronte alla cittadinanza di questo tipo. Invece c'è da dire che di fronte a una questione economica, come dire, sempre ballerina, oggi più che ballerina, il servizio restituito è un servizio tutt'altro che efficiente. C'è stato un avvicendamento al vertice dell'azienda recentissimo, è arrivato l'ingegner Nacci da fuori, che mi dicono essere insomma, oggettivamente un manager con esperienza nel settore, che ha fatto delle dichiarazioni però importanti, ha detto
1: molto
4: che
1: chiare, molto nette.
4: Presenterà un bilancio che certificherà un debito importante, poi a quel punto…
1: Addirittura ha chiesto gli advisor, no?
4: Erano stati incaricati gli advisor per avviare una procedura di crisi d'impresa finalizzata all'abbattimento del debito, sarebbero stati revocati,
1: perché la situazione,
4: probabilmente richiede altro genere di iniziativa. C'è un bilancio in fase di predisposizione che immagino sarà presentato a breve e dunque approvato dall'amministrazione comunale.
1: Cioè debiti con le tasse
4: che sono la gran parte,
1: e poi l'inceneritore, il valore dell'inceneritore, torniamo all'inceneritore,
4: c'è il grande tema dell'inceneritore che oggi non ha un'AIA. Cioè, oggi quell'inceneritore, l'AIA dell'inceneritore è scaduta.
1: No, ma se penso intorno a quell'inceneritore, tutto quello che è successo, sempre, no? Ha attraversato anche la biografia di persone, di storie, di palazzi politici crollati. Cioè, intorno all'inceneritore è quasi un totem della storia amministrativa degli ultimi 30 anni, questo inceneritore, inviso anche tra l'altro, non è manco simpatico perché è inviso agli ambientalisti, è inviso perché i timori di inquinamento, c'è chi lo chiamava termovalorizzatore, inceneritore, eufemismi vari.
4: Di questa cosa abbiamo discusso anche in regione, Amio, è venuto il sindaco, un'audizione in commissione ambiente, c'è un tema legato alle prospettive dell'azienda che oggi va aggiornato rispetto alle novità di bilancio che ci sono state annunciate, che non sono più ipotesi. Quello che leggo tra le righe di quelle parole è sostanzialmente già una certificazione di un disavanzo pesantissimo che mette di fronte all'amministrazione una scelta di come gestire il futuro di questa
1: azienda. Lo chiedo a due avvocati, a due tarantini, prima ancora che esponenti politici, lo chiedo a entrambi, di cui Di Bello, qual è la strada? Qual è la porta d'uscita? Comunque il servizio è di quelli essenziali, che per legge va fatto. Non si può interrompere l'attività.
3: La via di uscita purtroppo è quella che viene chiamata più volte, è stata negli anni chiacchierata, è quella della privatizzazione dell'azienda o comunque di una partecipazione del privato all'interno dell'azienda.
1: Però un attimo, mi permetto di evidenziare, L'Amio, ecco, non è più un'azienda partecipata, è un'azienda comunale

0: Cioè è un'azienda che sul mercato può essere acquistata. Infatti il comune è il proprietario socio unico.
1: Esattamente.
0: Quindi la legge prevede che possa entrare di Leo, di cui, di Bell, l'azienda XY, 20, 30, 40%
1: In
0: acquisizione.
1: percentuale, certo.
0: Cioè il dibattito politico 20 anni fa sarebbe stato diverso. No alla privatizzazione. No, qui di fatto è un'azienda privata che è di proprietà comunale. Dico bene?
1: Ma
0: Dico
1: in
0: bene, ecco.
1: realtà il no alla privatizzazione c'era e
0: No,
1: c'è
0: parlo
1: ancora da parte di
0: in senso
1: qualcuno.
0: semantico, dico, no?
1: Noi quando abbiamo chiamato il monotematico su Climambiente, l'abbiamo fatto a dicembre dello scorso anno, era presente in
0: Ne avete
1: consiglio
0: richiesto un altro
1: e
0: ora.
1: ora ne abbiamo richiesto un
0: Dopo la
1: altro.
0: pace dei giochi,
1: Nessuno
0: diciamo.
1: immaginava una privatizzazione della partecipata, perché comunque bisogna tutelare i posti di lavoro, bisogna tutelare
0: Certo,
1: alcuni equilibri
0: certo.
1: consolidati negli anni. È chiaro che questa crisi enorme che era già comunque nell'aria e i conti verranno, secondo me, soltanto confermati, quindi quel debito di cui ho citato prima il numero, secondo me,
0: Milione più, milione meno,
1: sarà
0: quelle.
1: sicuramente lì quella forbice di disavanzo, di debito. E purtroppo, ripeto, non potrà essere cancellato. E per quanto riguarda l'inceneritore, non voglio dire un'inesattezza, ma mi pare che il 70% del patrimonio di Chima è rappresentato
0: No,
1: proprio
0: non
1: dall'inceneritore, dal
0: ho
1: valore
0: i dati
1: dell'inceneritore.
0: attuali,
1: Se non mi
0: non
1: sbaglio, il
0: lo so. Andremo a
1: 70%.
0: verificare perché è
1: Sì.
0: interessantissimo e sarà oggetto di su questo di
1: La
0: cui è.
1: svalutazione e poi,
0: Certo.
1: dell'inceneritore, del termovalorizzatore, come vogliamo chiamarlo, sostanzialmente compromette l'equilibrio di bilancio di quell'azienda. Cioè, noi sappiamo che per molti anni l'equilibrio del bilancio di Amju si è retto
0: Sul valore
1: sul valore
0: dell'immobile. Cioè diciamo nei bilanci,
1: dell'inceneritore.
0: io dico perché ci può anche ascoltare qualcuno, nei bilanci, lo stato patrimoniale, un valore dell'immobile perde ogni anno di consistenza per questioni di ammortamenti dovuti
1: Giusto.
0: alle obsolescenze, no? Però un impianto attivo diventa meno obsoleto, qui si pone anche un'altra questione, no? L'inattività o l'attività di certi impianti, insomma la partita è proprio complessa, però
1: È molto complessa.
0: sullo sfondo di questa complessità c'è un servizio. Cioè, stasera mia nonna, mia zia, mia madre, tutte le nostre mamme, le zie e le nonne diranno al maschio di casa come si conviene, vai a buttare
1: In realtà
0: l'immondizia.
1: c'è un
0: Cioè.
1: disservizio, dato che paghiamo un'ecotassa importante ogni fine anno per il mancato conferimento delle percentuali di differenziazione del rifiuto. Quindi noi paghiamo circa 1 milione di euro ogni anno di ecotassa.
0: Di bello al monotematico che si terrà perché 12 consiglieri, se in 12
1: Sì.
0: l'avete
1: Sì,
0: chiesto, tutti di opposizione.
1: se
0: Tutta
1: non mi sbaglio,
0: l'opposizione è
1: sì, siamo
0: compatta. Comunque
1: l'opposizione compatta,
0: l'opposizione ha
1: sì.
0: chiesto, quindi si terrà.
1: Sì. E
0: Ora, anzi, salutiamo Gianni Liviano, il presidente.
1: gli facciamo gli
0: Non è
1: auguri di
0: violazione della
1: pronta
0: privacy,
1: guarigione,
0: ci
1: assolutamente.
0: sta aggiornando su Facebook, sta affrontando piccoli problemi risolvibilissimi, ci auguriamo tutti. Ieri ho visto una foto che era ricoverato. Lo salutiamo con
1: Caro
0: stima e
1: Salvini.
0: affetto a un vecchio amico. Al di là delle posizioni, Gianni è un barricadero della
1: Assolutamente.
0: città, di comunità direbbe lui, perché ama questa parola, presidente del Consiglio Comunale. Ecco perché, che dirai a questo monotematico? Tanto non è che cambi idea,
1: Ma io
0: lo
1: dirò
0: sai già.
1: sostanzialmente questo, quello che la città si aspettava è che non ha avuto il decoro, l'ordine, alla fine la pulizia. Abbiamo pagato molto e continuiamo a pagare molto in termini di rifiuti, in termini di tari. Non dimentichiamo il progetto finanziato dalla Regione Puglia per 8-10 milioni di euro, che è il trasporto pneumatico dei rifiuti, che doveva favorire la differenziazione del rifiuto e quindi far crescere la percentuale annua di differenziazione, che invece ancora è bloccato, dovrebbe essere assegnato entro fine anno, deve andare in movimento, deve marciare, perché altrimenti andremo a pagare delle penali. Quindi diciamo che la situazione, oltre ai debiti legati direttamente alla società, abbiamo anche altri costi. Prima ho citato l'ecotassa o anche questa del trasporto pneumatico, che io francamente ho sempre visto come un investimento a perdere, perché quella diciamo, sperimentazione che serviva e serve circa 12.000 abitanti è costata circa 700 euro a cittadino per 12.000-8 milioni di euro. Non è mai entrata in funzione, chissà se entrerà in funzione, e quindi tutti questi costi che si sono aggiunti, perché uno pensa, vabbè, ma sono soldi che arrivano dalla regione, ma non è così, sono sempre soldi che i cittadini, i contribuenti versano e che poi vengono reinvestiti e che gravano poi sul comune di Taranto.
0: Monotematico, non so se sarà aperto anche ai consigli regionali. Ipotizziamolo.
1: Tecnicamente.
0: Che

0: che, potrebbe,
1: che diresti,
0: potrebbe essere
1: che aperto. Diresti, tu conosci questa vicenda da parecchio.
0: Io sono stato, come dire, anche nella passata legislatura tra i firmatari di diversi monotematici sulla questione OMS.
1: Di solito quando parli di monotematico si dice vabbè parleranno e poi, stavolta invece mi sembra un po'
0: no, io credo, ecco, se fossi ancora consigliere comunale il mio intervento si aprirebbe concentrandosi sulla gestione vera del servizio, cioè il modello di gestione del servizio che
1: cioè vuoi parlare dell'azienda tu proprio?
0: Io parlerei dell'azienda perché quella è una storia di fallimenti, ma fallimenti, cioè, pensiamo ai famosi cassonetti intelligenti,
1: fallimenti,
0: no?
1: Diciamo,
0: gestionali,
1: visto il periodo, fallimenti operativi.
0: Sì, operativi nella
1: cioè programmazione non
0: esattamente nella programmazione.
1: Sì, io ho la testa a casa degli ingegnerizzati,
2: anche
0: è rimasta
2: quello,
0: solo quella,
2: e mezzo.
0: Diversi milioni di euro,
1: diciamo così, degli obiettivi così, non sempre centrati,
0: degli obiettivi non quasi mai centrati. Mirko parlava giustamente del tema della raccolta differenziata e su questo abbiamo fatto un ragionamento importante in consiglio regionale, perché credo che il consiglio comunale dovrebbe anche fare una scelta di politica ambientale. Cosa voglio dire? Il sistema dei rifiuti in Puglia non è un sistema chiuso, è un sistema che si basa ancora sul conferimento del rifiuto indifferenziato in discarica, perché non viene incentivata la raccolta differenziata, perché l'economia, il riciclo del rifiuto, l'economia cosiddetta economia circolare non funziona.
1: Grazie alla Breone in regia.
0: Per tutta una serie di ragioni, quel modello economico cui tutti puntiamo non riesce a realizzarsi. Di questo risente anche quell'azienda, perché se poi vediamo quali sono i costi di quell'azienda, quali sono le fonti di finanziamento, capiamo dove sta lo squilibrio finanziario. Quindi io mi interrogherei da consigliere comunale sul modello gestionale che vogliamo raggiungere. Poi ci saranno scelte probabilmente anche dolorose ed impopolari da fare, perché oggettivamente un disavanzo così importante imporrà a chi oggi ha l'onere di governare delle scelte complicate. Certamente, ecco, se posso dire un punto fermo, in un momento difficile dal punto di vista sociale per Taranto non possiamo permetterci davvero di perdere neanche un'ora di un posto di lavoro. Bene. Perché siamo in grandissima difficoltà.
1: Ci manca pure che c'è l'emorragia dall'alveo.
0: Quindi,
1: comunale.
0: Questo metterei questo punto fermo, certo. Dopodiché le scelte non saranno semplici.
1: Abbiamo ancora pochi minuti, ma i temi sono tanti, quindi siete precettati per tutte le altre puntate, non scherzo, per qualche altra puntata in futuro sicuramente. Flash, anche se mi scuso con tutti gli interessati e tutti noi, Ilva, questione Ilva, la vostra prospettiva nella testa qual è? Nazionalizzazione, chiusura, decarbonizzazione, soltanto aria a freddo, dry, chiudere, voltare pagina, cominciare ora a programmare formazione per le bonifiche, di cui un minuto.
0: Dire tutto questo in un minuto non è semplice.
1: Mi trovi buono, ecco, un minuto e mezzo.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Diciamo che se io fossi il ministro dello sviluppo economico che ha in mano il dossier Ilva, probabilmente, ecco, lo dico per un fatto anche nazionalistico e non per mancanza di fiducia nei confronti di chi viene da fuori dal nostro paese, ma probabilmente mi piacerebbe immaginare una cordata di imprenditori italiani con dentro delle imprese di Stato.
1: Quella che è stata promossa già?
0: Stanno, diciamo, vagliando e visitando gli stabilimenti, non conosco.
1: Ma per quale
0: i dettagli? Per un'Ilva certamente che, come ormai la magistratura, ma diciamo noi tutti sappiamo, dobbiamo metterci alle spalle l'area a caldo come la conosciamo. La magistratura ha imposto un fermo che va certamente rispettato, e questo indipendentemente
1: c'è
0: dal dibattito.
1: C'è la Corte Costituzionale, sì, la Cassazione.
0: C'è la Cassazione, c'è una richiesta di sospensiva, però davvero io credo che questo territorio non si può permettere di ragionare ogni 20 giorni su uno scenario differente.
1: Quindi abbiamo 30 settembre, la nuova sospensiva richiesta,
0: poi il 20 ottobre la Cassazione.
1: Definitivo.
0: Però noi dobbiamo ragionare su una prospettiva finalmente di lungo periodo e di lungo respiro, nella quale io vedo un area a caldo totalmente, diciamo, non più esistente nelle forme e nelle modalità con cui la conosciamo oggi.
1: E tutta quella zona?
0: L'idea dei forni elettrici, che mi era sembrata un'idea assolutamente percorribile anche dal punto di vista tecnico, è stata poi accantonata perché la cordata che la caldeggiava, diciamo, in un certo senso.

0: è venuta meno. Aspettiamo di capire questa cordata di imprenditori italiani, probabilmente anche più vicini al territorio, meno slegati dall'esigenza. Come dire, dal territorio e probabilmente più legati anche alle esigenze di tutela della salute di questa popolazione, non solo di quella tarantina, ma anche di chi vive vicino agli altri stabilimenti, potrà darci risposte migliori. Certo è, devo dirlo diciamo, con onestà intellettuale, sono passati 15 anni, 14 anni dal 2012, c'è veramente la sensazione di ritrovarsi al punto di partenza e questo dà
1: Diciamo che
0: davvero.
1: i governi, anche l'ultimo, hanno mostrato tutti di non avere proprio le idee, no? Chiare, perché è talmente complessa la cosa che ha messo a dura prova tutti i governi che hanno interessato, questo ultimo anche, di bello.
2: Il problema, sì, dal 2012 ha una portata nazionale, però io ricordo appunto mia zia Rossana nel 2001 fu forse l'unico sindaco di Taranto che ha
1: Batterie
2: emesso,
1: 36912.
2: esatto, l'ordinanza
1: 3,
2: di
1: 4, 6 e
2: chiusura,
1: 12.
2: prevedendo quello che poi sarebbe stato dopo una crisi industriale pesante con ricadute sui lavoratori, ma purtroppo è una fabbrica che al di là di quello che noi possiamo dire convive con un problema di sicurezza notevole.
1: Interna.
2: Abbiamo avuto diversi incidenti mortali dall'inizio di quest'anno per cedimenti strutturali all'interno
1: No,
2: dell'azienda,
1: diversi
2: una
1: incidenti
2: cosa
1: mortali
2: gravissima.
1: che
2: Quindi,
1: già anche dal 2012 che
2: peraltro,
1: sono aggiunti a
2: ma
1: quelli
2: qui non parliamo di
1: storici.
2: un incidente dovuto da purtroppo una tragedia che può avvenire, una colata. Ricordiamo purtroppo un lavoratore morto a causa di una colata calda. Ma qui parliamo proprio di cedimento strutturale dell'azienda. Poi si parla anche della questione ambientale. Io sono romantico, l'ho detto più volte durante la campagna elettorale e
1: Da quando
2: anche in
1: sei
2: qualche.
1: papà,
2: Esatto, poi lo
1: proprio.
2: sono ancora di più. Una Taranto diversa che possa puntare sullo sport, che possa puntare sul turismo. I lavoratori e il problema del lavoro c'è. Quindi se in maniera concreta dovessi vedere un futuro per quella fabbrica, non lo vedo con una produzione a caldo, ma la vedo come un laminatoio, quindi una produzione a freddo, come avviene in tante altre parti d'Italia, chiudendo con un'azienda estera che porta qui il materiale già preparato, già l'acciaio pronto e quindi una lavorazione a freddo, se di fabbrica si vuole parlare. Ma è chiaro che il modello deve cambiare totalmente. Finalmente la legge è stata applicata perché non dimentichiamo che il diritto alla salute è un diritto costituzionale, così come il diritto a vivere in un
1: Come si dice in
2: ambiente
1: questi casi,
2: salubre.
1: dura lex,
2: Esatto,
1: sede lex.
2: esattamente. Quindi detto questo, vediamo che cosa accadrà nel prossimo mese, ma al di là di quello che accadrà, noi dobbiamo, come Tarantini e la politica, deve immaginare degli scenari diversi per Taranto nel futuro. Doveva già avvenire nel 2001. A seguito di quelle ordinanze, una inversione di pensiero, un lavoro su altro, sul porto, sull'aeroporto, sui collegamenti, sul collegare la città al resto
1: Altri
2: d'Italia
1: temi
2: per
1: che sarebbe
2: favorire.
1: importante sviscerare, ma
2: Non è stato
1: lo
2: fatto.
1: faremo in
2: Ora
1: altre
2: però ne stiamo
1: occasioni.
2: parlando, ne parlano in regione, ne parliamo, quindi io mi auguro che la politica possa davvero incidere ora positivamente.
1: Allora, cari consiglieri, domenica il Taranto torna nel Iacovone. Non è soltanto calcio, è la restituzione finalmente ufficiale alla collettività di una delle sue strutture più importanti e simboliche. Diciamo che dopo il Duomo, la Concattedrale e le meraviglie artistiche, architettoniche, storiche, c'è lo stadio, che è architettura certamente contemporanea, possiamo dirlo che ora è uno degli stadi più belli d'Italia. Noi giochiamo l'eccellenza, però eccellenza è una bella parola. Domenica sera, che cosa sono significati secondo voi veramente i giochi per questa città e questa sensazione quasi malinconica che il 4 settembre si sia di fatto spento l'interruttore? Io ho questa sensazione.
0: Beh, io credo che intanto i giochi abbiano rappresentato una sfida vinta per la città e questo in questo momento storico per la nostra comunità non è un fatto secondario. Cioè io ricordo, era il gennaio 2023, io ero appena entrato in consiglio regionale, ricordo c'era un'audizione con l'allora, diciamo,
1: 23 era l'altro
0: referente, gennaio 23, era
1: comitato.
0: asset ancora, diciamo, il
1: Sì,
0: referente tecnico. E c'era
1: il primo
0: un'audizione e
1: comitato.
0: serpeggiava pessimismo e tutti quanti dicevano: no, ma non ce la faremo mai nel
1: Beh, fino a
0: 2026.
1: agosto, fino
0: E
1: a
0: questo
1: luglio questo.
0: sentimento ci ha accompagnato diciamo, nel corso di questi mesi e di questi anni. Quindi devo dire con soddisfazione, diciamo anche diciamo, con un

0: fisico.
1: Diciamocela una volta tanto che una sfida questa città importante l'ha vinta. Abbiamo avuto un palcoscenico importante, internazionale, una bellissima figura dal punto di vista organizzativo.
0: Una buona copertura RAI, va detto.
1: Dal punto di vista mediatico, grazie a un'ottima copertura televisiva.
0: Anche tutte le TV locali, la RAI ha fatto
1: poi dirette. Tutte le televisioni locali hanno fatto un lavoro eccellente. Abbiamo vissuto 15 giorni
0: belli.
1: Davvero tosti, di quelli belli che ci piacciono.
0: Siamo
1: tutti quanti
0: stancanti,
1: ci siamo sentiti coinvolti dal punto di vista emotivo in questa iniziativa, in questa manifestazione. Dopodiché questo è il segnale, questa è una comunità che quando si rimbocca le maniche,
0: quindi lo vivi
1: ce
0: come
1: la
0: un
1: fa.
0: Auspicio.
1: E io la partita del Taranto per me, diciamo, domenica sera è un momento di festa che si aggancia ai giochi, perché i giochi ci hanno restituito la nostra casa, che insomma era andata anche un po' in degrado negli ultimi anni e che invece oggi viene restituita in tutta la sua bellezza. Io spero che sia una bella giornata di festa, spero in un risultato ovviamente positivo per i nostri colori e spero soprattutto che quello stadio possa
0: rappresentare. Là c'è l'obbligo di vincere, non ci
1: sono. Dobbiamo vincere il campionato e vincere la partita, però davvero, ecco, se devo raccontare un sentimento che non è solo sportivo, è un sentimento civico, lo percepisco come un filo rosso blu che lega i giochi.
0: Beh, dietro a te filo rosso, filo ripreso subito.
1: Rosso blu che lega i giochi a quello stadio dove noi celebreremo la nostra stagione. Io insomma spero che per quell'impianto come altri ci restituisca una rivoluzione culturale. Cioè, lo sport, io l'ho detto in tanti convegni ai quali ho partecipato, lo sport è non è solo esercizio fisico e mentale, è anche cultura. Aver insediato a ridosso dello stadio della Salinera tutti quegli impianti sportivi è un segnale importantissimo per un quartiere e per quelle comunità.
0: Speriamo che subito si attivino.
1: Io quindi spero e chiudo che il comune faccia subito nell'assegnazione, li metta subito a fattore, perché servono ai nostri giovani, servono alla nostra comunità, servono alla città. Esattamente.
0: Di bello?
2: Lo stadio è meraviglioso.
0: Tu domenica vieni?
2: Si verrò.
0: Certo.
2: E dicevo, lo stadio è meraviglioso, gli impianti sono tutti meravigliosi ed effettivamente ha ragione il consigliere Di Cuia. In quei 15 giorni abbiamo vissuto un clima da favola, un clima che non si viveva in città da tanti anni. Lo sport fa superare le differenze, fa quasi dimenticare i problemi. Per 15 giorni è come se non avessimo avuto problemi in città, dal punto di vista del decoro, dal punto di vista dei trasporti. Devo dire che i tarantini hanno collaborato appieno,
0: molto pazienti, molto più di quanto immaginassimo,
2: assolutamente,
0: sì,
2: un senso di appunto di cooperazione,
0: un modo di partecipare,
2: nel far vincere la città, e secondo me abbiamo vinto. Ora ci rimane il patrimonio di quelle grandissime e importantissime strutture. Qualcuno lo Iacovone lo chiama Catino per via del il catino dello Iacovone, e speriamo appunto che si possa davvero unire le forze a più livelli politici. Io ho depositato anche una mozione, che è una petizione lanciata da un cittadino, La Porta, per il centro di preparazione olimpica, che può anche essere centro poi delle federazioni, non soltanto.
0: Beh, sono nate le peculiarità, quella pista di atletica indoor, ci spiegavano gli esperti, che non esiste da Ancona a Palermo.
2: Ma io penso anche allo
0: quindi
2: stadio del nuoto, che
0: d'Italia
2: ha dei costi specifici importanti.
0: È là,
2: a differenza
1: c'è,
2: dello
1: c'è
2: stadio.
1: Anche un'altra coincidenza importante, che non per la prima volta, insomma, c'è un progetto sportivo societario importante, cioè credibile, sostenibile, di assoluto rilievo anche imprenditoriale, che ci può regalare insieme a quello stadio una prospettiva.
0: Diciamo che c'è una sensazione di stabilità che spesso nel calcio a Taranto storicamente
1: non c'è mai stata.
0: No, mai. Però anche quando presentata e accettata, poi magari non è stata poi seguita da risultati sportivi, non si sono mai unite le componenti, a parte gli anni 70-80 che sono stati gloriosi
1: quelli. Sì. Però diciamo, oggi stadio nuovo, nuova compagine societaria, è un binomio
2: importante,
1: che secondo me alla nostra squadra può
0: regalare.
2: Poi abbiamo Iccos come elemento storico del primo preparatore atletico della storia di Taranto.
0: E poi abbiamo riscoperto tutti finalmente l'atleta di Taranto, che devo dire, bella quel segmento di inaugurazione, no? Vedi quanto è importante lo sport. Ha restituito all'immaginario collettivo
2: una dimensione d'identità.
0: Ecco, appunto, lo è, scusate il gioco di parole, un'icona esemplare di quello che è stato e quello che potrebbe essere. Ringrazio Mirko Di Bello, Massimo Di Cuia, ci vediamo presto, perché tanto purtroppo e per fortuna le notizie non mancano e non mancheranno, quindi avremo modo. Futura seconda puntata della terza stagione finisce qui. Ringrazio Labriola e Talamo, c'è ancora, sì, ringrazio anche Talamo in regia. L'appuntamento è per giovedì prossimo con la terza puntata di Futura. Aggiornamenti sulle notizie del giorno nelle prossime edizioni del TG, una tra tutte la definizione dell'organizzazione della partita di domenica sera, proprio ne parlavamo prima, allo stadio di Agobone, perché dalla prefettura stanno arrivando le ufficializzazioni dei criteri, si va verso la curva sud, si va verso, verso, quindi ancora non è certo, un pezzo di stadio inaccessibile, tutto il resto accessibile, siamo in eccellenza, io credo che 10-12 mila persone, è bello in eccellenza.
1: Facciamo comunque il record.
0: Mamma mia ragazzi, se vedi certi stadi di Serie A e Serie B, ci arriveremo, ce l'auguriamo tutti, è un sogno che cogliamo tutti da bambino, però intanto siamo in eccellenza, giochiamocela. Al di là di tutte le argomentazioni seriose e alcune gravi fatte oggi, forza Taranto in tutti i sensi, siamo campanilisti, sì, a giovedì.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane.

0: Prova a fare col train sul coro di Basseto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, o l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Negli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop ad andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo po' scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando

0: E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però cioè, è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma, richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale. Se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi, diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto.

di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Sintesi FM, e un Ondemar Tenor, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Ondemar Tenor era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love, love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.

0: tipo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata, e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, e lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
1: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
2: Io vorrei una bicicletta nuova.
3: Mi aiuta a comprare un unicorno?
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di gas ed elettricità. Per la Corte, Acciaierie d'Italia è un'impresa in difficoltà che beneficia già di altri aiuti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino a fine anno i contratti di 1.300 addetti all'ufficio per il processo, 24 dei quali a Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per l'opposizione serve una stabilizzazione. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto. Il reintegro è promesso per il 2027. Intanto Comune, Regione e associazioni fanno fronte comune e chiedono atti concreti. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, apriamo questa nostra pagina informativa parlando dell'ex Ilva, mentre ci c'è grande attesa relativa al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Per la Corte di Giustizia, l'ex Ilva non può accedere alle agevolazioni relative agli aiuti in materia di energia, in quanto sì, impresa in difficoltà, ma che usufruisce già di altri aiuti di Stato. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il ricorso dei legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa, ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che, secondo gli orientamenti europei, definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta tirare un sospiro di sollievo, temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lasciapassare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
0: Se da una parte c'è la questione Ilva a tenere banco, un sospiro di sollievo invece ce lo fa tirare il Consiglio dei Ministri relativamente a 24 lavoratori del Tribunale di Taranto salvati da parte del Consiglio dei Ministri con una proroga del loro contratto.

0: 1300 a livello nazionale, come diciamo 24 sul territorio, per le opposizioni però non è abbastanza, si deve lavorare nella direzione di una stabilizzazione. Il servizio è sempre di Marina Luzzi.
1: Sono il raccordo tra magistrati e cancellerie, un supporto pratico per ridurre i tempi dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia. In Consiglio dei Ministri il decreto legge con la proroga dei contratti fino al 31 dicembre.
2: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale di Taranto e nei tribunali pugliesi, possano essere stabilizzati e possono diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo indeterminato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
3: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che ci erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
0: In un momento in cui tiene banco la mobilità e l'economia alternativa per quello che è il futuro di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore nel porto del capoluogo ionico. Il ministro Pichetto Fratin promette il reintegro delle somme nel 2027, ma ad oggi i fondi non ci sono. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune per il futuro del capoluogo ionico. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto, da 28 milioni e mezzo a meno di 14 milioni di euro. Il ministro Pichetto Fratin promette di reintegrarle nel bilancio 2027, ma il taglio è già stato comunicato. Il reintegro, per ora, è solo una promessa. E arriva nel momento peggiore. Taranto prova finalmente a immaginare un futuro che non dipenda più da un'economia fatta di pane e acciaio. Il porto e l'eolico offshore potrebbero aprire una nuova filiera produttiva, creare lavoro, offrire una prospettiva anche a chi oggi vive nell'incertezza dell'ex Ilva e dell'indotto. Se si chiede alla città di cambiare strada, non si possono sottrarre le risorse proprio alla strada che si sta cercando di percorrere. La reazione del sindaco Piero Bitetti e del presidente della regione Puglia Antonio De Caro lascia intravedere un primo fronte comune. Anche le associazioni chiedono che Taranto abbia alternative credibili e un inizio dopo anni in cui il futuro della città è stato troppo spesso raccontato come una scelta obbligata tra salute e lavoro. Ma un fronte comune si misura sui risultati, deve ottenere tempi certi, fondi ripristinati e progetti che partano. Le dichiarazioni da sole non aprono cantieri e non creano occupazione. Roma dice di voler accompagnare Taranto oltre l'acciaio, allora spieghi perché al primo investimento in ordine cronologico che indica una direzione diversa i fondi vengono dimezzati e dica con quale atto, non soltanto con quale promessa, intende restituirli. La domanda a questo punto è inevitabile. Come si fa a programmare il futuro di una città che vuole ripensarsi senza acciaio se ancor prima di cominciare vengono meno le risorse indispensabili per diversificare un'economia che non vuole più sentire il gusto dell'acciaio? Taranto non chiede altre promesse, chiede che chi parla e chi decide del suo futuro cominci a finanziarlo, tenendo conto delle richieste di chi su questo territorio ci vive. Sul ridimensionamento delle risorse per l'eolico è intervenuto con una nota il presidente dell'autorità del sistema portuale del Marionio, Giovanni Gugliotti, che invita a leggere il taglio del 2026 come una rimodulazione temporanea. Nella prospettiva di un reintegro, il ministero ha evitato di modificare il rilievo strategico degli interventi e di inficiare gli obiettivi della misura prevista, sottolinea Gugliotti. L'autorità è individuata come beneficiaria di 28 milioni di euro per gli interventi legati alla filiera degli impianti eolici galleggianti, ricorda inoltre di aver rispettato tutte le richieste del Ministero, trasmettendo nei tempi previsti gli elaborati progettuali e gli aggiornamenti sul cronoprogramma. Ora però chiede una conferma formale e rapida delle risorse residue sul bilancio 2027, ritenuta necessaria per garantire un quadro finanziario stabile e consentire di procedere con gli investimenti programmati. Un tema che potrebbe trovare un chiarimento anche in occasione dell'Offshore Wind Revolution in programma a Taranto l'8 e il 9 ottobre. Gugliotti auspica la presenza del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Siamo convinti che con un chiarimento complessivo, anziché un chiarimento complessivo, sia necessario per un porto e una città che hanno subito troppe volte in passato le conseguenze negative di cambi di programma. Cambio di argomento invece per noi, ci occupiamo nuovamente del carcere di Taranto, parte da Taranto Operazione Verità, la campagna dell'OSAP sulle condizioni delle carceri. Il sindacato denuncia aggressioni, carenza di organico e turni pesanti. Per Pasquale Montesano nel Carmelo Magli il clima è ormai ad alta tensione. Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale ionica. E sul servizio evidentemente c'era un problema e ci torneremo successivamente. Noi andiamo avanti sul nostro TG e ci spostiamo in provincia, perché a Grottaglie la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 16enne per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito dagli agenti del commissariato durante un servizio di controllo del territorio. Nelle sue tasche sono state trovate circa 20 dosi confezionate di hashish e altri 4 involucri per un peso complessivo di circa 35 grammi. Sequestrati anche un coltello a serramanico con lama di 7 cm, 80 euro in banconote di piccolo taglio e una carta di pagamento intestata a una terza persona sul cui possesso il ragazzo non avrebbe fornito spiegazioni ritenute convincenti. Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria e competente e il 16enne è stato deferito in stato di libertà. Restiamo in provincia e continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Martina Franca, nuova operazione delle forze dell'ordine nel centro storico, dove resta alta l'attenzione sul fronte sicurezza. Questa volta i controlli della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di un minorenne per droga. Il servizio è di Luciana Convertini.
4: 11 dosi già pronte per essere ricevute e un panetto di hashish da 70 grammi. E quanto hanno sequestrato i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca durante un controllo nel centro storico. In arresto un minorenne, trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento e lo spaccio, e di 70 euro in contanti, ritenuti provento di reato. Dopo la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il ragazzo con precedenti specifici è stato condotto in una comunità di recupero. L'operazione arriva in settimane in cui a Martina Franca il tema della sicurezza è tornato più volte al centro dell'attenzione. Tra le segnalazioni dei residenti per schiamazzi e situazioni di disturbo e l'episodio del 5 settembre, quando un uomo armato di una spranga danneggiò alcuni veicoli in pieno centro. Episodi che hanno riacceso la richiesta di maggiori controlli sul territorio. Proprio in questo quadro si inserisce l'attività della Guardia di Finanza contro il traffico di sostanze stupefacenti.
0: E continuiamo a parlare di cronaca con un'operazione dei carabinieri. È finito in arresto un 44enne di Taranto accusato di aver perseguitato e aggredito l'ex compagna in una sequenza di episodi che, secondo la denuncia della donna, si sarebbe consumata nell'arco di poche ore. L'allarme è scattato nella notte tra il 22 e il 23 settembre dopo una richiesta di intervento alla 112. Secondo quanto riferito ai militari, l'uomo si sarebbe introdotto contro la volontà della donna nella sua abitazione, danneggiando alcuni oggetti, bloccandola fisicamente e minacciandola. Poco dopo sarebbe tornato, costringendola nuovamente con la forza a rientrare in casa e rivolgendole altre minacce. I carabinieri della sezione di Taranto e della compagnia radiomobile lo hanno individuato nei pressi del complesso residenziale, arrestato e condotto nel carcere del capoluogo ionico. E continuiamo a parlare ancora di sicurezza con una notizia che riguarda la questura di Taranto. Nuova vicaria, il questore Michele Michele Davide Sinigallia ha dato il benvenuto alla dottoressa Maria Antonietta Curtolillo, prima dirigente della Polizia di Stato, che assume il nuovo incarico dopo una lunga esperienza maturata in diverse questure italiane.

0: Laureata in giurisprudenza all'Università di Messina, Curtolillo è entrata nella Polizia di Stato nel 2000. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi alla Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria ed Enna, fino ad assumere nell'aprile del 2024 il ruolo di vicaria della questura di Massa Carrara. Ora il nuovo incarico alla questura di Taranto, dove affiancherà il questore Sinigaglia nelle attività di direzione e coordinamento. Chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca e alla sicurezza e ci spostiamo sui temi della città. Parliamo del BRT che non entrerà in funzione a gennaio. La tempistica di avvio del servizio slitterà. Intanto però urge capire come saranno rimodulate le linee di Chima Mobilità, mentre i sindacati chiedono un accordo con l'azienda per la formazione del personale. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: In base al cronoprogramma ufficiale mancherebbero 3 mesi all'entrata in funzione di BRT, ma è ormai certo che i tempi di avvio del servizio slitteranno. Entro 2 mesi, secondo quanto dichiarato recentemente dall'assessore al ramo Giovanni Patronelli, si concluderanno i cantieri ancora aperti in città. Mentre il tempo stringe, però, non si sa ancora nulla della sorte delle attuali linee di Chima Mobilità, che subiranno una rimodulazione completa in funzione di BRT. Il che necessita di una campagna informativa capillare che spieghi ai cittadini come cambierà concretamente il trasporto pubblico in città. Resta anche da comprendere quale sarà il destino degli autisti.
2: Stiamo cercando di mettere in piedi un accordo con l'azienda che porti anche lo stesso personale in forza attualmente all'azienda ad essere proiettato verso questo nuovo servizio. Bisognerà integrare con quelle linee che oggi sono più capillari, bisognerà integrare qualche navetta affinché l'utenza possa essere trasportata laddove c'è la BRT.
1: Le attuali linee di Chima Mobilità diventeranno linee complementari. A breve l'assessore Patronelli e la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, terranno una conferenza stampa in cui spiegheranno come verrà rivoluzionato il sistema e rimodulato in base alle esigenze BRT. Questo comporterà qualche problematica occupazionale per i lavoratori di Chima Mobilità oppure no?
2: C'è un iter concorsuale in atto. Sappiamo che già oggi l'azienda ha 40 operatori in somministrazione con le agenzie, quindi l'iter concorsuale prevederà un'assunzione di almeno 40-50 nuove unità, nuovi autisti. Questi autisti già si prevede che posseggono già la patente E, quindi potranno essere già orientati verso questo nuovo servizio sicuramente, ma non basterà. Non basterà perché il servizio, la turnistica verrà rimodulata tutta, proprio perché dobbiamo mettere in piedi con l'azienda un servizio migliore. Un servizio che deve essere soprattutto più veloce. La formazione dovrà essere orientata per tutto il personale in forza e quindi aspetteremo magari che entreranno i nuovi autisti.
0: Adesso torniamo al carcere di Taranto per l'iniziativa Operazione Verità. Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale Ionica, alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Magli di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le critiche che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del ministro della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3: Taranto unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%. Carenza di personale, il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva. Dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 300

0: 160 gradi, come tutta la Puglia, Bari, Lecce, Foggia, cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale, ed è la Puglia, insieme alla Calabria, le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata, che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droga e non solo all'interno degli istituti.
1: Nel carcere tarantino il clima resta l'alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente. Una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere e il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Magli lavora ogni giorno al servizio dello Stato. Torniamo a occuparci di mitilicoltura. A Taranto il rischio è l'estinzione. L'allarme arriva da Luciano Carriero, presidente della cooperativa Mitilicoltori Taranto, il servizio di Maria Laura Paletta.
2: La situazione è drammatica perché nell'estate 2026 i mitilicoltori di Taranto hanno perso tutto il seme, quindi nell'estate 2027 non ci saranno cozzi a Taranto, quindi queste famiglie prenderanno uno stipendio. Immaginate il disastro che sta succedendo in estate 2028.
3: Nessun giro di parole per descrivere la drammaticità di una situazione che rischia di dare il colpo di grazia definitivo ad un settore già duramente provato dalle difficoltà, quello dei mitilicoltori. Il caldo record di quest'estate ha distrutto infatti chili di semi negli allevamenti di cozze della nostra città e il pericolo concreto è che numerose famiglie restino senza alcun sostegno economico per oltre un anno.
2: Non si è salvato neanche un chilo di seme. Siamo riusciti con degli esperimenti che abbiamo fatto a salvare qualcosa sui fondali. Sono arrivate le orate e si sono mangiati quel poco che si era salvato. Noi siamo preoccupati perché abbiamo perso tutto il seme, quindi è a rischio, il settore questa volta è a rischio di estinzione. Se non intervengono le istituzioni a sostenere queste famiglie che già vengono da un dissesto, perché dobbiamo sapere che nel 2024-2025 c'è stata già una moria di seme, quindi queste famiglie hanno perso già 2 anni di lavoro, vedranno uno stipendio nel 2028, quindi questa volta siamo seriamente preoccupati.
3: Intanto il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha chiesto un'audizione urgente in 4ª commissione regionale per affrontare l'emergenza e valutare gli aiuti disponibili, chiedendo che al confronto partecipino anche l'assessore regionale all'agricoltura, i responsabili regionali per pesca e acquacoltura e le organizzazioni di categoria e sindacali. Secondo quanto riportato, i problemi e i danni sarebbero già stati verificati da organismi competenti come ASL e CNR. Ora l'obiettivo è passare rapidamente agli interventi a sostegno delle aziende. È anche in avvio l'iter per consentire agli operatori colpiti di accedere ai fondi di solidarietà previsti dalle leggi, ma il punto è capire se questi strumenti siano realmente sufficienti e facilmente accessibili. Nel 2025, infatti, solo un numero molto limitato di aziende sarebbe riuscito a beneficiare delle misure predisposte. È altrettanto chiaro che l'emergenza che si inserisce in una crisi più ampia del comparto non richiede solo soluzioni tampone momentanee, ma anche una strategia di medio e lungo periodo per salvaguardare produzione, occupazione e una delle attività tradizionali più importanti del territorio tarantino.
1: È proprio sulla drammatica crisi che affligge il settore. Questa mattina abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Francesco Cosa.
4: Abbiamo scritto alla Regione Puglia chiedendo di attivare la procedura per i ristori ai mitilicoltori, producendo tutte le analisi che ci sono pervenute su nostra richiesta da CNR ed ASL, e la Regione Puglia ha attivato già con il Ministro le interlocuzioni per arrivare appunto a un decreto per sbloccare appunto questi ristori. Ovviamente sui mitilicoltori stiamo lavorando a 360 gradi e devo dire che proprio a fine mese apriremo le procedure negoziali per il SIAB, che è un'altra parte appunto di infrastrutture legate alla mitilicoltura. Nella giornata di domani incontreremo nuovamente le associazioni di categoria prima appunto di far partire le procedure negoziali, e ovviamente siamo piegati su tutti i temi. Ho da aggiungere che l'assessore Paolicelli, l'assessore all'agricoltura e alle risorse del mare,

0: attento alle dinamiche che vedono la città di Taranto e quindi la maricoltura in generale, pescicoltura e mitilicoltura, quindi la stanno seguendo ai massimi livelli. L'assessore regionale con la sua struttura di riferimento.
1: Dalla produzione alla trasformazione fino ai mercati internazionali, la Regione Puglia punta a rafforzare la filiera agroalimentare con 40 milioni di euro e nuovi investimenti in tecnologia e innovazione. Il servizio è di Ilaria Lia.
2: Dalla terra al valore, per rafforzare l'agroalimentare pugliese e lasciare più valore sul territorio, è la strategia Filiere di Puglia, presentata alla Fiera del Levante durante l'incontro dedicato al futuro del comparto, con imprese, associazioni ed enti. Un settore che conta oltre 77.000 sedi di impresa e che vede crescere anche l'occupazione nella trasformazione alimentare. Rispetto al 2021, gli addetti sono aumentati del 21,6%, superando quota 33.700 nel secondo trimestre del 2026. La strategia regionale passa anche dall'avviso Filiere di Puglia, finanziato con 40 milioni di euro del complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027. Sono 169 i progetti presentati e 55 quelli già ammessi a finanziamento.
3: Per noi il settore dell'agricoltura resta un pilastro della nostra economia, rappresenta il 6% del prodotto interno lordo. È importante però la trasformazione dei prodotti agricoli, trasformiamo ancora poco, a fronte di 77.000 aziende nel comparto agricolo, solo 5.000 sono le aziende che si occupano di trasformazione. Stiamo investendo anche nel settore della logistica per accompagnare lo sviluppo di queste aziende della filiera. Da un lato ripartirà con un investimento privato e anche un supporto economico pubblico da parte della Regione, l'interporto di Surbo, e contemporaneamente, come abbiamo già annunciato, tra qualche giorno partirà il primo cargo da Grottaglie, è un cargo con trasporto merci, la speranza è che possa diventare davvero un hub nel futuro.
4: Creare valore all'interno della Regione Puglia è l'obiettivo di questa giunta, delle linee di mandato col Presidente De Caro, quello di aumentare le trasformazioni qua, imbottigliare di più sia per il vino e olio, però ovviamente anche intervenire in nuovi mercati.
2: Gli interventi riguardano diversi comparti, dall'olio all'ortofrutta, dal vino ai cereali fino al settore lattiero caseario. Nuovi macchinari, impianti di trasformazione, sistemi di stoccaggio e confezionamento per rendere le imprese più moderne e competitive. L'obiettivo è integrare meglio tutti gli anelli della filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione e ai mercati internazionali.
5: Le difficoltà nascono dal prendere coscienza di quelle che sono le capacità, quindi dalle nostre difficoltà ne dovremmo fare delle vittorie, perché la vera difficoltà è credere in qualcosa e portarla avanti.
6: Fare sempre squadra, stare a contatto con altre aziende ma anche con le istituzioni fa sì che c'è uno scambio di idee, di cultura e anche delle attività che magari possono sorgere o che magari sono state già intraprese e che possono essere portate avanti con conoscenza.
1: E nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, studiosi e istituzioni hanno riletto il pensiero di Aldo Moro partendo dalle sue prime lezioni di filosofia del diritto, un confronto che guarda anche alle nuove generazioni e alla cultura costituzionale. Il servizio di Teresa Picchieri.
7: Un confronto sul pensiero di Aldo Moro nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, in un incontro promosso dal Centro di Cultura per lo Sviluppo Lazzati al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, studiosi ed esperti hanno approfondito gli anni giovanili del futuro statista, a partire dalla nuova edizione delle sue lezioni di filosofia del diritto, dal titolo Aldo Moro, il diritto e lo Stato.
8: Sono le dispense di Moro, giovanissimo professore. Aveva pensato appena 24 anni e insegna filosofia del diritto a Bari, e queste sono le dispense delle sue lezioni sul diritto e sullo Stato. Siamo nel periodo fascista, 1940, ma Moro nelle sue lezioni dice questo che poi è fondativo della nostra Costituzione: lo Stato è tutto da rifare, non dallo Stato alla società, ma dalla società allo Stato, non dalla società alla persona, ma dalla persona alla società. Oggi per essere attuale bisogna vivere di politica, invece per Moro bisogna vivere la politica, è una cosa molto diversa.
9: È un testo che contiene

0: direi la spiritualità, l'impegno ecclesiale, l'impegno politico, il ricercatore e soprattutto in una sintesi la visione dello Stato, la visione della società e questa dinamica visione anche della politica.
1: Un'occasione per rileggere le idee di Moro tra diritto, Stato e società, ma anche per guardare al futuro. Tra le proposte emerse, la creazione a Taranto di un luogo dedicato alla formazione costituzionale dei giovani.
2: Il pensiero di Aldo Moro è un pensiero complesso che abbraccia molti aspetti del vivere civile e della società contemporanea ed è molto interessante anche la prospettiva internazionalistica di Moro. In un momento in cui assistiamo al disfacimento dell'ordinamento internazionale e del rispetto delle regole, è molto importante ritornare a un pensiero strutturato e strutturante come quello di Moro, che vede invece nella comunità internazionale la realizzazione della vocazione solidaristica dell'essere umano e delle società in generale.
3: Giornata particolare per la Marina Militare, questa mattina un sottomarino in avaria fermo sul fondale del Golfo di Taranto e l'attivazione della macchina dei soccorsi. È lo scenario simulato questa mattina nell'ambito di ITSMEREX 2026, l'esercitazione internazionale della Marina Militare dedicata al salvataggio degli equipaggi dei sommergibili. L'attività serve a verificare la rapidità della catena d'allarme, le procedure di intervento, il coordinamento tra le unità italiane e quelle alleate. I sommergibili Gianfranco Gazzana Priaroggia e Romeo Romei sono impiegati nel ruolo di unità sinistrate. Alle operazioni di soccorso partecipano tra gli altri la nave italiana Anteo, l'unità turca Almedar, i palombari del Comsubin e gli specialisti della Marina Britannica. L'esercitazione, che si è svolta a partire dal 14 e si concluderà domani 25 settembre, a Taranto sono presenti anche osservatori di numerose marine estere per seguire da vicino procedure e capacità di intervento in una delle operazioni di soccorso più complesse che possano svolgersi in mare. Questa era la nostra ultima notizia, tra pochissimo torna Giuseppe Degli Santi con la pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. C'è attesa per il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone. Al centro della verifica gli interventi di ripristino effettuati nelle ultime settimane in vista della gara tra Taranto e Novoli in programma domenica 27 settembre. Sarà la commissione a stabilire se l'impianto è pronto per ospitare la prima partita nel nuovo Iacovone. Guardiamo il servizio. È in programma per questa mattina, giovedì 24 settembre, il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone di Taranto. La commissione dovrà verificare le condizioni dell'impianto in vista della gara tra Taranto e Novoli, in programma domenica 27 settembre. L'attenzione sarà rivolta agli interventi effettuati dalla struttura commissariale per ripristinare alcune criticità emerse al termine dei Giochi del Mediterraneo. Gli interventi hanno riguardato il terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, alcuni pozzetti destinati ai collegamenti elettrici e altre aree dello stadio. Le opere risultano completate. Ora spetterà alla commissione, al termine del sopralluogo, verificare che l'impianto risponda a tutti i requisiti necessari. Dal suo esito dipenderà dunque il via libera per il Taranto, chiamato domenica a disputare contro il Novoli la prima gara nel nuovo Iacovone. Ci spostiamo adesso in Serie B, per parlare del Martina. Dimenticare la sconfitta con la Virtus Francavilla e reagire immediatamente. I biancazzurri sono attesi adesso domenica dalla trasferta di Nardò. I biancazzurri cercano una risposta sul campo per ritrovare punti, continuità e fiducia dopo l'ultimo passo falso. Per il Martina è già tempo di riscatto. Dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, la squadra biancazzurra è chiamata a dare una risposta immediata già domenica sul campo del Nardò. Non c'è tempo per rimuginare sul passo falso, bisogna ripartire, ritrovare compattezza e soprattutto tornare a fare punti. Il Martina nelle prime quattro giornate ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando comunque di avere le qualità per reagire. Ora però serve continuità e la trasferta di Nardò rappresenta il primo banco di prova dopo l'ultimo stop. Una gara delicata contro un avversario che il Martina conosce bene, che nella scorsa stagione è stato già superato nei playoff. Domenica serviranno attenzione, personalità e concretezza. L'obiettivo è cancellare immediatamente la delusione di domenica scorsa e riprendere il cammino. Il Martina cerca dunque il riscatto e vuole trovarlo subito, senza aspettare. Ci spostiamo adesso sul basket perché sabato andrà al via la Serie B femminile. La Dinamo Taranto, rinnovata nel roster e guidato dalla nuova capitana Giorgia Cascione, debutterà contro la polisportiva Battipagliese. Sabato 26 settembre si parte, finalmente verrebbe da dire. La nuova stagione di Serie B femminile di basket è ai nastri di partenza e la Repinet Dinamo Taranto si presenta con ambizioni rinnovate e tanta voglia di essere ancora protagonista. Roster profondamente rinnovato per la formazione del presidente Ciliberti e di coach Fabio Palagiano, con numerosi nuovi arrivi e alcune importanti conferme. Nuova anche la capitana, sarà Giorgia Cascione a guidare il gruppo dentro e fuori dal parquet. Dopo una stagione già straordinaria, l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella e provare a conquistare nuovi traguardi. Un progetto nel quale crede fortemente il presidente Ciliberti, nel ricordo anche del papà Luigi, recentemente scomparso. Sabato il primo esame contro la polisportiva Battipagliese. Sarà subito un test importante per valutare condizioni e primi meccanismi di squadra, frutto del lavoro di coach Palagiano e del general manager Salvatore Massari. Una nuova stagione tutta da vivere, con la Dinamo pronta a confermare la propria crescita e a recitare ancora un ruolo da protagonista. Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul volley, ancora una promettente riconferma per la Rainbow Crispiano. La società potrà contare anche nella prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere il suo quinto anno con la maglia della squadra crispianese. Una conferma nel segno della continuità con Gaia, che guarda il nuovo campionato di prima divisione con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere. Ancora una conferma importante in casa Rainbow Crispiano. La società crispianese potrà contare anche per la prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere una nuova sfida in prima divisione. Per Gaia sarà il quinto anno con la Rainbow, una realtà nella quale è cresciuta e con cui ha scelto di continuare il proprio percorso. La giovane pallavolista guarda con entusiasmo al nuovo gruppo, formato da importanti conferme e nuovi arrivi. L'obiettivo è costruire una squadra unita e solida, lavorando con determinazione

durante ogni allenamento per arrivare preparate alle sfide del campionato, una prima divisione che Gaia definisce competitiva e impegnativa e che richiederà concentrazione, costanza e tanta voglia di migliorare. L'obiettivo è chiaro: crescere giorno dopo giorno e provare ad arrivare sempre più in alto, affrontando ogni ostacolo tutte insieme. E poi un pensiero speciale ai tifosi: Gaia non vede l'ora.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti.

0: tanti, per esempio i serpenti, predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MF1 e MF2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto.

0: certo, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford.

0: dove il sindaco di Dargavan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
1: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading.
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: St. Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine.

0: Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, St. Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi.

0: Bene,
1: Ci vedi scavare
0: riguardare al
1: anche
0: nostro
1: se ci siamo
0: passato e
1: fatti frasi,
0: rivedere la nostra fede in San
1: friends and
0: Cataldo, che non era così forte in
1: beautiful
0: questa parte d'Irlanda.
1: parts of
0: Vi
1: past
0: ringraziamo per la
1: and
0: vostra
1: to,
0: venuta e speriamo
1: as I
0: che
1: said, to
0: possiate al più presto
1: receive
0: ritornare.
1: and

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.

0: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
1: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
2: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
3: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Passeggiare negli ambienti cinquecenteschi dell'ex seminario minore di Taranto, oggi convertito in Moody, il museo diocesano della città, è uno dei più grandi in Italia, è davvero un'esperienza unica. Ma in pochi forse sanno che questi ambienti custodiscono un tesoro davvero straordinario, il gioiello artistico più grande del mondo. La storia del topazio di Taranto è davvero straordinaria. Il re Ferdinando I di Borbone riuscì ad ottenere un topazio brasiliano del peso di diversi chili e decise che fosse diviso in due parti per diventare due porte di tabernacoli. La prima per la reggia di Caserta, la seconda per una chiesa di Napoli. Ma la storia, come spesso accade, si è divertita a mischiare le carte. Infatti una delle due porte di tabernacolo rimase nella disponibilità dell'artista che l'aveva prodotto. Intercettato sul mercato antiquario napoletano dalla famiglia La Tagliata, una delle famiglie più importanti della città di Taranto, fu acquistato per essere donato alla cattedrale per una cifra straordinaria, 108.500 lire. Eravamo all'inizio del Novecento. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo la nostra pagina informativa ovviamente con l'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, no della Corte dell'Unione Europea sugli sconti relativi all'energia, respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di elettricità e di gas. Per la Corte, Acciaierie d'Italia è un'azienda sì in difficoltà, ma che già usufruisce di altro genere di aiuti. Poi parleremo dei precari della giustizia, proroga fino a dicembre il Consiglio dei Ministri, ha infatti prorogato fino a fine anno i contratti di 1300 addetti all'ufficio per il processo, di questi 24 riguardano il Tribunale di Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per le opposizioni serve un percorso che punti a una stabilizzazione. E poi parliamo dell'offshore, con il taglio ai fondi per il porto di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore del porto di Taranto, il reintegro delle somme previsto per il 2027. Intanto il comune, la regione e le associazioni fanno fronte comune per il bene e per il futuro di Taranto. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: ricerca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di gas ed elettricità. Per la Corte, Acerie d'Italia è un'impresa in difficoltà che beneficia già di altri aiuti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino a fine anno i contratti di 1.300 addetti all'ufficio per il processo, 24 dei quali a Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per l'opposizione serve una stabilizzazione. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto. Il reintegro è promesso per il 2027. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune e chiedono atti concreti.
11: Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, apriamo questa nostra pagina informativa parlando dell'ex Ilva, mentre ci c'è grande attesa relativa al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Per la Corte di Giustizia, l'ex Ilva non può accedere alle agevolazioni relative agli aiuti in materia di energia, in quanto sì, impresa in difficoltà, ma che usufruisce già di altri aiuti di Stato. Il servizio di Marina Luzzi.
12: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acerie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il ricorso Congresso dei Legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in primavera.

0: visione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa. Ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che, secondo gli orientamenti europei, definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui Ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta attirare un sospiro di sollievo, temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lascia passare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
1: Se da una parte c'è la questione Ilva a tenere banco, un sospiro di sollievo invece ce lo fa tirare il Consiglio dei Ministri relativamente a 24 lavoratori del Tribunale di Taranto salvati da parte del Consiglio dei Ministri con una proroga del loro contratto. 1300 a livello nazionale, come diciamo 24 sul territorio. Per le opposizioni però non è abbastanza e si deve lavorare nella direzione di una stabilizzazione. Il servizio è sempre di Marina Luzzi.
0: Sono il raccordo tra magistrati e cancellerie, un supporto pratico per ridurre i tempi dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia. In Consiglio dei Ministri il decreto legge con la proroga dei contratti fino al 31 dicembre.
2: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale di Taranto e nei tribunali pugliesi, possano essere stabilizzati e possono diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo indeterminato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
3: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che ci erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
1: In un momento in cui tiene banco la mobilità e l'economia alternativa per quello che è il futuro di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore nel porto del capoluogo ionico. Il ministro Pichetto Fratin promette il reintegro delle somme nel 2027, ma ad oggi i fondi non ci sono. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune per il futuro del capoluogo ionico. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto, da 28 milioni e mezzo a meno di 14 milioni di euro. Il ministro Pichetto Fratin promette di reintegrarle nel bilancio 2027, ma il taglio è già stato comunicato. Il reintegro, per ora, è solo una promessa e arriva nel momento peggiore. Taranto prova finalmente a immaginare un futuro che non dipenda più da un'economia fatta di pane e acciaio. Il porto e l'eolico offshore potrebbero aprire una nuova filiera produttiva, creare lavoro, offrire una prospettiva anche a chi oggi vive nell'incertezza dell'Ex Ilva e dell'indotto. Se si chiede alla città di cambiare strada, non si possono sottrarre le risorse proprio alla strada.

0: che si sta cercando di percorrere. La reazione del sindaco Piero Bitetti e del presidente della regione Puglia Antonio De Caro lascia intravedere un primo fronte comune. Anche le associazioni chiedono che Taranto abbia alternative credibili e un inizio dopo anni in cui il futuro della città è stato troppo spesso raccontato come una scelta obbligata tra salute e lavoro. Ma un fronte comune si misura sui risultati, deve ottenere tempi certi, fondi ripristinati e progetti che partano. Le dichiarazioni da sole non aprono cantieri e non creano occupazione. Roma dice di voler accompagnare Taranto oltre l'acciaio, allora spieghi perché al primo investimento in ordine cronologico che indica una direzione diversa i fondi vengono dimezzati e dica con quale atto, non soltanto con quale promessa, intende restituirli. La domanda a questo punto è inevitabile. Come si fa a programmare il futuro di una città che vuole ripensarsi senza acciaio se ancor prima di cominciare vengono meno le risorse indispensabili per diversificare un'economia che non vuole più sentire il gusto dell'acciaio? Taranto non chiede altre promesse, chiede che chi parla e chi decide del suo futuro cominci a finanziarlo, tenendo conto delle richieste di chi su questo territorio ci vive.
1: Sul ridimensionamento delle risorse per l'eolico è intervenuto con una nota il presidente dell'autorità del sistema portuale del Marionio, Giovanni Gugliotti, che invita a leggere il taglio del 2026 come una rimodulazione temporanea. Nella prospettiva di un reintegro, il ministero ha evitato di modificare il rilievo strategico degli interventi e di inficiare gli obiettivi della misura prevista, sottolinea Gugliotti. L'autorità individuata come beneficiaria di 28 milioni di euro per gli interventi legati alla filiera degli impianti eolici galleggianti, ricorda inoltre di aver rispettato tutte le richieste del Ministero trasmettendo nei tempi previsti gli elaborati progettuali e gli aggiornamenti sul cronoprogramma. Ora però chiede una conferma formale e rapida delle risorse residue sul bilancio 2027, ritenuta necessaria per garantire un quadro finanziario stabile e consentire di procedere con gli investimenti programmati. Un tema che potrebbe trovare un chiarimento anche in occasione dell'Offshore Wind Revolution in programma a Taranto l'8 e il 9 ottobre. Gugliotti auspica la presenza del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Siamo convinti che con un chiarimento complessivo, anziché un chiarimento complessivo, sia necessario per un porto e una città che hanno subito troppe volte in passato le conseguenze negative di cambi di programma. Cambio di argomento invece per noi, ci occupiamo nuovamente del carcere di Taranto, parte da Taranto Operazione Verità, la campagna dell'OSAP sulle condizioni delle carceri. Il sindacato denuncia aggressioni, carenza di organico e turni pesanti per Pasquale Montesano nel Carmelo Magli. Il clima è ormai ad alta tensione.
0: Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale ionica alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Magli di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le criticità che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del ministro della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2: Taranto e unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale. Il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva, dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi come tutta la Puglia, Bari, Lecce, Foggia, cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale ed è la Puglia insieme alla Calabria le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata, che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droga e non solo all'interno degli istituti.
0: Nel carcere tarantino il clima resta l'alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente. Una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere e il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Magli lavora ogni giorno al servizio dello Stato.
1: Andiamo avanti sul nostro TG e ci spostiamo in provincia perché a Grottaglie la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 16enne per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito dagli agenti del commissariato durante un servizio di controllo del territorio. Nelle sue tasche sono state trovate circa 20 dosi preconfezionate di hashish e altri 4 involucri per un peso complessivo di circa 35 grammi. Sequestrati anche un coltello a serramanico con lama di 7 cm, 80 euro in banconote di piccolo taglio e una carta di pagamento intestata a una terza persona sul cui possesso il ragazzo non avrebbe fornito spiegazioni ritenute convincenti. Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria e competente e il 16enne è stato deferito in stato di libertà. Restiamo in provincia e continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Martina Franca, nuova operazione delle forze dell'ordine nel centro storico, dove resta alta l'attenzione sul fronte sicurezza. Questa volta i controlli della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di un minorenne per droga. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: 11 dosi già pronte per essere cedute e un panetto di hashish da 70 grammi. E quanto hanno sequestrato i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca durante un controllo nel centro storico. In arresto un minorenne, trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento e lo spaccio, e di 70 euro in contanti ritenuti provento di reato. Dopo la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il ragazzo con precedenti specifici è stato condotto in una comunità di recupero. L'operazione arriva in settimane in cui a Martina Franca il tema della sicurezza è tornato più volte al centro dell'attenzione. Tra le segnalazioni dei residenti per schiamazzi e situazioni di disturbo è l'episodio del 5 settembre, quando un uomo armato di una spranga danneggiò alcuni veicoli in pieno centro. Episodi che hanno riacceso la richiesta di maggiori controlli sul territorio. Proprio in questo quadro si inserisce l'attività della Guardia di Finanza contro il traffico di sostanze stupefacenti.
1: E continuiamo a parlare di cronaca con un'operazione dei carabinieri. È finito in arresto un 44enne di Taranto accusato di aver perseguitato e aggredito l'ex compagna in una sequenza di episodi che, secondo la denuncia della donna, si sarebbe consumata nell'arco di poche ore. L'allarme è scattato nella notte tra il 22 e il 23 settembre dopo una richiesta di intervento al 112. Secondo quanto riferito ai militari, l'uomo si sarebbe introdotto contro la volontà della donna nella sua abitazione, danneggiando alcuni oggetti, bloccandola fisicamente e minacciandola. Poco dopo sarebbe tornato, costringendola nuovamente con la forza a rientrare in casa e rivolgendole altre minacce. I carabinieri della sezione di Taranto e della compagnia radiomobile lo hanno individuato nei pressi del complesso residenziale e arrestato e condotto nel carcere del capoluogo ionico. E continuiamo a parlare ancora di sicurezza con una notizia che riguarda la questura di Taranto. Nuova vicaria, il questore Michele Davide Sinigallia ha dato il benvenuto alla dottoressa Maria Antonietta Curtolillo, prima dirigente della Polizia di Stato, che assume il nuovo incarico dopo una lunga esperienza maturata in diverse questure italiane. Laureata in giurisprudenza all'Università di Messina, Curtolillo è entrata nella Polizia di Stato nel 2000. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi alla Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria ed Enna, fino ad assumere nell'aprile del 2024 il ruolo di vicaria della questura di Massa Carrara. Ora il nuovo incarico alla questura di Taranto, dove affiancherà il questore Sinigallia nelle attività di direzione e coordinamento. Chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca e alla sicurezza e ci spostiamo sui temi della città. Parliamo del BRT che non entrerà in funzione a gennaio. La tempistica di avvio del servizio slitterà. Intanto però urge capire come saranno rimodulate le linee di Chima Mobilità, mentre i sindacati chiedono un accordo con l'azienda per la formazione del personale. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: In base al cronoprogramma ufficiale mancherebbero 3 mesi all'entrata in funzione

0: di BRT, ma è ormai certo che i tempi di avvio del servizio slitteranno. Entro 2 mesi, secondo quanto dichiarato recentemente dall'assessore a ramo Giovanni Patronelli, si concluderanno i cantieri ancora aperti in città. Mentre il tempo stringe, però, non si sa ancora nulla della sorte delle attuali linee di Chima Mobilità, che subiranno una rimodulazione completa in funzione di BRT. Il che necessita di una campagna informativa capillare che spieghi ai cittadini come cambierà concretamente il trasporto pubblico in città. Resta anche da comprendere quale sarà il destino degli autisti.
1: Stiamo cercando di mettere in piedi un accordo con l'azienda che porti anche lo stesso personale in forza attualmente all'azienda ad essere proiettato verso questo nuovo servizio. Bisognerà integrare con quelle linee che oggi sono più capillari, bisognerà integrare qualche navetta affinché l'utenza possa essere trasportata laddove c'è la BRT.
0: Le attuali linee di Chima Mobilità diventeranno linee complementari. A breve l'assessore Patronelli e la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, terranno una conferenza stampa in cui spiegheranno come verrà rivoluzionato il sistema e rimodulato in base alle esigenze BRT. Questo comporterà qualche problematica occupazionale per i lavoratori di Chima Mobilità oppure no?
1: C'è un iter concorsuale in atto. Sappiamo che già oggi l'azienda ha 40 operatori in somministrazione con le agenzie, quindi l'iter concorsuale prevederà un'assunzione di almeno 40-50 nuove unità, nuovi autisti. Questi autisti già si prevede che posseggono già la patente E, quindi potranno essere già orientati verso questo nuovo servizio sicuramente, ma non basterà. Non basterà perché il servizio, la turnistica verrà rimodulata tutta, proprio perché dobbiamo mettere in piedi con l'azienda un servizio e un servizio migliore. Un servizio che deve essere soprattutto più veloce. La formazione dovrà essere orientata per tutto il personale in forza e quindi aspetteremo magari che entreranno i nuovi autisti.
2: Torniamo a occuparci di mitilicoltura. A Taranto il rischio è l'estinzione. L'allarme arriva da Luciano Carriero, presidente della cooperativa Mitilicoltori Taranto, il servizio di Maria Laura Paletta.
3: La situazione è drammatica perché nell'estate 2026 i mitilicoltori di Taranto hanno perso tutto il seme, quindi nell'estate 2027 non ci saranno cozze a Taranto, quindi queste famiglie prenderanno uno stipendio. Immaginate il disastro che sta succedendo in estate 2028.
0: Nessun giro di parole per descrivere la drammaticità di una situazione che rischia di dare il colpo di grazia definitivo ad un settore già duramente provato dalle difficoltà, quello dei mitilicoltori. Il caldo record di quest'estate ha distrutto infatti chili di semi negli allevamenti di cozze della nostra città e il pericolo concreto è che numerose famiglie restino senza alcun sostegno economico per oltre un anno.
3: Non si è salvato neanche un chilo di seme. Siamo riusciti con degli esperimenti che abbiamo fatto a salvare qualcosa sui fondali. Sono arrivate le orate e si sono mangiati quel poco che si era salvato. Noi siamo preoccupati perché abbiamo perso tutto il seme, quindi è a rischio, il settore questa volta è a rischio di estinzione. Se non intervengono le istituzioni a sostenere queste famiglie che già vengono da un dissesto, perché dobbiamo sapere che nel 2024-2025 c'è stata già una moria di seme, quindi queste famiglie hanno perso già 2 anni di lavoro. Vedranno uno stipendio nel 2028, quindi questa volta siamo seriamente preoccupati.
0: Intanto il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha chiesto un'audizione urgente in quarta commissione regionale per affrontare l'emergenza e valutare gli aiuti disponibili, chiedendo che al confronto partecipino anche l'assessore regionale all'agricoltura, i responsabili regionali per pesca e acquacoltura e le organizzazioni di categoria e sindacali. Secondo quanto riportato, i problemi e i danni sarebbero già stati verificati da organismi competenti come ASL e CNR. Ora l'obiettivo è passare rapidamente agli interventi a sostegno delle aziende. È anche in avvio l'iter per consentire agli operatori colpiti di accedere ai fondi di solidarietà previsti dalle leggi, ma il punto è capire se questi strumenti siano realmente sufficienti e facilmente accessibili. Nel 2025, infatti, solo un numero molto limitato di aziende sarebbe riuscito a beneficiare delle misure predisposte. È altrettanto chiaro che l'emergenza che si inserisce in una crisi più ampia del comparto non richiede solo soluzioni tampone momentanee, ma anche una strategia di medio e lungo

0: lungo periodo per salvaguardare produzione, occupazione e una delle attività tradizionali più importanti del territorio tarantino.
1: È proprio sulla drammatica crisi che affligge il settore. Questa mattina abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Francesco Cosa.
2: Abbiamo scritto alla Regione Puglia chiedendo di attivare la procedura per i ristori ai mietilicoltori, producendo tutte le analisi che ci sono pervenute su nostra richiesta da CNR ed ASL, e la Regione Puglia ha attivato già con il Ministro le interlocuzioni per arrivare appunto a un decreto per sbloccare appunto questi ristori. Ovviamente sui mietilicoltori stiamo lavorando a 360 gradi e devo dire che proprio a fine mese apriremo le procedure negoziali per il SIAB, che è un'altra parte appunto di infrastrutture legate alla mietilicoltura. Nella giornata di domani incontreremo nuovamente le associazioni di categoria prima appunto di far partire le procedure negoziali, e ovviamente siamo piegati su tutti i temi. Ho da aggiungere che l'assessore Paolicelli, l'assessore all'agricoltura e alle risorse del mare, è attento alle dinamiche che vedono la città di Taranto e quindi la maricoltura in generale, pescicoltura e mietilicoltura, quindi la stanno seguendo ai massimi livelli. L'assessore regionale con la sua struttura di riferimento.
1: Dalla produzione alla trasformazione fino ai mercati internazionali, la Regione Puglia punta a rafforzare la filiera agroalimentare con 40 milioni di euro e nuovi investimenti in tecnologia e innovazione. Il servizio è di Ilaria Lia.
3: Dalla terra al valore per rafforzare l'agroalimentare pugliese e lasciare più valore sul territorio è la strategia Filiere di Puglia, presentata alla Fiera del Levante durante l'incontro dedicato al futuro del comparto con imprese, associazioni ed enti. Un settore che conta oltre 77.000 sedi di impresa e che vede crescere anche l'occupazione nella trasformazione alimentare. Rispetto al 2021, gli addetti sono aumentati del 21,6%, superando quota 33.700 nel secondo trimestre del 2026. La strategia regionale passa anche dall'avviso Filiere di Puglia, finanziato con 40 milioni di euro del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027. Sono 169 i progetti presentati e 55 quelli già ammessi a finanziamento.
4: Per noi il settore dell'agricoltura resta un pilastro della nostra economia, rappresenta il 6% del prodotto interno lordo. È importante però la trasformazione dei prodotti agricoli. Trasformiamo ancora poco, a fronte di 77.000 aziende nel comparto agricolo, solo 5.000 sono le aziende che si occupano di trasformazione. Stiamo investendo anche nel settore della logistica per accompagnare lo sviluppo di queste aziende della filiera. Da un lato ripartirà con un investimento privato e anche un supporto economico pubblico da parte della regione, l'interporto di Surbo, e contemporaneamente, come abbiamo già annunciato, tra qualche giorno partirà il primo cargo da Grottaglie, è un cargo con trasporto merci. La speranza è che possa diventare davvero un hub nel futuro.
5: Creare valore all'interno della Regione Puglia è l'obiettivo di questa giunta, delle linee di mandato col Presidente De Caro, quello di ecco, aumentare le trasformazioni qua, imbottigliare di più sia per il vino e olio, però ovviamente anche intervenire in nuovi mercati.
3: Gli interventi riguardano diversi comparti, dall'olio all'ortofrutta, dal vino ai cereali, fino al settore lattiero-caseario. Nuovi macchinari, impianti di trasformazione, sistemi di stoccaggio e confezionamento per rendere le imprese più moderne e competitive. L'obiettivo è integrare meglio tutti gli anelli della filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione e ai mercati internazionali.
6: Le difficoltà nascono dal prendere coscienza di quelle che sono le capacità, quindi dalle nostre difficoltà ne dovremmo fare delle vittorie, perché la vera difficoltà è credere in qualcosa e portarla avanti.
7: Fare sempre squadra, stare a contatto con altre aziende, ma anche con le istituzioni, fa sì che c'è uno scambio di idee, di cultura e anche delle attività che magari possono sorgere o che magari sono state già intraprese e che possono essere portate avanti con conoscenza.
1: E nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, studiosi e istituzioni hanno riletto il pensiero di Aldo Moro partendo dalle sue prime lezioni di filosofia del diritto, un confronto che guarda anche alle nuove generazioni e alla cultura costituzionale. Il servizio di Teresa Picchierri.
8: Un confronto sul pensiero di Aldo Moro nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, in un incontro promosso dal Centro di Cultura per lo Sviluppo Lazzati al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, studiosi ed esperti hanno approfondito gli anni giovanili del futuro statista, a partire dalla nuova edizione delle sue lezioni di filosofia del diritto, dal titolo Aldo Moro, il diritto e lo Stato.
9: Sono le dispense di Moro, giovanissimo professore. Aveva pensato appena 24 anni e insegna filosofia del diritto a Bari, e queste sono le dispense delle sue lezioni sul diritto e sullo Stato. Siamo nel periodo fascista, 1940, ma Moro nelle sue lezioni dice questo che poi è fondativo della nostra Costituzione: lo Stato è tutto da rifare, non dallo Stato alla società, ma dalla società allo Stato, non dalla società alla persona, ma dalla persona alla società. Oggi per essere attuale bisogna vivere di politica, invece per Moro bisogna vivere la politica, è una cosa molto diversa.
10: È un testo che contiene, direi, la spiritualità, l'impegno ecclesiale, l'impegno politico, il ricercatore e soprattutto, in una sintesi, la visione dello Stato, la visione della società e questa dinamica visione anche della politica.
8: Un'occasione per rileggere le idee di Moro tra diritto, Stato e società, ma anche per guardare al futuro. Tra le proposte emerse, la creazione a Taranto di un luogo dedicato alla formazione costituzionale dei giovani.
11: Il pensiero di Aldo Moro è un pensiero complesso che abbraccia molti aspetti del vivere civile e della società contemporanea, ed è molto interessante anche la prospettiva internazionalistica di Moro. In un momento in cui assistiamo al disfacimento dell'ordinamento internazionale e del rispetto delle regole, è molto importante ritornare a un pensiero strutturato e strutturante come quello di Moro, che vede invece nella comunità internazionale la realizzazione della vocazione solidaristica dell'essere umano e delle società in generale.
1: Giornata particolare per la Marina Militare, questa mattina un sottomarino in avaria fermo sul fondale del Golfo di Taranto e l'attivazione della macchina dei soccorsi. È lo scenario simulato questa mattina nell'ambito di ITSMEREX 2026, l'esercitazione internazionale della Marina Militare dedicata al salvataggio degli equipaggi dei sommergibili. L'attività serve a verificare la rapidità della catena d'allarme, le procedure di intervento e il coordinamento tra le unità italiane e quelle alleate. I sommergibili Gianfranco Gazzana Priaroggia e Romeo Romei sono impiegati nel ruolo di unità sinistrate. Alle operazioni di soccorso partecipano, tra gli altri, la nave italiana Anteo, l'unità turca Almedar, i palombari del Comsubin e gli specialisti della Marina Britannica. L'esercitazione, che si è svolta a partire dal 14 e si concluderà domani 25 settembre, a Taranto sono presenti anche osservatori di numerose marine estere per seguire da vicino procedure e capacità di intervento in una delle operazioni di soccorso più complesse che possano svolgersi in mare. Questa era la nostra ultima notizia. Tra pochissimo torna Giuseppe Degli Santi con la pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unice.

0: F32 a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. C'è attesa per il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone. Al centro della verifica gli interventi di ripristino effettuati nelle ultime settimane in vista della gara tra Taranto e Novoli in programma domenica 27 settembre. Sarà la commissione a stabilire se l'impianto è pronto per ospitare la prima partita nel nuovo Iacovone. Guardiamo il servizio. È in programma per questa mattina, giovedì 24 settembre, il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone di Taranto. La commissione dovrà verificare le condizioni dell'impianto in vista della gara tra Taranto e Novoli, in programma domenica 27 settembre. L'attenzione sarà rivolta agli interventi effettuati dalla struttura commissariale per ripristinare alcune criticità emerse al termine dei Giochi del Mediterraneo. Gli interventi hanno riguardato il terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, alcuni pozzetti destinati ai collegamenti elettrici e altre aree dello stadio. Le opere risultano completate. Ora spetterà alla commissione, al termine del sopralluogo, verificare che l'impianto risponda a tutti i requisiti necessari. Dal suo esito dipenderà dunque il via libera per il Taranto, chiamato domenica a disputare contro il Novoli la prima gara nel nuovo Iacovone. Ci spostiamo adesso in Serie B, per parlare del Martina. Dimenticare la sconfitta con la Virtus Francavilla e reagire immediatamente. I biancazzurri sono attesi adesso domenica dalla trasferta di Nardò. I biancazzurri cercano una risposta sul campo per ritrovare punti, continuità e fiducia dopo l'ultimo passo falso. Per il Martina è già tempo di riscatto. Dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, la squadra biancazzurra è chiamata a dare una risposta immediata già domenica sul campo del Nardò. Non c'è tempo per rimuginare sul passo falso, bisogna ripartire, ritrovare compattezza e soprattutto tornare a fare punti. Il Martina nelle prime quattro giornate ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando comunque di avere le qualità per reagire. Ora però serve continuità e la trasferta di Nardò rappresenta il primo banco di prova dopo l'ultimo stop. Una gara delicata contro un avversario che il Martina conosce bene e che nella scorsa stagione è stato già superato nei playoff. Domenica serviranno attenzione, personalità e concretezza. L'obiettivo è cancellare immediatamente la delusione di domenica scorsa e riprendere il cammino. Il Martina cerca dunque il riscatto e vuole trovarlo subito, senza aspettare.
1: Ci spostiamo adesso sul basket perché sabato andrà al via la Serie B femminile. La Dinamo Taranto, rinnovata nel roster e guidato dalla nuova capitana Giorgia Cascione, debutterà contro la polisportiva Battipagliese.
0: Sabato 26 settembre si parte, finalmente verrebbe da dire. La nuova stagione di Serie B femminile di basket è ai nastri di partenza e la Repinet Dinamo Taranto si presenta con ambizioni rinnovate e tanta voglia di essere ancora protagonista. Roster profondamente rinnovato per la formazione del presidente Ciliberti e di coach Fabio Palagiano, con numerosi nuovi arrivi e alcune importanti conferme. Nuova anche la capitana, sarà Giorgia Cascione a guidare il gruppo dentro e fuori dal parquet. Dopo una stagione già straordinaria, l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella e provare a conquistare nuovi traguardi. Un progetto nel quale crede fortemente il presidente Ciliberti, nel ricordo anche del papà Luigi, recentemente scomparso. Sabato il primo esame contro la polisportiva.

Sportiva Battipagliese sarà subito un test importante per valutare condizione e primi meccanismi di squadra, frutto del lavoro di coach Palagiano e del general manager Salvatore Massari. Una nuova stagione tutta da vivere, con la Dinamo pronta a confermare la propria crescita e a recitare ancora un ruolo da protagonista. Cambiamo sport, adesso ci spostiamo sul volley, ancora una promettente riconferma per la Rainbow Crispiano. La società potrà contare anche nella prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere il suo quinto anno con la maglia della squadra crispianese. Una conferma nel segno della continuità con Gaia, che guarda il nuovo campionato di prima divisione con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere. Ancora una conferma importante in casa Rainbow Crispiano. La società crispianese potrà contare anche per la prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere una nuova sfida in prima divisione. Per Gaia sarà il quinto anno con la Rainbow, una realtà nella quale è cresciuta e con cui ha scelto di continuare il proprio percorso. La giovane pallavolista guarda con entusiasmo al nuovo gruppo, formato da importanti conferme e nuovi arrivi. L'obiettivo è costruire una squadra unita e solida, lavorando con determinazione durante ogni allenamento per arrivare preparate alle sfide del campionato. Una prima divisione che Gaia definisce competitiva e impegnativa e che richiederà concentrazione, costanza e tanta voglia di migliorare. L'obiettivo è chiaro: crescere giorno dopo giorno e provare ad arrivare sempre più in alto, affrontando ogni ostacolo tutte insieme. E poi un pensiero speciale ai tifosi: Gaia non vede l'ora di ritrovare una palestra piena, pronta a spingere la Rainbow con entusiasmo e passione. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questa edizione sportiva del TG. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci. Adesso ci sarà Futura, condotto da Angelo Di Leo. Buon proseguimento di giornata su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto, che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono

0: e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili, ovviamente, e degli uccelli, ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà. E soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti.

come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti

0: o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene. E la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli. E anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche, infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani. Quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia. E questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale.

Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare

0: ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio Futura qui dagli studi di Via Polibio Studio 100, secondo appuntamento della stagione 3 del nostro programma di approfondimento socio-politico. Avremo tanti ospiti, cominciamo subito con il collegamento con Roma con il senatore Mario Turco.
1: Buon
0: Senatore,
1: pomeriggio, grazie dell'invito
0: buongiorno,
1: e
0: benvenuto.
1: saluto a
0: Sto
1: tutti.
0: studio di Roma, qual è lo studio del Palazzo Madama, lo studio del partito, perché ci si collega
1: No,
0: spesso, ci si vede, ma non chiediamo mai dove
1: assolutamente.
0: sei.
1: Allora, dato che nelle aule parlamentari abbiamo terminato ieri sera, dato che non ci sono altri provvedimenti, sono rientrato in tarda mattinata
0: Ah, ecco, quindi ti ho
1: con
0: stanato, sei
1: tutti i
0: qua.
1: parlamentari.
0: Vabbè,
1: Sì.
0: senatore, nel rispetto del ruolo istituzionale, della competenza, dovrei dar del lei, ma non riesco spesso a dar del lei a chi conosco da
1: Assolutamente,
0: tanti anni. Infatti poi
1: assolutamente.
0: parliamo anche del nostro Taranto dopo, questi 10 minuti, poi ci rigiochiamo anche da tifosi
1: Molto piacere.
0: alla vigilia finalmente della speriamo di ritorno allo Iocobone, perché attendiamo ancora definizioni dalla prefettura, però si sta lavorando per tornare tutti allo Iocobone domenica
1: Oltre 2
0: sera.
1: anni senza Iacovone, senza vedere calcio a Taranto.
0: L'avresti mai immaginato?
1: No, e soprattutto in eccellenza, mai. Pensavo di aver visto il fondo con la Serie D, ma al fondo non c'è mai fine.
0: Oh, a proposito del fondo a cui non c'è mai fine, questo è un assist proprio che. Allora, uno dei pezzi più, ahimè, pregiati della cronaca e della storia di Taranto è la vicenda.

0: azienda Ilva. Ieri ho assistito lì al Senato a un dibattito molto forte, un intervento appassionato. Giovedì scorso ho avuto Francesca Viggiano ospite, spero di avere giovedì prossimo Dario Iaia e poi Maiorano, perché vorrei incontrare qui in futuro, almeno in avvio o per uno spaccato, un segmento di trasmissione, i nostri rappresentanti parlamentari. Ci avvicineremo insieme dibattendo al voto. A proposito, Turco, ma si vota in primavera o in scadenza a settembre, secondo te, al di là delle opportunità?
1: Noi lo stiamo chiedendo da tempo alla Presidente Meloni, e a questa domanda non abbiamo risposte. Io penso che questo governo ormai ha terminato la sua azione, tant'è vero che siamo fermi ormai da giugno dietro la legge elettorale. Siamo poi alle prese con un decreto scuola che adesso arriverà e che ci impegnerà su un problema inesistente, questo limite del 30% di extracomunitari all'interno delle nostre scuole. C'è già una circolare, ma non ci sono diciamo, casi di questo tipo nella maggior parte delle scuole, per cui è un governo senza una prospettiva e senza anche rendersi conto dei tanti problemi non risolti dal caro energia, dal caro bollette, dai salari che non hanno ancora recuperato la perdita del potere di acquisto, da un deficit che purtroppo non è rientrato nella soglia del 3% e da una procedura di infrazione che ci impedisce anche di fare nuova finanza sugli investimenti e con un debito pubblico aumentato di ben 400 miliardi in questi 4 anni di governo Meloni.
0: Insomma, è
1: Io ho
0: chiaro che il
1: chiesto.
0: giudizio è palese, è notorio, il giudizio aspro, politicamente aspro e negativo dei 5 Stelle, in questo caso del senatore Turco, che del 5 Stelle, ricordo, è vice coordinatore, è stato anche vicepresidente del Consiglio con deleghe importanti, no? All'epoca particolare, variopinta verrebbe anche da dire, ma
1: Io
0: controversa anche per i ruoli.
1: vorrei anche sottolineare che in quei 14 mesi, grazie a quella delega che io ebbi dal Presidente Conte, una delega alla programmazione economica e agli investimenti, una delega che non veniva data da oltre 30 anni, sono riuscito da una parte ad accelerare una serie di investimenti in Italia, ma in particolar modo a indirizzare a Taranto oltre 2 miliardi di investimenti.
0: Turco, però sgomberiamo subito il campo da un equivoco che può emergere o comunque una domanda che va fatta all'ex vicepresidente del Consiglio Tarantino 5 Stelle. Leggendo su Facebook, anche sulla pagina di Studio 100, sulle pagine vostre anche di 5 Stelle, arriva puntuale, è storicamente non sbagliato, devo dire, storicamente, poi avverbi aggettivi non li condivido, ma storicamente c'è un passaggio. Cioè, ci fu il ministro Di Maio che disse in 3 mesi risolviamo l'Ilva, o l'abbiamo risolta, neanche me lo ricordo, tanto come in tutti e due i casi non è stato così. C'è forse una partita, un passaggio, un'occasione persa durante i vostri anni e adesso addebitate al governo Meloni anche ciò che non avete fatto? È l'accusa che viene mossa al 5 Stelle quando si occupa di questo tema.
1: Ma non sta a me difendere l'ex ministro Di Maio che oggi non è più all'interno del Movimento 5 Stelle e c'è una ragione per cui non è più all'interno del Movimento 5 Stelle. Noi diciamo, manteniamo quella nostra linea politica e chi oggi rappresenta il Movimento 5 Stelle in qualità di vicepresidente e di delegato alle politiche economiche e fiscali del Movimento, da sempre, da quando sono entrato in politica, io ho mantenuto sempre la linea dritta, quella della chiusura dell'aria a caldo e soprattutto bonifiche, ma ancora più importante, la riconversione economico-sociale e culturale. Questo l'ho dimostrato nei fatti, con quegli oltre 2 miliardi di euro che io ho indirizzato verso la mia città, che difendo con i denti stretti nei confronti di chiunque non rispetti la volontà popolare dei cittadini di Taranto. E andiamo al dunque. Noi
0: Aspetta Turco, allora
1: purtroppo.
0: facciamo così, entriamo nel dunque, approfitto dei tuoi termini, vediamo insieme 2 minuti e mezzo un pezzo che Marina Luzzi, prima, poco fa, nel TG di Studio 100 ha fatto, è un riepilogo della situazione, più una notizia, c'è cioè un pronunciamento riguardante contributi per l'energia. Vediamolo insieme e poi lo commentiamo.
2: aveva chiesto di poter accedere

0: Ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il ricorso dei legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa. Ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che, secondo gli orientamenti europei, definisce l'impresa presa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui Ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta attirare un sospiro di sollievo. Temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lascia passare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
1: Allora, senatore Turco, un altro pronunciamento, un altro limite fissato. Questo è un ginepraio, chiamiamolo labirinto, chiamiamolo ginepraio. Io lo chiamo dramma, è un dramma sociale, ambientale, sanitario. Ma se, sinceramente, da tarantino, da docente universitario, da professionista, quindi anche da senatore, che prospettiva intravedi? Cioè, al di là della contesa politica, che in questo caso è marginale, con tutto il rispetto, interessa veramente poco l'opinione pubblica, se tutto poi si deve risolvere nella competizione preelettorale e elettorale. Questa città, la trasmissione si chiama Futura, vorrei dire che futura avrà, non lo posso dire, ma che futuro possiamo immaginare alla luce di...
2: Lascio il vestito della politica,
1: sì.
2: Andiamo all'aspetto economico, perché poi diciamo le imprese devono essere messe in condizioni di poter creare valore, distribuirlo e soprattutto garantire la sostenibilità economica, ambientale e sanitaria. Questa è un'azienda che ormai, diciamo, da oltre 15-20 anni non produce più ricchezza, non tutela l'ambiente e non tutela la salute di chi ci lavora e di chi poi ci abita vicino. Perché Ilva perde 60 milioni al mese, li perdeva anche con i Riva, solo che i Riva erano molto scaltri a giocare con la cassa integrazione e soprattutto a non aver tutelato a sufficienza i lavoratori e l'ambiente. Per cui noi prima chiudiamo questa partita e questa pagina brutta della nostra città, prima incominciamo a creare delle nuove opportunità per i nostri figli, ma forse anche per i nostri nipoti, perché non abbiamo tanto tempo. Noi non dobbiamo ragionare sul presente. Il presente ormai sarà difficile, fermarlo.
1: Sarà difficile andare oltre.
2: Dobbiamo mangiare il domani, dobbiamo immaginare cosa sta avvenendo nel mondo. Ora, acciaio di questo tipo con un grande centro siderurgico non ce ne sono più nel mondo. Cioè, in Europa non ce ne sono più, li hanno ridotti, li hanno riconvertiti, addirittura li hanno chiusi e hanno creato altre fabbriche. Ora, il tema qual è? Che oggi nella nostra città, nella mia città, in quel sito non si può più realizzare nulla. È un sito innanzitutto da bonificare. Ci sono 2.000 tonnellate.
1: Con magari lavoratori che possono essere riconvertiti su questo.
2: E infatti noi nel Conte 2, sapendo che dovevamo chiudere, avevamo avviato un processo innanzitutto di riconversione della città, con l'Università di Medicina, il Tecnopolo del Mediterraneo che l'hanno definanziato, con Ferretti, con la cantieristica e con Fincantieri che dovevano andare in Arsenale, per cui la proposta che in Arsenale potevano andare 2.000 persone, perché se Fincantieri torna in Arsenale, noi avevamo un protocollo firmato con l'ex amministratore delegato Bono, che purtroppo non c'è più, che è deceduto qualche tempo fa, per cercare un attimo di rilanciare la cantieristica civile, ma anche le manutenzioni militari, tanto abbiamo le navi da mantenere, per cui le manteniamo a Taranto. Allora, il tema qual è? Che noi, io proprio ieri, ascoltando i colleghi di centrodestra e alcuni colleghi anche del centro, diciamo così, Calenda e via dicendo, che ancora parlano di mettere in funzione quegli impianti. Quegli impianti sul piano tecnico hanno due problemi. Uno, sono arrivati a fine vita e gli altri sono pieni di amianto.
1: Qualcuno come si fa a potrebbe produrre? Dire che 5 Stelle è in maggioranza in regione e la regione parla di decarbonizzazione.
2: Beh, noi in regione, per togliere dall'equivoco, abbiamo depositato una mozione che è identica a quella che abbiamo depositato in Senato, che è identica a quella che abbiamo depositato al Comitato.
1: È un distinguo in maggioranza, diciamo.
2: È un distinguo in maggioranza. Adesso sta il PD che deve decidere. Noi la linea politica la stiamo mantenendo e io personalmente, come responsabile economico e fiscale del Movimento, sono riuscito anche a portarla a tutti i livelli. Quindi la linea politica del Movimento, noi non ci muoviamo neanche di una virgola, la chiusura dell'area a caldo, prima un accordo di programma che deve vincolare tutti i governi, così come hanno fatto a Trieste e hanno fatto a Genova. Noi non siamo cittadini di serie B, per cui quando io sento in Parlamento continuità produttiva, ma facciamola a casa vostra la continuità produttiva. Vedete, voi la volete quella fabbrica che inquina e produce morti? I dati che ho detto ieri in Parlamento non sono opinioni. Io ieri ho fatto riferimento a un documento dell'INAIL che è alla base della sentenza della Corte di Appello di Milano. 653 morti accertati per malattie tumorali, oltre 1.000 malattie tumorali, 2.053 malattie professionali, stiamo parlando solo dei lavoratori diretti. E poi abbiamo buttato negli ultimi 4 anni oltre 2 miliardi di euro, più ne altre 3 che ci sono tra debiti lasciati.
1: In vita all'azienda.
2: E poi io chiedo, a questo punto ho chiesto anche più volte al ministro Urso, il miliardo che noi avevamo destinato ai forni elettrici poteva essere una speranza, non la certezza, una speranza, un diversivo se volevamo andare a produrre acciaio, però a condizione che dovevano essere a emissione zero, quindi forni elettrici a idrogeno verde a emissione zero, perché dovevamo poi approvare la VIAS per escludere qualsiasi impatto ambientale.
1: Turco, è volato il nostro quarto d'ora, grazie per la disponibilità. Avremo modo ovviamente di parlare, sciorinare ancora dati, opinioni e considerazioni. Due domande veloci. La prima, serissima, ma a cuor leggero, quasi. Nasce sto campo largo?
2: Nascerà certamente, siamo già al lavoro, noi abbiamo definito già il nostro programma con quell'iniziativa Nova, adesso in queste ore inizieremo delle interlocuzioni per definire diversi aspetti e poi ci saranno sicuramente le primarie dove a questo punto tutti i cittadini…
1: Sicuramente per i 5 Stelle, poi chissà se gli altri no?
2: No, ormai la proposta delle primarie viene da PD, il PD ha questa tradizione. Noi quando abbiamo scelto i candidati in Sardegna, dove abbiamo la nostra governatrice, sì, Alessandra Todde, in Campania con Roberto Fico e qui in Puglia, sono le forze politiche che hanno scelto le persone che avevano più consenso. Quindi questo metodo purtroppo il PD ha deciso di non seguirlo e quindi ci saranno le primarie. A questo punto l'invito ai cittadini a venire.
1: Vabbè, poi figuriamoci, avremo modo. Ultima domanda, ma decore, come direbbero a Roma, ce la facciamo, lo vinciamo sto campionato, parliamoci tra rosso blu, 30 secondi.
2: Allora, vabbè, io ho fatto l'abbonamento a pagamento, come sempre, quindi ci vedremo domenica allo stadio.
1: Testimonio il fatto che sono anni che ci si incrocia anche in trasferto allo Iacovone.
2: Anzi, io ringrazio i Ladisa che mi hanno chiamato in queste ore per propormi un abbonamento, ma io avevo già fatto.
1: Vabbè, cortesia istituzionale, però Turco, diciamolo, ora stiamo parlando tra tifosi, allora, Turco va allo stadio da quando andava all'asilo, sono testimone.
2: Senti Angelo, il tema è… questi campionati si vincono con la corsa.
1: Ah, sì.
2: Questa è una squadra in crescita,
1: È
2: ha
1: col
2: bisogno di
1: taker. È
2: forza, ha
1: col taker.
2: bisogno di corsa e forza.
1: Sì.
2: Quindi se riusciamo a trovare qualcuno che dà forza e corsa al centrocampo, soprattutto questo campo, cioè questo campionato si potrà
1: Speriamo,
2: vincere.
1: speriamo. Bene,
2: Bene,
1: grazie senatore
2: domenica.
1: Turco,
2: Forza
1: grazie
2: Taranto.
1: Mario. Sempre
2: Forza
1: Forza
2: Taranto.
1: Taranto, a prescindere. Grazie, alla
2: Prescindere.
1: prossima, grazie. Allora,
2: Ciao.
1: Lavriola, qui dobbiamo cambiare ospite perché questa volta però è in presenza per mutuare un gergo che abbiamo, ahinoi, imparato tutti quanti durante il Covid. In presenza, che vogliamo fare? La facciamo arrivare, la facciamo accomodare. Stefania Ressa, amica anche di Studio 100, ma mi permetto di dire, prima di tutto, amica mia, altrimenti non vale. Ecco Talamo che sta operando. Perché Stefania Ressa? Perché la settimana scorsa, ecco, magari vediamo qualche immagine del Meraki di venerdì scorso che si è tenuto in uno splendido posto, Masseria Battaglia. Ecco qua, guardate. Alcune immagini, in gergo si chiamano di copertura, ma sono immagini che, queste sono le prime battute di 2 giorni, molto, molto, molto intense. Ecco, questa è un agorà. Ci sono stato, mi sono infiltrato, volevo vedere di che si trattava. Bello, ognuno lì, una specie di angolo del famosissimo parco di, no, di Hyde Park di Londra, vero Stefania?
3: Bellissimo, tra l'altro.
1: Bellissimo, tra l'altro. Eccola, facciamo vedere Stefania che entra in inquadratura, così mentre Labriola lo ringrazio, microfoniamo, vedete che bello. Tutte queste persone inquadrate sono portatrici e portatori di idee, proposte, di progettualità, di cose fatte, da fare, pensate o che si stanno pensando in questo momento. Ma questo è soltanto l'avvio di 2 giorni intensi. Allora sì, torniamo in studio, Talamo, poi ci ritorniamo su queste immagini. Eccoci qua. Allora, benvenuto.
3: Grazie.
1: Stefania Ressa. Una volta si diceva amministratore delegato, AD della Lairy Agency. Ora devo dire CEO.
3: Zia, zia.
1: Zia, CEO, CEO. Insomma, comanda, va bene, comanda. Comanda come le donne apicali sanno comandare e sanno lavorare. Come è andato il Meraki?
3: È andata benissimo, oltre ogni rosea aspettativa.
1: Ed questa è una frase,
3: Sì,
1: non è di prassi, eh.
3: no, no, è andata bene perché ci siamo resi conto di aver costruito qualcosa di solido. E, insomma, noi sono anni che siamo impegnati sul territorio, il nostro gruppo industriale è impegnato nell'innovazione, nella tecnologia da oltre 15 anni. Noi
1: Non è
3: siamo la
1: pubblicità, diciamo qual è, perché
3: Gruppo
1: diciamo che
3: Sabanet.
1: fa
3: Sì,
1: parte della
3: Gruppo
1: cronaca.
3: Sabanet, assolutamente sì. Lerry fa parte di Gruppo Sabanet, è l'anima più creativa del gruppo.
1: L'agenzia di comunicazione e
3: L'agenzia di comunicazione,
1: promozione.
3: sì, noi ci siamo occupati anche di organizzare l'evento, insomma, l'abbiamo progettato con tutto il nostro gruppo industriale, però la cosa bella è che abbiamo creato una comunità che è poi il nostro obiettivo, cioè noi quando entreremo poi di fatto in Masseria Battaglia, perché trasferiremo gli uffici, però l'idea è quella di creare un percorso che possa aprire le porte alla comunità delle associazioni, degli innovatori, delle start-up, di tutti coloro che vorranno affacciarsi per
1: Bello.
3: fare rete, che non è una frase fatta, perché sappiamo quanto sia difficile a Taranto fare
1: Però,
3: rete. Però devo
1: si
3: dire che
1: sta andando
3: durante,
1: avanti
3: sì,
1: su questo
3: durante,
1: terreno,
3: esatto,
1: vero?
3: il Meraki Talent per esempio ha dimostrato come varie realtà possano collaborare e contribuire a costruire qualcosa di più grande, di strutturato,
1: Hai avuto
3: quindi.
1: questa percezione di approccio propositivo anche di altre realtà? Io ho visto tante
3: Sì,
1: persone là.
3: sì, sì.
1: Anche persone che fanno la stessa cosa altrove. Questo è un punto a favore, è un elemento di crescita, presumo.
3: È un elemento di crescita, noi ci siamo anche interrogati, cioè noi che cosa possiamo fare? Noi faremo la nostra parte, cioè noi innoviamo, facciamo tecnologia, anche i progetti che sono stati presentati nell'Agorà, in quella che abbiamo battezzato come
1: Quella prima
3: Agorà,
1: immagine che abbiamo visto, sì.
3: esatto, vanno in quella direzione, cioè noi ci poniamo nella fase di pre-seed per i progetti, cioè accompagniamo i giovani nella fase di semina dell'idea e quel momento che abbiamo realizzato va proprio in quella direzione. Quindi noi non abbiamo l'ambizione di diventare un
1: Ecco di
3: incubatore, un
1: nuovo l'Agorà. Ecco,
3: acceleratore, esatto.
1: vedete, lì c'è qualcuno che sta spiegando cosa fa
3: Esatto.
1: o cosa vuol fare qui. giusto?
3: Qui, proprio a Taranto. Noi abbiamo selezionato 10 progetti, 5 profit e 5 non profit, e abbiamo dato loro la possibilità di esprimersi. Li abbiamo anche accompagnati nella realizzazione.

0: Del pitch di fronte agli investitori,
1: del discorso di presentazione
0: e li accompagneremo durante l'anno in un percorso di affiancamento, assolutamente,
1: di sviluppo
0: dell'idea, di sviluppo ad esempio di un business plan, perché molte idee, alcune sono già in fase avanzata, altre invece si stanno affacciando sul mercato e quindi prima di diventare progetti economici hanno bisogno di una serie di strutture.
1: Quindi per banalizzare, non è il parlatoio,
0: no.
1: Qui si sviluppa e si procede.
0: Sì, questa è la promessa che noi abbiamo fatto e che intendiamo mantenere con tutte le difficoltà del caso, perché noi poi abbiamo di fatto anche il nostro core business, ma Bastiera Battaglia diventa strategica in tal senso.
1: Allora, perché Stefania è qui? Ora, era doveroso fare un piccolo riepilogo. È stata già ospite di Futura nella prima sessione, qui sulle poltroncine gialle. Stefania, ad un certo punto, tarantina, figli e nipoti di tarantini, alcuni anche noti nel mondo dello sport, per esempio anche del recupero sportivo post-infortunistico, cioè, per non fare pubblicità, però chi conosce Stefania sa a cosa alludo. A un certo punto Stefania torna da Firenze, sì, dove ha studiato. Torna perché dice: io voglio venire a Taranto, quello che ho messo lì, come diciamo noi a Taranto, ovvero nel butto di sangue sui libri, il sudore e la fatica, ha voluto trapassarlo qui in termini di lavoro. Sono passati?
0: E io sono rientrata
1: a fine... per fare i conti
0: no, fine 2015.
1: Tanto li porti
0: sono
1: bene, che se ne frega.
0: Che me ne frega, sono infatti quelli che mi sento dentro.
1: Bravo, quindi i tuoi parliamo dei tuoi 18.
0: Ma anche 16.
1: Quindi arrivi nel 2000, torni.
0: Torno nel 2015, dopo aver comunque maturato anche altre esperienze fuori, perché io sono stata un anno a Londra, quindi insomma avevo voglia di tornare. Non c'era un motivo particolare se non quello di avvicinarmi il più possibile e radicarmi a Taranto con tutte le difficoltà del caso. Quindi sono tornata e ho cercato di fare la mia parte, e tutt'oggi faccio la mia parte, però ho la fortuna di farla con un gruppo allargato, un ecosistema che ho scelto di abitare e quindi...
1: Che non è facile e non è poco.
0: Non è poco perché...
1: Che città era quella che hai trovato nel 2015? Che città è quella di oggi, che ha appena smesso i panni del centro geopolitico mediterraneo sportivo? Non so se sto esagerando, ma più o meno quella sensazione ho avuto, ma che subito ha reindossato i panni della città che ha mille problemi. Dal 3 al 4 settembre abbiamo già switchato, abbiamo già staccato, sembra che abbiamo già spento l'interruttore. Quindi questa è la città di oggi, qual era quella del 2015?
0: No, era una città depressa. Io tra l'altro ricordo, sì, nel senso che io ricordo, avevo messo su un blog, se dico Taranto, in cui parlavo delle cose belle della città. Ok, ero rientrata, avevo tutta l'energia e la voglia di interrogare anche le persone che potessero raccontarmi qualcosa di bello. I primi commenti che ho ricevuto, ricordo perfettamente, perché non parli dell'Ilva? Perché parlare di cose belle non nasconde necessariamente quelle brutte, nel senso che sono due terreni completamente...
1: Il famoso ma anche, sì però...
0: Sì, però, ma... Ma semplicemente io avevo voglia di raccontare una Taranto diversa e soprattutto avevo voglia di costruire il mio percorso, quindi ho scelto di costruirlo in quella direzione. Poi chiaramente la mia vita anche professionale si è evoluta, ho iniziato sempre più a occuparmi della comunicazione che è il mio settore fino ad oggi, fino ad aver costruito.
1: Quindi in 10 anni adesso però mi pare che tu intraveda spazi nuovi di ragionamento in tal senso. Cioè adesso è possibile, anche perché l'involuzione da un lato e l'evoluzione dall'altro della vicenda Ilva sta producendo, diciamo negli ultimi 5, dopo il Covid, ha prodotto una necessità ormai oggettiva,
0: certo,
1: non più di retroguardia, di andare oltre, di guardare al futuro.
0: Sì, è strutturato.
1: Mi trovi troppo ottimista oggi?
0: No, non ti trovo troppo ottimista. Vorrei aggiungere anche che guardiamo al futuro, cioè dobbiamo guardare al futuro in maniera strutturata, cioè dobbiamo anche avere gli strumenti per guardare al futuro, perché il futuro lo dobbiamo fare, che è un verbo a cui io sono molto affezionata, nel senso che continuare a parlare di futuro senza però rimboccarsi le maniche e fare concretamente qualcosa ha poco senso, secondo me. Invece guardare al futuro e cercare anche di educarci con strumenti nuovi, che non sono assolutamente gli strumenti che potevamo avere prima, perché erano strumenti diversi, perché la postura era diversa nei confronti della città, oggi abbiamo bisogno di anche di formarci, se necessario.
1: Se necessario, allora penso di sì sempre. Proprio parlavamo prima dietro le quinte della formazione continua professionale,
0: certo,
1: che anche a 54 anni si è chiamato a fare, ed è giusto che sia
0: giusto,
1: così, secondo me. Allora, siamo quasi...

0: in chiusura del segmento piacevole, devo dire, costruttivo, segmento del fare, qui andato in onda con Stefania Ressa. Stefania, chiuso il Meraki, ricordiamo che significa?
1: Meraki proviene dal greco moderno, significa fare le cose con l'anima, con
0: Quindi
1: passione. Fare,
0: fare le cose,
1: fare. Sì,
0: fare.
1: concretezza.
0: Che facciamo nei prossimi mesi?
1: Allora, nei prossimi mesi intanto struttureremo tutta la parte eventi di Masseria alla Battaglia e poi un programma di accompagnamento dei progetti che abbiamo presentato al Meraki Talent per cercare appunto di ristrutturarci anche noi internamente rispetto al grande progetto di Borgo Meraki.
0: Oh,
1: Quindi,
0: Masseria Battaglia è arrivando a Lama, ci inoltra lungo
1: via Tre
0: via
1: Fontane.
0: Tre
1: Sì.
0: Fontane, poco prima del rondò, no? Che
1: Esatto,
0: tutti
1: sì.
0: conosciamo, che ci destina la Lama Antecchia o nelle altre zone. Poco prima a destra c'è un campo, lì si è parcheggiato
1: Sì.
0: e si vede una bellissima area verde con una masseria. Eccola qua,
1: La
0: qui è
1: corte.
0: la corte, abbiamo superato un arco meraviglioso. Quei locali lì su sono riqualificati, bellissimi, insomma è stato restituito. Questo invece è di fronte alla corte uno spazio, poi ci sono anche delle ville private, ma non c'entrano nulla con l'evento. Ecco qua.
1: Sì.
0: È un posto bellissimo che io devo dire con l'automobile, maledetta automobile, transitando continuamente, non avevo mai notato bene. Sapevo dell'esistenza, ma mai. Adesso guarderò sempre sulla destra entrando a Lama. Allora, diventerà quindi, dicevi, un hub di eventi e di...
1: Un hub, sì, intanto innovativo, tecnologico, noi ci stiamo lavorando, l'abbiamo anche dichiarato durante il Main Talk serale, cioè sono già in corso i lavori anche di riqualificazione della palazzina dove destineremo gli uffici in un secondo momento, però poi ecco
0: Che non è la
1: vogliamo.
0: masseria vera e
1: No, non
0: propria,
1: è la masseria vera e propria che diventerà il centro direzionale congressuale. Nella fase 2 del progetto c'è l'hub tecnologico innovativo e c'è
0: È
1: anche,
0: un bel
1: insomma,
0: investimento
1: è un
0: anche,
1: bel investimento. Sì,
0: Vabbè,
1: sì, sì, sì. A
0: Stefano, grazie, alla prossima.
1: te, a voi.
0: Ci aggiorniamo, come dico sempre, su tutto, perché
1: Su
0: tanto
1: tutto.
0: è di tutto di cui ci occupiamo. Allora, Labriola, mandiamo quei 3-4 secondi di pubblicità, il tempo di cambiare, si dice cambio palco, no? Si dice nelle grandi kermesse musicali. No, lo dicono anche al primo maggio, chi è Sabrina Morea? Lo dicono al primo maggio, cambio palco. Allora, cambio palco, qualche secondo di pubblicità. Esce Stefania Ressa, entrano altri due ospiti come allo stadio. Ciao Stefania.
1: Grazie, grazie Angelo,
0: Fra
1: grazie a
0: qualche
1: voi.
0: secondo.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
3: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
4: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
5: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
6: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
10: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
11: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
12: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
13: Cercherò sempre di migliorarmi.
14: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
15: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
16: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
17: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
18: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Eccoci qua. Siamo tornati. Cambio palco, cambiati gli ospiti. Abbiamo avuto il primo segmento di 15 minuti, il senatore Turco in collegamento. Stefania Ressa, poco dopo, qui accanto a me, protagonista, coprotagonista della produzione e della realizzazione del Macari. Avete visto Masseria Battaglia, recuperata, riqualificata, diventerà un hub di appuntamenti, di riflessioni e approfondimenti. Avevo parlato con Stefania Ressa della Lerry Agency. Ora ho qui l'ex consigliere comunale, ma consigliere regionale, Massimiliano Di Cuia.
19: Buonasera, ben trovati.
0: Posso dire di lungo corso, ti senti vecchio?
19: No, sono vecchio comunque, anche se non lo dici.
0: Non dire così perché sei più giovane di me, quindi non va bene. Sei giovanissimo, è neofita del Consiglio Comunale, anche se ormai sono passati
19: un anno.
0: Insomma, abbondante. Uno aspirante esperto del Consiglio Comunale, Mirko Di Bello.
19: Buonasera a tutti.
0: Sono due consiglieri di opposizione, sia al comune politicamente e amministrativamente, sia in regione, repubblicani oltre però il gruppo, vero?
19: Il PRI, sì, abbiamo fatto un patto federativo tra il Movimento Civico e il Partito Repubblicano Italiano.
0: E, quando mi posso sbagliare, Forza Italia era, e Forza Italia è,
19: sempre.
0: Lui entrando ha fatto un percorso civico, Mirko direttamente, da candidato sindaco e adesso da oppositore. Allora, signori, cominciamo da uno dei punti dolenti dell'attualità. La questione AMIU è una questione sì amministrativa, sì politica, ma è una di quelle questioni che entra, anzi vorrei dire esce, per conferimento, tutti i giorni dalle nostre case. Tutti paghiamo la Tari, penso che tutti siamo in attesa anche del 25% che manca della Tari di quest'anno, che conterrà l'aumento evidentemente. Quindi faremo anche un Natale con la Tari, a parte le casse previdenziali di noi,
19: di noi professionisti.
0: Noi invece di avere la tredicesima, noi paghiamo a Natale. Però tutti i professionisti siamo vicini, a tutti noi. Di Bello, come se ne esce? Perché AMIU vuol dire lavoro, decoro, pulizia, igiene, ambiente, storia della città, ex AMIU, Chima Ambiente. È una parte della Cives che sta andando profondamente, anzi lo è, in rosso. Le parole di Nacci sono parole che dicono che è un'azienda che deve tanto all'Agenzia delle Entrate e si sta vedendo contemporaneamente depauperare, non è giusto come termine, c'è un valore sempre più basso di una parte di patrimonio, e questo significa perdita in termini di bilancio. Due avvocati con me, quindi
19: in realtà non è che andiamo in rosso, eravamo già in rosso, cioè prima dell'amministratore unico avevamo già un debito importante intorno ai 43-45 milioni di euro.
0: Sì, qui siamo di fronte a un certificatore, quindi, della storia, diciamo, è appena arrivato.
19: Non stiamo

0: stiamo scoprendo ora il vaso di Pandora. E il problema del decoro urbano, il problema dei rifiuti è un problema atavico, tant'è che nei primi 100 punti del nuovo sindaco Bitetti c'era
1: Sta
0: proprio
1: parlando del
0: quello
1: programma.
0: del decoro. Decoro che purtroppo non è arrivato, abbiamo visto come il problema sia puramente economico, perché durante i giochi del Mediterraneo magicamente la città è tornata pulita, è tornata efficiente, ovviamente era una parentesi. Era un momento che ha lasciato il tempo che ha trovato, se non quello della parentesi dei giochi. Ora invece siamo piombati nuovamente in un'emergenza dalla quale difficilmente ne usciremo, perché i debiti ci sono, non possono essere cancellati con un colpo di spugna, però la responsabilità politica questa volta deve essere assunta in maniera piena. Non si può fare scaricabarile ogni volta, perché nella mia pur breve esperienza sto imparando che a volte troppe volte si ricorre a che la colpa era di chi c'era prima e quindi non è mai colpa di chi amministra in quel momento, ma è sempre una responsabilità che viene dal passato. Però ora la responsabilità ce l'abbiamo noi, ce l'ha chi amministra, di risolvere questo problema.
1: Ora, di bello, di cui vorrei anche da te le considerazioni in merito, ricordo agli spettatori, soprattutto ai più giovani, nel 2006 ci fu il 17 ottobre la dichiarazione di dissesto, firmata dal compianto prefetto Blonda, che prese il posto della compianta sindaca Rossana Di Bello. Quindi approfitto anche per ricordare entrambi. Poco prima, non ricordo i giorni, settimane, mesi, non ricordo. Poco prima di questa dichiarazione di dissesto, il prefetto operò di fatto, e in delibera dell'epoca, un salvataggio dell'Amio. Ci fu il conferimento di alcuni beni importanti, tra cui l'inceneritore, 20 anni fa. Significa che già ci fu un'operazione salvataggio, un tampone. In 20 anni, evidentemente, però, alcune cose cronicizzate, altre magari sono intervenute, non conosco bene, i fatti andrebbero visti e credo che, vista la deriva che sta prendendo la storia, magari conosceremo atti e fatti perché la storia e la legge prevede anche questo, no? Ricordi quei passaggi? Tu eri un giovanissimo esponente di Forza Italia in quel consiglio. Quindi viene da lontano anche, non è scaricabarile, questa è storia, però poi 20 anni sono trascorsi.
2: La questione Amiu, che io continuo a chiamare Amiu perché sono affezionato a quel nome, oggi diciamo,
1: Ti dico anche Amazon, purtroppo, non so se
2: si chiama
1: sbaglio.
2: clima ambiente, è oggettivamente una questione che viene da molto lontano, perché insomma, senza disturbare tempi remoti, ma insomma, probabilmente tu hai fatto un appunto importante, quanto mai opportuno in questo caso. Da che io ho memoria delle istituzioni comunali, la questione Amio è sempre stata gestita con la percezione che fosse un'emergenza. Questa sia per la gestione economica dal punto di vista aziendale, sia anche
1: Per la natura del
2: questo, per la
1: servizio.
2: natura del servizio, perché poi la percezione che viene restituita al cittadino non è una percezione che crea soddisfazione in città, perché se noi avessimo un'azienda indebitata ma che esegue un servizio ineccepibile, probabilmente oggi parleremmo anche con altro atteggiamento di fronte alla cittadinanza di questo tipo. Invece c'è da dire che di fronte a una questione economica, come dire, sempre ballerina, oggi più che ballerina, il servizio restituito è un
1: Oggi è
2: servizio
1: barcollante.
2: tutt'altro che efficiente. C'è stato un avvicendamento al vertice dell'azienda recentissimo, è arrivato l'ingegner Nacile fuori, che mi dicono essere insomma, oggettivamente un manager con esperienza nel settore, che ha fatto delle dichiarazioni però importanti. Ha
1: Guarda,
2: detto
1: molto chiare e molto
2: che
1: nette.
2: presenterà un bilancio che certificherà un debito importante. Poi a quel punto,
1: Addirittura ha
2: di
1: chiesto agli
2: fronte.
1: advisor, no?
2: Erano stati incaricati gli advisor per avviare una procedura diciamo, di crisi
1: Ma
2: d'impresa finalizzata
1: evidentemente,
2: all'abbattimento del debito, sono, da quanto
1: da
2: apprendo,
1: quanto
2: sono
1: emerge?
2: stati, da quanto
1: E
2: emerge,
1: beh, ma se ci...
2: sarebbero stati revocati.
1: Perché la situazione
2: La situazione
1: richiede...
2: probabilmente richiede altro genere di iniziativa. C'è un bilancio in fase di predisposizione che immagino sarà presentato a breve e dunque approvato dall'amministrazione
1: Cioè, debiti
2: comunale,
1: con le tasse
2: che sono la gran parte.
1: e poi l'inceneritore, il valore dell'inceneritore. Guarda,
2: C'è il
1: torniamo
2: grande tema del
1: all'inceneritore. Inceneritore che
2: valore
1: in questa
2: dell'inceneritore, che
1: città...
2: oggi non ha un'AIA. Cioè, oggi quell'inceneritore, l'AIA dell'inceneritore è scaduta,
1: No, ma
2: quindi
1: se penso intorno a
2: dovrebbe.
1: quell'inceneritore
0: Cos'è
1: tutto
0: stato
1: quello che è
0: costruito?
1: successo, no,
0: Certamente.
1: da, da sempre, no? Ha attraversato anche la biografia di persone, di storie, di palazzi.

0: politici crolla, cioè intorno all'inceneritore è quasi un totem della storia amministrativa degli ultimi 30 anni, questo inceneritore inviso anche, tra l'altro, non è manco simpatico perché è inviso agli ambientalisti, è inviso perché i timori di inquinamento, c'è chi lo chiamava termovalorizzatore, inceneritore, eufemismi vari.
1: Di questa cosa abbiamo discusso anche in regione, Amiu, è venuto il sindaco, un'audizione in commissione ambiente, c'è un tema legato alle prospettive dell'azienda che oggi come dire, va aggiornato rispetto alle novità di bilancio che ci sono state annunciate, che non sono più ipotesi. Quello che leggo tra le righe di quelle parole è sostanzialmente già una certificazione di un disavanzo pesantissimo che mette di fronte all'amministrazione una scelta di come gestire il futuro di questa
0: azienda. Ora io lo chiedo a due avvocati, a due tarantini, prima ancora che esponenti politici, lo chiedo a entrambi, di cui Di Bello, qual è la strada? Qual è la porta d'uscita? Comunque il servizio è di quelli essenziali che per legge va fatto. Non si può interrompere l'attività.
2: La via di uscita purtroppo è quella che viene chiamata più volte, è stata negli anni chiacchierata, è quella della privatizzazione dell'azienda o comunque di una partecipazione del privato all'interno dell'azienda.
0: Però un attimo, mi permetto di evidenziare, l'AMIO ecco, non è più un'azienda partecipata, è un'azienda comunale, cioè è un'azienda che sul mercato può essere acquistata. Infatti il comune è il proprietario socio unico.
2: Esattamente.
0: Quindi la legge prevede che possa entrare Di Leo, di cui, di Bello, l'azienda XY, 20-30-40% acquisizione.
2: In percentuale, certo.
0: Cioè il dibattito politico 20 anni fa sarebbe stato diverso. No alla privatizzazione. No, qui di fatto è un'azienda privata che è di proprietà comunale, dico bene?
2: Ma realtà il no alla privatizzazione c'era e
0: no,
2: c'è ancora
0: in senso,
2: da parte di
0: in senso semantico, dico, no?
2: Noi quando abbiamo chiamato il monotematico su Chima Ambiente, l'abbiamo fatto a dicembre dello scorso anno, era presente in consiglio.
0: Ne avete richiesto un altro.
2: E ora ne abbiamo richiesto un altro.
0: Dopo la pace dei giochi,
2: nessuno
0: diciamo.
2: Nessuno immaginava una privatizzazione della partecipata. Perché comunque bisogna tutelare i posti di lavoro, bisogna tutelare
0: alcuni
2: equilibri consolidati negli anni. È chiaro che questa crisi enorme che era già comunque nell'aria e i conti verranno, secondo me, soltanto confermati, quindi quel debito di cui ho citato prima il numero, secondo me verrà...
0: Milione più, milione meno, quello.
2: Sarà sicuramente lì quella forbice di disavanzo, di debito. E purtroppo, ripeto, non potrà essere cancellato. E per quanto riguarda l'inceneritore, non voglio dire un'inesattezza, ma mi pare che il 70% del patrimonio di Chima è rappresentato proprio dall'inceneritore.
0: Non ho i dati attuali.
2: Se non mi sbaglio, il 70%.
0: Andremo a verificare, perché è interessantissimo.
2: Sì.
0: E sarà oggetto di
1: su questo. La svalutazione e poi dell'inceneritore, il termovalorizzatore, come vogliamo chiamarlo, sostanzialmente compromette l'equilibrio di bilancio di quell'azienda. Cioè noi sappiamo che per molti anni l'equilibrio del bilancio di Amiu si è retto
0: sul valore
1: dell'inceneritore.
0: Cioè diciamo, nei bilanci, io dico perché ci può anche ascoltare qualcuno, nei bilanci, lo stato patrimoniale, un valore dell'immobile perde ogni anno di consistenza per questioni di ammortamenti dovuti alle obsolescenze, no? Però un impianto attivo diventa meno obsoleto, qui si pone anche un'altra questione, no? L'inattività o l'attività di certi impianti, insomma la partita è proprio complessa.
1: È molto complessa.
0: Però sullo sfondo di questa complessità c'è un servizio, cioè, stasera mia nonna, mia zia, mia madre, tutte le nostre mamme, le zie e le nonne diranno al maschio di casa come si conviene, vai a buttare l'immondizia.
2: In realtà c'è un disservizio, cioè, dato che paghiamo un'ecotassa importante ogni fine anno per il mancato conferimento delle percentuali di differenziazione del rifiuto. Quindi noi paghiamo circa 1 milione di euro ogni anno di ecotassa.
0: Di Bello, al monotematico che si terrà? Perché 12 consiglieri, se in 12
2: sì.
0: L'avete chiesto, tutti di opposizione.
2: Sì,
0: tutta l'opposizione è compatta.
2: Sì, siamo l'opposizione.
0: Comunque l'opposizione
2: compatta,
0: ha chiesto, quindi si terrà.
2: Sì.
0: Ora anzi, salutiamo Gianni Liviano, il presidente.
2: E gli facciamo gli auguri.
0: Non è violazione della
2: privacy,
0: ci sta aggiornando su Facebook. Sta affrontando piccoli problemi risolvibilissimi, ci auguriamo tutti, ed era, io ho visto una foto che era ricoverato, lo salutiamo con
2: caro
0: stima
2: saluto.
0: E affetto, un vecchio amico, al di là delle posizioni, Gianni è un barricadero della città, di comunità direbbe lui, perché ama questa parola, presidente del Consiglio Comunale, ecco perché, che dirai a questo monotematico, tanto non è che cambi idea.
2: Ma io dirò sostanzialmente questo, quello che la città si aspettava e che non ha avuto il decoro.

0: l'ordine, alla fine la pulizia. Abbiamo pagato molto e continuiamo a pagare molto in termini di rifiuti, in termini di tari. Non dimentichiamo il progetto finanziato dalla Regione Puglia per 8-10 milioni di euro, che è il trasporto pneumatico dei rifiuti, che doveva favorire la differenziazione del rifiuto e quindi far crescere la percentuale annua di differenziazione, che invece ancora è bloccato, dovrebbe essere assegnato entro fine anno, deve andare in movimento, deve marciare, perché altrimenti andremo a pagare delle penali. Quindi diciamo che la situazione, oltre ai debiti legati direttamente alla società, abbiamo anche altri costi. Prima ho citato l'ecotassa o anche questa del trasporto pneumatico, che io francamente ho sempre visto come un investimento a perdere, perché quella diciamo, sperimentazione che serviva e serve circa 12.000 abitanti è costata circa 700 euro a cittadino per 12.000-8 milioni di euro. Non è mai entrata in funzione, chissà se entrerà in funzione, e quindi tutti questi costi che si sono aggiunti, perché uno pensa, vabbè, ma sono soldi che arrivano dalla regione, ma non è così, sono sempre soldi che i cittadini, i contribuenti versano e che poi vengono reinvestiti e che gravano poi sul comune di Taranto.
1: Monotematico non so se sarà aperto anche ai consigli regionali. Ipotizziamolo.
2: Tecnicamente potrebbe essere
1: Che diresti? Tu
2: aperto.
1: conosci questa vicenda da parecchio.
2: Io sono stato, come dire, anche nella passata legislatura tra i firmatari di diversi monotematici sulla questione.
1: Di solito quando
2: E
1: si
2: io
1: parla di
2: se.
1: monotematico si dice vabbè, parleranno e poi. Stavolta invece mi sembra un po'
2: No,
1: più.
2: io credo, ecco, se fossi ancora consigliere comunale, il mio intervento si aprirebbe concentrandosi sulla gestione vera del servizio, cioè il modello di gestione del servizio che
1: Cioè, vuoi parlare
2: oggi io
1: dell'azienda tu proprio?
2: parlerei dell'azienda, perché quella è una storia di fallimenti, ma fallimenti, cioè, pensiamo ai famosi cassonetti
1: Ah,
2: intelligenti, no?
1: fallimenti, diciamo, no, visto il
2: Gestionali,
1: periodo, fallimenti
2: sì,
1: operativi.
2: operativi
1: Cioè, programmazione non andata in
2: esattamente, nella
1: porto. Sì, io ho la
2: programmazione,
1: tessera a casa degli ingegnerizzati.
2: Insomma,
0: anche
2: è
0: quello,
2: rimasta
0: 2
2: solo
0: milioni e
2: quella,
0: mezzo
2: diversi milioni di
1: diciamo,
2: euro
1: diciamo così, degli
2: spesi
1: obiettivi
2: così,
1: non sempre centrati.
2: degli obiettivi non quasi mai centrati. Mirko parlava giustamente del tema della raccolta differenziata e su questo abbiamo fatto un ragionamento importante in Consiglio regionale, perché credo che il Consiglio comunale dovrebbe anche fare una scelta di politica ambientale. Cosa voglio dire? Il sistema dei rifiuti in Puglia non è un sistema chiuso, è un sistema che si basa ancora sul conferimento del rifiuto indifferenziato in discarica, perché non viene incentivata la raccolta differenziata, perché l'economia, il riciclo del rifiuto, l'economia cosiddetta
1: Taranto è
2: economia
1: aumentata,
2: circolare
1: ma è sempre indietro.
2: non funziona,
1: Ecco qua, ecco alcuni cassonetti. Grazie alla Breola in regia.
2: per tutta una serie di ragioni, quel modello economico cui tutti puntiamo non riesce a realizzarsi. Di questo risente anche quell'azienda, perché se poi vediamo quali sono i costi di quell'azienda, quali sono le fonti di finanziamento, capiamo dove sta lo squilibrio finanziario. Quindi io mi interrogherei da consigliere comunale sul modello gestionale che vogliamo raggiungere. Poi ci saranno scelte probabilmente anche dolorose ed impopolari da fare, perché oggettivamente un disavanzo così importante imporrà a chi oggi ha l'onere di governare delle scelte complicate. Certamente, ecco, se posso dire un punto fermo, in un momento difficile dal punto di vista sociale per Taranto, non possiamo permetterci davvero di perdere neanche un'ora di un posto di lavoro,
0: Vero.
2: perché
1: Ma
2: siamo
1: assolutamente
2: in
1: no.
2: grandissima
1: Ci manca
2: difficoltà.
1: pure che c'è l'emorragia
2: Esattamente.
1: dall'alveo
2: Quindi
1: comunale.
2: metterei questo punto fermo,
1: Certo.
2: dopodiché le scelte non saranno semplici.
1: Abbiamo ancora pochi minuti, ma i temi sono tanti, quindi siete precettati per tutte le altre puntate, non scherzo, per qualche altra puntata in futuro sicuramente. Flash, anche se mi scuso con tutti gli interessati e tutti noi. Ilva, questione Ilva. La vostra prospettiva nella testa qual è? Nazionalizzazione, chiusura, decarbonizzazione, soltanto aria a freddo, dry, chiudere, voltare pagina, cominciare ora a programmare formazione per le bonifiche, di cui un minuto.
2: Dire tutto questo in un minuto no, non è
1: Mi trovi
2: semplice,
1: buono, un minuto e
2: ecco,
1: mezzo.
2: grazie.
1: Prego.
2: Diciamo che se io fossi il ministro dello sviluppo economico

0: che ha in mano il dossier Ilva, probabilmente, ecco, lo dico per un fatto anche nazionalistico e di, non per mancanza di fiducia nei confronti di chi viene da fuori dal nostro paese, ma probabilmente mi piacerebbe immaginare una cordata di imprenditori italiani con dentro delle imprese di Stato.
1: Quella che è stata promossa già?
0: Stanno, diciamo, vagliando e visitando gli stabilimenti, non
1: Ma
0: conosco
1: per quale
0: nei
1: Ilva,
0: dettagli.
1: Giulia?
0: Per un'Ilva certamente che, come ormai la magistratura, ma diciamo, noi tutti sappiamo, dobbiamo metterci alle spalle l'area a caldo come la conosciamo. La magistratura ha imposto un fermo che va certamente rispettato, e questo
1: Certo,
0: indipendentemente
1: c'è la
0: dal
1: Corte
0: dibattito.
1: Costituzionale,
0: Sì,
1: scusa, la
0: c'è la
1: Cassazione, chiedo scusa.
0: Cassazione, c'è una richiesta di sospensiva, però davvero io credo che questo territorio non si può permettere di ragionare ogni 20 giorni su uno scenario
1: Quindi abbiamo
0: differente.
1: 30
0: Questo,
1: settembre la nuova sospensiva
0: poi
1: richiesta, la nuova
0: il
1: richiesta
0: 20
1: sospensiva
0: ottobre
1: e
0: la
1: poi
0: Cassazione,
1: definitivo. Quindi.
0: però noi dobbiamo ragionare su una prospettiva finalmente di lungo periodo, di lungo respiro, nella quale io vedo diciamo, un area a caldo totalmente, diciamo, non più esistente nelle forme e nelle modalità con cui la conosciamo
1: E
0: oggi.
1: tutta quella zona la lanciamo?
0: L'idea dei forni elettrici, che mi era sembrata un'idea assolutamente percorribile anche dal punto di vista tecnico, è stata poi accantonata perché la cordata che la caldeggiava, diciamo, in un certo senso poi è venuta meno. Aspettiamo di capire questa cordata di imprenditori italiani, probabilmente anche più vicini al territorio, meno slegati dall'esigenza. Come dire, dal territorio, e probabilmente più legati anche alle esigenze di tutela della salute di questa popolazione, non solo di quella tarantina, ma anche di chi vive vicino agli altri stabilimenti, potrà darci risposte migliori. Certo è, devo dirlo diciamo, con onestà intellettuale, sono passati 15 anni, 14 anni dal 2012, c'è veramente la sensazione di ritrovarsi al punto di partenza, e questo dà
1: Diciamo che
0: davvero.
1: i governi, anche l'ultimo, hanno mostrato tutti di non avere proprio le idee, no? Chiare, perché è talmente complessa la cosa che ha messo a dura prova tutti i governi che hanno interessato, questo ultimo anche. Di Bello?
2: Il problema, sì, dal 2012 ha una portata nazionale, però io ricordo appunto mia zia Rossana nel 2001 fu forse l'unico sindaco di Taranto che ha
1: Batterie
2: emesso,
1: 36912.
2: esatto, l'ordinanza di
1: 3, 4, 6 e
2: chiusura,
1: 12.
2: prevedendo quello che poi sarebbe stato dopo una crisi industriale pesante con ricadute sui lavoratori. Ma purtroppo è una fabbrica che, al di là di quello che noi possiamo dire, convive con un problema di sicurezza notevole.
1: Interna.
2: Abbiamo avuto diversi incidenti mortali dall'inizio di quest'anno per cedimenti strutturali all'interno dell'azienda,
1: Diversi
2: una
1: incidenti
2: cosa
1: mortali
2: gravissima.
1: che
2: Quindi,
1: già anche dal 2012 che
2: peraltro,
1: sono aggiunti a
2: ma
1: quelli
2: qui non parliamo
1: storici.
2: di un incidente dovuto da purtroppo una tragedia che può avvenire, un'infortunio, una colata. Ricordiamo purtroppo un lavoratore morto a causa di una colata calda. Ma qui parliamo proprio di cedimento strutturale dell'azienda. Poi si parla anche della questione ambientale. Io sono romantico, l'ho detto più volte durante la campagna elettorale e
1: Da quando
2: anche
1: sei
2: in
1: papà,
2: esatto, poi lo
1: proprio.
2: sono ancora di più. Una Taranto diversa che possa puntare sullo sport, che possa puntare sul turismo. I lavoratori e il problema del lavoro c'è. Quindi se in maniera concreta dovessi vedere un futuro per quella fabbrica, non lo vedo con una produzione a caldo, ma la vedo come un laminatoio, quindi una produzione a freddo, come avviene in tante altre parti d'Italia, chiudendo con un'azienda estera che porta qui il materiale già preparato, già l'acciaio pronto, e quindi una lavorazione a freddo, se di fabbrica si vuole parlare. Ma è chiaro che il modello deve cambiare totalmente, e finalmente la legge è stata applicata, perché non dimentichiamo che il diritto alla salute è un diritto costituzionale, così come il diritto a vivere in un
1: Come si dice in
2: ambiente
1: questi casi,
2: salubre.
1: dura l'ex,
2: Esatto,
1: sede l'ex.
2: esattamente. Quindi, detto questo, vediamo che cosa accadrà nel prossimo mese, ma al di là di quello che accadrà, noi dobbiamo, come Tarantini, e la politica deve immaginare degli scenari diversi per Taranto nel futuro. Doveva già avvenire nel 2001, a seguito di quelle ordinanze, una inversione di pensiero, un lavoro su altro, sul porto, sull'aeroporto, sui collegamenti, sul collegare la città al resto
1: altri
2: d'Italia.
1: Temi per che favorire. Sarebbe importante sviscerare, ma lo
2: non
1: faremo,
2: è stato fatto.
1: Lo faremo in
2: ora però
1: occasioni.
2: Ne stiamo parlando, ne parlano in regione, ne parliamo, quindi io mi auguro che la politica possa davvero incidere ora positivamente.
1: Allora, cari consiglieri, domenica il Taranto torna nel Rio Comune. Non è soltanto calcio, è la restituzione finalmente ufficiale alla collettività di una delle sue strutture più importanti e simboliche. Diciamo che dopo il Duomo, la Concattedrale e le meraviglie artistiche, architettoniche, storiche, c'è lo Stato.

0: veramente i giochi per questa città è questa sensazione quasi malinconica che il 4 settembre si sia di fatto spento l'interruttore. Io ho questa sensazione.
1: Beh, io credo che intanto i giochi abbiano rappresentato una sfida vinta per la città e questo in questo momento storico per la nostra comunità non è un fatto secondario. Cioè io ricordo, era il gennaio 2023, io ero appena entrato in consiglio regionale, ricordo c'era un'audizione con l'allora, diciamo,
0: 23 era l'altro
1: referente, gennaio 23 era
0: comitato.
1: asset ancora,
0: E
1: diciamo, il referente tecnico.
0: Sì,
1: E c'era
0: il primo
1: un'audizione e
0: comitato.
1: serpeggiava pessimismo, e tutti quanti dicevano: no, ma non ce la faremo mai
0: Beh,
1: nel
0: fino ad
1: 2026.
0: agosto, fino a
1: E questo
0: luglio questo.
1: sentimento ci ha accompagnato, diciamo, nel corso di questi mesi, di questi anni. Quindi devo dire con soddisfazione, diciamo, anche, diciamo, con
0: Tu
1: un
0: dici,
1: pizzico,
0: diciamocelo una volta
1: diciamoci
0: tanto.
1: una volta tanto che una sfida questa città importante l'ha vinta. Abbiamo avuto un palcoscenico importante, internazionale, una bellissima figura dal punto di vista
0: Una buona
1: organizzativo.
0: copertura Rai, va
1: Dal punto di
0: detto.
1: vista mediatico,
0: Sì, sì,
1: grazie a
0: sì, sì. E
1: un'ottima copertura
0: anche di tutte le TV
1: televisiva,
0: locali, la Rai ha fatto
1: assolutamente.
0: anche
1: Poi tutte
0: dirette.
1: le televisioni
0: Sì.
1: locali hanno fatto un lavoro eccellente. Abbiamo vissuto 15 giorni
0: Belli.
1: davvero tosti, di quelli belli che ci piacciono,
0: Siamo
1: dove tutti
0: abbastanza
1: quanti ci siamo
0: stancanti,
1: sentiti
0: però.
1: coinvolti dal punto di vista emotivo in questa iniziativa, in questa manifestazione. Dopodiché, questo è il segnale, questa è una comunità che quando si rimbocca le maniche
0: Quindi lo
1: ce
0: vivi
1: la
0: come un
1: fa. E
0: auspicio?
1: io, la partita del Taranto per me, diciamo, domenica sera è un momento di festa che si aggancia ai giochi, perché
0: Sì, è uno spin-off, è uno
1: i
0: spin-off.
1: giochi ci hanno restituito la nostra casa, che insomma era andata anche un po' in degrado negli ultimi anni, e che invece oggi viene restituita in tutta la sua bellezza. Io spero che sia una bella giornata di festa, spero in un risultato ovviamente
0: Qual è
1: positivo
0: quello?
1: per i nostri colori, e spero soprattutto che quello stadio
0: Là
1: possa
0: c'è l'obbligo di
1: rappresentare.
0: vincere, non ci
1: Dobbiamo
0: sono.
1: vincere il campionato e vincere la partita, però davvero, ecco, se devo raccontare un sentimento che non è solo sportivo, è un sentimento civico, lo percepisco come un filo rosso, non filo rosso, filo rosso-blu che lega i giochi
0: Beh,
1: a
0: dietro da te
1: quello
0: filo rosso, eh? Ci avevi
1: filo
0: preso subito,
1: rosso-blu
0: eh?
1: che lega i giochi a quello stadio dove noi celebreremo la nostra stagione. Io insomma spero che quell'impianto, come altri, ci restituisca una rivoluzione culturale. Cioè, lo sport, io l'ho detto in tanti convegni ai quali ho partecipato, lo sport non è solo esercizio fisico e mentale, è anche cultura. Aver insediato a ridosso dello stadio della Salinera tutti quegli impianti sportivi è un segnale importantissimo per un quartiere e per quelle comunità.
0: Speriamo che subito si
1: Io quindi
0: attivino le
1: spero e
0: concessioni e
1: chiudo che il
0: subito.
1: Comune faccia subito nell'assegnazione, li metta subito a fattore, perché servono ai nostri giovani, servono alla nostra comunità,
0: Nuova
1: servono alla
0: luce.
1: città. Esattamente.
0: Di bello?
2: Lo stadio è
0: Tu domenica
2: meraviglioso.
0: vieni?
2: Si verrò
0: Tu vieni,
2: se
0: dai.
2: certo. E dicevo, lo stadio è meraviglioso, gli impianti sono tutti meravigliosi, ed effettivamente ha ragione il consigliere Di Cuglia. In quei 15 giorni abbiamo vissuto un clima da favola, un clima che non si viveva in città da tanti anni. Lo sport fa superare le differenze, fa quasi dimenticare i problemi. Per 15 giorni non è come se non avessimo avuto problemi in città, dal punto di vista del decoro, dal punto di vista di tutti i trasporti. Devo dire che i tarantini hanno collaborato appieno,
0: Molto
2: hanno
0: pazienti, molto più di
2: dimostrato
0: quanto immaginassimo. Sì,
2: assolutamente
0: sì.
2: un
0: È
2: senso di, appunto, di
0: stato un
2: cooperazione
0: modo di
2: nel far
0: partecipare.
2: vincere la città, e secondo me abbiamo vinto. Ora ci rimane il patrimonio di quelle grandissime e importantissime strutture. Qualcuno lo Iacovone lo chiama Catino, per via del Catino dello Iacovone. Speriamo appunto che si possa davvero unire le forze a più livelli politici. Io ho depositato anche una mozione, che è una petizione lanciata da un cittadino, La Porta, per
0: Ah, sì. Beh,
2: il centro di preparazione olimpica, che può anche essere centro poi delle federazioni, non soltanto
0: sono nate le
2: olimpiche.
0: peculiarità, quella pista di atletica indoor, ci spiegavano gli esperti, che non esiste da Ancona a
2: Ma
0: Palermo.
2: io penso anche allo
0: Quindi
2: stadio del
0: prendi un bel
2: nuoto,
0: pezzo
2: che ha dei costi
0: d'Italia
2: specifici
0: e
2: importanti, a
0: là è. Ma quindi
2: differenza dello
0: c'è anche
2: stadio.
1: un'altra coincidenza importante, che non per la prima volta, insomma, c'è un progetto sportivo societario importante, cioè credibile, sostenibile, di assoluto rilievo anche imprenditoriale, che ci può regalare insieme a quello stato una prospettiva.
0: Diciamo che c'è una sensazione di stabilità che spesso nel calcio a Taranto storicamente
1: non c'è mai stata.
0: No, no, non,

0: No, però anche quando presentata e accettata, poi magari non è stata poi seguita da risultati sportivi, non si sono mai unite le componenti, a parte gli anni 70-80, che sono stati
1: Sono
0: gloriosi.
1: stati anni gloriosi
0: Sì,
1: quelli, però diciamo, oggi stadio nuovo, nuova compagine societaria è un binomio che secondo
0: importante,
1: me alla
0: sì.
1: nostra squadra
0: Oramai
1: può
0: più,
1: regalare, secondo
0: oramai
1: me
0: più.
1: sì.
2: Poi abbiamo Iccos come elemento storico,
0: Storico.
2: il primo preparatore atletico della storia di
0: E poi
2: Taranto,
0: abbiamo riscoperto
2: lo
0: tutti
2: sport.
0: finalmente l'atleta di Taranto,
2: Atleta.
0: che devo dire, bella quel segmento di inaugurazione, no? Vedi quanto è importante lo sport. Ha restituito all'immaginario collettivo
2: Una dimensione
0: un'icona, ecco
2: identitaria.
0: appunto lo è, scusate di gioco di parole, un'icona esemplare di quello che è stato e quello che potrebbe essere. Ringrazio Mirko Di Bello, Massimo Di Cuia, ci vediamo presto perché tanto purtroppo e per fortuna le notizie non mancano e non mancheranno, quindi avremo modo. Futura seconda puntata della terza stagione finisce qui. Ringrazio Labriola e Talamo c'è ancora, sì, ringrazio anche Talamo in regia. L'appuntamento è per giovedì prossimo con la terza puntata di Futura. Aggiornamenti sulle notizie del giorno nelle prossime edizioni del TG, una tra tutte la definizione dell'organizzazione della partita di domenica sera, proprio, ne parlavamo prima, allo stadio Jacopone, perché dalla prefettura stanno arrivando le ufficializzazioni dei criteri, si va verso la curva sud, si va verso, quindi ancora non è certo un pezzo di stadio inaccessibile, tutto il resto accessibile, siamo in eccellenza. Io credo che 10-12 mila persone è bello in
1: Facciamo
0: eccellenza,
1: comunque il
0: eh?
1: record.
0: Mamma mia, ragazzi, se vedi certi stadi di Serie A e Serie B, ci arriveremo, ce l'auguriamo tutti, è un sogno che auguriamo tutti da bambino, però intanto siamo in eccellenza, giochiamocela. Al di là di tutte le argomentazioni seriose e alcune gravi fatte oggi, Forza Taranto, in tutti i sensi, siamo campanilisti? Sì. A giovedì.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente. No, oggi bombe.
0: Oggi
1: bombe. Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Non è la prima volta, mi sa.
1: Però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: Devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabiano. Interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per
1: Monica,
0: arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica. Allora, intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti,
1: già,
0: il
1: aperto.
0: Lunedì. No, dico, aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monipuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare,
0: sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo sì. nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, personale. Anche con un'idea su quello che si
1: Fare. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti, Monica,
0: no.

0: No,
1: Complimenti
0: assolutamente.
1: perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la Caradona dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché non lo
0: Sì,
1: dobbiamo dire?
0: no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo
1: Sì.
0: servizio perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, grazie, ditelo, ditelo che ho
1: Ogni 2-3
2: bisogno
1: minuti.
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, e vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada, ci
1: Sì,
0: succede sempre che ci fanno.
1: e qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione,
1: Bella vita.
0: ci hanno fermato per strada dicendoci: "Ah, Vitafonea!" No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul
2: Sì.
0: territorio, noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, nel senso che anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un
1: Sì,
0: piacere che ci
1: lo
0: fermate,
1: sai.
0: però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere,
1: la sua
0: insomma.
1: umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia
0: Sì, che
1: lo
0: fa?
1: farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza
0: Sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar,
0: vogliamo
1: no?
0: intanto, se sono
1: L'hai sentito
0: cose
1: più mai, no?
0: importanti,
1: No,
0: no,
1: no, mai,
0: mai
1: mai
0: più,
1: più, giustamente.
0: sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo, no, in bocca al lupo no, perché insomma ormai
1: Mi
0: i
1: sa che
0: risultati
1: la
0: sono.
1: trasmissione conosce un momento di sosta.
0: Conosce un calo, un
2: Avremo
0: calo,
2: un
0: un crollo.
2: picco, avremo un
1: Una spinta a
2: picco,
1: sorpresa. No,
2: avremo
1: è
2: un
1: inutile che. Me lo
2: picco.
1: microfonate, per favore? Cioè, possiamo? Allora,
2: Vado
1: un
2: io, lo microfono io, ci
1: attimo. No, non.
2: penso io, lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla
0: Che
1: Bellucci.
0: stiamo parlando della grande bellezza,
1: No,
0: forse.
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa a Locorotondo e si è
0: Oggi sarà a Taranto,
1: materializzato. Ma
0: oggi sarà a Taranto, oggi sarà a
1: non
0: Taranto.
1: si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato il
2: Pensa che io
1: debutto?
2: mi materializzo senza neanche che mi
1: Ma
2: pensi.
1: chi ti pe... No, dico, fai bene a materializzarti prima di
2: Una
1: aspettare
2: grande bellezza come me,
1: il
2: ma non mi
1: pensiero.
2: pensi neanche.
1: No,
0: Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite
1: no.
0: prima,
1: Lo facciamo
0: così lo
1: sedere
0: facciamo
1: qui,
0: andare,
1: facciamo entrare.
0: sicuramente.
1: Vai dove vuoi.
0: Vai
1: Sta andando là.
0: dove vuoi. Vai
1: Allora,
0: dove vuoi.
1: inquadrate Monica che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può
2: Sì,
1: fare.
2: la standing ovation,
1: Uccio De Santis
0: Ciao.
1: a ufficio reclami.
3: Sì.
1: Mauro,
2: Ma non è che
1: Uccio,
2: seduto
1: mi
2: per la rubrica
1: senti? Dove
2: sistemiamola?
3: sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo
1: Sì.
0: lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: Ma
3: tutto
1: con tutti,
3: esaurito.
1: non tutti i ladri vengono per nuocere che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu
2: Vabbè, io ne
1: menzionerai?
2: approfitto e mi faccio un
3: Sì,
2: acuto.
3: tutto azzeccato, è bellissimo qua, è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: Dimmi,
1: mi
3: io
1: senti?
3: ti
1: Com'è
3: sento.
1: andata la prima e poi credo
3: Abbiamo
1: anche la.
3: fatto a Locorotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto
1: Sì,
3: altre
0: senti,
3: cosettine.
0: conoscendo te, conoscendo
3: E sai
0: Gianni
3: benissimo,
0: Ciardo.
3: anzi ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
0: Sarà diverso,
3: nonostante
0: certo.
3: sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro, perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po', il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A te stesso, esatto. Senti, la conosciamo.
3: No, io sembra una cosa a caricatura.
0: No, è vero.

0: Invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, non, no, no,
1: senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusi Frallonardo.
0: Allora abbiamo diciamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
0: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
2: poi c'è Caterina Firino.
0: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza.
1: Hai ragione.
0: Che sono Caterina Firino e Giusi Frallonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
3: Oh. Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
0: Io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
2: Voglio vedere se bacio anche noi.
3: Ciao, ciao.
1: Qua.
3: Papà, lui Monica, è venuto per sistemiamola.
2: Uccio, vieni qua. Hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
3: Vai,
1: sì.
2: vai.
3: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
0: Ragazzi,
4: allora, bocca al lupo per la tournée, eh.
0: Come sei,
2: aspetta, allora, che vengo mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
0: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
0: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
0: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché, dimmi, perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
0: Ah, mi sono tutta da solo.
1: Sì, no, stavo guardando il trailer della... Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
0: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Sì. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Modula, si modula.
0: Modula. E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima l'ho rotondo, idem. Beh, allora ho detto, scusate, mi è venuto
2: un po' prima.
0: Vengo alle 10,
2: prima.
0: Vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Bicelli.
2: Tu sei qui adesso, da stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
0: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
2: Prove tecniche.
1: Le prove di Gianni.
0: Prove audio, prove...
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
0: È pazzo.
2: Che tra l'altro non ha un regista che può dirgli che non va bene, capito? Perché lui stesso...
0: E lui è nato come regista in questa,
1: sì.
0: in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
1: Però ha conservato la regia Gianni, anche se se la dimentica, vabbè, ho sbagliato domanda.
2: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti...
0: mo che mi sento, mo non ci prendo più.
2: No.
1: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
0: La media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
0: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più Ciardo. Un'ora e 45 più Ciardo.
0: No, compreso Ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che... io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico,
1: certo.
0: E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico,
1: sì.
0: Quindi c'è una
1: fisiologicamente
0: un mix vincente.
1: Come ti ho detto l'altro giorno, noi stiamo
2: pieno oggi, giusto?
0: Oggi è tutto pieno.
1: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
0: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo?
0: Cosa va giù?
1: Quello grande o quello in centro all'arco?
0: No, quello che si va giù,
1: il teatro nuovo, molto grande.
0: il 13 marzo,
1: quindi ricordate,
0: giovedì.
2: Insomma, da Taranto a Martina.
1: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
0: Questa è la locandina,
1: a Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
0: noi. Io, queste sono le prove però,
1: Certo, perché, però rendono già l'idea, ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare fare comico il suo ruolo. Quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
2: sì?
1: attenta. Voi avete un consulente
0: cara donna perché
1: no, il cognome.
0: Ah, proprio il cognome.
1: Da, non d'arte.
3: Cara programma,
0: donna, cara donna mia.
1: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No. No, non c'è bisogno.
0: No,
1: non c'è bisogno. No.
0: Tanto perché... chi decide di non pagare non paga.
1: Cioè, che
0: tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me. Scusami, non so se
1: no,
0: vado
1: no, conto. No,
0: ma sono belli così, a me uno però.
1: Non lo so, questi, ma tu non lavori.
2: Ma ce ne abbiamo uno.
1: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare i soldi della gente.
2: Ma lasciano impiegare.
1: Queste sono cose pubbliche, queste
2: la volta che lavora.
0: Sigla, Fabiano Mar, presentazione della trasmissione di salute.
1: Leggi questo.
0: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto di
0: consulenze legali?
1: Saranno legali perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
2: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi,
3: sì,
2: di questo, diciamo, sì, questo concorso pubblico.
1: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
3: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
2: sembra
3: che
2: una
3: cambia
2: sciocchezza,
3: completamente
2: no?
3: Il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
1: A sei giorni dal ballottaggio?
3: Sì, in piena campagna.
1: Allora Monica,
3: elettorale.
1: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
0: Quando vieni a vedere,
1: come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
0: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
1: Della vicina, lo sai. È così. Allora signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
2: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
1: abbiamo
2: c'è
1: fondi,
2: il dissesto, non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
3: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo,
1: diciamo, comunque a sua responsabilità.
3: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me.
5: Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata. Questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici. Venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il Comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Beh, noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali Capriulo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo, avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
0: Ma consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla Procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
4: Qui non si tratta di probabilmente c'è stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
4: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
4: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
4: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta al dottore

0: Ravenna invece con 10. Il sindaco può scegliere con demi, con sei. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato.
2: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono... Sì, che è una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione. E a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Ah, lavorano poco ma male, diciamo.
3: Compenso.
2: Vabbè, permetto quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
1: pazzo? No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco Scimicio.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice, non ci sono soldi, grazie,
3: me lo mangio vivo.
2: Mi danno un milione alla fine, però... Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
1: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013,
2: è perché sono esterni, no, che non i viaggi.
3: Posso dire una cosa?
2: No,
1: però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Vabbè, premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
1: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma spiegami Fabiano,
3: cioè, il regista fa il provino a 5-6 attori,
2: ok,
3: no? Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia.
2: Attrici, stai dicendo?
3: Attrici, attori, attrici.
2: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
3: Attrici. 5 sono bravissime.
2: Ok.
3: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto una male spettacolo, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà al
2: regista. Carina con il regista.
3: Sì, diciamo che si comporta
2: molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai i provini.
4: Arrivano 5 ragazze, no?
2: Ok.
4: E hanno tutte studiato,
2: brave,
4: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte con gli occhi celesti, allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo, perché non comparativo.
3: Mi diventa comparativo.
4: Prima che finiscano i soldi, scusa, posso fare un appello,
2: sì,
4: che
2: sì,
4: ognuno
2: sì.
4: porta l'acqua sul mulino,
2: sì, giusto, giusto.
4: Posso, prima che finiscano i soldi, quella, poi notate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza,
3: certo.
4: Vedete che poi non ci stanno soldi,
2: ce li facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
4: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, di per tutto, poi la gente Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, scherzando, però si dice anche la verità. E, quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, in direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
3: e si incazzano pure per le cose, dicono,
4: tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano,
3: è come,
4: non
3: andare in un teatro, è anche in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta con le
4: è scomodo quanto è proprio, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche,
3: che sono
4: in piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorge,
3: certo.
4: anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
3: sorridere, che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
4: Io sono due anni,
3: è fondamentale.
4: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
4: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo.
2: Se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100. Siamo
1: sui sì, sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
2: Ha detto Lucio, vabbè, ma IVA compresa.
1: No. Senza IVA.
2: Dicevi, Monica.
1: Io ho solo una piccola paura.
2: Cosa?
1: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
3: Ma non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
3: Non è in discussione.
4: Neanche la festa della donna arriva.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
4: Che l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando. Per sistemare Monica. Oh, a questo punto. A proposito, parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
4: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca,
2: teatro nuovo.
4: Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo perché
3: nuovo, anche il teatro.
4: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece
3: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, ma è come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
1: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
3: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
1: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
3: Che cos'è?
1: Un reclamo glielo faccio io, a me detto.
3: Tu direttamente
5: anteprima.
1: Io sono molto arrabbiata.
3: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
1: Ieri Lucio ha pregato per noi.
3: Che vuol dire?
1: Lucio Lonoce ieri mi ha mandato una fotografia.
3: Un attimo solo che dice WhatsApp. Questo fatto.
1: Dico questo fatto, Gianni, non ti Giovanni, però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
3: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
1: per comprarci,
3: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
5: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
3: ti facciamo sapere.
2: Scusate, Ermonnezza non ci ha portato nemmeno
1: un Ermonnezza è venuto a mani vuote.
2: Una cosa riciclata, una cosa riciclata.
3: Facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai la conosce a memoria. Dove è finita la tua pelle?
1: Lo vedrete dove è finito il fiore.
2: Fabiano, ma un riciclato? Un
3: niente. È carta riciclata questa. Quindi, sì, no. Allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo.

0: Non ha portato niente.
1: Questo... Vabbè, a me sembra sia dimagrito, ma è lui e quello dell'altra volta.
2: No, forse.
1: Ma è l'oscuro che snellisce. Che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi.
0: Certo.
1: Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro... cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'Amio, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
0: Cani e porci.
1: Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto-reclamata e si è auto...
0: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
1: No,
0: in
1: vabbè, vabbè.
3: Io l'appoggio lo trovo sempre.
1: È fittizio. Vabbè,
3: qualcuno
1: fittizio.
3: Che...
1: Basta, Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
3: Le battaglie culturali e civili.
1: Grazie. Allora,
0: vediamo questo servizio. Non lo so.
1: Bene,
0: vediamo questo servizio.
1: Da quale partiamo?
0: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima, quando c'era Uccio al tuo posto?
1: È un po' quella zona. Non tutto è arrivato proprio durante.
0: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente. Io
1: ma come
0: non...
1: siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
0: No, dico,
1: non devi non essere così che tu ti.
0: No, nel senso che.
1: Ti un
0: già cominciato, ho visto, già non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato proprio alla fine.
1: Ho tutto, che
2: non,
1: devi dire.
2: Non ho visto niente.
1: Fabiano, se vuoi per forza.
0: Non mi dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però. Devo dire che ci sono molte segnalazioni.
1: Ponfi si chiamano, ponfi.
3: Tipo, sì. Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
0: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
1: Se ne ha portate.
0: Tanto punti di vista. Vediamo.
1: Ma c'è altro per lui.
4: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: inoltre una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come viene previsto nella città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIU, poi lo dire all'AMIU se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché

0: Questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in Città Vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove se poi regolarmente l'amio preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: La picce.
1: Quelle zanzare sono anche sfigate che hanno beccato proprio la cara donna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei ponfi. Che si mette là
1: e conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: lo so, ma i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È previsto a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora là, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora io capisco ci sia un organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno, però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città, quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno, fare interventi urgenti. Nessuno può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: diciamo che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però fatto, io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei
1: passate parecchi notate in bianco.
2: Non millantare
1: adesso che notate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece
3: anche
2: per quanto,
3: se inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa la situazione di che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla richiesta del nostro...
3: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi sì. Era

0: soltanto un fatto, lui lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì la strada è stretta, comunque è un po' complicato perché bisogna avere dei mezzi adatti quindi per poter entrare in determinati vicoli.
1: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
2: Ma sono distratti già, più distratti di così.
1: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
2: Di vicoli, ci sono, esistono. No?
1: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
2: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano.
0: Adesso... sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
2: Sì.
0: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
1: I famosi 15.000 euro al mese.
0: Che poi mi dicono che non sono comunque 15.000 euro.
1: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
2: La pulizia di Parco Cimino.
0: Sì, no, è lì che casca l'asino.
3: Non è solo pulizia.
0: Era
3: manutenzione vigilanza
0: H24, 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo.
3: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare né anima viva.
1: È stato un caso, forse.
0: No, il Parco Cimino è grande.
2: Sapevano che c'eravate voi,
0: Non è proprio così perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si deteriorano. Allora, certo, lì bisognerebbe fare una manutenzione.
1: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino, sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
0: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
2: Che poi è una cooperativa.
0: Infatti è una cooperativa, è la cooperativa.
1: Ma il fatto che quando siamo andati noi rivolto... con le nostre telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia, né la vigilanza.
2: Sentiamo Giovanni però.
0: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
3: Sì, la palestra.
0: La palestra. Quindi è tenuto, sono tenute...
1: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno?
0: Questo non sta a me, io non è che posso andare a fare...
1: Non ci sono le condizioni.
2: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Tu sei pagato come...
0: I bagni sono puliti, poi se qualche...
2: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
1: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
2: Ancora con un
1: pensierino. Dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
0: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
2: No, perché la vigilanza e la pulizia
3: viene effettuata. Ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza.
2: Ah, perciò l'ha pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
3: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
1: E che servizio hai fatto?
3: Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
0: Esatto, è quello che ti ho detto.
3: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
2: E questi li documentammo.
3: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande lo abbiamo girato tutto.
1: Non è che stavo nel bagno?
3: Però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
0: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
3: Distruzione delle strutture, sia quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
2: No, ma ho capito che il vigilante della...
1: Ma perché quasi nascosto.
2: È fortissimo, è un buon tempone, fa ridere.
1: Nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
2: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per Giovanni, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che...
1: Facciamo una cosa. Organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità,
2: Anticipiamo addirittura.
1: Ci siamo più o meno.

0: Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare.
1: Quanto deve distrarre? Quanto deve distrarre?
0: Per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde

0: Sì, è stato respinto il ricorso. È stato
1: l'esame, Sabrina rimane in carcere, quindi respinto il ricorso.
2: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, no? La responsabilità, si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come ne abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
1: Sì.
2: Sì, sempre,
1: no, perché sennò, lo sottolineiamo attacchiamo, sempre.
2: Attacchiamo, no,
1: diciamo,
2: però
1: attacchiamo.
2: Noi sappiamo no,
1: diciamo
2: quante,
1: delle, diciamo, delle
2: quanti interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con
1: allora,
2: noi.
1: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto
2: risultati.
1: Anche
2: qua abbiamo risolto.
1: Qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
2: L'avanservizio.
1: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ha ci ha fatto un reclamo.
2: Ci ha fatto
1: un reclamo
2: perché c'era no?
1: Questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
2: Soprattutto se ti occlude il sole.
1: Esatto, soprattutto lui. Cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi, insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stata adottata a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

Voglio dire un'altra cosa: se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino, non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa, a me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi un po' di largo. Poi voglio dire

un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare, perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'ANIUR.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una Monica di una dolcezza infinita.
0: Col
2: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa. Perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Polino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, Alfonsino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore? Splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi...

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo sovraimpressione, lo stacchetto risolto, lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato, vuol dire che ha pure.
1: Bravi,
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al Presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
0: Mo dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al Presidente questa situazione subito,
0: no?
2: Cangialo, ingegner Cangialo, sì. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole. Spendi,

0: spenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
1: E la mia fa... Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto la cosa giusta. Perché
1: però posso dire una cosa? Dice Arghi non è salito col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei non,
1: ma non si sale col casco.
0: Come doveva salire?
1: No. Ho capito, no. Ma tu immagini Dice Arghi che dice, sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
2: Col casco saliva, sì.
3: C'era l'ombrello, quindi...
4: I ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi.
0: Non sono mica incauti.
1: Bravi, poi no. Sei proprio deficiente, facevamo le riprese quelle salive senza casco.
0: E poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
3: Ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti però.
3: Secondo me no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa, è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, dico, no?
0: La trasmissione è con Fabiano Marchi, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
1: Dicevo. Se mi stanno a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti?
0: La botanica
1: in punti della città che distruggono.
3: Certamente non aspetta all'Amio, quindi l'ufficio,
0: no, dico.
3: L'ufficio tecnico del comune. Cioè. Ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli. Già
1: cioè erano, è solo un figlio di botanico può mettere là.
0: I figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: Ereditare, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
3: Un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
1: No, infatti anche. I nostri... quelli
0: no, perché
1: che...
0: tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale.
1: Sì, sì, i nostri...
0: dedicata,
1: i
0: no?
1: Nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando insomma capita anche a voi, giusto, di
3: certo.
1: Lavorare ogni tanto, quindi
3: certo.
1: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre a
0: quella
1: lavoro,
0: un'altra cosa,
1: ogni
0: Fabiano.
1: Tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... Voi, tu sei dipendente comunale...
3: Dipendente dell'Amio. L'Amio è una società per azione a totale carico...
1: Per azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo prevede
3: facciamo.
1: La società.
3: Lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione...
3: Ne sono dimostrazioni i vostri filmati, quindi.
0: Bravo,
1: se no, ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando...
1: Che ho bisogno.
0: Non c'è proprio un'altra... Allora, facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola. Che
1: no, faccio... C'è una telefonata?
0: Ah, sì, sentiamo una telefonata, magari hai visto mai.
1: Sentiamo.
0: Hai visto mai. Pronto? Un attimo,
1: perfetto,
0: un attimo.
1: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
5: Il studio sente in diretta, devi accendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
5: Vabbè, accenditela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto? No, sentiamo i fatti delle case dei Tarantini.
5: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah.
1: Deborah, non disturbare la mamma che sta parlando.
0: Che la mamma deve fare una telefonata, deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
5: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
5: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
5: Sì.
0: No, perché ho sentito che...
1: Ti stava disturbando.
0: Che
1: giusto?
0: Ti stava disturbando, ho sentito.
5: Sì, in effetti.
0: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
5: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì. Ok.
5: Praticamente ci siamo accorti che in un dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato vigili del fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate, con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
1: Sì.
5: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante.
0: Ah.
5: Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
0: Sì. Tiziana si chiama?
5: Un attimo
0: sì,
5: solo,
0: sì. Fai con comodo, Tiziana.
5: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
0: Sì, Tiziana, anche se stiamo facendo un'idea.
5: Sì. Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
0: Scusami, Tiziana.
5: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto sì, che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
0: Allora, Tiziana.
5: Anche io ho chiamato Studio 100.
0: Sì, Tiziana, mi sembra.
5: Ho interpellato.
0: È curioso, è preoccupante che il, il referto è molto preoccupato. Cioè, no, solitamente si dovrebbe tendere...
1: Ci senti, Tiziana?
0: Tiziana, ci senti?
5: Sì, ma pochissimo.
0: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì, e da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso, sì, già nota, e penso ci vedremo in settimana, sì, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un, sì, referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante, è urgente.
1: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti agli ACP.
0: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
5: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse sì, un po' prima, sì, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, okay, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per risolvere questo problema.
0: È gravissimo.
1: Vabbè.
0: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
1: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione, gli ACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
0: già ce l'ha,
1: che insomma che dovesse succedere, anche di piccolo, di shock, anche un piccolo incidente. Non parliamo di cose gravi.
4: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
5: Vi ringrazio tanto.
0: Ma stai scherzando, Tiziana?
5: Per la vostra tempestività.
0: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già. Mettiti da questa puntata.
1: Mettiti d'accordo con Monica, così
0: chiamiamo noi.
5: Mercoledì adesso?
0: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok?
5: Ok.
0: Trattamela bene.
5: Grazie tante.
0: Ciao,
1: Tiziana, bene Monica, come sempre.
0: Ciao.
5: Grazie a
0: Tiziana. Ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
1: No, ma insomma, anche come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
0: Monica, tu
1: che vai in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
0: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, sì, segnala un allarme insomma conclamato da esperti.
1: Si parla di muri portanti, quindi
4: io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
0: L'hanno fatto però.
1: Però pare che l'abbiano fatto, che gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo adesso.
4: Sì, no, ragazzi, infatti.
0: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
1: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
4: No,
0: mercoledì.
1: Sapremo presto qualcosa.
0: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, ora che abbiamo...

0: Ho finito di documentare questa cosa. Ti volevo dire che quel
1: Quel
0: aspirante
1: signore,
0: fidanzato di lunedì a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà
1: senti un
0: una
1: po',
0: volta.
1: Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è una cattiva idea, non è la proposta che fa, un'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo
0: cioè,
1: e
0: unisce
1: vediamo.
0: L'utile al
1: Sì,
0: dilettevole. Ok, sentiamo.
2: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè. Comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego. Noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza. Come la vedi? A me piace. Mo' ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai una bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? Ah, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi se non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bella, una bellezza proprio, capito? Perché, parliamoci chiaramente, ah. Tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi frate, non è che mo, beh, cioè, se mo, poi ci fosse Dio, no? Io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, ah, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo stamura a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbara Tuss, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella perché non solo, chi le guarda a me dice, guarda che ci sei fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi, comunque visto, non ho fatto per la privacy, anzi dopo che l'hai cioè, scusami, dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito. Ah, finanziamoci un po', ma che cosa? Ciao, finanziamoci, ciao.
0: Ragazzi, allora, a questo
1: Questa è
0: punto,
1: la
0: allora sei tu, è la
1: perfezione.
0: perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo
1: Ho tratto
0: l'estate,
1: solidarietà,
0: se vuoi lo
1: capito? Se
0: lasci.
1: io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto
0: Stava, c'era?
1: sì, il
0: C'era?
1: fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo
0: Solidarietà.
1: beneficenza, cioè, che cosa vuoi di
0: L'SMS
1: più?
0: chi gli deve mandare? Non ho capito. Chi
1: Chi
0: è
1: se ne
0: che.
1: fotte, ma dell'SMS? Un
0: Vabbè.
1: euro di SMS,
0: Monica,
1: poi ne
0: fidanziamoci un
1: parlano
0: po'.
1: dovunque, forse
0: E
1: fidanzato
0: poi vai da Barbara
1: simpatico,
0: D'Urso, vai. Oh.
1: certo, lui è un abituato
3: Questo
1: a
3: è anche
1: soffrire,
3: simpatico.
1: ma non è che
3: Ti dirò.
1: lasciare, lui è
0: Ci stai
1: abituato a
0: pensando?
3: soffrire. È simpatico. I
1: Forse
3: napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano,
1: che.
3: però.
1: Questi sei,
0: Ah,
1: diciamo.
0: ecco perché quando sono venuto a casa ho visto la cartina e c'era solo sul Napoli c'era
3: Sì,
0: la
3: la
0: bandierina.
1: bandiera.
0: Sì,
1: Quindi,
0: è
1: Monica,
0: politica, c'è l'Italia politica a
1: dalle
0: casa.
1: politiche.
0: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: Certo, secondo me
0: strano.
4: non se lo devo lasciare
0: Non
4: fuggire.
0: te lo
3: No,
0: sbrava.
3: no. Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate e l'estate non ci si
4: No,
3: fidanza.
4: no,
1: No,
4: fino
1: no.
4: all'estate.
0: Dopo
1: Ah, fino
0: l'estate lo lascio.
1: all'estate. No, no, ha detto che si
3: Quindi.
1: vuole.
3: Allora è perfetto.
1: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi perché ti vuole portare al mare con lui.
0: Scusa, fai una
1: Questo
0: cosa,
1: secondo me
0: Monica,
1: si.
0: tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi sì, fai.
1: Tanto l'estate quest'anno arriva prima, stagione zanzara a
4: Siamo
1: febbraio,
4: già
1: dai.
4: in estate.
0: Brava, non ti
1: Siamo già in
0: attenere al
1: estate.
0: calendario tu, attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque, adesso lasciamo, prima di salutare il dottor Giovanni Sca. È dottore?
4: No, non
0: No, non è
4: sono.
0: dottore.
1: No,
0: Giovanni
1: non è
0: Sca, no,
1: dottore,
0: è
1: è una
0: RESP.
1: vergogna, è una vergogna,
0: RESP,
1: è
0: però,
1: una
0: scritto
1: vergogna.
0: RESP, Relazioni Esterne
1: Dovete andare in
0: dell'AMI.
1: pubblicità forse,
0: No,
1: poi vediamo il servizio.
0: prima mandiamo ancora il
1: No, lo
0: servizio.
1: mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo
0: Ma lui deve
3: dopo.
0: andare via.
3: Lo mandiamo
1: Mandiamo
3: dopo.
1: dopo la
0: Ah,
1: pubblicità,
0: ti
1: mandiamo il
0: fermi?
1: servizio e
3: Lo cacciamo dopo.
1: E poi ti
0: Fermati.
1: mandiamo il servizio e poi ti mandiamo,
0: Fai una fermata di
1: ok?
0: solidarietà. Lo
1: Lo mandiamo, nel
0: mandiamo
1: senso,
0: sempre.
1: andiamo via. Cioè, facciamo.

del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

Però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro. Non ci credo proprio.

0: il migliore.
1: Sono 46 anni, sono qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovo, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico a una resa, devo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: volto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: stupendo,
1: bell'esempio.
2: Ce ne fossero.
1: Un bell'esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché sì. Ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, okay. Poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza il...
3: Le amuse
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo aperti.
2: Che ho detto?
1: Misturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? Là,
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Chi sei? Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici. Ciao.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Di un condominio, dici.
5: Del condominio di Via Gofoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: E io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
3: La sede
5: Via della Croce. Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione,
5: sì.
1: Fatta,
5: sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è... una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
5: è un soggetto allergico,
1: sì,
5: questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria,
2: guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che stia
1: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: non va di errare del
5: fra
3: Piazza Masaccio e via Archimede il punto.
5: Via Archimede con via Foscolo,
3: sì.
5: Non le nascondo e forse voi mi capirete che non so se ci riuscirete, è diventata forse una cosa personale con il nostro condominio, da considerare che la pulizia nell'aiola che non appartiene alla palazzina l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
2: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così, così ci sfidi.
5: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
1: Allora.
5: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
2: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
5: No, guardi.
2: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni...
5: Io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune. Vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi. Ah. Per quanto riguarda quello. Però mi farò portavoce.
1: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con... l'appoggio okay, dell'AMIU immediato, lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però Giovanni sì. Si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
1: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
0: ragazzi, vi devo bloccare.
1: Che è successo?
0: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
1: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
0: Lo giuro, perché non mi credete?
1: Allora, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
1: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
0: Sì,
1: perché,
0: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
1: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta succedendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
0: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
2: Io devo andare a vedere, vedere che cosa sta
0: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
2: Non esageriamo, carino, ma...
1: Fabiano, prendi le generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
2: Non me la sento di affermare
6: questo. Già lei ce li ha.
2: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
6: Mi chiamo Tommaso.
2: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
6: Io volevo, ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
0: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
6: purtroppo
0: sono
6: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
0: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, oh, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo, abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU.

0: al quale possiamo dire direttamente quali sono i tuoi problemi. Ah,
1: no, io rappresento,
2: facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
1: Formale.
2: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
1: anche se
2: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
0: Caiella,
2: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è il nostro ospite. E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato. Grazie. Con la solezza che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
3: adesso,
2: bene?
3: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
0: Ciao, presentati.
3: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
2: solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
3: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
0: sì.
3: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
0: abbiamo uno che il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile di Magna Grecia. Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
3: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
4: È un
3: però.
4: Fatto del comune.
3: Ok, allora, Anna Maria...
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
4: No,
2: quando c'è solo l'AMIU
4: no,
2: di mezzo...
4: No,
3: riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino da via Ugo Foscolo?
2: No, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fate? Devo andare a Rai 3. A Rai 3!
0: A Rai 3!
2: Qua a Studio 100, siamo noi di ufficio reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così siete anche un bel rapporto.
1: Vicini.
2: Se prendetevi le mani anche potete farlo.
3: Allora, questa inquadratura che ha del... questa che sta... che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso. Sì. Invece Tommaso adesso con il garbo che ti contraddistingue, non lo so.
2: Probabilmente.
3: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
1: No, io volevo... Sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
2: e parleremo anche
1: e quindi
2: questo,
1: da questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
3: di Facebook più che altro
1: anche su Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
3: Ma sono pochi pazzi praticamente.
1: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano. Quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata. Ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di Tarsu o quello che sia...
4: cambierà parecchio, me lo dico.
1: Ah, me lo auguro.
3: C'era anche un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi, questo
1: ce lo disse. Voglio dire... A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che

0: facendo la differenziata, tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore. Già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi
1: E c'è un
0: impegnati.
1: po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un
0: Tanto,
1: fastidio, no?
0: tanto.
1: Tanto a che
0: E
1: serve,
0: invece no,
1: tanto a che
0: serve.
1: cosa,
0: Se
1: che può
0: poi finisce, poi
1: cambiare, invece no, è
0: finisce.
2: Allora,
0: No, no,
2: sentiamo
0: prego,
2: Giovanni
0: io
2: Scaglielli.
0: volevo. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini
1: In turco sono
0: messi
1: questi.
0: nelle cassette
3: Però guardi,
0: per dare il
3: perdonami.
0: calendario. E per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto, ma voi li mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'azienda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una
1: Non
0: telefonata
1: tocchi
0: di
1: il lavoro,
0: Claudio
1: le
0: Leino,
1: persone, abbiamo
0: ci fu una
1: deciso.
0: telefonata qui in diretta di Leino in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha
1: Certo.
0: fatto pervenire anche una richiesta scritta e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendo, invece del giovedì nella zona di Pezzavilla in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato,
2: Ok.
0: perché gente
1: Quindi
0: che non va a
1: anche chi
0: lavorare.
1: lavora
0: Esatto,
1: può.
0: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
2: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. Questo
0: Certo.
2: il sabato, questo è il sabato.
0: E quindi abbiamo coperto tutto l'arco
1: Invece a
0: della
1: quei
0: settimana.
1: cassoni che
0: Per
1: mettono
0: quanto
1: ancora la
0: riguarda il
1: spazzatura.
0: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
3: Sì, però
0: Perché?
3: un momento, mi scusi se la interrompo.
2: Lei è garbato e ne ha facoltà.
3: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un come dire, di pianificazione della serie questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle
0: Un
3: ore e dalle ore.
0: calendario, un
3: Ok,
0: calendario, un
3: premesso che c'è
0: conferimento.
3: pure da discutere, per esempio sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno, devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, l'indifferenziato diventa veramente pesante per una
2: Guarda
3: famiglia.
2: che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
1: Meraviglioso.
2: venuto, è aperto
3: La
2: il
3: ringrazio, ma
2: lunedì.
3: lo sa che io c'ho la parlantina.
2: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche Gerd Müller nei mondiali del
1: No, parliamo
2: 74.
1: parliamo
0: Possiamo,
1: di questo calendario.
0: anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
3: Eh beh, c'è
0: differenziare
3: tanto di
0: la frazione
3: indifferenziato.
0: marceologica? Ma no, si riduce a
3: Beh,
0: poco.
3: no,
0: Quindi
3: guarda.
0: 2 volte alla settimana.
3: Sì, però e come li
2: Tu,
3: metti nella
2: se, li
3: settimana?
2: face, se lo facessimo,
0: Se
2: stiamo
0: tutti
2: dicendo.
0: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
2: Ah,
0: quella
2: porta a
0: San
2: porta la
0: Vito.
2: fanno
0: Esatto, porta a
2: Ah,
0: porta,
2: porta a
0: noi la
2: porta.
0: facciamo porta a
2: Non me ne
0: porta.
2: ero accorto che
0: No,
2: Bruno Vespa
0: no.
2: era fosse così preciso.
0: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San
2: E
0: Vito,
2: il plastico
0: è di due modalità.
1: lo mettiamo.
3: Nei
0: Nei
3: condomini ci
0: condomini
3: sono i mega
0: superiore a
3: cassotti.
0: 8, cassonetti da
3: Sì, dei
0: 240-370 litri, quindi dei
3: cestoni. Che me lo
0: contenitori.
2: scambio.
0: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
3: Sì.
0: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
3: Singolo.
0: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
2: Hai fatto
0: Lì
2: bene a guardare
0: perché?
2: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è
0: Ed
2: un'associazione
0: è
2: naturale.
1: il
0: bidone
1: bidone che non ha guardato mai.
0: di condominio. È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti. Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di studio
2: Ah,
0: centro.
2: vabbè.
1: Cioè non ti permettere mai
2: No, no,
1: più.
2: no, no, era studio centro,
1: Studio centro. Vabbè, ho capito però. Già
0: Allora
1: senza
0: abbiamo due
1: regalo.
0: contenitori, uno marrone che per l'organico,
2: Va bene, forza.
0: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
3: E
0: marrone
3: l'altro è
0: e
3: multitasking.
0: uno è per
1: È di
0: l'indifferenziato
1: colore
0: a secondo giorno,
3: grigio scuro.
0: grigio, dove il
1: No, per
0: martedì,
1: collegare in modo che
3: grigio
1: la gente.
3: topo.
0: Grigio dovrebbe
1: topo.
0: essere usato per la plastica, il
3: La
0: giovedì per
3: carta.
0: la carta e gli altri giorni, i 2 giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio dove c'è solo

0: solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata.
1: È un po' ridotto.
2: Più, diciamo allora, che confida un po' troppo nella puntualità e nella
0: posso precisione. Essere anche, no. Però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato o il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire...
2: Un attimo solo, un attimo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
1: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
0: ma comunque,
1: possiamo ribellarci.
2: No, Mauro, però, no, aspetta, tu devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
3: Pronto?
2: Ciao!
3: Pronto?
2: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
3: Sì, l'ho abbassata.
2: Ok, come ti chiami?
3: Angelo.
2: Dici.
3: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium, sì, che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Sì. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti, abbiamo parlato di zanzare, e non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
2: Scusa, dei tamburi stai parlando?
3: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi, e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
1: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
3: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia, uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per buttare la
1: plastica dentro. Lo vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
3: Quei cassonetti sono sempre vuoti.
1: Sì.
3: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
1: È comodo.
3: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
2: Però bisogna
3: cioè, questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
2: Credo di aver capito che comunque, credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
1: Si carica il cofano. Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
2: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
0: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
1: parlammo
0: comunque
1: di queste cose.
0: Sono standardizzate, quindi non è che stanno solo a Taranto,
2: quindi fa bene, ognuno
0: però
2: si fa i
0: comunque
2: cassonetti
0: c'è il
1: questa
0: problema
1: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
0: cassonetti aperti, cioè, un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
1: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
0: che non hanno il coperchio
1: forse
0: e lì bisogna essere
1: provvedere.
0: Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro,
2: per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare,
1: rimane
2: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
1: Problema per Monica.
2: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose,
0: no.
2: O tacete per sempre, parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
0: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masanvita, via Incrociatori, via Vascelle, via...
2: Trovi di tutto.
0: Troviamo,
2: no?
0: Di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
1: La gente lo sa perché la gente è Mormore.
2: No, però... è piccolo poi.
0: Attenzione, perché noi... perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno hai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
1: Ma quindi in più rispetto
2: se
1: a
2: no,
1: quello
2: se
1: che
2: no,
1: già...
2: Se non si raggiunge,
0: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare

0: tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
1: Scusi, però prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
0: Sì.
1: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare invece del volantino uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone, diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice... stai buttando il caffè?
0: No,
1: va nell'organico.
0: No,
1: stai buttando la plastica.
0: Ci credo fino a un certo punto fa bene anche
2: però,
0: questo.
2: Qualche signora
0: ma
2: che non vada su internet.
0: Ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
1: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo. E hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì,
2: adesso
1: perché guardi...
2: Le ronde dell'Amio vuoi fare?
1: Perché no?
0: No, ci sono. Hanno fatto anche, hanno elevato
1: ma
0: anche delle
1: no?
0: Però se
1: Tarantini...
0: non si fa un'ordinanza sindacale... che sta per essere fatta e sta per partire. Non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami,
1: ma non parlo
2: Giovanni,
1: di condomini,
2: ragazzi,
1: io parlo
2: scusate,
1: di singoli.
2: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire a proposito di Solito Corvisia, cos'è?
0: Sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavamo in televisione. Quindi di ripristino, a giorni siamo a
2: invece di San Vito l'abbiamo detto, praticamente abbiamo detto.
0: E solo preghiamo San Vito di non mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere.
2: Mi raccomando, io vorrei, collega venga con me perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso.
3: Grazie
2: sempre per la
3: Grazie Giovanni per la disponibilità.
2: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica, di saluto
1: le forche caudine
2: passate per
3: Giovanni favore. Sappi che noi ti amo insomma
2: per e anche per le amuse così. Quando vuoi noi siamo a tua
0: grazie.
2: Disposizione
3: soprattutto facci sapere per quella cosa tanto ci sarà il servizio
2: per l'albero è via Ugo Foscolo perché, che Anna Maria insomma,
3: Anna Maria
2: è molto preoccupata.
3: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
4: Perché gli stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi e ancora con
2: più
3: qualche
2: tardi,
3: servizio.
2: Abbiamo, un minuto,
3: pochino,
2: più tardi.
3: Due o tre minuti. Abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
2: mal
3: dopo la pubblicità.
2: Primiti, no? Mal dei primiti, no?
3: No.
2: Vabbè.
3: Vediamo tra pochissimo.
2: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
3: organizziamo già il lavoro della settimana,
2: già per la prossima settimana a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
3: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare
2: i fratelli Pugliese.
3: Che?
2: Forse
3: abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata?
3: Chiediamo a Gianfranco,
2: abbiamo una telefonata?
4: Non c'è, è sperito.
2: Ancora no, allora mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo questo
2: su
3: servizio.
2: Questi due lavoratori.
3: Non so se ricordate la settimana scorsa,
2: due settimane fa
3: ci hanno segnalato questo problema,
2: il loro esercizio.
3: Questa autofficina che
2: ha
3: un problema, davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
2: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è un'autofficina, autolavata.
3: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
2: Sono autorizzati.
3: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro.
2: Libero, ecco.
3: E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
2: Piegato di Ufficio Reclami dice propedeutico.

Io sono pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché

da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il Passo Carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il Passo Carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo Passo Carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico
0: del
1: io.
0: borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del
0: lavorare.
1: borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No,
1: città
0: cittadini
1: che
0: che vi
1: girando
0: recate,
1: si
0: hai detto che.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del
0: Scritto
1: nostro
0: fuori,
1: amico,
0: chiamato dei
1: c'è
0: nostri
1: scritto
0: amici.
1: che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Anche perché,
0: permetti, se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai cittadini,
0: Ai
1: poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare, ovviamente, è ai vigili urbani, no? Cioè,
0: Sì.
1: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le
0: Vabbè,
1: consulenze,
0: adesso stai andando alle
1: quindi
0: 3:30.
1: è per l'AMIU,
0: Posso dire
1: per
0: una
1: il
0: cosa?
1: parco Cimino,
0: Cimino.
1: per il vigilante che si nasconde nel
0: Conosco
1: banco.
0: i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi anfiteatro non puoi,
1: Fare 2 chilometri,
0: girando poi da via Principe Medeo devi fare
1: non vai
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da
1: vai più.
0: via Pitagora, è un
1: Vai un'altra
0: casino. Ci
1: autofficina.
0: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
1: Se becchi
0: pedonali.
1: momenti di traffico,
0: Quindi
1: ne parliamo.
0: non, veramente ne va del loro
1: Insomma,
0: sostentamento economico,
1: mi
0: insomma.
1: sembra semplicemente che stiano
0: Non
1: cercando di
0: possono lavorare,
1: lavorare
0: Fabiano,
1: questi
0: bravo, non
1: signori.
0: possono lavorare.
1: Un po' di rispetto, un po' di
0: Su
1: rispetto.
0: cosa? Su cosa?
1: No, io
0: Scusi,
1: avevo
0: su
1: pure
0: cosa la puntata di oggi? Su
1: pensato.
0: cosa la puntata di oggi
1: No, ma
0: che
1: su cosa
0: deve.
1: questa telefonata
0: Cioè,
1: soprattutto?
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, da Lama comunque credo di aver capito. Però sento un. Proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta la linea.
1: Cadde,
0: Beh, Lama è
1: cadde.
0: lontana. Dunque, sì.
1: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapane, mettiamo lo spaventapane, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè.
1: No,
0: Un
1: infatti,
0: cartello
1: è uno
0: giallo.
1: spaventapasseri. Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì, non
0: Cioè,
1: hai
0: lo spaventapane
1: capito?
0: non è occupazione solo pubblico
1: Sì,
0: perché
1: ma un
0: è.
1: cartello a
0: Ah, c'è
1: fine,
0: scritto
1: insomma.
0: occupazione solo pubblico, tranne nel caso di
1: Più che
0: spaventapane.
1: altro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa a

0: Il problema sono i tuoi passeri. No, lascia stare.
1: Passeri non liberi.
2: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
0: No, allora, no, allora non commentiamo. No, però,
2: non commentiamo. Allora, se
0: parcheggiano le donne.
2: Se non c'è...
0: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
2: Ho capito, ma non si... Anche tu vai sul filo della rasoia e
0: no,
2: poi ti
0: sto dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
2: Non devi spaventare.
1: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
2: No, sullo spavento è che più che altro.
0: Sullo spavento.
2: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Ma al comune, giusto?
0: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
2: Sì. Facciamo vedere un cerchiamo po' di ristabilire il contatto con l'AMA, se ci sentono.
0: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
2: Esternalizzate.
0: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
2: Esterna.
0: No,
2: quello è importante.
1: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
0: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti.
1: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
0: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
2: E c'è anche il fronte del porto, no?
0: Esatto.
2: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
0: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
2: Mamma mia.
0: Pipperaio magico.
2: E puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo se sei per...
0: Chissà dove sta.
2: Quel pipero.
0: Allora, vediamo che segnalavi sotto, che ti ringrazio.
2: Pronto? Pronto? Ciao.
0: Oh, sei pipperaio?
2: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
2: Sì, sono Mauro.
1: Salve.
2: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
2: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
0: Io non ti rispondo per
3: lei.
2: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
2: Stai scherzando?
1: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
2: Lei. Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
2: Buonasera.
0: A me cacca, mi
1: grazie.
0: È con me che ce l'ha. Con me.
1: Ciao.
2: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
0: No, ma non ti preoccupare.
2: Allora,
3: io
2: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
2: Grazie a
0: me è generico, va bene, vai avanti.
2: Ma l'altro costa di meno generico.
0: Sì, vai.
2: Giuseppe,
3: senta,
2: dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
2: sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
2: sì.
3: Commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
2: sì.
3: Possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada. Dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
0: sì.
3: Passare l'Italcave, ritornare indietro. E vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa odiosa.
0: Noi la conosciamo bene,
2: dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
2: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
0: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto-Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
2: so
0: perché a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
0: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
2: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
0: Hai ragione. In condizioni pessime.
2: Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
2: Grazie
3: se potete
2: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
2: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie da parte di Fabiano,
0: presente. Grazie per la considerazione, grazie. È bello però fare una trasmissione.
2: No, però poi ha salutato Monica.
0: Poi genericamente anche.
2: Ma generico è lo stesso.
0: Genericando.
2: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
0: Va bene, senz'altro.
2: Il telefono a quest'ora.
0: Io volevo
2: dire a Guglielmo in regia, che è capitana tutta la squadra.
0: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
2: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo.
0: Antonio.
2: Antonio. Che c'è? Antonio.

0: Tonio è sui
1: grande
0: servizi.
1: montatore.
0: Vabbè,
1: Ce l'ha detto la moglie.
0: Che lavora tanto con
1: che
0: Monica
1: lavora tanto,
0: al montaggio
1: e non riesce
0: dei,
1: a tornare mai a casa
0: dei servizi.
1: Per il
0: beh, si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
0: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, sì, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15.30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah, ecco la telefonata di Lama. Casomai lo riproporremo comunque, a parte
1: di...
0: che Monica la mettiamo sulla nostra pagina,
1: sì,
0: anche certo, dopo. Però
1: quella
0: vediamo
1: di prima, giusto?
2: Beh, siamo pronti?
0: Pronti, chi sei? Chi sei?
2: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
0: Chi sei?
2: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
2: Nicola, da Taranto.
1: Non da Mola.
2: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate... E però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
0: Grazie,
3: grazie anche a voi.
0: No, parlava degli attori, tu sei seria.
2: Io sono molto... Come si chiama di cognome, signorini?
0: Io. Caradonna si chiama.
2: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
3: nella
2: mia famiglia, la canzone. Nusimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
3: sì,
2: Ippi la Madonna.
0: Ma che meraviglia.
3: Me la
2: si vede che la signorina Leccese... E c'ha qualche amo fascista. Vabbè,
0: meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
2: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor... Come ti chiami?
3: Fabiano.
2: Come ti metto, si chiama Taranto? Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
2: No, quel pertine per fare una richiesta laica.
0: Sì.
2: Perché
0: sì,
2: io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama.
1: Sì.
2: A via Carlo Magno e all'angolo della strada intestata nuovo proprio, che a quanto si vede tutto proprio prima, dopo a quanto sta Taranto, coppa la rossa impazzata per tanti anni e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quella ha ragione praticamente. A qua, no, no, insomma, tra Modolese, Bernardo, ma insomma, è stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
0: No, voglio capire, stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
2: Allora,
1: siamo arrivati ancora.
2: A maglia. Allora, a via Carlo Magno,
0: sì,
2: angolo Navio di Nuovo da non
0: sì, ho capito.
2: Papa, via
0: sì,
2: Bonaventura, via Bene. Se la sì, Madonna.
0: Sì.
2: No.
0: Sì.
2: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza.
0: Sì.
2: Allora uno si ferma da... E alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare.
1: Sì.
2: Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico
0: certo,
2: però,
0: certo.
2: Tiene un sacco di aria, allora mise quella Madonna, dopo non essere ruolato in un metro del suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: mettendo
2: come un cane praticamente.
0: Oh,
2: allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, dicendo, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
0: Ho capito,
2: prima,
0: sei veramente...
1: Sei chiarissimo.
0: Sei chiarissimo.
1: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
2: Tenete conto che chi vi sta parlando... è stato amministratore del Comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: come
0: politica.
1: Come ti chiami, scusa, ricordaci
0: attiva.
2: Mi sono spiegato, anche perché...
1: Ricordaci il tuo nome, scusa.
2: Anche, un momento, in modo lo dico, la sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete che era anche avo di pulpito.
0: A me.
2: Perché la mia bisogna...
1: Avevo intuito che c'era una parentela.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune io e te. Cioè in comune.
2: Ma c'è prevede, un prevede un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
0: Ah.
2: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
0: Era avo a noi?
2: Eh?
0: Era avo nostro?
2: Avo mio era, non ci usassi c'era
0: Ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
2: no,
0: se tu...
2: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto... Chiedo so, quella della famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto
0: questo
2: anagrafico,
0: è vero,
2: no?
0: Questo
2: come
0: è vero.
2: Si chiama? Pulpo, pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
0: Beh, lo so, questo
2: allora
0: è...
2: io mi chiamo Nicola Carrino,
0: sì.
2: E sono stato assessore repubblicano, laico quindi,
0: sì.
2: Da comunità. Gli hai fatto pagare la privata, tutta la tassa, la privata, la munnezza, gli hai fatto una strage.
0: Ce l'aveva con loro.
2: Gli hai fatto.
1: Allora, è strano che pure sia stato riconfermato.
2: Voi che tenete Bertini dietro, là, praticamente.
1: Sì.
2: Facevamo usando favore, di chiamare l'assessore, quello che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore non ce la fa, le servizio, camerano, le cita faceva così. Come la noce, come si chiama, la noce, la menola, eccetera, eccetera. E dico, come sgarra a cosa qua, per sicurezza.
0: La Madonna.
2: La Madonna.
0: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
1: Sicuramente
0: di
1: verrà a trovarti, Monica.
0: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua...
1: È posizionata non permettere la visuale.
0: Non permette la visuale nel dare precedenza e quindi...
1: Scusa se traduciamo, ma dobbiamo
3: non capite
1: chiaro.
3: Niente.
0: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
2: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana
0: sì.
2: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stava la casa vecchia prima c'era una decina di metri un costruttore ci ha fatto l'ha carrato e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto con il pulmone che chiamo l'assessore e dico vedete costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi.
0: Allora aspetta.
1: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
0: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
1: Cioè, ti mandiamo Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
0: Ci mettiamo il PIP.
2: Se viene l'altro. Non vi sento bene, no, purtroppo.
1: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate. Sia
2: sì, io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
0: Fai tu.
1: Fai vedere sia questa cosa da PIP,
0: Nicola, quanti anni hai?
2: Caro mio, sono nato il 137.
0: 37, no. 63, 77
2: anni. 77 anni e dentro le 78.
0: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
2: No, sono anche il presidente dell'associazione mazziniana di Taranto e faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
0: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie per...
1: Andiamo a trovare presto, così
0: grazie
1: vediamo...
0: Grazie per la telefonata.
2: Quando avrei la signorina?
0: No,
1: non lo so.
0: Facci vedere, abbiamo tante cose.
2: No, veramente, avete il mio numero, quindi...
0: Come no?
1: Sì, sì.
0: Come no?
2: Vi metterete voi in contatto.
0: Nicola!
2: Con
1: ti chiamiamo noi!
0: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica... fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
2: Nocimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna, Questo era il canto dei mazzieri.

0: l'antica Madonna, che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Ah, complimenti, Monica. Belle persone. Io avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io avevo un avo che sicuramente era avo, che poi. Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: No, ascolta.
2: Cioè, quasi sono contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
1: Io mi sposto. Io ti faccio sapere, perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao, Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio.
2: Ciao Nicola.
0: Allora, presto. Una telefonata
1: sicuro.
0: Dalla signorina.
1: Sicuro.
0: Arrivederci.
1: Ciao. Abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico.
2: Sì, sì, un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti cardine, nei momenti
2: passaggi discutibili
1: però.
2: Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità. 78. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo
1: l'inchiesta contro le legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, c'è la chiarita.
1: Via Dunu Prevet. Allora, sono le 18:03, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
2: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
1: Sì, è stata molto...
2: Ci ha shakerati.
1: Sì. In effetti, però comunque...
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti?
2: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori luogo, direi
2: fuori
3: anche.
2: Luogo anche per una questione di rispetto, però, secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante
1: comunque,
2: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore era un po' anche il pathos ormai della telefonata,
2: l'abbiamo lasciato,
1: era un po' lanciato,
2: l'abbiamo lasciato libero,
1: però,
2: l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
1: Sentiamo a proposito Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto
2: ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
4: Luigi,
1: dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
1: Sì.
4: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
1: lo sappiamo,
2: con il sindaco.
1: Sì, infatti lo sappiamo.
4: Io ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
1: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
1: Ah no, vabbè.
4: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
4: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
4: Perché giustamente al sindaco gli ho detto, come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
2: Sì.
1: A prescindere da...
2: È giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offrisse.
4: L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
1: no,
2: non è tornata più.
4: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
1: Affidavano?
4: Sì, affidavano i lavori.
1: Ok, infatti.
4: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
4: Niente.
2: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
2: Luigi, scusami,
1: in studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire, la gara.
2: La gara non comparativa.
1: Affidare i lavori, sì, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
1: Sì, sì.
3: Però in quale via di state?
4: Ma fondi sono arrivati comunque, perché mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
2: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
3: Che via di state?
4: Io abito in via Rossano.
3: Via?
4: Rossano.
1: Ed è tra le vie interessate, no?
4: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
2: Sì.
1: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
2: Dove facciamo il panino noi.
1: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
4: Sì, sì, ma... l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
1: sì.
4: Non è che non ci sono, ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati, cioè alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
2: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
4: sì.
2: Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
4: Anche perché, scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
1: Sì.
4: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
2: perché lo devo pagare,
1: certo. Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
4: No, nella via bene o male non ho parlato con nessuno.
1: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
4: No, per niente.
1: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
2: Però, ti facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma,
1: chiediamo
2: se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
1: 12 novembre 2012 è stato.
3: Un anno e mezzo
1: è passato già, mamma mia.
2: Ti facciamo sapere.
1: Grazie Luigi.
4: La ringrazio.
1: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è.
3: No, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
1: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno da quella data.
1: Certo.
2: Ottobre.
1: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati vari.
2: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
1: Documentate.

0: immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì? Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni. Assolutamente, cioè, perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lei.
0: No, niente. Ella fu. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci. Anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Certo.
2: Ma la Viafora, non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano, e continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555, basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica,
0: continuate
1: chiudi tu?
0: A scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Di tu qua?
2: Noi stiamo andando a cercare
0: come
2: la Viafora. Stiamo andando a cercare la Viafora, magari
0: se non prego. Sta col sindaco.
2: Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Viafora può essere che sta a quell'angolo della via di Nupreve, che era un avo mio e del
2: avo che non lo vediamo.
1: Di tu, Monica,
0: io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa.
0: Ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di gas ed elettricità. Per la Corte Acerie d'Italia è un'impresa in difficoltà che beneficia già di altri aiuti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino a fine anno i contratti di 1.300 addetti all'ufficio per il processo, 24 dei quali a Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per l'opposizione serve una stabilizzazione. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto. Il reintegro è promesso per il 2027. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune e chiedono atti concreti.
10: E ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, apriamo questa nostra pagina informativa parlando dell'ex Ilva, mentre ci c'è grande attesa relativa al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Per la Corte di Giustizia, l'ex Ilva non può accedere alle agevolazioni relative agli aiuti in materia di energia, in quanto sì, impresa in difficoltà, ma che usufruisce già di altri aiuti di Stato. Il servizio di Marina Luzzi.
11: aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui corso dei legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa, ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che secondo gli orientamenti europei definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui Ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta attirare un sospiro di sollievo, temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lascia passare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
10: Se da una parte c'è la questione Ilva a tenere banco, un sospiro di sollievo invece ce lo fa tirare il Consiglio dei Ministri relativamente a 24 lavoratori del Tribunale di Taranto salvati da parte del Consiglio dei Ministri con una proroga del loro contratto. 1300 a livello nazionale, come diciamo 24 sul territorio. Per le opposizioni però non è abbastanza e si deve lavorare nella direzione di una stabilizzazione. Il servizio è sempre di Marina Luzzi.
11: Sono il raccordo tra magistrati e cancellerie, un supporto pratico per ridurre i tempi dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia. In Consiglio dei Ministri il decreto legge con la proroga dei contratti fino al 30.

0: 31 dicembre.
1: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1.300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale di Taranto e nei tribunali pugliesi, possano essere stabilizzati e possano diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo indeterminato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
2: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che c'erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
3: In un momento in cui tiene banco la mobilità e l'economia alternativa per quello che è il futuro di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore nel porto del capoluogo ionico. Il ministro Pichetto Fratin promette il reintegro delle somme nel 2027, ma ad oggi i fondi non ci sono. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune per il futuro del capoluogo ionico. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto, da 28 milioni e mezzo a meno di 14 milioni di euro. Il ministro Pichetto Fratin promette di reintegrare nel bilancio 2027, ma il taglio è già stato comunicato. Il reintegro, per ora, è solo una promessa e arriva nel momento peggiore. Taranto prova finalmente a immaginare un futuro che non dipenda più da un'economia fatta di pane e acciaio. Il porto e l'eolico offshore potrebbero aprire una nuova filiera produttiva, creare lavoro, offrire una prospettiva anche a chi oggi vive nell'incertezza dell'ex Ilva e dell'indotto. Se si chiede alla città di cambiare strada, non si possono sottrarre le risorse proprio alla strada che si sta cercando di percorrere. La reazione del sindaco Piero Bitetti e del presidente della regione Puglia Antonio De Caro lascia intravedere un primo fronte comune. Anche le associazioni chiedono che Taranto abbia alternative credibili e un inizio dopo anni in cui il futuro della città è stato troppo spesso raccontato come una scelta obbligata tra salute e lavoro. Ma un fronte comune si misura sui risultati, deve ottenere tempi certi, fondi ripristinati e progetti che partano. Le dichiarazioni da sole non aprono cantieri e non creano occupazione. Roma dice di voler accompagnare Taranto oltre l'acciaio, allora spieghi perché al primo investimento in ordine cronologico che indica una direzione diversa i fondi vengono dimezzati e dica con quale atto, non soltanto con quale promessa, intende restituirli. La domanda a questo punto è inevitabile. Come si fa a programmare il futuro di una città che vuole ripensarsi senza acciaio se ancor prima di cominciare vengono meno le risorse indispensabili per diversificare un'economia che non vuole più sentire il gusto dell'acciaio? Taranto non chiede altre promesse, chiede che chi parla e chi decide del suo futuro cominci a finanziarlo, tenendo conto delle richieste di chi su questo territorio ci vive.
4: Sul ridimensionamento delle risorse per l'eolico è intervenuto con una nota il presidente dell'autorità del sistema portuale del Marionio, Giovanni Gugliotti, che invita a leggere il taglio del 2026 come una rimodulazione temporanea. Nella prospettiva di un reintegro, il ministero ha evitato di modificare il rilievo strategico degli interventi e di inficiare gli obiettivi della misura prevista, sottolinea Gugliotti. L'autorità è individuata come beneficiaria di 28 milioni di euro per gli interventi legati alla filiera degli impianti eolici galleggianti, ricorda inoltre di aver rispettato tutte le richieste del Ministero trasmettendo nei tempi previsti gli elaborati progettuali e gli aggiornamenti sul cronoprogramma. Ora però chiede una conferma formale e rapida delle risorse residue sul bilancio 2027, ritenuta necessaria per garantire un quadro finanziario stabile e consentire di procedere con gli investimenti programmati. Un tema che potrebbe trovare un chiarimento anche in occasione dell'Offshore Wind Revolution in programma a Taranto l'8 e il 9 ottobre. Gugliotti auspica la presenza del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Siamo convinti che con un chiarimento complessivo, anziché un chiarimento complessivo, sia necessario per un porto e una città che hanno subito troppe volte in passato le conseguenze negative di cambi di programma. Cambio di argomento invece per noi, ci occupiamo nuovamente del carcere di Taranto, parte da Taranto Operazione Verità, la campagna dell'OSAP sulle condizioni delle carceri, il sindacato denuncia aggressioni, carenza di organico e turni pesanti per Pasquale Montesano nel Carmelo Magli, il clima è ormai ad alta tensione. Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale ionica alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Magli di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le criticità che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del ministro della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
0: Taranto e unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale, il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneducci, non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva, dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi come tutta la Puglia, Bari, Lecce, Foggia, cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale ed è la Puglia insieme alla Calabria le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droghe non solo all'interno degli istituti.
4: Nel carcere tarantino il clima resta ad alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente, una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere e il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Magli lavora ogni giorno al servizio dello Stato. Andiamo avanti sul nostro TG e ci spostiamo in provincia perché a Grottaglie la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un sedicenne per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello. Il giovane già noto alle forze dell'ordine è stato perquisito dagli agenti del commissariato durante un servizio di controllo del territorio. Nelle sue tasche sono state trovate circa 20 dosi preconfezionate di hashish e altri 4 involucri per un peso complessivo di circa 35 grammi. Sequestrati anche un coltello a serramanico con lama di 7 cm, 80 euro in banconote di piccolo taglio e una carta di pagamento intestata a una terza persona sul cui possesso il ragazzo non avrebbe fornito spiegazioni ritenute convincenti. Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria e competente e il sedicenne è stato deferito in stato di libertà. Restiamo in provincia e continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Martina Franca, nuova operazione delle forze dell'ordine nel centro storico dove resta alta l'attenzione sul fronte sicurezza. Questa volta i controlli della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di un minorenne per droga. Il servizio è di Luciana Convertini.
5: 11 dosi già pronte per essere ricevute e un panetto di hashish da 70 grammi. E quanto hanno sequestrato i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca durante un controllo nel centro storico. In arresto un minorenne, trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento e lo spaccio e di 70 euro in contanti ritenuti provento di reato. Dopo la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il ragazzo con precedenti specifici è stato condotto in una comunità di recupero. L'operazione arriva in settimane in cui a Martina Franca il tema della sicurezza è tornato più volte al centro dell'attenzione. Tra le segnalazioni dei residenti per schiamazzi e situazioni di disturbo e l'episodio del 5 settembre, quando un uomo armato di una spranga danneggiò alcuni veicoli in pieno centro. Episodi che hanno riacceso

0: Peso la richiesta di maggiori controlli sul territorio. Proprio in questo quadro si inserisce l'attività della Guardia di Finanza contro il traffico di sostanze stupefacenti.
1: E continuiamo a parlare di cronaca con un'operazione dei carabinieri. È finito in arresto un 44enne di Taranto accusato di aver perseguitato e aggredito l'ex compagna in una sequenza di episodi che, secondo la denuncia della donna, si sarebbe consumata nell'arco di poche ore. L'allarme è scattato nella notte tra il 22 e il 23 settembre dopo una richiesta di intervento al 112. Secondo quanto riferito ai militari, l'uomo si sarebbe introdotto contro la volontà della donna nella sua abitazione, danneggiando alcuni oggetti, bloccandola fisicamente e minacciandola. Poco dopo sarebbe tornato, costringendola nuovamente con la forza a rientrare in casa e rivolgendole altre minacce. I carabinieri della sezione di Taranto e della compagnia radiomobile lo hanno individuato nei pressi del complesso residenziale e arrestato e condotto nel carcere del capoluogo ionico. E continuiamo a parlare ancora di sicurezza con una notizia che riguarda la questura di Taranto. Nuova vicaria, il questore Michele Davide Sinigalli ha dato il benvenuto alla dottoressa Maria Antonietta Curtolillo, prima dirigente della Polizia di Stato, che assume il nuovo incarico dopo una lunga esperienza maturata in diverse questure italiane. Laureata in giurisprudenza all'Università di Messina, Curtolillo è entrata nella Polizia di Stato nel 2000. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi a Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria ed Enna, fino ad assumere nell'aprile del 2024 il ruolo di vicaria della questura di Massa Carrara. Ora il nuovo incarico alla Questura di Taranto, dove affiancherà il questore Sinigaglia nelle attività di direzione e coordinamento. Chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca e alla sicurezza e ci spostiamo sui temi della città. Parliamo del BRT che non entrerà in funzione a gennaio. La tempistica di avvio del servizio slitterà. Intanto però urge capire come saranno rimodulate le linee di Chima Mobilità, mentre i sindacati chiedono un accordo con l'azienda per la formazione del personale. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: In base al cronoprogramma ufficiale mancherebbero 3 mesi all'entrata in funzione di BRT, ma è ormai certo che i tempi di avvio del servizio slitteranno. Entro 2 mesi, secondo quanto dichiarato recentemente dall'assessore al ramo Giovanni Patronelli, si concluderanno i cantieri ancora aperti in città. Mentre il tempo stringe, però, non si sa ancora nulla della sorte delle attuali linee di Chima Mobilità, che subiranno una rimodulazione completa in funzione di BRT. Il che necessita di una campagna informativa capillare che spieghi ai cittadini come cambierà concretamente il trasporto pubblico in città. Resta anche da comprendere quale sarà il destino degli autisti.
3: Stiamo cercando di mettere in piedi un accordo con l'azienda che porti anche lo stesso personale in forza attualmente all'azienda ad essere proiettato verso questo nuovo servizio. Bisognerà integrare con quelle linee che oggi sono più capillari, bisognerà integrare qualche navetta affinché l'utenza possa essere trasportata laddove c'è la BRT.
2: Le attuali linee di Chima Mobilità diventeranno linee complementari. A breve l'assessore Patronelli e la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, terranno una conferenza stampa in cui spiegheranno come verrà rivoluzionato il sistema e rimodulato in base alle esigenze BRT. Questo comporterà qualche problematica occupazionale per i lavoratori di Chima Mobilità oppure no?
3: C'è un iter concorsuale in atto. Sappiamo che già oggi l'azienda ha 40 operatori in somministrazione con le agenzie, quindi l'iter concorsuale prevederà un'assunzione di almeno 40-50 nuove unità, nuovi autisti. Questi autisti già si prevede che posseggono già la patente E, quindi potranno essere già orientati verso questo nuovo servizio sicuramente, ma non basterà. Non basterà perché il servizio, la turnistica verrà rimodulata tutta, proprio perché dobbiamo mettere in piedi con l'azienda un servizio migliore. Un servizio che deve essere soprattutto più veloce. La formazione dovrà essere orientata per tutto il personale in forza e quindi aspetteremo magari che entreranno i nuovi autisti.
1: Torniamo a occuparci di mitilicoltura. A Taranto il rischio è l'estinzione. L'allarme arriva da Luciano Carriero, presidente della cooperativa Mitilicoltori Taranto. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: La situazione è drammatica perché nell'estate 2026 i mitilicoltori di Taranto hanno perso tutto il seme, quindi nell'estate 2027 non ci saranno cozze a Taranto, quindi queste famiglie prenderanno uno stipendio. Immaginate il disastro che sta succedendo.

0: succedendo in estate 2028.
1: Nessun giro di parole per descrivere la drammaticità di una situazione che rischia di dare il colpo di grazia definitivo ad un settore già duramente provato dalle difficoltà, quello dei mitilicoltori. Il caldo record di quest'estate ha distrutto infatti chili di semi negli allevamenti di cozze della nostra città e il pericolo concreto è che numerose famiglie restino senza alcun sostegno economico per oltre un anno.
0: Non si è salvato neanche un chilo di seme. Siamo riusciti con degli esperimenti che abbiamo fatto a salvare qualcosa sui fondali. Sono arrivate le orate e si sono mangiati quel poco che si era salvato. Noi siamo preoccupati perché abbiamo perso tutto il seme, quindi è a rischio, il settore questa volta è a rischio di estinzione. Se non intervengono le istituzioni a sostenere queste famiglie che già vengono da un dissesto, perché dobbiamo sapere che nel 2024-2025 c'è stata già una moria di seme, quindi queste famiglie hanno perso già 2 anni di lavoro, vedranno uno stipendio nel 2028, quindi questa volta siamo seriamente preoccupati.
1: Intanto il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha chiesto un'audizione urgente in 4a Commissione regionale per affrontare l'emergenza e valutare gli aiuti disponibili, chiedendo che al confronto partecipino anche l'assessore regionale all'agricoltura, i responsabili regionali per pesca e acquacoltura e le organizzazioni di categoria e sindacali. Secondo quanto riportato, i problemi e i danni sarebbero già stati verificati da organismi competenti come ASL e CNR. Ora l'obiettivo è passare rapidamente agli interventi a sostegno delle aziende. È anche in avvio l'iter per consentire agli operatori colpiti di accedere ai fondi di solidarietà previsti dalle leggi, ma il punto è capire se questi strumenti siano realmente sufficienti e facilmente accessibili. Nel 2025, infatti, solo un numero molto limitato di aziende sarebbe riuscito a beneficiare delle misure predisposte. È altrettanto chiaro che l'emergenza, che si inserisce in una crisi più ampia del comparto, non richiede solo soluzioni tampone momentanee, ma anche una strategia di medio e lungo periodo per salvaguardare produzione, occupazione e una delle attività tradizionali più importanti del territorio tarantino.
2: E proprio sulla drammatica crisi che affligge il settore, questa mattina abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Francesco Cosa.
3: Abbiamo scritto alla Regione Puglia chiedendo di attivare la procedura per i ristori ai mitilicoltori, producendo tutte le analisi che ci sono pervenute su nostra richiesta da CNR ed ASL, e la Regione Puglia ha attivato già con il Ministro le interlocuzioni per arrivare appunto a un decreto per sbloccare appunto questi ristori. Ovviamente sui mitilicoltori stiamo lavorando a 360 gradi. E devo dire che proprio a fine mese apriremo le procedure negoziali per il SIAB, che è un'altra parte appunto di infrastrutture legate alla mitilicoltura. Nella giornata di domani incontreremo nuovamente le associazioni di categoria prima appunto di far partire le procedure negoziali, e ovviamente siamo piegati su tutti i temi. Ho da aggiungere che l'assessore Paolicelli, l'assessore all'agricoltura e alle risorse del mare, è attento alle dinamiche che vedono la città di Taranto e quindi la maricoltura in generale, pescicoltura e mitilicoltura, quindi la stanno seguendo ai massimi livelli. L'assessore regionale con la sua struttura di riferimento.
2: Dalla produzione alla trasformazione fino ai mercati internazionali, la Regione Puglia punta a rafforzare la filiera agroalimentare con 40 milioni di euro e nuovi investimenti in tecnologia e innovazione. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Dalla terra al valore, per rafforzare l'agroalimentare pugliese e lasciare più valore sul territorio, è la strategia Filiere di Puglia, presentata alla Fiera del Levante durante l'incontro dedicato al futuro del comparto, con imprese, associazioni ed enti. Un settore che conta oltre 77.000 sedi di impresa e che vede crescere anche l'occupazione nella trasformazione alimentare. Rispetto al 2021, gli addetti sono aumentati del 21,6%, superando quota 33.700 nel secondo trimestre del 2026. La strategia regionale passa anche dall'avviso Filiere di Puglia, finanziato con 40 milioni di euro del complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027. Sono 160

0: 49 i progetti presentati e 55 quelli già ammessi a finanziamento.
1: Per noi il settore dell'agricoltura resta un pilastro della nostra economia, rappresenta il 6% del prodotto interno lordo. È importante però la trasformazione dei prodotti agricoli, trasformiamo ancora poco a fronte di 76

0: pubblico da parte della Regione, l'interporto di Surbo e contemporaneamente, come abbiamo già annunciato, tra qualche giorno partirà il primo cargo da Grottaglie, è un cargo con trasporto merci, la speranza è che possa diventare davvero un hub nel futuro.
1: Creare valore all'interno della Regione Puglia è l'obiettivo di questa giunta, delle linee di mandato col Presidente De Caro, quello di aumentare le trasformazioni qua, imbottigliare di più sia per vino e olio, però ovviamente anche intervenire in nuovi mercati.
2: Gli interventi riguardano diversi comparti, dall'olio all'ortofrutta, dal vino ai cereali fino al settore lattiero-caseario. Nuovi macchinari, impianti di trasformazione, sistemi di stoccaggio e confezionamento per rendere le imprese più moderne e competitive. L'obiettivo è integrare meglio tutti gli anelli della filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione e ai mercati internazionali.
3: Le difficoltà nascono dal prendere coscienza di quelle che sono le capacità, quindi dalle nostre difficoltà ne dovremmo fare delle vittorie, perché la vera difficoltà è credere in qualcosa e portarla avanti.
4: Fare sempre squadra, stare a contatto con altre aziende ma anche con le istituzioni fa sì che c'è uno scambio di idee, di cultura e anche delle attività che magari possono sorgere o che magari sono state già intraprese e che possono essere portate avanti con conoscenza.
5: E nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, studiosi e istituzioni hanno riletto il pensiero di Aldo Moro partendo dalle sue prime lezioni di filosofia del diritto, un confronto che guarda anche alle nuove generazioni e alla cultura costituzionale. Il servizio di Teresa Picchierri.
6: Un confronto sul pensiero di Aldo Moro nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, in un incontro promosso dal Centro di Cultura per lo Sviluppo Lazzati al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, studiosi ed esperti hanno approfondito gli anni giovanili del futuro statista, a partire dalla nuova edizione delle sue lezioni di filosofia del diritto, dal titolo Aldo Moro, il diritto e lo Stato.
7: Sono le dispense di Moro, giovanissimo professore. Aveva pensato appena 24 anni e insegna filosofia del diritto a Bari, e queste sono le dispense delle sue lezioni sul diritto e sullo Stato. Siamo nel periodo fascista, 1940, ma Moro nelle sue lezioni dice questo che poi è fondativo della nostra Costituzione: lo Stato è tutto da rifare, non dallo Stato alla società, ma dalla società allo Stato, non dalla società alla persona, ma dalla persona alla società. Oggi per essere attuale bisogna vivere di politica, invece per Moro bisogna vivere la politica, è una cosa molto diversa.
8: È un testo che contiene, direi, la spiritualità, l'impegno ecclesiale, l'impegno politico, il ricercatore e soprattutto in una sintesi la visione dello Stato, la visione della società e questa dinamica visione anche della politica.
6: Un'occasione per rileggere le idee di Moro tra diritto, Stato e società, ma anche per guardare al futuro. Tra le proposte emerse, la creazione a Taranto di un luogo dedicato alla formazione costituzionale dei giovani.
9: Il pensiero di Aldo Moro è un pensiero complesso che abbraccia molti aspetti del vivere civile e della società contemporanea, ed è molto interessante anche la prospettiva internazionalistica di Moro. In un momento in cui assistiamo al disfacimento dell'ordinamento internazionale e del rispetto delle regole, è molto importante ritornare a un pensiero strutturato e strutturante come quello di Moro, che vede invece nella comunità internazionale la realizzazione della vocazione solidaristica dell'essere umano e delle società in generale.
5: Giornata particolare per la Marina Militare, questa mattina un sottomarino in avaria fermo sul fondale del Golfo di Taranto e l'attivazione della macchina dei soccorsi. È lo scenario simulato questa mattina nell'ambito di ITSMEREX 2026, l'esercitazione internazionale della Marina Militare dedicata al salvataggio degli equipaggi dei sommergibili. L'attività serve a verificare la rapidità della catena d'allarme, le procedure di intervento e il coordinamento tra le unità italiane e quelle alleate. I sommergibili Gianfranco Gazzana Priaroggia e Romeo Romei sono impiegati nel ruolo di unità sinistrate. Alle operazioni di soccorso partecipano tra gli altri la nave italiana Anteo, l'unità turca Almedar, i palombari del Komsubin e gli specialisti

della Marina Britannica. L'esercitazione, che si è svolta a partire dal 14 e si concluderà domani 25 settembre, a Taranto sono presenti anche osservatori di numerose marine estere per seguire da vicino procedure e capacità di intervento in una delle operazioni di soccorso più complesse che possano svolgersi in mare. Questa era la nostra ultima notizia. Tra pochissimo torna Giuseppe Delli Santi con la pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. C'è attesa per il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone. Al centro della verifica gli interventi di ripristino effettuati nelle ultime settimane in vista della gara tra Taranto e Novoli in programma domenica 27 settembre. Sarà la commissione a stabilire se l'impianto è pronto per ospitare la prima partita nel nuovo Iacovone. Guardiamo il servizio. È in programma per questa mattina, giovedì 24 settembre, il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone di Taranto. La commissione dovrà verificare le condizioni dell'impianto in vista della gara tra Taranto e Novoli, in programma domenica 27 settembre. L'attenzione sarà rivolta agli interventi effettuati dalla struttura commissariale per ripristinare alcune criticità emerse al termine dei Giochi del Mediterraneo. Gli interventi hanno riguardato il terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, alcuni pozzetti destinati ai collegamenti elettrici e altre aree dello stadio. Le opere risultano completate. Ora spetterà alla commissione, al termine del sopralluogo, verificare che l'impianto risponda a tutti i requisiti necessari. Dal suo esito dipenderà dunque il via libera per il Taranto, chiamato domenica a disputare contro il Novoli la prima gara nel nuovo Iacovone. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina. Dimenticare la sconfitta con la Virtus Francavilla e reagire immediatamente. I biancazzurri sono attesi adesso domenica dalla trasferta di Nardoi. I biancazzurri cercano una risposta sul campo per ritrovare punti, continuità e fiducia dopo l'ultimo passo falso. Per il Martina è già tempo di riscatto. Dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, la squadra biancazzurra è chiamata a dare una risposta immediata già domenica sul campo del Nardò. Non c'è tempo per rimuginare sul passo falso, bisogna ripartire, ritrovare compattezza e soprattutto tornare a fare punti. Il Martina nelle prime quattro giornate ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando comunque di avere le qualità per reagire. Ora però serve continuità e la trasferta di Nardò rappresenta il primo banco di prova dopo l'ultimo stop. Una gara delicata contro un avversario che il Martina conosce bene e che nella scorsa stagione è stato già superato nei playoff. Domenica serviranno attenzione, personalità e concretezza. L'obiettivo è cancellare immediatamente la delusione di domenica scorsa e riprendere il cammino. Il Martina cerca dunque il riscatto e vuole trovarlo subito, senza aspettare.
1: Ci spostiamo adesso sul basket perché sabato andrà al via la Serie B femminile. La Dinamo Taranto, rinnovata nel roster e guidato dalla nuova capitana Giorgia Cascione, debutterà contro la polisportiva Battipagliese.
0: Sabato 26 settembre si parte, finalmente verrebbe da dire. La nuova stagione di Serie B femminile di basket è in astri di partenza e la Repinet Dinamo Taranto si presenta con ambizioni rinnovate e tanta voglia di essere ancora protagonista. Roster profondamente rinnovato per la formazione del presidente Ciliberti e di coach Fabio Palagiano, con numerosi nuovi arrivi e alcune importanti conferme. Nuova anche la capitana, sarà Giorgia Cascione a guidare il gruppo dentro e fuori dal parquet. Dopo una stagione già straordinaria, l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella e provare a conquistare nuovi traguardi. Un progetto nel quale crede fortemente il presidente Ciliberti, nel ricordo anche del papà Luigi, recentemente scomparso. Sabato il primo esame contro la polisportiva Battipagliese. Sarà subito un test importante per valutare condizioni e primi meccanismi di squadra, frutto del lavoro di coach Palagiano e del general manager Salvatore Massari. Una nuova stagione tutta da vivere, con la Dinamo pronta a confermare la propria crescita e a recitare ancora un ruolo da protagonista.
1: Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley, ancora una promettente riconferma per la Rainbow Crispiano. La società potrà contare anche nella prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere il suo quinto anno con la maglia della squadra crispianese. Una conferma nel segno della continuità con Gaia che guarda il nuovo campionato di prima divisione con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere.
0: Ancora una conferma importante in casa Rainbow Crispiano. La società crispianese potrà contare anche per la prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere una nuova sfida in prima divisione. Per Gaia sarà il quinto anno con la Rainbow, una realtà nella quale è cresciuta e con cui ha scelto di continuare il proprio percorso. La giovane pallavolista guarda con entusiasmo al nuovo gruppo, formato da importanti conferme e nuovi arrivi. L'obiettivo è costruire una squadra unita e solida, lavorando con determinazione durante ogni allenamento per arrivare preparate alle sfide del campionato. Una prima divisione che Gaia definisce competitiva e impegnativa e che richiederà concentrazione, costanza e tanta voglia di migliorare. L'obiettivo è chiaro, crescere giorno dopo giorno e provare ad arrivare sempre più in alto, affrontando ogni ostacolo tutte insieme.
2: E poi un pensiero speciale ai tifosi. Gaia non vede l'ora di ritrovare una palestra piena, pronta a spingere la Rainbow con entusiasmo e passione.
0: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questa edizione sportiva del TG. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci. Adesso ci sarà Futura condotto da Angelo Di Leo. Buon proseguimento di giornata su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo chi viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.